0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Sono le 3:01.
12: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: I Minion sono tornati!
17: Il film su come conquistarono Hollywood.
18: Pignata, carbonara, lasagna.
17: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Sono le 5 e 2 minuti.
12: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 6 e un minuto.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni. No!

0: ai grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1. Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
1: Anche quest'anno!
0: Con il nostro studio posizionato a bordo campo del centro sportivo per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
0: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno, Bologna 1.
2: Nettuno, Bologna 1.
3: Nettuno, Bologna 1.
4: Nettuno, Bologna 1.
5: Nettuno, Bologna 1.
6: Sono le 6 e 58 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Sale a 6 morti il bilancio dell'incendio scoppiato a Bruxelles nel complesso residenziale della Torre Oxy, oggetto di una ristrutturazione. 250 lavoratori evacuati, 2 quelli ricoverati in ospedale, cause ancora da indagare. Medio Oriente, controordine di Trump sul pedaggio dello stretto di Hormuz. Il presidente americano prospetta ora accordi commerciali al posto della tassa al 20% annunciata in precedenza. Proprio a Hormuz, missili iraniani hanno colpito 2 petroliere emiratine, uccidendo un marinaio indiano. Anche una petroliera norvegese ha annunciato di essere stata attaccata a largo del Oman. Paura nelle Dolomiti, 2 frane hanno interessato la zona di Sesto. Dalle ricerche effettuate non ci sarebbero dispersi, ferita leggermente una persona. Nazionale, ore calde per la nomina del CT. Il neopresidente federale Malagò non esclude che possa arrivare la settimana prossima.
8: Per esempio anche nel caso di Paolo Lunardo, magari c'era stata un linea di massimo d'accordo, ma poi c'era mettere i puntini su lei su tanti argomenti.
7: Tra i nomi Mancini, Conte, Pirlo e Guardiola. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
0: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1, meteo.
10: Buongiorno. Oggi mercoledì 15 luglio avremo di nuovo una giornata bollente. In mattinata il tempo sarà ancora stabile, le temperature faranno in tempo ad arrivare a valori molto molto alti, le massime di oggi saranno simili a quelle di ieri, quindi sui 38 gradi. Poi nel pomeriggio verso sera arrivano delle nubi, ci potranno essere dei rovesci, dei temporali, speriamo non troppo forti, senza grandinate. Come al solito sono temporali estivi, quindi molto veloci, e verso sera, diciamo, quando sarà buio probabilmente saranno già passati quasi ovunque. Comunque in alcune zone potrebbe piovere. Questo porterà per domani una leggera diminuzione delle temperature, insomma perderemo tra 4 gradi, che vuol dire che invece che 38 ne avremo 33-34, che ricordiamo sono valori comunque sopra la media. In questo periodo le temperature massime col sole dovrebbero essere mediamente di 31-32 gradi. Quindi anche domani sarà una giornata molto calda, diciamo leggermente meno peggio rispetto ad oggi, ma sarà una pausa temporanea perché almeno fino a tutto il fine settimana torneranno temperature prossime ai 40 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
9: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
11: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti e ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
12: Imagine there's no heaven.
13: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
14: people. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
15: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
16: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Sale a 6 morti il bilancio dell'incendio scoppiato a Bruxelles nel complesso residenziale della Torre Oxy, oggetto di una ristrutturazione. 250 lavoratori evacuati, 2 quelli ricoverati in ospedale, cause ancora da indagare. Medio Oriente, controordine di Trump sul pedaggio dello stretto di Hormuz. Il presidente americano prospetta ora accordi commerciali al posto della tassa al 20% annunciata in precedenza. Proprio a Hormuz, missili iraniani hanno colpito 2 petroliere emiratine, uccidendo un marinaio indiano. Anche una petroliera norvegese ha annunciato di essere stata attaccata a largo del Oman. Paura nelle Dolomiti, 2 frane hanno interessato la zona di Sesto. Dalle ricerche effettuate non ci sarebbero dispersi, ferita leggermente una persona. Nazionale, ore calde per la nomina del CT. Il neopresidente federale Malagò non esclude che possa arrivare la settimana prossima.
7: Per esempio anche nel caso di Paolo Leonardo, magari c'era stata un via di massimo accordo, ma poi c'era da mettere i puntini sulle i su tanti argomenti.
6: Tra i nomi Mancini, Conte, Pirlo e Guardiola. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, meteo.
8: Buongiorno. Oggi mercoledì 15 luglio avremo di nuovo una giornata bollente. In mattinata il tempo sarà ancora stabile, le temperature faranno in tempo ad arrivare a valori molto molto alti, le massime di oggi saranno simili a quelle di ieri, quindi sui 38 gradi. Poi nel pomeriggio verso sera arrivano delle nubi, ci potranno essere dei rovesci, dei temporali, speriamo non troppo forti, senza grandinate. Come al solito sono temporali estivi, quindi molto veloci, e verso sera, diciamo quando sarà buio, probabilmente saranno già passati quasi ovunque. Comunque in alcune zone potrebbe piovere. Questo porterà per domani una leggera diminuzione delle temperature, insomma perderemo tra 4 gradi, che vuol dire che invece che 38 ne avremo 33 o 34, che ricordiamo sono valori comunque sopra la media. In questo periodo le temperature massime col sole dovrebbero essere mediamente di 31-32 gradi, quindi anche domani sarà una giornata molto calda, diciamo leggermente meno peggio rispetto ad oggi, ma sarà una pausa temporanea perché almeno fino a tutto il fine settimana torneranno temperature prossime ai 40 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
9: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti e ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
10: Da venerdì 17 a domenica 19 luglio a Crevalcore torna la Fiera del Carmine per rinfrescare le vostre serate estive. Area espositiva, street food con DJ set, mostre, eventi sportivi e spettacoli, tra i quali sabato 18 i Queen Mania. La Fiera del Carmine vi aspetta a Crevalcore dal 17 al 19 luglio. Non mancate!
11: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
12: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
13: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
14: Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti, posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. Il tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna, via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio, ti veste con il cuore.
15: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
16: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
18: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: la giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Oh, oh, oh, oh. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 8.
0: Nettuno Bologna 1. Giornale radio.
11: Buongiorno da Nicola De Muro. Dopo due notti di raid americani contro l'Iran e risposte iraniane contro i paesi del Golfo, sono contrastanti le notizie in merito alla notte scorsa. Teheran denuncia di aver subito attacchi in diverse aree del proprio territorio e chiude per risposta allo stretto di Hormuz. Gli USA fanno sapere di non aver effettuato attacchi e alcuni esperti militari USA parlano di possibili attacchi israeliani. E la TV di Stato israeliana Khan riferisce che l'esercito di Tel Aviv sarebbe pronto a unirsi agli Stati Uniti nei nuovi attacchi, ma attende il via libera del presidente americano Trump. E anche il New York Post, citando una fonte israeliana, scrive che lo Stato ebraico sarebbe interessato a partecipare a futuri attacchi. Corsa contro il tempo in Spagna per domare il vasto incendio boschivo scoppiato nella provincia sudorientale di Almeria, in Andalusia. 12 morti accertati, 7 i feriti, diversi gravi. Alcune vittime sono state trovate all'interno di auto avvolte dalle fiamme, alimentate anche dalle temperature torride di questi giorni. Evacuate centinaia di persone. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente. Sarebbe maturato al culmine di una lite il femminicidio avvenuto ieri a Loreto, in provincia di Ancona. Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione dall'ex compagno, un 35enne di origine tunisina. L'uomo, bloccato in strada in stato confusionale, con i vestiti ancora sporchi di sangue, è stato condotto in caserma dove avrebbe confessato il delitto. La coppia, separata da tempo, ha un figlio di 7 anni che si trovava dalla nonna. E ieri la corte d'assise di Macerata ha condannato all'ergastolo Massimo Malavolta, il 50enne accusato di aver ucciso di botte la moglie Emanuela Massicci, 45 anni, nella loro abitazione a Castignano, in provincia di Ascoli Piceno. La donna, secondo quanto accertato, fu sottoposta per mesi a violenze sempre più gravi, culminate in una vera e propria tortura nei giorni precedenti l'omicidio, consumata anche in presenza dei figli minori. E ora il nostro approfondimento dedicato al tema della sanità.
12: Le alte temperature di queste settimane rappresentano una sfida importante per la salute pubblica, a maggior ragione in ambienti sovraffollati e spesso carenti in strutture personale come le carceri. Ne abbiamo parlato con Antonio Magi, segretario generale del SUMAI, che rappresenta il 90% dei medici specialisti.
13: Chiaramente il caldo aumenta la problematica, perché ovviamente non esistono soltanto le patologie virali, esiste anche il fatto che il caldo può dare a chi ha delle problematiche di, diciamo, ipotensione o è immunodepresso o ha diabete o altre cose, poi possono chiaramente creare delle situazioni di salute, diciamo, anche precarie.
12: L'assistenza sanitaria nelle carceri di che cosa avrebbe bisogno, secondo voi?
13: Bisogna che il presidio sanitario sia completo, perché ogni volta che si sposta anche per una radiografia un detenuto all'esterno ci muovono le scorte. Quando si arriva al punto sanitario bisogna che ci siano dei percorsi ben predisposti, insomma ci sono anche dei costi per fare questo anche importanti. E quindi secondo noi sarebbe utile, visto che si parla tanto in questo periodo di medicina di prossimità, di creare una medicina di prossimità all'interno dei carceri. Come? Facendo, chiamiamole, dico tra virgolette, le case di comunità all'interno del carcere.
12: In che modo il SUMAI può contribuire?
13: Beh, diciamo, la specialistica ambulatoriale entra all'interno delle case di comunità proprio per prendere in carico quei 12 milioni di malati cronici che si trovano in Italia, e quindi su questo noi abbiamo già un gruppo di medici che può lavorare insieme, quindi che ha proprio quel tipo di attività in maniera particolare di specialistica di primo intervento per evitare che anche i cittadini non detenuti debbano andare in ospedale o in pronto soccorso. Fare all'interno del carcere una casa di comunità potrebbe essere un fatto molto utile, sapendo anche qual è l'epidemiologia, quali sono le condizioni in cui i carcerati si trovano, e quindi ovviamente trovare quelle soluzioni sulla salute e garantire il diritto alla salute della Costituzione anche lì dove chiaramente in quel momento si trovano con una libertà limitata proprio perché devono scontare una pena.
12: Grazie ad Antonio Maggi, segretario generale del SUMAI. A presto con nuovi aggiornamenti.
11: È tutto, a più tardi.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, meteo.
2: Buongiorno. Oggi mercoledì 15 luglio avremo di nuovo una giornata bollente, in mattinata il tempo sarà ancora stabile, le temperature faranno in tempo ad arrivare a valori molto molto alti, le massime di oggi saranno simili a quelle di ieri, quindi sui 38 gradi. Poi nel pomeriggio verso sera arrivano delle nubi, ci potranno essere dei rovesci, dei temporali, speriamo non troppo forti, senza grandinate. Come al solito sono temporali estivi, quindi molto veloci, e verso sera, diciamo, quando sarà buio probabilmente saranno già passati quasi ovunque. Comunque in alcune zone potrebbe piovere, questo porterà per domani una leggera diminuzione delle temperature, insomma perderemo tra 4 gradi, che vuol dire che invece che 38 ne avremo 33-34, che ricordiamo sono valori comunque sopra la media. In questo periodo le temperature massime col sole dovrebbero essere mediamente di 31-32 gradi, quindi anche domani sarà una giornata molto calda, diciamo leggermente meno peggio rispetto ad oggi, ma sarà una pausa temporanea perché almeno fino a tutto il fine settimana torneranno temperature prossime ai 40 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
6: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
10: Da venerdì 17 a domenica 19 luglio a Crevalcore torna la Fiera del Carmine per rinfrescare le vostre serate estive. Area espositiva, street food con DJ set, mostre, eventi sportivi e spettacoli, tra i quali sabato 18 i Queen Mania. La Fiera del Carmine vi aspetta a Crevalcore dal 17 al 19 luglio. Non mancate!
14: Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
15: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
16: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
17: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
18: Mi manchi ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
21: Nettuno Bologna 1, l'ora franca con Francesca Bolognini.
22: Buongiorno, buongiorno, buon mercoledì, ben svegliati, ben saliti in macchina, ben arrivati al lavoro, insomma, per chiunque ci stia ascoltando da qualsiasi modo, da qualsiasi parte. Buongiorno, buon mercoledì 15 luglio 2026, anche oggi due orette da passare insieme a voi e ai vostri messaggi, 366-402-4022 per WhatsApp e note vocali di WhatsApp per parlare di Bologna, ovviamente, e certo del ritiro che, come sappiamo, è iniziato ufficialmente nella giornata di lunedì con i primi allenamenti però martedì mattina e che continueranno per tutte e due le settimane. Poi nel corso ovviamente delle nostre trasmissioni e della nostra programmazione vi ripeteremo anche quello che è il programma giornaliero del Bologna e dei ragazzi di Domenico Tedesco. Ieri tra l'altro la prima conferenza stampa che ha aperto il ritiro, negli anni scorsi se non sbaglio era quella di Lollo De Silvestri, quest'anno invece ha deciso di essere Domenico Tedesco a voler parlare con la stampa, ai tifosi, nella prima conferenza stampa dal ritiro di Valles. Dopo l'andremo anche a riascoltare, insomma, tanti contenuti. E poi last but not least, come dicono quelli bravi, cioè non io, andremo a parlare anche ovviamente di mondiali, perché ieri c'è stata la prima semifinale, forse risultato a sorpresa, forse no, ne parleremo. Vorrei sapere anche la vostra, se l'avete guardata, cosa ne pensate. Questa sera la seconda semifinale tra Inghilterra e Argentina e poi ovviamente vedremo chi saranno le due finaliste. Ma insomma ve lo chiedo anche a voi per quanto riguarda il mondiale, se per esempio il risultato di ieri tra Francia e Spagna, con una Spagna dilagante, con una Francia che è sembrata la brutta copia di se stessa che esce dal mondiale, vi chiedo se vi aspettavate o se è stato un fulmine a ciel sereno, perché tutti no, parlavamo di una Francia come favorita non soltanto alla finale ma addirittura come vincente del mondiale. Detto questo, vi aspetto 366-402-4022 e buongiorno anche a Matte Negri. Ciao Matte.
23: Buongiornissimo a tutti.
22: Buongiornissimo.
23: Caffè? Ci sta.
22: Caffettino.
23: L'orario si presta. L'orario.
22: Sì, l'orario si presta per una tanica di caffè, per quanto mi riguarda.
23: Esatto,
22: esattamente. Allora Matte, iniziamo proprio dai mondiali. Ho fatto un po' un pistolotto, ecco, personale. Esatto.
23: Pensavo mi dessi del pistolone a me per dormire.
22: Beh, ma quello non ho bisogno di dirtelo, già lo sai, no?
23: Esatto, esattamente, oh, come dice sempre mio nonno, è un bel proprio pistolone.
22: Sai chi è stato pistolone? Come dicevo, la Francia mi sembra che sia stata un po' pistolona.
23: Diciamo che in una partita dove doveva andare a 100 all'ora per star dietro alla Spagna, ieri sera si vede che il motore era un po' ingolfato, è andato più o meno ai 50, sì, non è stata una bella Francia, no?
22: No, per niente, ma tra l'altro, insomma, noi da quando sono iniziati i mondiali, anche qua in radio, Nettuno Bologna 1, li abbiamo sempre commentati un pochino e ovviamente tra le varie big, diciamo, che sapevamo che più o meno sarebbero state quelle ad arrivare verso la fase finale, la Francia però, a detta di tutti, è sempre stata quella che ha un po' spiccato di più. È effettivamente una squadra che ha veramente tanta qualità, ma tantissima qualità, al di là di Mbappé che abbiamo visto il giocatore che è, sappiamo il giocatore che è, però proprio anche nei sostituti, nelle riserve, cioè abbiamo sempre parlato, forse esagerando, forse un po' scherzando, però di una nazionale un po' futbolistica, cioè con tre squadre praticamente diverse.
23: Sì,
22: ovviamente per tutti era un po' la favorita non solo a giocare la finale, ma forse anche a vincere il mondiale. Ieri è stata annichilita da una Spagna che, attenzione, pensavo effettivamente fosse forte, ma che ha faticato in avanti per i primi, durante l'inizio, però ha avuto una caratteristica sempre: non ha mai preso gol praticamente.
23: La Spagna è una squadra fortissima e credo che non è da adesso, ma doveva l'Italia prendere spunto già da anni. Di come la Spagna abbia lavorato a livello di nazionale, perché dopo il ciclo dove vinsero praticamente tutto con gli Xavi, gli Iniesta, la squadra incredibile che era quella Spagna lì, che vinse europei e mondiali di fila, e loro hanno rifondato partendo praticamente dall'allenatore, perché De La Fuente ha allenato l'Under 19, l'Under 21 e adesso la nazionale maggiore. Tu mi dirai, vabbè, ma cosa c'entra? Che in campo ieri sera c'erano sei giocatori che si portava dietro dall'Under 19. Sarà un caso, probabilmente se non hai del materiale buono fai comunque fatica, però è una squadra che gioca a memoria, è una squadra solida. Se tu prendevi le due squadre a inizio partita a nomi, forse non c'era storia, cioè la Francia a nomi era nettamente più forte,
22: sì.
23: Però la Spagna è l'unica che l'ha sempre messa in difficoltà, perché anche all'europeo con la Francia ha perso dalla Spagna, e quindi la Spagna sono... Mi scoccia dirlo, perché io, a parte l'Italia, le altre nazionali non mi vanno molto zino, soprattutto quelle europee, no? Come tutti, cioè chi è tifoso della propria nazionale ci sta che tifi solo quella, però sono maestri di football, mi viene da dire, perché
22: sembra quasi che la Spagna tra tutte le nazionali un po' sia quella che gioca più da squadra di club, quasi. Cioè non sembra la classica nazionale effettivamente, che sappiamo che è un po' diversa come gruppo, come tutto. Cioè sembra proprio quella squadra che gioca a memoria come se fossero parte di un club, quindi in cui giochi tutta la stagione.
23: Soprattutto a livello difensivo.
22: Sì.
23: A livello difensivo sono incredibili. E cioè, per farti un esempio, ieri è tenuto giù Pedri. Cioè non è che ha tenuto giù me, hai capito? Sarebbe del tutto giustificato. Ha tenuto giù Pedri per far giocare Fabian Ruiz, che non è che stiamo parlando di uno scarcione, però insomma hanno ricambi, hanno gente valida, la stella ha 19 anni e in questo mondiale qua, nonostante ieri abbia fatto discretamente bene, non ha ancora brillato come sa fare, perché Yamal ancora in questo mondiale non ha fatto chissà che. La Spagna ha tutto davanti per poter vincere tutto nei prossimi 15 anni, mi scoccia dirlo, ma è così. Quindi
22: che è quel,
23: loro.
22: Tra l'altro la Spagna ha fatto quella costruzione, ne parlavi giustamente tu prima, proprio a partire da De La Fuente, che in Italia ogni tanto chiamiamo, no? Per esempio quando c'è stata le ultime partite, che sulla panchina dell'Italia c'è stato Baldini. È vero che è un personaggio un po' sicuramente che non te le manda a dire, che forse non, in Italia non verrebbe mai messo effettivamente come CT della nazionale maggiore, però è esattamente in realtà quello che ha fatto un po' la Spagna, come dicevi tu prima, cioè ha preso un allenatore che se l'è portato dietro in federazione dalle under, dalle giovanili, e che poi è arrivato nella nazionale maggiore, ovviamente portandosi dietro anche gli eventuali giovani validi dalla parte giovanile. È quello che in Italia non so se non si ha il coraggio di fare, o è una scelta proprio che viene reputata sbagliata, quella di, diciamo così, di costruire, di far crescere un allenatore, un CT all'interno e fin dalle giovanili, perché in Italia mi sembra che, e soprattutto anche adesso con i vari nomi che stanno venendo fuori del CT dell'Italia, si cerchi sempre il grande nome già affermato, quello che ti porta o a ricordi bellissimi, vedi Pirlo che ti ricorda sicuramente grandi vittorie dell'Italia, ma come giocatore, io Pirlo come allenatore sinceramente ha fatto poco e niente, perché dovrei vederlo sulla panchina della nazionale. Il grande nome tipo Pep Guardiola, con tutte le difficoltà del caso. Cioè mi sembra che in Italia si cerchi di più quello da mostrare, no? Piuttosto che magari dai risultati, da una
23: è
22: costruzione
23: tu,
22: di qualcosa.
23: Tu adesso hai fretta.
22: Sì.
23: Perché hai perso 15 anni. Mm. Se tu 15 anni fa facevi esattamente quello che ha fatto la Spagna, era un conto. Adesso non lo puoi fare perché non hai più tempo. Cioè, non ti puoi permettere, è per vero, assurdo, di rischiare di rimanere a casa da un altro mondiale.
22: Mm-hmm. Sì.
23: Perché sarebbe veramente disastroso per tutto il movimento. Già lo è, figuriamoci se rimani a casa per 4 mondiali di fila, hai capito? Quindi adesso devi per forza andare su un nome che speri ti possa garantire la qualificazione mondiale.
22: Certo. Okay. Saluto Giulio, che è il primo messaggio che mi è arrivato questa mattina alle 8.08, dicendo: Dario, qual è il tuo candidato per la panchina azzurra? Gli mando un messaggino, glielo chiedo.
23: chiediamoglielo a lui, vediamo se ne trova uno.
22: Esatto.
23: Trova.
22: Tu, il tuo candidato per la nostra nazionale, tra tutti i nomi
23: Antonio
22: che sono usciti,
23: Conte.
22: Ah, è vero, me l'avevi già detto, è vero. Tu sei su, sì, Conte. Sì, sì, sì.
23: Io andrei sull'usato sicuro. Sì.
22: Rimaniamo ancora un attimo su Francia-Spagna. Questo ascoltatore ci chiede:
23: Purché se magna?
22: Purché se magna, esatto. Tra l'altro, Spagna, le croquetas, buone, la tortilla.
23: Forse solo quella, paella è triste.
22: Ah, no, perché? Cosa ne pensate del rigore dato alla Spagna? Ok, attaccato al corpo, però da quello nasce il rigore. Allora, un pochino di polemicucce ci sono state, perché ci sono sempre nel calcio, non si può pretendere che non ci siano anche soltanto una minima polemica sull'arbitraggio, anche da parte un po' di Deschamps, che a fine partita ha sollevato dei dubbi sulla bravura dell'arbitro per una semifinale. Poi però ci sono stati anche dei giocatori della Francia che hanno detto: non abbiamo perso per l'arbitro, abbiamo perso perché non siamo stati in grado di giocare contro la Spagna. Cioè,
23: per me Deschamps dovrebbe iniziare a farsi un po' il mea culpa, perché anche se era ammonito a togliere Rabiot a fine primo tempo e da inchiesta, era il migliore in campo della Francia. Cioè, è vero che era ammonito, però togliere lui e lasciare su Tchouaméni per mettere su Koné non l'ho proprio capito. Però vabbè, scelte sue, magari Koné faceva doppietta e vinceva lui, sì, era, sì, bravo lui, quindi sono quelle scelte così. Detto questo, nell'epoca del VAR quello è rigore tutta la vita, cioè non c'è neanche da stare a discutere, secondo me. Se poi mi dici è un rigore nettissimo, è il classico rigorino che
22: è il classico rigore che va ultimamente nel calcio con
23: esatto,
22: VAR, esatto.
23: Però col VAR quello lo danno al, sì, 100%, sì, sì. Cioè, è inutile che non è, la Francia non ha perso per quello,
22: no,
23: cioè,
22: decisamente
23: Unai Simon praticamente non ha fatto una parata,
22: infatti. E anche se è stato fondamentale in alcuni momenti,
23: Sì, sì, sì, sì, assolutamente. Questo gioca da centrale aggiunto.
22: Sì, ma nelle letture proprio dell'azione, nelle letture preventive nell'azione, spesso anche, cioè un grandissimo.
23: Penso quanto me ne posso intendere io pensavo fosse il punto debole di questa Spagna, il portiere. Invece, tanto
22: bravo Matte, bravo Matte.
23: Ti ho preso in pieno, hai capito? sai, la tradizione spagnola ha sempre avuto dei gran portieri, perché Casillas, Canizares, Victor Valdés, insomma Unai Simon, sì, bravo, bravo, però De Gea, mi sono scordato poi solo De Gea, hai capito? Quindi sì, invece bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
22: Enrico che dice: mi sa tanto che Mbappé è fortitudino, dice, perché perde le semifinali.
23: Beh, oddio, un mondiale l'ha già vinto,
22: Vorrei, no, tra l'altro Mbappé non è la prima, non è la prima, no, cos'è, la prima volta che
23: non arriva
22: in finale a un mondiale, mi sembra,
23: sì, tre mondiali ha fatto finale vinta, finale persa e semifinale. Ma ho visto giocatori peggiori.
22: Cioè, se non piace, io a Bologna, non lo so, a titolo gratuito, così
23: no,
22: un cameo.
23: Infatti non lo vuole perché è un accentratore di gioco.
22: E Bonzi cosa direbbe? Vendere.
23: Costa troppo, direbbe. Esatto. Guarda i conti.
22: Cri che fa della facile ironia su complementi d'arredo di una zona particolare della casa.
23: Ah, il bidet, esatto. Scontato, sì.
22: Esatto.
23: Il bidet si può dire, se sto
22: ma sì,
23: su,
22: ma insomma, non è che volevo parlare alle 8.22 del mattino.
23: Beh, comunque, prassi questo orario, comunque, anche per usarlo, hai capito? Prima di uscire, quindi ci sta.
22: Cosa sta diventando questa trasmissione, cavoli di Dario, quando tornerà? Allora, Davide invece che dice: centrocampo spagnolo da sballo tra Rodri e Ruiz e De La Fuente ha stravinto su Deschamps. Centrocampo fotonico, mi viene da dire, della Spagna.
23: Si scorda
22: Spagna.
23: Dani Olmo così ad occhio, sì. Perché l'assist che fa per Porro è incredibile. Mm-mm. Con una randellata di Upamecano che veramente quello era fallissimo, invece è riuscito a dargli quella palla sublime lo stesso. Mm-mm. Incredibile. Dani Olmo che è già a Bologna perché era allenato tedesco all'Ipsia.
22: Certo, certo, certo, è già sotto contratto, non avete notato l'ufficializzazione sul sito del, sì, Bologna. Sì. E quest'altro ascoltatore scrive: la Spagna, ragazzi, non prende gol perché non ti fa vedere il pallone e come lo perde ha una riaggressione sulla prima palla clamorosa. Mi ricorda il Bologna di Thiago in piccolo come concetto. Sono d'accordo, cioè ha quell'obiettivo, quel modo di giocare per cui è: se tengo io il pallone di sicuro tu non mi fai gol, e quindi ha tutti i reparti che funzionano in sinergia tra di loro perfettamente. Poi è chiaro che per fare questo tipo di gioco devi avere anche la qualità in campo, ci mancherebbe.
23: Sì, non solo la qualità, ma mi sembra anche la nazionale più in palla fisicamente, perché fisicamente stanno veramente tutti bene.
22: E cosa vogliamo dire di Cucurella?
23: Numero uno, già con quel bulbo lì ha tutta la mia invidia, perché piacerebbe a me avere un bulbo del genere. Sì, esatto. E invece, ahimè, sono mezzo stempiato, hai capito? Cioè, a me quei bulbi lì mi sono sempre piaciuti. Poi, comunque, un gran bel giocatore.
22: Mamma mia,
23: sinceramente, un gran bel giocatore. Sì, sì. Non credo sia visto di buon occhio a Barcellona, perché lui è un canterano del Barcellona. Mm. Quest'anno va a giocare al Real Madrid, però tanta roba, veramente. Non pensavo fosse così forte, sai? Cioè, pensavo fosse forte, ma non così forte.
22: Beh, devo dire la verità che nello scorso europeo l'avevo visto forte, ma anch'io effettivamente non in questa maniera. È cresciuto tantissimo e questo mondiale sta veramente facendo tantissimo. Ma Cucurella sta ancora correndo? Sì, nella fattispecie sta correndo qua a portarmi una pasterella.
23: Ma la carica che ha avuto sul salvataggio su Mbappé all'89esimo,
22: mamma mia, cioè, ha esultato come fosse un gol.
23: Io sarei morto a metà campo. Sì, sì, sì, questo si è fatto 50 metri di scatto così all'89esimo.
22: Sì, sì, no,
23: non
22: ma
23: credo
22: una qualità
23: fosse fresco a Dallas ieri,
22: una
23: ecco,
22: qualità incredibile. Senti, prima di andare un attimo sul Bologna, Matte, prima di salutarti, stasera invece c'è Inghilterra-Argentina.
23: Sì.
22: Io non lo so se voi siete pro contro Argentina, eccetera, eccetera. Io spero ovviamente che in finale ci vada l'Inghilterra, ma non perché ho qualcosa contro l'Argentina, perché l'Argentina ha avuto, ragazzi, un percorso molto più spianato di tutte le altre. E secondo me l'Argentina oggi in questo mondiale è la nazionale che forse la finale se la merita di meno.
23: Ma io in questo mondiale qua tifo Inghilterra dall'inizio, un po' perché per me sono una bella squadra e poi perché sinceramente non vincono un mondiale da più di 50 anni, quindi sarebbe tra virgolette bello vedere, visto che si decantano come gli inventori del calcio,
22: sì,
23: no?
22: Sì,
23: vederli,
22: sì,
23: tornare a vincere,
22: sì,
23: un mondiale, hai capito?
22: Esatto.
23: La squadra ce l'hanno quest'anno, quindi l'allenatore pure. Io spero che la finale sia Spagna-Inghilterra tutta la vita,
22: anch'io.
23: Mi piacerebbe vederla così.
22: Infatti. Andiamo sul Bologna invece. Ieri primi due allenamenti veri, effettivi sul campo del Bologna di Domenico Tedesco. Conferenza stampa di Domenico Tedesco. Matte, dimmi un po' le tue sensazioni, impressioni dopo questa prima giornata, dopo la conferenza stampa di Tedesco, che mi sembra uno molto tranquillo, pacato, bello sereno.
23: A me sembra uno pacato, sereno, ma che sa quello che deve dire.
22: Sì, sì.
23: Ok, e soprattutto, ecco, vedi, tipo le uscite alla o Thiago non mi hanno fatto la squadra, o all'italiano un po' sopra le righe. Secondo me con Tedesco non le vedremo.
22: È vero, sono d'accordo.
23: Ho quell'impressione lì, no? Penso che per lui sia importante anche costruire il rapporto con la stampa, perché ci raccontavano ieri che a fine della conferenza dopo
22: ha voluto chiacchierare. Sì, sì, sì.
23: Esatto, esatto. Quindi secondo me per lui sarà basilare anche quello, ok? E può essere giusto, secondo me. E dal punto di vista lavorativo, per quanto riguarda invece i primi allenamenti, ho sudato io ad ascoltarli in macchina raccontati da Frank e Leo, figurati loro, quindi bene così. E ecco, una cosa importante delle parole di Tedesco se Orso aveva qualche dubbio sul volere rimanere o no, dopo che il tuo capo ti dice una roba del genere ieri in una conferenza stampa, secondo me oggi firma.
22: Io firmerei, esatto. Poi io non sono Orso.
23: Poi vediamo, per l'amor di Dio, ma ho come quell'impressione lì, ecco. Poi magari mi sbaglio,
22: Ti saluto Matte con il messaggio di questo ascoltatore che dice: volevo chiedere a Matte se ieri ha sentito il Bonds da Andy, sembrava quasi una persona seria, cioè quindi riesce a essere una persona seria il Bonds.
23: Ahimè, ieri pomeriggio ero in riunione, quindi non sono riuscito a sentire Andy, che solitamente invece lo sento. Ah, c'era il Bonds ed era una persona seria.
22: È incredibile, quindi. Questa cosa è da titolone di prima pagina,
23: Forse perché stava lavorando nella sede del Carpi e non poteva farsi sentire troppo, hai capito? Perché quando fa la trasmissione con noi si chiude in bagno solitamente, hai capito? Quindi lì può fare quello che vuole.
22: Me lo immagino il Bonds chiuso in bagno con le gambe tirate su per non far vedere
23: io
22: che c'è qualcuno.
23: Io ho delle foto, ragazzi, io ve l'ho già detto ieri e lo ripeterò, un domani molto lontano quando saremo in pensione pubblicherò le chat di FDT.
22: Io ho molta paura di quella. Io ho molta paura di quegli screenshot.
23: E quel giorno c'è qualcuno che vive a Carpi che perderà ogni dignità e ogni possibilità di replicare.
22: Molto bene, molto. Aspetteremo con ansia il giorno. Matte, ti ringrazio tantissimo. Ovviamente,
23: grazie,
22: come sempre, ci risentiamo domani mattina
23: domani
22: e avremo
23: mattina.
22: Ovviamente invece l'altra semifinale da commentare. Vedremo se il nostro sogno si avvererà e quindi sarà un Inghilterra-Spagna o se invece niente, gli argentini.
23: Sempre
22: purché se magna. Grazie, Matte. Buon lavoro.
23: Buona giornata.
22: Ciao. Un saluto a Matte Negri, che risentiamo ovviamente. Risentiremo domani mattina. In apertura insieme a noi. Qualche messaggio prima di andare in pausa. Siamo a tiro di pausa. Ovviamente Stefano da Imola che dice: la finale per me è Spagna-Argentina e secondo me lo rivince l'Argentina. Guarda Stefano, io spero tanto che il tuo pronostico non si avveri assolutamente. Io in questo momento, per me la finale ideale del mondiale di quest'anno sarebbe Spagna-Inghilterra. Poi che vinca il migliore, ma vorrei vedere una finale Spagna-Inghilterra. Ma veramente, lo dicevo prima, cioè non perché abbia qualcosa in particolare contro l'Argentina, ma veramente ragazzi, ma in questo percorso di questo mondiale l'Argentina sicuramente non per colpa sua, cioè non è che ha scelto, perché poi i gironi vengono sorteggiati eccetera, però ha avuto un percorso che rispetto alle altre è stato, non dico una passeggiata perché poi qualche difficoltà l'ha avuto, ma insomma molto molto più semplice. E secondo me in questo momento in corsa ci sono nazionali che hanno meritato di più la finale, vedi la Spagna, e che forse meriterebbero di più la finale, vedi l'Inghilterra, proprio per tutto il percorso. Vedremo questa sera, perché ci sarà la seconda semifinale, vedremo chi tra Francia e Argentina si aggiudicherà di andare a giocare la finale a New York contro la Spagna. Andiamo in pausa qualche minuto e poi continuiamo con i vostri messaggi 366 402 4022. Andremo a sentire e a risentire anche le parole di Domenico Tedesco ieri in conferenza stampa tra poco.
1: Renault Captur Full Hybrid E-Tech. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante. Guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
3: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
24: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
25: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
26: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
27: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
0: spaccio Chiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39.
2: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
22: 8.34 in questo momento, l'ora franca insieme fino alle 10, ve lo ricordo, poi alle 10 andremo a Valles, daremo la linea ai ragazzi su A Valles, a Frank Loreti e a Leo Bosello che come ogni giorno ci racconteranno con il doppio... Con la doppia trasmissione giornaliera, ovviamente ci racconteranno tutte e due le sedute di allenamento dei rossoblù con Domenico Tedesco. Ieri hanno iniziato, è stato il primo giorno effettivo di allenamento a Valles con le prime due sedute, con la conferenza stampa di Domenico Tedesco che, come detto, tra poco andiamo anche ad ascoltare. Oggi stesso programma, primo allenamento mattutino alle 10.30 al campo di Valles e poi il secondo allenamento di giornata alle 17.30, ovviamente durante le nostre trasmissioni. Buongiorno Valles per quanto riguarda la mattina e pomeriggio a Valles invece per quanto riguarda il pomeriggio. Come sempre ci sarà un'altra conferenza stampa oggi, e già che ci sono vado a prendervi un po' anche il programma odierno, ovviamente in parte ve l'ho già detto, ma ci sarà un'altra conferenza stampa quest'oggi. Ieri ha parlato Domenico Tedesco, oggi parlerà il vice di Domenico Tedesco, nostra grandissima conoscenza, parlerà infatti Tarozzi in conferenza, quindi avremo modo anche di parlare con il vice. Anche questa secondo me è una cosa un po' particolare, non succede praticamente mai, cioè i vice di solito parlano in conferenza quando l'allenatore ha preso il rosso, è squalificato, deve saltare una partita, no? Non capita così spesso che il vice di un allenatore parli anche lui in conferenza stampa. Secondo me da parte di questo staff e da parte di Domenico Tedesco c'è un'attenzione alla stampa, no? Ai media, ai tifosi ovviamente, ma anche proprio a noi della stampa, forse, a cui magari non siamo troppo abituati. Cioè, mi pare che Domenico Tedesco sia un allenatore che tiene molto anche a cercare di costruire, no, un certo tipo di rapporto magari con chi poi, come noi della stampa, ma segue il Bologna in maniera regolare, quindi c'è sempre, quindi forse gli piace anche instaurare, no, un certo tipo di relazione e di rapporto, e non è una cosa scontata, e secondo me è una cosa molto, molto bella, molto positiva, che nel calcio di oggi un po' può essere anche un po' strana, perché sappiamo sempre che calciatori, staff, calcio è dentro la bolla dorata e poi c'è tutto il resto del mondo fuori. Invece mi pare che in questo momento Domenico Tedesco tenga molto anche a costruire questo tipo di rapporto. Andiamo un po' sui messaggi però prima di andarlo appunto ad ascoltare in conferenza ieri. 366 402 4022, una sola parola, dice questo ascoltatore Lorenzo: programmazione. Immagino tu ti riferisca alla Spagna. Sì, ma lo dicevamo prima, cioè la Spagna, come ricordava bene anche prima Matte, dopo ha passato, mi sembra, un anno, due anni in cui effettivamente era una Spagna che forse stava già ricostruendo, ma non era di grandissima qualità, aveva le sue difficoltà, che è stato appunto dopo, quando è finita la generazione, quando sono andati in pensione tra virgolette tutta quella generazione di calciatori tipo Iniesta e tutto quanto, che era una squadra veramente fenomenale. E dopo c'è stato il momento del cambio generazionale, no? Del famoso ricambio generazionale, in cui per forza di cose all'inizio magari un po' si va a rilento, si va un po' a stenti, non tutte le cose vengono come dovrebbero venire, però la Spagna da questo punto di vista è stata molto brava a veramente a fare un certo tipo di programmazione, a lavorare sui ragazzi, ad aspettare anche nel momento in cui magari i risultati non arrivavano, a costruirsi, a portarsi avanti l'allenatore in federazione, quindi come dicevamo prima con De La Fuente che era con i ragazzi, con l'Under 21, con l'Under 17, e poi è arrivato ed è approdato nella nazionale maggiore, portandosi dietro chi aveva alcuni ragazzi che aveva costruito lui stesso, no? Nell'Under 17 e nell'Under 21. E questo è vero, si chiama programmazione fatta molto bene. Poi sicuramente devi avere il materiale tecnico, su questo non ci piove. Il materiale tecnico, se ti manca, fai una bella lingua lunga. Però il materiale tecnico a volte, soprattutto quando lavori con i giovani, lo puoi anche costruire. Con un lavoro fatto bene lo puoi costruire. In Italia questo sta mancando. E adesso effettivamente l'Italia ha fretta di portare a casa di nuovo dei risultati, ha fretta di non rischiare di stare fuori anche ad un altro, all'ennesimo mondiale dopo questi tre. Insomma, la situazione è un po' così. Fiore dice: io avevo pronosticato che sarebbero andate ai rigori, ma meglio così, contro una Spagna con grande palleggio, pressing francese inefficace e superiorità centrocampo spagnola. Poi baggianata di Digne e addio. Ah sì, Digne ha fatto una bella baggianata, assolutamente sì. Diciamo così, adesso non a quel livello lì, però la Francia ogni tanto nelle competizioni importanti mondiali c'è ogni tanto qualcuno che fa una baggianata incredibile. Noi ci abbiamo vinto un mondiale con la Francia che ha fatto una baggianata con Zidane. Non è, ovviamente non la voglio paragonare a quella, però sì, grandissima baggianata di Digne, ma in generale veramente tutta la partita con una Spagna che aveva velocità di palleggio, velocità di verticalizzazione, reparti compatti, un centrocampo che andava a recuperare tutti i palloni, che aiutava il reparto difensivo, e una Spagna che ha passato, prima di prendere gol da De Ketelare se non sbaglio, ha passato 37 partite in avvicinamento a questi mondiali a non prendere gol. Cioè è una Spagna sicuramente molto molto solida da questo punto di vista, è squadra, sembra una squadra, sembra giocare come una squadra di club, quindi abituata tutti i giorni ad allenarsi tutti i giorni insieme, ad aver fatto una stagione insieme, gioca a memoria, questo è importante. Poi in base a, vediamo quale sarà la sua avversaria, se l'Argentina o l'Inghilterra, chiaro che deve giocarsi una finale, ma con questo gioco è veramente complicato andare ad affrontare la Spagna, decisamente complicato. Alberto che dice: un gol di Porro fa piangere la Francia, era da dire, tutti sanno che il Porro può fare quell'effetto. Sì, ma il Porro non è come la cipolla, cioè è simile, perché si usa più o meno nello stesso modo, si può usare anche per fare un soffrittino come la cipollina, come lo scalogno, però non fa piangere quando lo tagli il Porro. Cioè la cipolla e lo scalogno ti fanno piangere quando lo tagli, il Porro meno, mi sembra di ricordare. Poi ancora, buongiorno Francesca, comunque ieri era il mio compleanno, auguri. Matte mi ha fatto gli auguri su FB, ma la Bolognino, io amico, mi dispiace, forse non ti ho neanche come amico. Poi ragazzi, io Facebook lo considero niente, cioè dovete credermi, io Facebook penso di entrarci una volta ogni tanto, ma non lo considero per niente. Gav, mi dispiace, ti faccio gli auguri oggi, tantissimi auguri di buon compleanno. E comunque oggi io scommetterei sull'Inghilterra campione. Allora, se lo meriterebbero, gli inglesi un po' se lo meriterebbero finalmente di vincere un mondiale. E poi secondo me, almeno in questo momento, io vedo una Spagna che forse per come sta giocando, per come sta affrontando le partite, per singoli, per qualità, per tutto, secondo me questo mondiale se lo meriterebbe la Spagna a questo punto. Io avevo il sogno di vedere la Norvegia campione del mondo, sapevo che era improponibile, cioè improponibile, che sarebbe stato veramente quasi un miracolo, perché comunque la Norvegia, per quanto forte sia, è una nazionale, quella di oggi, che è ancora forse un po' troppo giovane e inesperta, no? Per deve ancora farsi un po' le ossa su alcuni palcoscenici. Per me la Spagna in questo momento è la nazionale che si, secondo me, che si merita di più il titolo mondiale. Poi c'è ovviamente una finale da giocare, ci mancherebbe. Andrea da Castenaso che dice: per me la finale sarà tra le due monarchie, Spagna e Inghilterra, affascinante come cosa. Sì, è vero, anche abbastanza affascinante da questo punto di vista. Vedremo ovviamente, questa sera ci sarà il verdetto della seconda finalista che approderà a New York ad affrontare la Spagna in finale. Come detto però, torniamo sul Bologna, poi torniamo ovviamente anche sui vostri messaggi sulla nazionale, sul Bologna, su quello che potete, che volete, assolutamente, 366-402-4022. Come detto però, andiamo a sentire quelle che sono state le parole di Domenico Tedesco, che ieri ha voluto aprire il ciclo delle conferenze stampa di Valles, l'ha voluto aprire lui con venendo a parlare alla stampa. Allora noi lo andiamo a risentire. Forse no. Va bene, adesso cerchiamo di capire meglio ovviamente come andare. Come... Eccole qua.
6: Okay. Quindi stiamo ancora prendendo le misure.
8: Ah, col portiere.
10: Siamo pronti?
6: Quando volete.
10: Arrivo, un attimo. Voi siete pronti? Ci siete? Tutti?
13: Ciao mister, ti volevo chiedere innanzitutto che cosa si prova, cosa provi ad affrontare per la prima volta un ritiro in Italia con una squadra italiana, e che cosa prova un allenatore come te che insomma ha sempre fatto allenamenti, preparazioni non nel campionato di Serie A, quindi un'emozione particolare o comunque allenare per te è una missione, è la tua vita, è il tuo lavoro e non ti cambia nulla anche a livello di emozioni?
8: Ma sicuramente non è la prima preparazione che facciamo con una squadra, innanzitutto tanto piacere che poi sia una squadra italiana ancora di più, a dire il vero, però siamo focalizzati perché abbiamo tanto lavoro di fronte, non è che ci sia tantissimo tempo a pensare di queste cose, diciamo, sul dettaglio, però sicuramente tanto piacere perché è un'emozione bella, positiva.
13: Ti chiedo anche se ti aspetti, ovviamente stanno lavorando i dirigenti all'arrivo di nuovi giocatori, se ti aspetti qua già a Valles o se arriveranno magari anche a Bologna quando scenderete.
8: Guarda, sul mercato c'è da dire che il mercato è un po' bloccato, non un po' per tutti, perché innanzitutto è l'anno del mondiale è sempre un'annata, un mercato estivo magari un po' più particolare, perché ci si aspetta la fine del mondiale, ci si aspetta i giocatori che rientrano, perciò sicuramente c'è un po' di blocco dentro a questo mercato. Poi noi siamo tranquilli perché siamo molto allineati, parliamo tanto sia con Giovanni che con Marco, siamo allineati su tutto, abbiamo le nostre richieste e devo dire che sia Giovanni che Marco stanno lavorando giorno e notte per migliorare la squadra, ecco.
14: Ciao Domenico.
8: Ciao.
14: Ti chiedo, rispetto alla conferenza di presentazione che avevi fatto, no? Quando hai detto giustamente ho bisogno di vedere i giocatori sul campo, li ho visti solo a video ed è tutta un'altra cosa, ti chiedo che sensazioni hai adesso che insomma da qualche giorno hai avuto modo di toccare con mano, sì, la squadra, la rosa, e se sei stato colpito. Noi ad esempio oggi dall'intensità dell'allenamento era molto molto alta, molta competizione anche tra i giocatori, se hai avuto le risposte che volevi fino ad ora.
8: Sì, assolutamente. Grazie. Sì, no, stanno facendo molto bene, i primi giorni sono stati positivi, sai, i ragazzi mandano dei messaggi chiari, positivi nella nostra direzione, è quello che noi vogliamo, perché alla fine deve esserci questa competizione, come dicevi giustamente, deve esserci, e più ci complicano la vita di fare delle decisioni, e meglio è per noi, perché alla fine abbiamo una squadra a buon livello, sai, buon livello di allenamento e anche dei giocatori. Abbiamo una rosa molto competitiva e perciò siamo tranquilli.
14: Mi ricollego sempre alla conferenza di un mese fa, no? Sì. Quando hai risposto alla domanda precisa sull'obiettivo, che parlare di Europa era presto. Un mese dopo è ancora presto, sono battute a parte.
8: Ma sì, perché sai, poi noi dicevo anche alla conferenza stampa d'inizio, no? Che noi vogliamo vincerle tutte, però ci sono anche altre squadre. La Serie A è molto competitiva, è una delle top 5, dei top 5 campionati al mondo, e sicuramente nessuna gara sarà facile, sai. Perciò parlare adesso di Europa, dove magari siamo nei primi giorni del ritiro, è un po' affrettato, secondo me. Poi strada facendo vediamo dove ci porta la via.
15: Ciao, sono qui dalla Vite. Ciao.
8: Salve.
15: Ascolta, detto che l'ha fatto nella sua vita, detto che ti mancano dei centrocampisti, ma Bernardeschi lì è un'opzione anche per il dopo? Cioè mezzala proprio?
8: Ma Bernardeschi, sai, Berna, giocatori tipo Berna con quella qualità possono giocare e dare una mano ovunque. Penso.
15: Scusa.
8: No, cioè Berna ci ha già giocato, no? Ci ha giocato a Firenze, ci ha giocato a Torino, se non sbaglio. E giocatori di qualità con quel piede lì, con quella, anche con quella struttura, con quella strategia, possono giocare un po' ovunque. A me piace l'idea, a lui anche, lo stiamo provando lì, però sappiamo che può giocare e coprire più ruoli, ma anche quello lì sì.
15: La seconda, è sbagliato dire che le priorità sono un vice Miranda e un centrocampista?
8: Non è sbagliato, penso che non sia un grandissimo segreto che stiamo cercando lì, perché il terzino sinistro manca, e anche a centrocampo penso che siete molto, molto informati. Se a volte leggo il giornale, siete molto informati su quale posizione almeno cerchiamo. Poi ovviamente fate tantissimi nomi e magari poi arriverà anche quello giusto, non lo so.
15: Falli tu.
8: No, non commento rumori di mercato, assolutamente no.
10: Grazie.
8: Prego.
16: Buongiorno. Buongiorno, oggi abbiamo sentito molto inglese in campo, è la lingua ufficiale degli allenamenti, e poi ero curioso di chiederle una cosa: lei pensa più in tedesco, in italiano o in altre lingue che magari sono entrate a seconda dei momenti?
8: No, la lingua italiana, solo se ovviamente ci sono dei ragazzi che devo, non lo so, devo dargli qualche informazione, ma ancora non parlano italiano. Magari preferisco dare queste informazioni in inglese, sai.
16: E lei invece, quando pensa fra sé e sé, in che lingua pensa soprattutto?
8: 50-50, italiano, tedesco. Sì.
10: A seconda dei momenti?
8: A seconda dello stato d'animo, forse.
10: È uscito anche spagnolo.
8: Sì, un po'.
17: Salve Tedesco, ci sono quattro giocatori dal settore giovanile, due difensori, due centrocampisti per quelli di movimento, poi ci sono anche i portieri,
8: sì, esatto.
17: Jaber, Papazov, Badori e Libra. C'è la volontà di portarne uno di questi in prima squadra durante la stagione? C'è la volontà di avere un giovane del prodotto del settore giovanile in prima squadra all'inizio della stagione?
8: Sì, la volontà c'è, perché sai, sono dei ragazzi che non sono qui per motivi, diciamo, di numerici, no? Sono qui perché hanno dimostrato nelle giovanili di poter reggere un certo livello, di poter reggere un certo

0: Pepe Show, che bisogna parlare anche con loro individualmente, perché hanno un compito molto importante, no, in questa fase.
1: Ciao, buongiorno, con Ravaglia che andrà via, Skorupski sarà il tuo portiere titolare e Pessina il secondo?
0: Ma innanzitutto non c'è niente di ufficiale, penso, credo.
2: No, Gloria.
0: Perciò aspettiamo, però è vero che c'è questa possibilità, sì. Se fosse così, Lucas è il numero uno e Massimo diventerà il numero due. Abbiamo grande stima per entrambi.
1: E con Freuler è già finita la storia d'amore con il Bologna?
0: Ma non lo so, sai. Remo è in ottimi rapporti con la società, in ottimi rapporti specialmente con Giovanni, si conoscono da tanti anni e questa storia sta andando avanti. Noi siamo lì ad aspettare un po', un attimino. Un grande giocatore che ha fatto tanto per il Bologna, lo stimiamo tutti, però lì è una storia che va avanti da qualche tempo, no? Perciò aspettiamo Giovanni una buona comunicazione con lui.
3: Clementi, la Rai di Bolzano. Ecco, innanzitutto posso chiedere la prima domanda, un'impressione di questo centro sportivo, di questa realtà, è un buon posto per cominciare, lei ingegnere, no? Anche per costruire il Bologna di quest'anno.
0: Il posto è bellissimo, l'hotel è straordinario, abbiamo tanta gente intorno che ci dà una grande mano, il campo è perfetto, le strutture qui sono perfette. È veramente molto positivo, sono e siamo molto contenti di poter lavorare qui questi 12 giorni. Ecco.
3: Okay, seconda domanda è la stessa, però visto che il collega gli ha detto che pensa 50% tedesco in italiano, se può per i colleghi della Rai tedesca anche qui una sua prima impressione in tedesco di questo luogo, di questo, insomma, di questa casa per i prossimi 12 giorni del Bologna qui a Valles.
0: Der erste Eindruck der Struktur ist richtig positiv. Wir sind überaus glücklich, dass wir hier arbeiten dürfen die nächsten 12 Tage. Es ist nicht selbstverständlich, wie die Menschen drumherum uns versuchen ständig zu supporten in jeglicher Hinsicht. Deswegen ist es eine große Freude und Ehre, dass wir hier unseren Startpunkt setzen dürfen.
3: Vielen Dank. Grazie.
0: Gerne.
4: Salve, buongiorno. Salve. Il mercato ovviamente è ancora lungo e ci sono tante situazioni in divenire, ma ci sono giocatori a cui ha sottolineato l'area tecnica, al netto ovviamente dell'offerta irrinunciabile, la loro importanza in questo gruppo? Penso soprattutto a Rowe, penso a Castro, che sono molto ambiti, e penso anche magari al ritorno che ci sarà poi dopo il mondiale di John Lucumi, sempre che sia fattibile.
0: Guarda, l'importante è che io sono sempre in comunicazione con Giovanni e con Marco, loro sanno benissimo le mie esigenze, ma dall'altro lato è anche importante per me sapere le esigenze del club, e siamo molto allineati, sai, come dicevo nella prima conferenza, sono stati molto trasparenti, molto chiari, molto lucidi, e io poi ho preso la decisione di venire qui, dunque siamo molto molto tranquilli. Poi ho trovato un club molto sano, Cederico, ho trovato una struttura, un club, una società molto sana, e posso garantirvi che la troverà anche il prossimo mister. Una società molto sana, sai, io sono sempre allineato con il club, con Giovanni, con Marco. È importante questo.
5: Ti volevo chiedere se magari tu sai cosa
0: ti chiaro, giusto? Chiaro. Okay. No, perché ti ho visto un attimino sconvolto.
5: Barcollato al prossimo mister, lui è barcollato.
6: Al prossimo mister, allora
0: sì. Appunto, in futuro, certo, non adesso.
5: No, ti volevo chiedere se magari tu sai cose che noi non sappiamo nel, diciamo, per oggi c'era un incontro fra la dirigenza e, diciamo, i procuratori di Orsolini. Quanto tu ci tieni magari ad avere un Orso tranquillo, sano, rilassato, l'ho visto comunque molto sul pezzo, a disposizione, però magari avrà voglia anche lui di chiudere questa querela che sta andando avanti per tanto tempo, e quanto tieni tu a un giocatore come lui?
0: Molto, molto, e noi aspettiamo questa notizia positiva. Perché adesso è un tormentone che va avanti da un po', però ci sta, sai, sono cose che capitano, però per noi Riccardo è molto

0: molto importante, è importante anche per la società, non solo per me, e credo che, sono convinto che presto risolviamo questa situazione.
1: Grazie.
0: Prego.
2: Passiamo a Luca Vaccolini, poi chiudiamo.
3: Ho letto che il vostro staff usa molto l'intelligenza artificiale, ero curioso di capire in quali settori del lavoro e in che modo l'intelligenza artificiale può aiutare il lavoro tecnico quotidiano.
0: Lo staff tecnico, dici?
3: Nel calcio di oggi in generale, penso anche il vostro staff.
0: Sì, ma guarda, un po' dappertutto, perché ormai è una realtà che non puoi non usarla, cioè tipo nello scouting sicuramente usiamo questo per filtrare un attimino tanti giocatori che sono sul mercato, sono a disposizione, per filtrare magari quelli che vanno bene per il Bologna, ti faccio questo esempio, poi ce ne sono tanti altri, però è una realtà che fa parte del lavoro quotidiano ormai.
3: Anche nella lettura dei dati atletici quotidiani?
0: Sì, sicuramente, sicuramente.
2: Frank? Chi ha il microfono? Luca?
4: Sì, una velocissima, mister. Su Odgaard come lo valuta in questi primi giorni? Dove lo vede? Oggi l'abbiamo visto a centrocampo, magari per un discorso numerico, però ecco, qual è la sua situazione dal suo punto di vista?
0: Ma lo vedo come sottopunta, lui gioca bene lì, da trequartista, si muove benissimo tra le linee, è uno dei giocatori che attacca con tanta continuità anche la profondità, lo ha fatto benissimo negli ultimi giorni, si sta veramente dando da fare. Primo impatto, la prima sensazione molto positiva, lo stiamo usando come mezzala destra, perché non avendo il trequartista nel 4-3-3 l'abbiamo messo lì, sapendo che può giocare anche da punta, che può giocare magari come esterno, però ripeto, la mia sensazione è che lui sia perfetto lì sotto punta, perciò un po' più vicino alla mezzala.
1: Grazie.
0: Volentieri.
2: A posto così?
0: Ok. Bene.
2: Grazie a tutti, allora.
0: Grazie.
5: Queste le parole di Domenico Tedesco in conferenza stampa ieri, la conferenza stampa che ha aperto il ciclo di tutti quelli che parleranno in quota a Valles, l'ha voluta fare lui, l'abbiamo riascoltato, ha toccato ovviamente anche i temi un po' più specifici, no? Di giocatori, di momento, di allenamento, eccetera. Questo era Domenico Tedesco. Andiamo con una piccola pausa, al rientro ovviamente i vostri messaggi, ma andiamo a parlare anche un po' di basket. Dedichiamo un blocco anche al basket, alla Virtus, e lo facciamo con Davide Trebbia tra poco.
6: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Sono le 9:01.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
12: Medio Oriente, proseguono gli attacchi statunitensi all'Iran. In risposta a Teheran, bersaglia Giordania, Kuwait e Bahrain. Intanto Trump fa marcia indietro sui pedaggi nello stretto di Hormuz e punta sugli accordi commerciali con i paesi del Golfo. Guerra tra Russia e Ucraina. Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi provenienti dall'Unione Europea per l'acquisto di componenti cinesi per droni. Lo riporta il Financial Times, che parla di circa 7 miliardi di dollari. Intanto continuano gli attacchi incrociati tra i due paesi. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina, provocando 3 vittime. Riforma della legge elettorale, dalle 9:30 ripartono i lavori alla Camera, ieri la bocciatura della maggioranza sulle preferenze, occasione persa, scrive Meloni, una trentina i franchi tiratori, esultano le opposizioni che chiedono dimissioni ed elezioni anticipate. La terza ondata di caldo, oggi salgono a 7 le città da bollino rosso, in Emilia Romagna e Veneto scatta l'allerta gialla per temporali, a Palermo segnalato pericolo di incendi, mondiali troppa Spagna anche per la Francia, le Furie Rosse battono 2-0 i transalpini e volano in finale contro una tra Inghilterra e Argentina. In campo stasera. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
6: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1. Meteo.
14: Buongiorno.
7: Oggi mercoledì 15 luglio avremo di nuovo una giornata bollente, in mattinata il tempo sarà di nuovo, sarà ancora stabile, le temperature faranno in tempo ad arrivare a valori molto molto alti, le massime di oggi saranno simili a quelle di ieri, quindi sui 38 gradi. Poi nel pomeriggio verso sera arrivano delle nubi, ci potranno essere dei rovesci, dei temporali, speriamo non troppo forti, senza grandinate. Come al solito sono temporali estivi, quindi molto veloci, e verso sera, diciamo quando sarà buio, probabilmente saranno già passati quasi ovunque. Comunque in alcune zone potrebbe piovere. Questo porterà per domani una leggera diminuzione delle temperature, insomma perderemo tra 4 gradi, che vuol dire che invece che 38 ne avremo 33-34, che ricordiamo sono valori comunque sopra la media. In questo periodo le temperature massime col sole dovrebbero essere mediamente di 31-32 gradi, quindi anche domani sarà una giornata molto calda, diciamo leggermente meno peggio rispetto ad oggi, ma sarà una pausa temporanea perché almeno fino a tutto il fine settimana torneranno temperature prossime ai 40 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
11: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
13: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
14: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
15: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
16: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
17: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
18: Arredissima.
19: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
20: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
21: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
22: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
23: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
24: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
23: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
24: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
23: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio.
1: 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Rientriamo in studio 907 con l'ora franca insieme fino alle 10, poi andremo a Valles con Buongiorno Valles a salutare, ad ascoltare Frank Loreti e Leo Bosello con la prima seduta mattutina del Bologna. I vostri messaggi 366-402-4022 per WhatsApp, note vocali di WhatsApp. Dedichiamo un blocco anche al basket, finora almeno con la sottoscritta non l'abbiamo fatto, ma è giusto farlo, vedere un po' quali sono gli aggiornamenti, qual è il punto della situazione, eccetera eccetera eccetera, partendo dall'infotraffico di Davide Trebbi. Ciao Dave.
3: Sono in autogrill, guarda, l'ho data per persa,
5: cioè addirittura si è messi
3: sono
5: così,
3: fermo in autogrill.
5: Mamma mia, ragazzi,
3: basta.
5: Una tragedia,
3: parte male oggi, partita in salitissima.
5: Mamma mia, vabbè, se hai qualcosa, qualche nota, dicelo, non ti preoccupare, prendiamo anche volentieri.
3: Diciamo che la bella idea di andare in A14 per clienti in questo periodo non è una bella idea.
5: No, beh, A14 non è mai una bella idea, come diceva Kier Haber in Amici miei, non bisogna mai andare in A14, Paolo, vero?
3: Ma io sono un pazzo visionario, ogni tanto ci provo, però.
5: Un creativo, chissà che cosa
3: dire.
5: Esatto. Allora, guarda, Dave, ti leggo subito il messaggio che è arrivato e ti faccio iniziare proprio bene. Allora, Jack la truffa dice: a che punto è la licenza permanente in Eurolega della Virtus? Vai.
3: Ragazzi, ci siamo, e l'incontro che c'è stato appunto nei primi di luglio è stato un po' anche per confermare ciò. Diciamo che anche a livello di comunicazione la stessa Eurolega ha fatto un post nelle settimane scorse, nei giorni scorsi, presentando la nuova Eurolega Plus. Sai che quando metti un più sembra sempre qualcosa di nuovo, in realtà non cambia praticamente niente, però hanno messo un più, e tra appunto le varie immagini, quando parlavano appunto della storia dell'Eurolega, non a caso hanno messo delle immagini della Virtus, giusto per, e hanno inserito ovviamente tutte le squadre che appunto fanno parte non solo del gruppo delle pluriennali, ma sono entrati anche col discorso delle franchise, quindi ovviamente anche le serbe, il Valencia e Dubai e tutte le altre, perché effettivamente è un passo obbligatorio, è un passo per il futuro della Virtus fondamentale, ed è un passo che la Virtus ha voluto prendere, e sicuramente è un passo che a livello di budget nella costruzione della squadra conta, perché è come avere un Mike James in squadra, però non lo puoi fare scendere in campo, però è quel Mike James che ti permette di fare l'Eurolega.
5: Certo, ovviamente. Senti, andiamo a toccare anche l'argomento di Unipol Hall.
3: Sì, è venuto fuori nella giornata scorsa appunto la conferma appunto nuova casa della Virtus, ovvero il nuovo palazzo, si chiamerà Unipol Hall, sarà appunto nel padiglione a fianco dove attualmente ha finito la stagione la Virtus, ovvero nel padiglione nuovo, proprio lì attaccato appunto il padiglione nuovo è l'ex padiglione 37, e appunto bisogna fare in fretta, però stanno andando molto molto velocemente, perché ovviamente la Coppa Davis incombe nel periodo di novembre, e la Virtus ufficialmente entrerà nel nuovo palazzo a dicembre, e da fonti diciamo che sarà un'entrata di un certo tipo, e ci sarà anche modo per festeggiarlo, perché quest'anno sarà anche l'anno del centenario, quindi di conseguenza ci sarà anche non solamente una festa per la nuova casa, ma ci sarà anche qualcosa di molto più grande, visto che si aggiunge una candelina in più
5: giovanissima. Non li dimostra per nulla.
3: È un po' complicato, però sì, diciamo
5: dai,
3: che si aggiunge una candelina in più.
5: Non li dimostra per nulla, mi sembra ancora informissima, o sbaglio, no?
3: Esatto. Ma certo,
5: a proposito di essere in forma, giorni di visite mediche in casa Virtus, ovviamente, ma anche giorni un po' anche di un po' di mercato, come sempre succede, anche se devo dire la verità, cioè seguendo Virtus Bologna e Fortitudo, direi che sono molto più attive, sono state molto più attive Virtus e Fortitudo che il Bologna in questo momento, ma si sa che il calcio mercato nel calcio è sempre, parte sempre estremamente a rilento. Però fammi un po' il punto della situazione, ovviamente, di chi è già in Virtus e ovviamente invece di chi, dei nomi che stanno girando, che dovranno arrivare, cosa, che idee ci sono. Fammi un po' il tuo punto, tutto il tempo che vuoi, Dave.
3: Ma guarda, allora, per quanto riguarda, adesso citiamo anche la Fortitudo con l'arrivo della guardia ha chiuso la squadra, è stata molto brava e molto veloce e ha anticipato tutti e ha costruito appunto già i 12-13 giocatori che faranno parte appunto della rosa della squadra del prossimo anno. Mentre per quanto riguarda la Virtus, ecco, la Summer League che finisce appunto tra 4 giorni, il 19, soprattutto quest'anno, visto comunque che si sono veramente alzati tantissimo i costi dei vari giocatori, la fa un po' da padrona. Tante squadre, non solo la Virtus, devono ancora fare tante mosse di mercato. La Virtus si è già completata sul discorso degli italiani, e c'è un ultimo slot dal sesto. Molto probabilmente sarà Baiocchi, e si guardano un po' le offerte, ma diciamo che con l'arrivo delle due Rome che devono completamente fare la squadra e prendere tutti gli italiani disposti sul mercato, si fa un po' fatica. Per quanto riguarda il discorso degli altri due giocatori che saranno alla Virtus, saranno due giocatori nel ruolo di guardia, e col fatto della Summer League e molti giocatori con la testa stanno ancora pensando all'NBA, perché ricordiamo il 19 finisce appunto la Summer League, dal 20 iniziano i vari training camp con la possibilità di prendere più di 15 giocatori, quindi 20 giocatori, e quindi chi viene magari selezionato per alcune squadre, il sogno dell'NBA vuole portarlo a termine. Certo. Quindi diciamo che aspettando appunto il 19, quando ci saranno, o il 20, quando verranno appunto annunciati i vari training camp con tutte le squadre, ci saranno i giocatori scartati appunto per l'NBA, e da lì appunto la Virtus, che nel frattempo sta proponendo, offrendo e lavorando tanto, l'offerta per quanto riguarda Eders è stata un'offerta che la Virtus è stata molto brava ad anticipare tutti, sì, ad offrire il contratto e soprattutto a proporre ad Edwards il ruolo ben definito e le idee molto chiare, e questo ha portato appunto a un colpo notturno, dove appunto la Virtus è riuscita a firmare il giocatore notturno italiano, ovviamente.
5: Certo.
3: Non americano, e quindi sì, le idee sono chiare, i profili sono chiari, ovvio che c'è la Summer League di mezzo che rallenta tutto un po'. Per farvi il paragone col Bologna, è un po' tipo il mondiale,
5: sì,
3: le
5: cioè,
3: idee
5: infatti,
3: sono chiare anche
5: infatti.
3: Per quanto riguarda il Bologna calcio, lì c'è il mondiale, qua c'è la Summer League, e quindi diciamo che la Virtus, a differenza di altri, ovviamente ci saranno prossimamente anche gli annunci di Kokila, che è già venuto appunto in città a fare le visite mediche, si attende prima il comunicato del Dubai che lo dovrebbe annunciare, per poi dopo di conseguenza l'annuncio della Virtus, visto che lo prenderebbe in prestito. E quindi diciamo che al momento la Virtus è in una buona posizione, a differenza di altri, mi riferisco in particolar modo al Partizan, e sta lavorando anche sul mercato uscite, che l'obiettivo è quello di cercare di non sborsare neanche un euro per quanto riguarda l'uscita di determinati giocatori. Quindi diciamo che un po' la fase di stallo è le squadre che vogliono determinati giocatori, mi riferisco a Vildosa e a Smailagic, che non vorrebbero appunto pagare quella piccola quota di buyout, mentre per quanto riguarda la Virtus non è disposta a spenderla neanche lei, e quindi c'è questa fase di stallo per questo motivo qua. Però prima o poi i due giocatori, visto che hanno richieste, certo, i nomi verranno appunto accontentati.
5: Senti, ho la sensazione che la Virtus, come poi anche la Fortitudo, in questo momento entrambe abbiano molto le idee chiare su quello che c'è da fare e su come bisogna arrivare, no, all'inizio della stagione. Rimanendo ovviamente anche sulla Virtus, da quello che si sta costruendo, cosa ti aspetti l'anno prossimo? Ovviamente non possiamo avere certezze, è sempre un po' una sensazione personale, però te lo chiedo, e poi ti chiedo anche, prima di salutarci, il punto un po' invece dall'altra parte della Fortitudo.
3: Ma guarda, allora, ovviamente mancano due giocatori fondamentali, perché parliamo della guardia e della guardia di riserva, quindi molti attacchi si appoggiano. Infatti, per esempio, lo scorso anno l'attacco, non dico che dipendeva un po' da Edwards, che giocava nella posizione di Carson Edwards, ora giusto mettere il nome, e quindi capite che è un ruolo importante, anche se nelle idee di Mumbrù la guardia, per come ho visto io ultimamente la squadra di Mumbrù, sono più tiratori che creatori di gioco, quindi diciamo che l'idea di Carr e di Bello, che loro hanno il pallino del gioco e anche magari compiti di finalizzazione, le guardie possono essere magari dei giocatori che possono solamente finalizzare ma non costruire. Però vediamo quello che dice il mercato, quello che c'è disponibile sul mercato. Ovviamente se aggiungi talento non è un problema, e quindi sicuramente è una Virtus che ha messo molta più fisicità rispetto allo scorso anno, molta più pericolosità dal tiro da fuori e molta più imprevedibilità, perché lo scorso anno, da come era stata costruita la squadra, dipendeva tanto dall'attacco di Edwards e dalla condizione di Vildosa. E quest'anno invece c'è magari un po' più di meno picco, però magari ci sono più protagonisti che possono venire fuori nel corso della partita, quindi diciamo che c'è un po' più di non dico di equilibrio, ma un talento magari con più persone che possono
5: più
3: farlo,
5: più distribuito.
3: Per quanto riguarda la Fortitudo, le idee sono state molto chiare, ovvero dopo due anni di questo format e per due anni sono venute in Serie A due squadre che sono partite con un roster molto lungo, con 12 e undicesimi giocatori di rotazione, la Fortitudo ha cercato di copiare o di ispirarsi a questa idea. E quindi Galassi è un giocatore dalla serie B che lo scorso anno giocava a Treviglio, però un ottimo dodicesimo, e anche lo stesso Mazzola nel ruolo di undicesimo, vediamo la sua condizione fisica, però avere un undicesimo come Mazzola secondo me è molto importante, e secondo me le idee sono state fatte con chiarezza e curiosità per quanto riguarda gli stranieri, perché vabbè, Sorokas è una conferma, sì. Più per quanto riguarda la guardia che ha preso appunto la Fortitudo, perché comunque è un giocatore che ha giocato in contesti dove era uno dei tanti, e quindi diciamo che la curiosità è di vederlo a un contesto dove essere protagonista. Questa è la domanda principale che mi faccio su questo giocatore, perché ovviamente Morris è un giocatore appunto che ha fatto tanta Eurocup e ha giocato tanto in Lituania, però era uno dei tanti. Curioso di vedere quando, al posto di essere uno dei sei il primo o il secondo dei due stranieri.
5: Dave, io ti ringrazio tantissimo, mi raccomando, fatti forza in A14, se hai bisogno chiamaci, non so, facciamo due chiacchiere, ci dai due infotraffico, ti prendi un camogli, vedi tu, insomma.
3: No, esco immediatamente, che sennò qua le finanze finiscono.
5: Grazie Dave, ciao, buon viaggio, buon lavoro, ciao. Un saluto a Davide Trebbi, con cui abbiamo fatto un po' il punto basket anche in questa giornata. Adesso andiamo con una piccola pausa, torniamo sul Bologna, lo facciamo con Alessandro Mossini tra poco.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
18: Renault.
19: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
20: A luglio scopri Renault Capture Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
21: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo €6.500, valore di riscatto €18.414, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
18: Da venerdì 17 a domenica 19 luglio a Crevalcore torna la Fiera del Carmine per rinfrescare le vostre serate estive. Area espositiva, street food con DJ set, mostre, eventi sportivi e spettacoli, tra i quali sabato 18 i Queen Mania. La Fiera del Carmine vi aspetta a Crevalcore dal 17 al 19 luglio. Non mancate!
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: 9:23, rientriamo in studio, l'ora franca, i vostri messaggi 366-402-4022. Buongiorno, ben svegliato e buon mattino anche ad Alessandro Mossini. Ciao Moss.
25: Ben svegliato da mo, che qui in montagna si sveglia presto,
5: Lessa Ster, che qua a Bologna anche ci si sveglia troppo presto in questi giorni.
25: In questa settimana mi sa di sì,
5: sì, purtroppo sì. Senti, ti ho chiamato per parlare di Temptation Island in realtà.
25: Mi pareva, perché dovevamo parlare di che altro bisogna parlare.
5: Cioè, ma è la cosa nettamente più interessante che c'è in questi giorni, scherziamo. Beh.
25: Se la gioca col mondiale,
5: esatto, sì. Esatto. No, a parte gli scherzi, dopo ci andiamo anche sulla partita di ieri e sulla partita di questa sera. Però prima parto dal Bologna. Tu sei a Valles, sei arrivato anche tu in ritiro per vedere un po' il primo ritiro di Domenico Tedesco. Ieri c'è stata la prima conferenza stampa. Vado proprio sul generale, Moss. Che sensazioni ti ha dato Tedesco in ritiro, sia vedendo i suoi primi allenamenti, sia anche in conferenza stampa, anche se per carità aveva fatto la conferenza stampa di presentazione. Però magari parlare in ritiro è sempre si chiedono cose diverse, si hanno più elementi su cui parlare, compresi gli allenamenti. Che idea ti sei fatto? Che sensazioni hai?
25: Sì, sicuramente un qualcosa di più, nel senso che hai qualche allenamento alle spalle, uh-huh. Quindi hai conosciuto la squadra, al di là del fatto che poi la presentazione l'avevo saltata perché ero in vacanza, ma al di là di quello, nel senso che per me è stata davvero la prima chiacchierata con Tedesco, e si è aggiunta anche una chiacchierata tra virgolette fuori onda, nel senso che ci ha tenuto insomma un po' anche ad entrare un po' in confidenza anche con chi era lì, parlare un po', sai, magari dice ci sono delle cose di cui magari volete parlare a telecamera spente, certo. eccetera. Devo dirti che sì, non pensate che fuori telecamera, a telecamera spenta abbia detto chissà che cosa di diverso rispetto a sono giusto un po' di curiosità in più, nulla di particolare. Guarda, prima cosa che ho notato, ovviamente, ma su quello insomma, non avevo dubbi, un grande allineamento col club, almeno per adesso, perché poi comunque di fatto uscite non ce ne sono state, non ci sono state entrate, forse lui da un certo punto di vista poteva anche immaginarsi, ma ha ricollegato tutto al blocco di mercato del mondiale, che poi possa essere vero oppure no, di fatto questa è la situazione. Mi è sembrato uno deciso, mi è sembrato uno che ha le idee chiare, che in questo momento vede tutto come piace a lui, Questo sicuramente è un buon segnale, anche se generalmente dopo un mese siamo nei guai, se dopo un mese quattro cose che non vanno bene, aiuto. No, devo dire, sono io, se qualcuno se lo chiede, visto che ho fatto la domanda, sono io quello che è sobbalzato sulla sedia, perché lui ha detto che
5: sai che pensavo fosse Filippo invece che fosse sobbalzato sulla sedia.
25: Ero io perché onestamente ma gliel'ho anche detto, sei arrivato da un mese,
5: poveretto, gli è uscita male.
25: Il senso della battuta, ma lo capirà anche il prossimo allenatore. Devo dirti che un collega di me mi fa sussurrando, ma cosa fa, si mette?
5: C'è stato qualcuno che ha detto: ho un leggero dolore al braccio sinistro, non capisco come mai.
25: Pagine da rischio, prossimo allenatore, perché io mi dimetto, grazie, arrivederci.
5: Ecco perché voleva fare la conferenza stampa subito.
25: Esatto, è stata una battuta, devo dire che gli è uscita così un po' anomala, che ci ha fatto sobbalzare, come il prossimo
5: ti credo.
25: Vabbè, però è stato quello, diciamo, è stato un momento curioso della conferenza stampa, che per il resto insomma è filata via molto liscia. C'è grande identità di vedute col club, sarà curioso poi capire nel proseguo della, diciamo, della finestra di mercato, se quella trasparenza e quella chiarezza che il club ha avuto nei suoi confronti si, diciamo, riguardava, come immagino, Freuler e Lucumi, che lei abbastanza, nel senso che Freuler magari c'è ancora uno spiraglio, mi hanno fatto capire ieri, però diciamo che magari in sede di chiacchierata con lui hanno fatto capire che sarebbe stato
5: che è più probabile tenere, no, Lucumi. Che sì.
25: Esatto, Lucumi idem per questioni anche contrattuali. Ecco, non so se quella trasparenza toccava anche i temi Ro e Castro. Ecco, quello non lo so, e bisognerà eventualmente capire se uno dei due, come io onestamente nella mia testa credo, andrà via, ma credo perché sono i numeri, cioè faccio un ragionamento logico con i numeri che il Bologna più o meno insomma fa capire, no? Che questo è un mercato che deve chiudere con un forte saldo attivo. Allora il forte saldo attivo o arriva da un'offerta su un giocatore che non ti aspetti, o onestamente uno di quei due lì faccio fatica a pensare che resti. Ecco,
5: ma infatti mi viene
25: il conto della serva,
5: esatto,
25: come si dice in
5: gergo. Ma mi viene in mente infatti che l'estrema chiarezza e onestà di cui ha sempre parlato Domenico Tedesco, anche su magari su Ro e su Castro, sia proprio quello che forse è stato detto chiaro, che se non arriva un'offerta adeguata, Ro e Castro certo che rimangono, ma se dovesse arrivare l'offerta famosa, irrinunciabile, c'è caso che appunto uno dei due possa partire. Credo che possa essere anche da questo punto di vista. Ha toccato anche il tema, a domanda vostra, ovviamente, di Orsolini. Ha rassicurato molto in realtà nelle parole Domenico Tedesco sulla situazione Orsolini. Nell'effettivo tu come la stai vedendo? Perché ieri c'è stato questo famoso incontro tra l'entourage di Orso e ovviamente la dirigenza rossoblù. Abbiamo qualche elemento in più o stiamo ancora navigando con Wilson nel mare aperto?
25: Il titolo è un po' avanti piano, nel senso che probabilmente anche ieri c'è stata qualche limatura, ancora non si è arrivati ad Ama. Io credo che ad Ama onestamente ci si arriverà, tira e molla, lima di qua, lima di là, per due motivi. Il primo è che Orsolini, lo dico col sorriso sulle labbra, non vuole essere una critica, ma non mi sembra neanche uno che va tanto fuori dalla sua comfort zone, primo. Nel senso che qui sta bene, qui è un posto dove se sbagli un rigore anche importante, poi la gente ti fa un applauso,
5: esatto,
25: perché sei Orso,
5: esatto,
25: ti conosce, ti ha imparato ad apprezzare, magari qualcun altro su alcune partite storce il naso, ma non c'è mai stato c'è un rapporto di così grande durata che sei a casa. E non mi sembra Orso, con tutto il bene, quello che va a cercarsi esperienze altrove nel rimettersi in gioco a un certo punto.
5: Sì.
25: Al tempo stesso, se le offerte che sono arrivate, pur danarose, sono l'anno scorso dall'Arabia, quest'anno da due squadre, una è quella di Italiano, il Besiktas, dalla Turchia, ecco che probabilmente nel mettersi in gioco conta anche
3: il posto dove lo fai, il campionato dove lo fai. Probabilmente se fosse arrivata un'offerta dalla Spagna o da un altro club italiano,
5: il ragionamento poteva essere diverso effettivamente, il pensiero sì,
25: sì. Detto che sì, per me Arabia è una cosa e Turchia è un'altra, cioè per me in Arabia non sei
5: sì, no, sono già diversi quei due, esatto, però effettivamente
25: Turchia lo sei ancora, chiaramente sì, sei sì, un sì, campionato sì, un po' più nascosto rispetto all'Italia da un certo punto di vista, magari fai le coppe, però sono situazioni diverse. Avessi avuto un'offerta in mano, che ne so come è stato magari tempo fa, una interessamento, era non un'offerta dalla Liga, ecco che forse i ragionamenti potevano essere certo, diversi. Poi ci metto anche il fatto che chiaramente lui è un ragazzo che alla, non ti dico all'ultimo contratto a carriera, perché no, ma un contratto che insomma lo porterebbe a fare di 11 anni alla fine a Bologna, e quindi magari c'è un ragionamento in più, c'è la volontà di avere magari quella cosina in più dal punto di vista economico che ti fa stare tranquillo. Poi ripeto, ancora ieri la fumata bianca non c'è stata, secondo me ci sarà, e credo anche da lì poi eventualmente possa partire il mercato, perché in questo blocco generale che abbiamo detto, sapere se Orsolini rinnova o se lo devi dare via a 15-16 milioni o quello che
5: e,
25: è,
5: e prendere un altro esterno eventualmente, esatto.
25: Sì. Ecco, poi c'è un'altra cosa da dire. Da fuori mi posso chiedere perché Orsolini non arriva mai l'offerta di una squadra di alto livello italiana, spagnola o quello che è. E un pochino in questa tra virgolette piccola sofferenza quando c'è una concorrenza, cito Scovolsen ai tempi, cito più robustamente Bernardeschi certo, quest'anno, è un pochino forse incide nell'ottica di chi te lo viene a chiedere.
5: Sono molto d'accordo, infatti secondo me Orso è un giocatore che ha bisogno di un certo tipo di ambiente per performare al massimo. Non voglio che venga presa male da Orsolini quello che sto per dire, io lo adoro Orsolini, però ed è un giocatore di una grandissima qualità, però secondo me Orso non in tutti gli ambienti, che sia Serie A, che sia Liga, Premier proprio mi dispiace non ce lo vedo, è un giocatore che ha bisogno di un certo tipo di ambiente per performare in una certa maniera.
25: Può darsi che sia così, sicuramente ha bisogno di una fiducia quasi totale, di sentirsi, non ti dico il posto assicurato, ma quasi. Non dimentichiamoci anche che quest'anno il Bologna non ha le coppe, quindi se l'anno scorso lui, infatti forse non a caso c'è in questo momento il Bernardeschi che va verso la mezzala, come ha detto ieri Tedesco, o che può andare magari all'ala sinistra se un domani il Bologna non avesse più Rowe, faccio per dire.
5: Certo.
25: Perché ragazzi, quest'anno la coppa non c'è, quindi l'anno scorso se non giocavi la domenica al 99% giocavi al giovedì, quest'anno se non giochi la domenica ti tocca aspettare la domenica dopo e non sai se rigiochi.
5: Esatto. Allora, Luca da Brescia ti fa una domanda, dice una domanda per Moss: ma il mercato bloccato per il mondiale non vale per la Fiorentina, Como e non solo? Che te ridi, no, che te ridi con sta risatina.
25: Si chiama cross per il colpo di testa di uno forte, quindi non di Aldi, quelli alcuni che abbiamo visto, che vediamo tuttora nel Bologna, ma il centravanti di solito qui fa gol, è assolutamente così. Ci sono due squadre in particolare, una è il Como, ma sappiamo diciamo la grande potenza economica che ha il Como. Devo dirti, da fuori mi sta molto stupendo non solo il mercato della Fiorentina a livello economico, il mercato della Fiorentina a livello di scelte, perché stanno facendo delle scelte veramente sulla carta intelligenti. E questo soprattutto se prenderanno Ulai, che è un giocatore che stanno provando a prendere, che è uno dei giocatori che io conoscevo meno e che mi ha impressionato di più all'ultimo mondiale con la Costa d'Avorio. Se prenderanno anche Ulai e se prenderanno, hanno preso praticamente Valdepeña, mi dicevano guarda, siccome Valdepeña si è cercato anche il Bologna, per alcuni delle aree tecniche che ho sentito, Valdepeña è permettimi un calafiori in the making, cioè quel tipo di giocatore lì. Ma tu adesso pensavi a un'altra cosa, pensavi più al lato estetico, ma cioè, anche come giocatore comunque,
5: come giocatore anche
25: esatto. E da questo punto di vista ci credevano tutti molto. La Fiorentina è andata a prendere un giocatore interessante con una formula per certi versi simile a quella che ha usato il Como per Nico Paz, che sono formule che il Real fa spesso, lo so, anche per Hila ha avuto quella formula lì. Devo dirti che la Fiorentina per oltre che per scelte intelligenti, ma anche per spesa, perché per adesso non hanno venduto nessuno, venderanno probabilmente sì, oppure dietro c'è già il movimento, si dice a Firenze, quel fondo del Qatar che è vicino a entrare, io questo non lo so, so di certo che la Fiorentina, che viene da un'annata bruttarella per non dire orribile, mi sembra che abbia intenzioni bellicose nella prossima stagione.
5: E io credo che sia stata anche un po' obbligata ad avere queste intenzioni qua, cioè nel senso, dopo un'annata come hai fatto la scorsa annata, che hai rischiato di, hai lottato per non retrocedere, io credo che si sentisse anche un po' in dovere verso la piazza di dimostrare subito qualcosa.
25: Sì,
5: detto,
25: sì,
5: detto
25: è curioso che lo faccia, diciamo, nell'anno della, sì, lo sappiamo, della dipartita di Rocco Commisso.
5: Sì, sì, sì, è vero.
25: Aggiungo anche un fattore che non è da poco, sai che a me piace parlare chiaro. Allora, non è il mio direttore sportivo proprio preferito al 200% Paratici, però una cosa avere Paratici che compra è una cosa avere Pradè.
5: Ah no, beh certo, certo, assolutamente sì.
25: Ma... Vabbè, io, a me ricorda molto qualcuno che il Bologna ha avuto in anni scorsi. E
5: di cui non faremo nomi e cognomi.
25: No, ma inizia per lì.
5: No, però sì, mi rendo conto, il paragone effettivamente un po' ci sta. Mos, prima di salutarci però voglio andare un attimo anche su Francia-Spagna e sulla seconda semifinale, quella di questa sera, Argentina-Inghilterra. Troppa Spagna per la Francia, nonostante tutto, e la Francia era quella sulla carta favorita addirittura a vincere il mondiale, perché era una squadra di una qualità in ogni singolo praticamente incredibile, ma la Spagna, ragazzi, gioca da squadra di club, cioè gioca benissimo, non prende gol.
25: Allora sì, non prende gol. Ieri una squadra ha battuto una grande nazionale, lo ha detto Della Fuente, sono d'accordissimo con lui, anche perché insomma, mi sembra che la partita l'abbia spiegata.
5: Sì.
25: Ha detto: noi avevamo di fronte una delle nazionali più forti del mondo, probabilmente la nazionale più forte del mondo, aggiungo io forse una delle nazionali più forti all'interno di un mondiale, perché onestamente pensare che la Francia tiene a casa Kalulu, Akliush, ti potrei fare, che in panchina c'era di tutto, però allora ieri c'è stato un errore basilare da parte del CT, che purtroppo per me non è un grandissimo allenatore, mi dispiace, non è neanche un grande allenatore, che col talento che ha avuto a mano in questi anni forse ha ottenuto anche poco, anche se poi ogni un mondiale ha vinto, però se penso ai talenti che ha avuto in questi anni ci poteva fare di più. E ieri c'è stato un errore basilare. Se c'è una squadra con cui non ti puoi permettere il centrocampo a due, anche se oltretutto privo di Coné almeno inizialmente, perché ha rimesso Tchouaméni,
5: è la Spagna.
25: E tu dopo il primo tempo devi arrenderti, dare fuori Barcolà e mettere sì Coné, oltretutto avevi il problema di Rabiot per il possibile rosso, ma devi metterti a tre, perché assolutamente stavano andando sotto in mediana e non l'hanno capito, fino a che poi la persa Deschamps. Sì, la vinta Della Fuente, la persa Deschamps, la vinta il gruppo della Spagna che gioca come un gruppo, la persa la Francia che sembrava la schiacciasassi di questo mondiale, e alla fine non arriva neanche in finale e si chiama, mi dispiace, è una semifinale mondiale, ma si chiama fallimento.
5: Ah, no, beh, certo. Stasera invece chi ti vedi in finale con la Spagna? Io spero in un Spagna-Inghilterra, ma ci spero proprio tanto, perché secondo me l'Argentina, per carità, qualità, Messi, fuori quota, fuori classe, fuori tutto, però per tutto il percorso che ha avuto l'Argentina, poi non è colpa sua, però è la nazionale che io vedo meritarsi meno la finale in questo mondiale.
25: Però puzza lontano un chilometro di squadra del destino, nel senso che quando esci dalle da quella buca con l'Egitto.
5: Sì, sì, è vero, vero. Purtroppo è vero.
25: Sembra quella squadra che già si sono usciti da quella buca lì.
5: È vero, l'Inghilterra è uscita dalla buca del Messico.
25: L'Inghilterra è uscita dalla buca del Messico, anche se c'è uscita con grande brillantezza. Sì. Cioè, onestamente, io ho visto la presenza in Egitto e ho detto: vabbè, finita. Cioè, non ci cavano più i piedi, addirittura ce li hanno cavati prima del 90°. Quindi è sicuramente una nazionale. Ecco, l'Argentina per certe cose ha quello che ha la Spagna, cioè è una squadra. È una squadra che non muore mai. L'abbiamo visto con l'Egitto, l'abbiamo visto anche in altri momenti. E l'Inghilterra ovviamente è in questa generazione, per cui può sicuramente, non mi ha fatto impazzire, devo dirti, contro la Norvegia. Ci sono anche un paio di questioni arbitrali che non mi hanno convinto molto in Inghilterra e Norvegia. Hanno preso anche la Norvegia, che era mezza debilitata da un virus, visto che Holland non era lui. Però al di là di tutto, questa è anche la riedizione di quella famosa partita con che arrivò subito dopo la guerra delle Malvinas. Subito dopo, cioè lì c'è qualcosa di storico, e secondo me a Messi, se sta bene, lo schiribizzo di fare il Maradona 2 40 anni dopo con
5: la mano di Dios, esatto.
25: E non c'è, no, adesso c'è il VAR.
5: Quella è difficile.
25: Però uno slalom alla M lo posso aspettare. Poi visiterà anche come sta Luther, che sappiamo che anche lui con l'anagrafe ogni tanto i conti ce li devi fare.
5: Io vorrei avere la metà della loro forma fisica, e sono anche più giovane, quindi
25: manco un quarto.
5: Ma guarda, lasciamo perdere, va là, veramente. Invece sento proprio ogni tanto che, vabbè, detto questo, Moss, grazie mille, ti auguro buon lavoro ovviamente, perché andrai al campo, grazie, per assistere alla prima seduta mattutina del Bologna. Ci risentiamo, ti risentirai sicuramente anche con Dario la prossima settimana, che torna nel suo posto. Intanto ti saluto, ti abbraccio e ti auguro buon lavoro.
25: Altrettanto, ciao, grazie.
5: Ciao. Un saluto ad Alessandro Mossini, Corriere di Bologna. Adesso andiamo con l'ultima pausa e poi rientriamo con Mister Mottola.
7: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
9: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
10: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
11: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
13: Convenienza? Ma vai da Conad. Da spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 euro. Scopri di più su conad.it.
14: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
26: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
14: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
27: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
28: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
29: Che fame!
30: Mac!
28: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: Spaccio Chiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
15: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Rientriamo in studio, ultima parte dell'ora franca di quest'oggi, con i vostri messaggi 366-402-4022. Buongiorno e ben ritrovato ad Andrea Mottola. Ciao Andre.
22: Ciao Francesca, buongiorno a tutti.
5: Allora, è ufficialmente iniziato il ritiro di Valles con la prima seduta di allenamento ieri alle 10:30, poi quella pomeridiana alle 17:30, oggi stesso programma. Ieri ha parlato, ha voluto aprire lui le danze delle conferenze stampa, Domenico Tedesco. Ti chiedo un po' che sensazioni hai avuto, che impressione ti ha fatto anche nella seconda conferenza stampa Tedesco, e se hai avuto modo di vedere un po' anche qualche immagine, no, dall'allenamento e tutto quanto.
22: Allora, la conferenza stampa, come mi aspettavo, molta tranquillità, ha ribadito più di una volta la condivisione con Di Vaio e Sartori, e questa secondo me è una cosa molto importante, però non vorrei, ci mancherebbe che non fosse così. E è stato molto determinato nelle risposte, è stato molto chiaro. Per quanto concerne gli allenamenti, ho visto molta intensità, però sai, all'inizio c'è questa intensità, il problema è mantenere questa intensità, e quindi i giocatori che vogliono mettersi in mostra, che vogliono giocare, devono dare questo input all'allenatore. Lui l'ha detto anche, ha detto loro si devono mettere in difficoltà per fare la formazione.
5: Sì. Sì.
22: E quindi secondo me è una cosa molto importante questa.
5: Su Orso la sua risposta ti ha tranquillizzato sul rinnovo? Lui è stato detto sì, prima, a breve si risolverà questa situazione.
22: Ma sai, se lui dice queste cose vuol dire che sa determinate situazioni che noi non sappiamo, quindi si è esposto. E però poi alla fine vedremo se ci sarà questa fumata bianca, che questo momento di transizione non fa bene a nessuno, né ai tifosi, né alla società, né al giocatore.
5: Questo ascoltatore dice: mi piace molto Tedesco, ma possiamo dire che tra tutti gli allenatori di spessore che abbiamo avuto da Sinisa in avanti, questo è quello più aziendalista mai avuto? Per ora sì, è molto in linea con la società e con la dirigenza, con tutto.
22: Aziendalista bisogna essere, perché quando tu sposi una società,
5: certo,
22: che ti illustra il progetto, come fai a non essere aziendalista? Quindi, ma secondo me lo era anche Motta, lo era anche Sinisa, lo era anche Italiano.
5: Poi nel momento in cui magari c'è stato qualcosa che non andava troppo bene, l'hanno,
22: esatto,
5: fatto presente, sì.
22: Brava, cioè in una maniera, c'è chi nell'altra, però l'hanno fatto presente. E quindi giusto così.
5: Assolutamente vero. Hai visto un po' di mondiali, Andre? Perché oggi è il giorno dopo,
22: sì,
5: della prima,
22: sì,
5: semifinale che è andata in scena con... Beh, è stato un risultato a sorpresa, Andre, secondo te? Cioè, eravamo tutti molto convinti che la Francia veramente arrivasse in finale e che fosse la seria candidata per anche la vittoria del mondiale. Quindi il risultato di ieri magari ci ha un po' spiazzato, forse non tanto per il risultato, che è una partita secca nei mondiali, poi può sempre succedere di tutto, ma per quanto abbiamo visto annichilita la Francia dalla Spagna?
22: Ma guarda, devo esserti sincero, io naturalmente nei pronostici non ci prendo mai, avevo etichettato la Francia come campione del mondo.
5: Ma l'abbiamo fatto
22: quindi
5: tutti quello.
22: Beh, comunque io insomma non riesco proprio a prendere uno a azzeccare un pronostico. Per me, infatti, non gioco mai comunque, detto questo, è stata una partita di una bellezza incredibile, perché anche se i ritmi non erano vertiginosi e col caldo che c'era non poteva essere così, diciamo che la Spagna ha giocato, come avete detto voi, da squadra di club, ma soprattutto con una tranquillità, naturalezza incredibile. Cioè, la cosa che mi ha colpito di più è stato il movimento senza palla, cioè tu avevi sempre lo scarico per il tuo compagno, vuol dire che si muovevano proprio in maniera proprio fantastica. E poi, devo essere sincero, do ragione a Mossini quando dice che Deschamps non è un grande allenatore, perché i grandi allenatori si vedono quando devono correggere. Lui non ha corretto, oddio, ha corretto tardi, perché giocare con la Spagna a due in mezzo al campo è un grosso problema, perché loro sono fini palleggiatori, quindi dovevi adeguarti, che non è ignoranza calcistica, e invece per me è grande intelligenza calcistica.
5: Tra l'altro, Deschamps nelle dichiarazioni post partita non è che ha fatto polemica sull'arbitro, però ha detto: beh, ma secondo voi è un arbitro che ha le qualità per arbitrare una semifinale dei mondiali e tutto quanto. Cioè, io in una situazione del genere, dopo una partita del genere, non toccherei neanche l'argomento arbitri, tant'è vero che non mi ricordo chi dei giocatori della Francia ha detto: no, abbiamo sicuramente perso per colpa dell'arbitro.
22: Ma cioè, voglio dire, attaccarsi all'arbitro nella partita di ieri è veramente misero, proprio, perché l'arbitro ha dato rigore.

0: hanno in vantaggio aumenta ancora di più, perché te la nascondono proprio la palla. Cioè tu devi correre e non la prendi mai, e quando tu corri e non la prendi mai ti viene un logorio a livello psicologico che te non hai idea. Però ha ragione il nostro radioascoltatore, la scuola spagnola è proprio quella barcelloniana, quella catalana, che praticamente faceva il possesso tipo il Guardiola che giocava a Manchester. Cioè proprio che tu non la vedi mai. Poi casomai in Inghilterra i ritmi sono diversi perché è un calcio più frenetico, però il possesso di palla, qual era l'allenatore del Bologna che prediligeva questo? Thiago Motta.
1: Certo, chiarissimo.
0: Era lo sfinamento.
1: Ma prima infatti sai che un ascoltatore ha detto: ma per come giocava la Spagna, cioè questa volontà di tenere il pallone ovviamente molto di più degli avversari e di non farglielo vedere, con questi passaggi veloci, il ricordarsi dove sono i compagni a memoria eccetera, mi ricorda un po', in ovviamente con altri interpreti in altri momenti, però sì, il Bologna, certo, di Thiago Motta un po', no?
0: Assolutamente, cioè io mentre guardavo la partita mi veniva in mente il Bologna di Thiago.
1: Sì.
0: Era un Bologna che non ti faceva vedere la palla, e invece di andare in profondità certe volte ricominciava l'azione da dietro.
1: È vero. Vittorio dice sulla partita di questa sera, così vado anche sulle tue sensazioni sulla partita invece della seconda semifinale, quella di questa sera tra Inghilterra e Argentina. Vittorio dice: se in finale va l'Argentina è la vittoria del calcio tecnico contro quello muscolare di Francia e Inghilterra. La tecnica forse conta ancora nel calcio. Cosa ti aspetti dalla partita di questa sera? Io già mi sono espressa, per me l'Argentina, non lo so, la vedo come la nazionale che forse si merita meno sta finale, per il percorso che ha fatto.
0: Sì, è vero, però è una predestinata.
1: È vero, è vero.
0: Quando tu vinci delle partite che sulla carta, non sulla carta, in pratica le hai già perse, poi le vinci, vuol dire che c'è qualcosa, la buona suerte,
1: è vero,
0: come si dice,
1: è vero,
0: in gergo, no? Però devo dirti una cosa, visto che non ho né amici inglesi né amici argentini, quindi posso sbizzarrirmi nel pronostico, io penso che l'Argentina a livello di qualità abbia qualcosa in più degli inglesi, e gli inglesi abbiano una vigoria fisica diversa,
1: certo,
0: migliore, perciò bella da vedere.
1: Prima di salutarti, Andre, vado anche un po' sulla Fortitudo, fammi un po' il tuo punto bianco-blu.
0: Ma cosa dire, squadra fatta, squadra interessante, squadra creata con grande intelligenza, è un mix di giovani e, passami il termine, anziani, o vecchi, che non sono, poi vecchio sono io, non sono loro, e però insomma c'è grande euforia e quindi ci aspettiamo di fare bene, nonostante sia un campionato, la 2, un campionato molto difficile, perché ci sono tante squadre tipo Sassari, Rimini e Livorno, che anche loro hanno fatto delle buonissime squadre.
1: Mi sembra però che questa Fortitudo abbia da subito avuto molto le idee chiare sulla programmazione, su quello che bisognava fare, come bisognava farlo.
0: Beh, sicuramente il dottor Guerri e Gentilini hanno e il coach Cavina hanno avuto le idee chiare, sicuramente, perché costruire la squadra in 2 weekend, come ha detto il dottor Guerri, insomma, secondo me è una cosa molto importante. E sicuramente questa squadra è affascinante, lo ribadisco, e i tifosi lo stanno capendo, perché io leggo qualche social e c'è grande euforia. Sì. Poi alla fine quello che conta sono i risultati, non sai anche.
1: Andre, grazie mille, ci risentiamo domani.
0: Domani?
1: Sì,
0: okay,
1: ci risentiamo domani. Benissimo. Sempre alla solita ora, con il nostro ultimo blocco da passare insieme. Poi venerdì, te lo dico, ritroverai il buon Dario Ronzulli. O
0: va
1: comunque
0: bene,
1: la prossima settimana, non lo so.
0: Ci sono la prossima settimana, perché il venerdì non è.
1: Allora la prossima azienda. Settimana torna il buon Ronzulli, torna, sì. Tornerà anche lui, torniamo tutti. Grazie Andre, buon lavoro, buon
0: ciao,
1: tutto.
0: Francesca, ciao. Buona giornata.
1: Ciao. Un saluto ad Andrea Motto.

0: noi siamo in chiusura. Intanto faccio gli auguri a Marcos Vinicius, che dice: oggi è il mio compleanno, spero in una semifinale al Cardio Palma, al di là del vincitore. Quindi Marcos, ti faccio tanti tanti auguri di buon compleanno, e li faccio anche a Marco Di Vaio, perché oggi, come mi ricorda giustamente Stefano da Imola, è anche il compleanno del nostro direttore sportivo Marco Di Vaio, quindi tanti auguri anche a Marco Di Vaio. Siamo in chiusura, vi ringrazio, vi saluto, domani ci risentiamo per l'ultima puntata dell'Ora Franca, poi venerdì ritroverete Dario, domani però ci sono ancora io qui alle 8 puntuale insieme a voi fino alle 10. Adesso qualche minuto di pausa e poi si va a Valles da Frank Loretti e Leo Bosello. Ciao a tutti, a domani.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 9 e 59 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Buongiorno da Nicola De Muro. Dopo due notti di raid americani contro l'Iran, le risposte iraniane contro i paesi del Golfo sono contrastanti. Le notizie in merito alla notte scorsa: Teheran denuncia di aver subito attacchi in diverse aree del proprio territorio e chiude per risposta lo stretto di Hormuz. Gli USA fanno sapere di non aver effettuato attacchi e alcuni esperti militari USA parlano di possibili attacchi israeliani. E la TV di Stato israeliana Khan riferisce che l'esercito di Tel Aviv sarebbe pronto a unirsi agli Stati Uniti nei nuovi attacchi, ma attende il via libera del presidente americano Trump. E anche il New York Post, citando una fonte israeliana, scrive che lo Stato ebraico sarebbe interessato a partecipare a futuri attacchi. Corsa contro il tempo in Spagna per domare il vasto incendio boschivo scoppiato nella provincia sudorientale di Almeria, in Andalusia. 12 morti accertati, 7 i feriti, diversi gravi. Alcune vittime sono state trovate all'interno di auto avvolte dalle fiamme, alimentate anche dalle temperature torride di questi giorni. Evacuate centinaia di persone. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra, che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente. Sarebbe maturato al culmine di una lite il femminicidio avvenuto ieri a Loreto, in provincia di Ancona. Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione dall'ex compagno, un 35enne di origine tunisina. L'uomo, bloccato in strada in stato confusionale con i vestiti ancora sporchi di sangue, è stato condotto in caserma, dove avrebbe confessato il delitto. La coppia, separata da tempo, ha un figlio di 7 anni che si trovava dalla nonna. E ieri la corte d'assise di Macerata ha condannato all'ergastolo Massimo Malavolta, il 50enne accusato di aver ucciso di botte la moglie Emanuela Massicci, 45 anni, nella loro abitazione a Castignano, in provincia di Ascoli Piceno. La donna, secondo quanto accertato, fu sottoposta per mesi a violenze sempre più gravi, culminate in una vera e propria tortura nei giorni precedenti l'omicidio, consumata anche in presenza dei figli minori. E ora il nostro approfondimento dedicato al tema della sanità.
7: Le alte temperature di queste settimane rappresentano una sfida importante per la salute pubblica, a maggior ragione in ambienti sovraffollati e spesso carenti in strutture personale come le carceri. Ne abbiamo parlato con Antonio Magi, segretario generale del SUMAI, che rappresenta il 90% dei medici specialisti.
8: Chiaramente il caldo aumenta la problematica, perché ovviamente non esistono soltanto le patologie virali, esiste anche il fatto che il caldo può dare a chi ha delle problematiche di, diciamo, ipotensione, o è immunodepresso, o ha diabete o altre cose, poi possono chiaramente creare delle situazioni di salute, diciamo, anche precarie.
7: L'assistenza sanitaria nelle carceri di che cosa avrebbe bisogno, secondo voi?
8: Bisogna che il presidio sanitario sia completo, perché ogni volta che si sposta anche per una radiografia un detenuto all'esterno, ci muovono le scorte. Quando si arriva al punto sanitario bisogna che ci siano dei percorsi ben predisposti. Insomma, ci sono anche dei costi per fare questo, anche importanti. E quindi secondo noi sarebbe utile, visto che si parla tanto in questo periodo di medicina di prossimità, di creare una medicina di prossimità all'interno dei carceri. Come? Facendo, chiamiamole, dico tra virgolette, le case di comunità all'interno del carcere.
7: In che modo il SUMAI può contribuire?
8: Beh, diciamo, la specialistica ambulatoriale entra all'interno delle case di comunità proprio per prendere in carico quei 12 milioni di malati cronici che si trovano in Italia, e quindi su questo noi abbiamo già un gruppo di medici che può lavorare insieme, quindi che ha proprio quel tipo di attività in maniera particolare di specialistica di primo intervento, per evitare che anche i cittadini non detenuti debbano andare in ospedale o nel pronto soccorso. fare all'interno del carcere una casa di comunità potrebbe essere un fatto molto utile, sapendo anche qual è l'epidemiologia, quali sono le condizioni in cui i carcerati si trovano, e quindi ovviamente trovare quelle soluzioni sulla salute e garantire il diritto alla salute della Costituzione anche lì dove chiaramente in quel momento si trovano con una libertà limitata proprio perché devono scontare una pena.
7: Grazie ad Antonio Maggi, segretario generale del SUMAI, a presto con nuovi aggiornamenti.
6: È tutto, a più tardi.
1: Nettuno Bologna 1.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via via.
9: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 4 di caffè Lavazza qualità rossa da 250 grammi a 11,90 euro. Scopri di più su conad.it. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
12: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
13: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
14: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
15: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
16: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
17: Che fame!
18: Mac!
16: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
19: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
20: Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
21: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
22: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
25: Nettuno Bologna 1. Buongiorno Valles. Tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loretti e Filippo Cotti. Presentato da...
26: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One
27: Quality. Manutenzioni in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
2: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
0: Certamente. Siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
25: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
3: In diretta da Valles, amici di Nettuno Bologna 1, live anche in questo martedì, mercoledì 15 luglio. Buongiorno e ben ritrovati dalla Fussball Plus di Valles, buongiorno da parte di Leonardo Bosello.
4: E di Frank Loreti, buongiorno a tutti.
3: Mi sono confuso tra martedì e mercoledì perché è il secondo giorno di allenamenti del Bologna, però è il terzo giorno di questa settimana, fondamentalmente il terzo giorno di ritiro con il Bologna che è arrivato qui in altura Valles lunedì 13 nel pomeriggio. Ieri doppia seduta alle 10 e alle 10.30 e alle 17.30, le parole di Domenico Tedesco ieri che ha parlato su svariati temi legati al mondo Bologna, e oggi altra giornata di doppia seduta per la squadra rosso-blu, e quindi seguiremo passo passo tutta quella che sarà questa giornata di ritiro qui in Alto Adige del Bologna Football Club 1909, e lo faremo ovviamente con tutto quello che sarà il report dell'allenamento, seguendolo secondo per secondo, esercitazione per esercitazione, e ovviamente anche parlando di tutti i temi extracampo tra mercato e ovviamente tutti i vostri messaggi che potete già mandarci, amici a casa, amici di Nettuno Bologna 1 che ci seguite audio in streaming, FM, DAB o sull'applicazione di Nettuno Bologna 1, o assolutamente anche in video per chi ci segue live sul canale 93 del Digitale Terrestre oppure su Twitch. Messaggi come sempre al 366 402 4022. È una giornata, Frank, che ci lascia, o meglio ci fa iniziare, con un meteo piuttosto incerto.
4: Sì, è piuttosto rigido, perché allora vedete me in maniche corte con la camicia, ecco, io soffro un po' il freddo ma sto provando a tenere botta perché il vento c'è, è anche abbastanza freddo. Comunque per adesso faremo un piccolo recap della giornata di ieri, prima però di continuare a parlare della nostra squadra. Intanto tutti i collaboratori di Domenico Tedesco sono già sul campo, abbiamo visto anche uscire Emil Holm dallo spogliatoio che si è recato sul campo numero 2, giocatore che difficilmente riuscirà a partecipare agli allenamenti qui su Avalles, da capire ovviamente anche il suo futuro con la maglia del Bologna. Però oggi, essendo 15 luglio, è il compleanno del nostro direttore sportivo Marco Di Vaio, quindi che compie, no, non lo diciamo quanti anni compie perché non si fa, però ecco, gli facciamo gli auguri ovviamente da parte nostra, da parte di tutta Nettuno Bologna 1, quindi tanti auguri al nostro direttore sportivo. Io direi, Leo, di iniziare a parlare di quanto successo ieri, ecco, sì, facendo anche ricordandovi quello che succede oggi, ovviamente prima di tutto allenamento alle 10:30 che durerà fino alle 11:30, comunque magari anche fino alle 12. Noi poi ci interromperemo, ripasseremo la linea Bologna mezzogiorno rossoblu da Giovanni Poggi, dove potrete ascoltare la conferenza stampa che ci sarà oggi di Andrea Tarozzi, vice allenatore di Domenico Tedesco. E poi per la nostra seconda diretta di giornata qui da Valles, l'appuntamento è alle 16:30 fino alle 18:30 circa, comunque fino a quando il secondo allenamento non si concluderà. Alle 17:30 comincerà il secondo allenamento giornaliero e vedremo le condizioni meteo, ma per il pomeriggio è prevista pioggia.
3: Beh, anche ieri, no, doveva essere un pomeriggio all'insegna della pioggia, in realtà a parte qualche goccia non è stato troppo problematico il pomeriggio di ieri, lo è stata più la sera. Ieri ha piovuto copiosamente nel corso della serata, mentre pioveva copiosamente anche sulla Francia, visto che la Spagna ha battuto 2-0 la formazione di Didier Deschamps. I transalpini sono usciti dal mondiale nonostante fossero nettamente i favoriti favoriti e nettamente la squadra che aveva espresso il miglior calcio, e di questo e di altri temi come quello legato a ovviamente Argentina-Inghilterra comunque oggi parleremo un pochettino, perché due semifinali del mondiale non possono essere del tutto ignorate, anche se chiaramente il focus resterà sul Bologna. I giocatori stanno entrando in campo e saluto con lo staff e abbraccio anche da parte dei giocatori, con i membri dello staff si salutano in maniera anche abbastanza insomma carica per questa giornata di allenamenti, e siamo pronti a raccontarvi anche quello che saranno le esercitazioni tecnico-tattiche di questa mattina. Abbiamo visto ieri anche poi inizio di prove interessanti come quella che abbiamo notato con la disposizione del centrocampo a 3, no? 4-3-3, poi sappiamo di che genere di giocatori ha a disposizione Domenico Tedesco in questo momento, quindi anche poi la necessità di provare con quello che ha, visto che sappiamo che Moro e Ferguson non sono ancora qui in ritiro e probabilmente arriveranno negli ultimissimi giorni qui a Valles dopo le fatiche con le rispettive nazionali Scozia e Croazia al mondiale. Però per quello che riguarda il centrocampo, ieri abbiamo iniziato a vedere prove di 4-3-3 con Bernardeschi interno, con Odgaard interno nell'altra formazione, quindi anche poi centrocampi molto offensivi, molto a trazione anteriore, però sicuramente la struttura del centrocampo a 3 con due mezze ali e un vertice basso è stata una delle notizie tecnico-tattiche di ieri e una delle notizie poi insomma che abbiamo da questa mattina e da ieri è che Holm si allena a parte e lo abbiamo visto andare verso il campo 2 questa mattina per svolgere il suo programma personalizzato di recupero. Vedremo poi anche insomma che genere di esercitazioni verranno svolte oggi a livello di pallone e come insomma anche Tedesco vorrà guidare questo allenamento, visto che ieri abbiamo notato un primo esercizio curioso, simpatico, con colpi di testa e parate dei giocatori che si alternavano, successivamente un piccolo quadrato con 8 porticini ai lati di questo quadrato in cui le squadre dovevano andare a segnare dopo 8 passaggi consecutivi, e poi successivamente una partitella a campo ridotto. Vedremo se introdurrà qualche esercitazione differente. Ieri pomeriggio invece, come si legge oggi su diversi quotidiani, corsa old style, veramente sì. Veramente solo corsa, un'ora intensa, un'ora anche probante. Abbiamo notato qualche ironico disappunto da parte dei giocatori che giustamente ieri hanno faticato, perché insomma nel pomeriggio hanno dovuto correre e non poco qui alla Fußballplatz, facendo flessioni, facendo un po' anche di lavoro aerobico, un po' anche di plank. Abbiamo visto insomma tanti esercizi diversi, non solo corsa, anche se comunque di ripetute ne hanno fatte non poche.
4: Esercizi di fatica, ma è chiaro che ritiro vuole dire fatica, e quindi i giocatori sanno bene a cosa vanno incontro ogni volta che si parte verso una zona di montagna, se ci si trova in un periodo pre-inizio della stagione, quindi la fatica è cosa fondamentale, parte integrante del ritiro. Vedremo anche questo pomeriggio, probabilmente poi facciamo una previsione, ma credo che ci possa essere anche questo pomeriggio una seduta atletica, mentre Leo vi sta facendo vedere tutto il gruppo. Ci sono delle botte per alcuni giocatori, per Tommaso Pobega, perché oggi è giorno di compleanni in casa Bologna, perché oltre a Marco Di Vaio, nostro direttore sportivo, compie gli anni Tommaso Pobega, che è stato vittima all'interno del tunnel per prendere qualche schiaffo da tutti i membri della squadra. E poi sto andando a vedere perché c'era un altro giocatore che mi sembrava proprio Papazov a fare lo stesso percorso di Pobega. Vediamo, è anche il suo compleanno, quindi è oggi triplo compleanno in casa Bologna: Papazov, Pobega e Di Vaio. E intanto c'è il classico applauso e lo scambio di saluti tra squadra e tifosi che sono presenti qua alla Fußballplatz di Valles. Poco prima, qualche secondo prima dell'inizio dell'allenamento, classico applauso ricambiato anche dai giocatori del Bologna, che adesso vengono spronati da Nick Prandelli, che è uno dei preparatori atletici del Bologna, tra l'altro, che fa parte della società da diversi anni. Quindi seguiremo l'allenamento. E ricordiamo il numero per interagire con noi, 366-402-4022. E tornando agli esercizi di ieri, ovviamente mi viene in mente subito una cosa, ovvero che non ci sono state, perché di solito ci sono, non ci sono state limitazioni a livello di tocchi, ecco, per i giocatori durante ogni esercizio, compresa anche la partitella, quindi libertà di espressione totale per ogni calciatore in campo, quindi per i giocatori di più talento e di più fantasia ovviamente questa è una manna dal cielo. Infatti Jonathan Roque ha strappato qualche applauso e qualche con alcune giocate di talento, si è riuscito a esprimere molto bene. Sottolineavamo ieri pomeriggio, poi prima di andare in pausa un commento molto breve, Leo, la buona interpretazione di Libra, che è uno dei giovani arrivati dal settore giovanile appunto in questo ritiro.
3: Sì, è stato anche uno dei temi della conferenza, 4 giocatori di movimento arrivati dal settore giovanile, 2 in difesa, Papazov e Jabert, e a centrocampo Badori e Libra, e sicuramente questi due hanno ovviamente anche creato molto interesse dopo le prestazioni con l'Under 18 di Della Rocca, e ovviamente sono attenzionati in maniera particolare. Anche questa mattina li osserveremo nelle varie sedute e nelle varie prove che andrà a svolgere il Bologna di Tedesco. È già tempo di pubblicità, stanno già arrivando i primi messaggi, vi ringraziamo. Al 366-402-4022 continuate a chiederci domande e curiosità per quello che riguarda il ritiro, ma poi arriveremo anche ai temi extracampo, perché non si può non parlare di Orsolini e della clausola di Lucumi. A tra poco qui da Valles, restate con noi.
25: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad!
10: Via via!
8: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29€. Scopri di più su conad.it.
17: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
18: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
17: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
28: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass, in viaggio con te, sempre.
29: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
30: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
17: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
31: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
25: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
3: Live da Valles per questo secondo giorno di allenamenti in questo mercoledì 15 luglio, pieno di compleanni, come vi abbiamo detto, perché è compleanno di Marco Di Vaio, di Tommaso Pobega e anche del giovane Papazov, che sappiamo essere qui in ritiro con la prima squadra, il classe 2006. C'è vento e un po' piove anche qui alla Fussball Plaza, mentre la squadra continua a lavorare atleticamente in questa mattina, e anche noi ci mettiamo un po' al riparo. La nostra telecamera fortunatamente è vicina a una tettoia e quindi riusciamo
4: è al sicuro
3: assolutamente, quindi riusciamo a mostrarvi anche le fasi di allenamento di questa seconda giornata di allenamenti qui a Valles. La squadra ora sta svolgendo un esercizio composto con una corsa tra sagome e conetti, anche un po' di movimento sopra a una piccola panca, sali e scendi, e poi dopo ricevono un pallone e devono andarlo a calciare verso una porta. Almeno questo è l'allenamento che stanno svolgendo alcuni dei giocatori rosso-blu presenti verso la linea di metà campo. Piove, ma c'è anche il sole, comunque c'è questo abbinamento, chissà che poi non uscirà l'arcobaleno.
4: È un classico momento qui in montagna, pioggia con del sole. Tra l'altro sì, proprio il cielo non indica una possibile pioggia, invece sta venendo un po' giù, dai.
3: Sì, assolutamente. Ci sono i vostri messaggi al 366-402-4022. Sono ore importantissime queste, anche per le ultime definizioni dell'accordo del rinnovo di Riccardo Orsolini con il Bologna. Ci sono un po' di voci diverse, ma per quello che riguarda anche la data di termine che potrebbe essere per il rinnovo di contratto di Riccardo Orsolini, che sappiamo scade il 30 giugno 2027, ci sono alcune fonti che parlano di un rinnovo di contratto che potrebbe addirittura arrivare fino al 2030, altri parlano di 2029. Per quello che ci risulta è che la situazione procede con ottimismo, procede con un andamento di positività, perché insomma le parti si stanno avvicinando sensibilmente. Il fisso anche si è alzato di qualche centinaia di migliaia di euro, ma siamo poco sopra i 2 milioni, intorno ai 2,2 circa di parte fissa. I bonus potrebbero essere anche piuttosto corposi, per arrivare anche vicini ai 3 complessivi tra parte fissa e bonus, per dare così a Riccardo Orsolini la possibilità, in caso di una grande stagione e grandi obiettivi, traguardi da conquistare, ad arrivare anche a percepire cifre intorno ai 3 milioni compresi di bonus. Questo è quello di cui sta parlando il suo agente Michelangelo Minieri con la società. Ieri sicuramente dialoghi che sono proseguiti, potrebbero andare avanti anche nella giornata di oggi. Vedremo se l'annuncio arriverà già con il Bologna in ritiro oppure no. Fatto sta che c'è ottimismo e trapela questo nel corso della serata di ieri, per quello che ci è dato sapere, per quello che sono le informazioni in nostro possesso. Oggi 15 luglio a mezzanotte scade la clausola rescissoria da 28 milioni di euro di John Lucumi, nel senso che, ripetiamo il significato, ma ormai è un termine, un concetto piuttosto noto anche credo ai nostri ascoltatori: se una squadra si fosse presentata o si presenterà entro oggi a mezzanotte con 28 milioni sul piatto, poi sarebbe solo una questione di sì o no da parte del giocatore. Il Bologna non potrebbe opporsi ad un'eventuale cessione, non potrebbe dire no a una proposta del genere, questo fino a mezzanotte. Poi da mezzanotte 01 il discorso cambia, il discorso varia completamente, nel senso che il Bologna può dire sì o no a qualsiasi proposta economica che arriverà, paradossalmente anche a cifre più basse, ed è quello che ci aspettiamo, visto che il giocatore sicuramente ha un valore, per quello che è il suo profilo, per quelle che sono le sue qualità, ben superiore ai 28 milioni di euro, essendo veramente un giocatore molto molto valido, però sappiamo insomma che la scadenza di contratto abbassa il valore economico dei cartellini sul mercato, e quindi il Bologna potrebbe anzi probabilmente accetterà anche offerte al di sotto dei 28 milioni. La speranza è che non si vada troppo troppo giù, quindi magari insomma che si possa arrivare a 20, 25 sarebbe veramente una buona cifra secondo me per un giocatore a 12 mesi dalla scadenza.
4: Beh sì, sappiamo bene quante difficoltà ci siano per le varie società nel momento in cui un giocatore ha un anno dalla scadenza. Per un'eventuale cessione sappiamo che il valore di mercato non è quello reale, quello normale, quindi sarebbe un'ottima cifra. Le prestazioni in nazionale sicuramente aiutano al fatto di poter chiedere, di poter pretendere una cifra importante per il calciatore classe 98, e anche il buon percorso della Colombia ai mondiali di quest'anno, quindi queste cose qui sicuramente possono dare una mano al Bologna e anche a Lucumi per ottenere offerte importanti da club importanti. Segnaliamo che nella giornata di ieri è stato raggiunto un accordo tra Leeds e il Sassuolo per la cessione di Tariq Muharemovic, che è giocatore che seguiva anche molto la Juventus. La Juventus c'entra in questa cessione tra Sassuolo e Leeds, perché per 40 milioni si trasferisce il difensore bosniaco in Premier League, e il 50% sulla rivendita era in possesso della Juve, quindi la Juve incasserà da questa cessione del Sassuolo 20 milioni di euro, che chissà potrebbero magari essere investiti per alzare un po' un'offerta per il nostro difensore centrale colombiano. Quindi ecco, questo è da segnalare, perché la Juve dall'inizio di giugno si è manifestata molto, ecco, come interessata anche in maniera concreta al nostro difensore, quindi da monitorare questa situazione. Oggi a mezzanotte, come ricordava prima Leo, scade questa clausola rescissoria. E il Bologna come si deve comportare adesso, Leo? Cioè, prima ovviamente bisogna ultimare questa cessione, perché sappiamo benissimo che il giocatore non farà più parte del Bologna per la prossima stagione, purtroppo, lo diciamo davvero in ogni modo e maniera, perché è uno dei difensori più importanti degli ultimi 4 anni, dato che lui è qua dall'estate del 2022. Però ecco, tu come ti comporteresti, considerando che ci sono Vitic, Eggem, Elland e anche Casale ancora, perché Casale fa parte della rosa del Bologna, e cosa faresti per sostituire Lucumi? Perché ecco, i nostri ascoltatori, io gli ho fatto una testa così su cosa farei io in caso di cessione di Lucumi molto probabile, ovvero andrei a prendere un giocatore molto giovane a una cifra non troppo alta da far crescere nella nostra squadra, per averlo pronto per le prossime stagioni, ecco, pronto anche per fare il titolare non subito ma già il prossimo anno o tra 2 anni. Ecco, questo è quello che farei, considerando gli investimenti molto molto onerosi per i 3 difensori centrali che ho citato prima, ovvero Eggem, Elland e Vitic, che circa 30 milioni di euro, sostituendo Lucumi con un giocatore da 15 milioni, che quindi abbastanza facilmente farebbe il titolare, si rischierebbe di mettere un po' in ombra uno di questi giocatori su cui il Bologna comunque ha investito dei soldi importanti.
3: Sicuramente bisognerà anche capire che garanzie daranno questi altri difensori a Tedesco, se Tedesco sente la necessità di avere un altro giocatore leader top del reparto, non sente di poter presentarsi ai nastri di partenza con diciamo 3 giocatori più avanti, quindi Eggem, Elland e Vitic, e poi un ipotetico Casale come quarto nelle gerarchie. Se pensa che non sia sufficiente per il livello di difesa che vuole, probabilmente si andrà su un profilo di quel genere lì, quindi anche un po' più oneroso. Se invece sarà contento di quello che ha fin qui come materiale, penso che poi allora si potrà effettivamente andare a scegliere un profilo in linea con questi che magari non arrivi, ecco, per fare il titolare, ma che si possa aggiungere nel ballottaggio di quelle che sono, no, tutte le dinamiche e le combinazioni di un ruolo che presenta diversi giocatori che ancora il Bologna, giustamente come dici tu, deve far crescere, perché Vitic, perché Elland sono 2 giocatori che il Bologna ha pagato, importanti, e che possono avere molta molta molta prospettiva. Io spero che possa essere così. È chiaro che se Tedesco sentirà la necessità, secondo me, di avere un titolarissimo, cioè un giocatore di top livello per il reparto. Una volta uscito Lukumi, allora forse a quel punto non so se arriverà effettivamente solo un giocatore in prospettiva o arriverà il top del reparto proprio per sostituire il partente. È un buon punto di domanda, è un buon punto di domanda, cioè se andare a prendere un altro giocatore di prospettiva alla Elland, per dire, o ancora magari con una cifra ancora più bassa, perché comunque quello che farei è stata pagata.
4: Sì.
3: Oppure insomma un giocatore da effettivamente 10-15 che possa essere già, che arriva e un po' per rango già il titolare di reparto. È una domanda che incuriosisce e secondo me passa, magari una risposta anche troppo facile, però passa veramente tanto anche dalla valutazione che può fare oggi qui con Vitic, Elland e Casale, ma anche sul pensiero che farà su quando riavrà a disposizione Eggen, che sappiamo ha giocato un ottimo mondiale con la Norvegia ed è stato impegnato fino veramente a pochi giorni fa, fino a sabato sera, dove ha perso ai quarti di finale contro l'Inghilterra 2-1 dopo i tempi supplementari. 366-402-4022, i vostri messaggi alla diretta, ce ne sono già tanti, poi vi andiamo chiaramente a leggere tutti. Amici, non vi preoccupate, raccontiamo intanto che cosa sta succedendo. Intanto ha smesso di piovere, fortunatamente è tornato il sole a splendere sulla Fußballplatz, su Valles, qui in Alto Adige. Gli allenamenti proseguono con varie esercitazioni differenti, con diversi gruppi di giocatori. Il primo che vi abbiamo raccontato prima è quindi corsa nello stretto tra diversi conetti, poi lavoro su una piccola panca, sali e scendi prima con il destro poi col sinistro. Ora lo sta svolgendo questo esercizio Badori, che scambia con un altro gruppo di giocatori tra diverse sagome un dai e vai, poi la corsa in avanti e il tiro in una porticina posizionata nel cerchio centrale del campo. C'è un altro gruppo che invece sta lavorando opposti alla nostra postazione, con dei tiranti, delle corde che vengono fissate alle estremità della parete opposta, e si svolge a coppia questo esercizio con il giocatore che si lega di fatto la corda alla vita. C'è anche insomma il centrocampista Pobega, che oggi ripetiamo compie gli anni, che lavora a coppie con un altro giocatore che gli passa il pallone. Lui, nonostante sia tirato, trattenuto, strattonato dalla corda, deve poi servire il pallone di prima al compagno, rimanendo sempre in movimento, con grandi movimenti in velocità, destro, sinistro, testa. Questi i tre passaggi che deve svolgere ogni giocatore con l'altro compagno, e poi ovviamente ci si dà il cambio. Questo è il secondo gruppo. Il terzo gruppo invece ha fatto anche un lavoro di corsa con un peso legato sempre alla vita, e poi oltre a una corsa anche movimento un po' più lento, passato con diciamo un passo orizzontale, una camminata orizzontale, però con un peso agganciato che ovviamente ne mette in difficoltà l'andamento, e bisogna rimanere in equilibrio, bisogna cercare anche di mantenere una postura eretta. I gruppi si cambiano, ovviamente svolgono tutte e tre questi mini cicli di esercizi, che sono diversi da quelli che abbiamo visto ieri abbiamo visto un'attivazione di differente, però comunque Frank, interessante anche vedere, no, queste prime fasi di allenamento, perché sono esercizi che servono per attivare sia ovviamente per quello che riguarda l'intensità dell'allenamento, sia anche per mettere dentro un po' di attività atletica e anche insomma muscolare.
4: Sì, hai fatto bene a sottolineare, a descrivere tutti e tre gli esercizi. Noi speriamo di vedere anche degli scambi con il pallone, ma succederà sicuramente, perché ecco, questa fase non è tra le più divertenti da vedere, direi anche per i giocatori, soprattutto quelli del gruppo alla nostra sinistra, in questo momento alla sinistra proprio anche dell'inquadratura. Una camminata laterale con i pesi non è tra le cose più divertenti, però ci sono alcuni esercizi fondamentali per ritrovare la forma fisica, per la propria postura, per prevenire gli infortuni, quindi sono tutte cose che bisogna fare all'interno di un ritiro. Vedremo se ci sarà qualcosa di diverso, ecco, durante il corso dell'allenamento rispetto a domani. dove c'è stato molto pallone, ecco, prima un esercizio di competizione proprio tra due gruppi diversi, poi qualche scambio all'interno di un quadrato di centrocampo e poi la classica partitella, la partitella tradizionale, finita 1-0 in favore della squadra con la casacca, segnato l'unico gol della partitella Cambiaghi, mentre
3: è vero, cioè un 1-0, un risultato molto molto basso, no?
4: Sì, forse.
3: Sarà, cos'è, per il campo ridotto, dici, c'era troppa densità?
4: Beh, sicuramente fare gol con il campo più ridotto, guardalo, è arrivato un tifoso e un nostro ascoltatore che conosciamo molto bene, dopo ci salutiamo, comunque piacere vedervi, dopo ti tiriamo anche dentro Fabri. Oltre a questo, una situazione che è sicuramente migliorata a livello meteorologico, perché adesso la Fußballplatz è sotto il sole con i tanti tifosi, perché oltre ad essere arrivato Fabrizio insieme alla sua consorte, ci sono tantissimi tifosi del Bologna. Già questo secondo giorno di ritiro è mercoledì, quindi non è assolutamente scontato, è previsto per questo weekend l'esodo da Bologna per vedere la prima partita del nuovo Bologna targato Domenico Tedesco contro l'Arminia Bielefeld, orario delle 12, sarà il calcio d'inizio sabato mattina, ovviamente neanche a dirvelo, la diretta sarà su Nettuno Bologna 1, quindi mi raccomando, seguite tutti i vari aggiornamenti. Sta per terminare secondo te questo esercizio, Leo? No, perché così guardiamo,
3: sento un po' sofferente,
4: ma è perché così guardiamo un po' di qualche scambio, qualcosa di davvero interessante, possiamo fare le nostre valutazioni, ecco, quindi per quello che non vediamo l'ora di vedere un po' di azione anche con il pallone dei giocatori del Bologna, ecco, quantomeno fino ad ora, però lo possiamo dire con tono sollevato, i giocatori non sono ancora andati sul campo numero 2 a fare o attivazione o qualche esercizio, poi l'ho tirata e faranno tutto adesso nel campo numero 2. Comunque ci sentiamo tra poco, dato che dobbiamo andare in pausa, e torniamo qui a commentarvi l'allenamento del Bologna.
25: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
6: Sei un privato o un amministratore condominiale? Con PM Ristrutturazioni sarete al sicuro. Abbiamo un'area interventi pronta ad analizzare le vostre esigenze, dandovi assistenza prima, durante e dopo i lavori. Dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria. Eseguiamo sopralluogo e preventivo gratuito. Non dovete fare niente, solo godervi il lavoro finito.
7: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
9: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
10: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno.
12: Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
13: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
14: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
15: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
16: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
25: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
3: In diretta su Nettuno Bologna 1, in diretta da Valles per questa seconda giornata di allenamenti qui dall'Alto Adige, in diretta sia audio sulle frequenze di Nettuno Bologna 1, FM, DAB, streaming applicazione, ma in diretta anche video sul nostro canale Twitch Nettuno Bologna 1, in diretta video anche sul canale 93 del Digitale Terrestre, dove state vedendo ancora questo lungo allenamento con tre stazioni differenti in cui si lavora con tre esercizi differenti, composti, lunghi, in cui i giocatori hanno mansioni ben precise. Prima ve li abbiamo raccontati, uno con dei pesi e una corsa con un tirante dietro che ne rende più difficile l'andatura, poi una corda che invece trattiene il giocatore dai movimenti e che deve comunque colpire il pallone di destro, di sinistro e di testa a coppie, questo si svolge, e poi un ultimo invece con una serie di step da compiere, quindi una corsa con i conetti, poi attorno a delle sagome, passaggio e tiro verso una porta, e bisogna arrivare in tempo per segnare prima che il pallone varchi la porta. Ora è Orsolini a segnare il gol nella porticina e riesce nell'intento prima che il pallone superi la porta del cerchio centrale del campo. Ha piovuto qualche minuto all'inizio di questa seduta, che è iniziata un po' prima delle 10:30, è iniziata intorno alle 10:15, 10:20, con anche un simpatico tunnel per Tommaso Pobega, che oggi compie 27 anni ed è stato bonoriamente picchiato dai compagni di squadra che lo hanno così
24: insieme a Papazov. Anche lui è stato, sì, direi qualche pacca anche più forte,
3: beh, per certo, Papazov, è il giovane,
24: quindi bisogna maltrattarlo.
3: Classico nonnismo.
24: Esatto, no, ovviamente scherziamo, le pacche saranno state tutte alla stessa intensità. 366-402-4022 per i vostri messaggi, ma noi vi riportiamo una notizia che ha diramato pochi minuti fa attraverso il suo profilo ufficiale di X, ovvero Twitter, l'ex Twitter di Alfredo Pedulla, che registra un'offerta per un giocatore protagonista al mondiale. Sì, è stato protagonista perché ha giocato veramente molto bene e si è guadagnato l'attenzione da parte di tanti club. Pedulla, noto esperto di mercato, riporta un'offerta da 16 milioni di euro del Bologna nei confronti del centrocampista del Racing Santander, Puerta, Gustavo Puerta, che è anche centrocampista titolare della Colombia di questo Mondiale 2026.
3: Possiamo dire una cosa?
24: Ma certo.
3: Ci piace molto.
24: Eh sì, ci piace molto. Ecco, descrizione breve di questo calciatore. Ecco, un motore continuo, bravo nel fare praticamente tutti i ruoli a centrocampo. Quest'anno ha giocato in, in Liga 2, quindi nella Serie B spagnola, per essere chiari. Un ottimo campionato, davvero un ottimo mondiale, giocatore che sa fare veramente tutto, a livello tecnico molto bravo, porta bene sul pallone, scambia bene, perde pochi palloni e poi anche in fase di recupero palla grande aggressività, grande temperamento, ecco, quindi un centrocampista che io sinceramente vedrei molto adatto a Domenico Tedesco, che fa del centrocampo forse il reparto principale per lo sviluppo del, del suo gioco all'interno del campo. Quindi prima di passare il microfono a Leo, ripetiamo la notizia diramata da Pedulla, ovvero di un'offerta da 16 milioni di euro da parte del Bologna per il calciatore che è stato protagonista a questo mondiale, un classe 2003 mi pare, no? Quindi già una buona esperienza e soprattutto un mondiale giocato davvero a 100 all'ora per il centrocampista del Racing Santander, giocatore che ripetiamo ci piace davvero tanto, sarebbe un innesto molto importante per la prossima stagione.
3: No, assolutamente sì, è un giocatore che come dicevi tu è un motore totale, mi piace molto questa definizione per un calciatore che è sempre stato in grado di correre a più non posso durante questo mondiale, ma con anche una qualità diffusa nell'arco dei 90 minuti, inserimenti, cuciture, contrasti, interdizione, veramente un giocatore capace di tante cose, è un giocatore molto diciamo muscoloso ma non troppo alto, 1,71, quindi un giocatore di non particolare statura alta, però comunque ha tante qualità tecniche, fisiche, perché comunque insomma contrasto, un giocatore che può spostare, ma un giocatore anche con buona rapidità. Per quello che riguarda il centrocampo, cioè, formavano una coppia 3 con Lerma e Arias veramente veramente valida, e io mi sono invaghito della Colombia in questo mondiale e sono anche che è rimasto piuttosto dispiaciuto che sia uscita con la Svizzera. Non nascondo che speravo passasse la formazione sudamericana con Jean-Luc Cumi e con James Rodriguez del commissario tecnico Nestor, che comunque insomma potevano anche proseguire. Non hanno mai perso al mondiale, lo dicevamo anche prima dell'inizio della nostra diretta, non hanno mai perso proprio perché sono sempre stati squadra molto compatta. Ecco, forse ha segnato poco, squadra che ha segnato poco e ha fatto fatica a segnare tante reti, lo ha fatto per 3 volte nella prima gara con l'Uzbekistan, poi 1-0 col Congo, 0-0 col Portogallo, 1-0 col Ghana, 0-0 con la Svizzera e poi ha perso ai rigori. È iniziato un altro esercizio, un'altra parte dell'allenamento, allenamento che procede a ritmo spedito da circa una mezz'oretta scarsa, è iniziato un po' prima rispetto alle 10.30, un po' di messaggi che li stiamo lasciando colpevolmente indietro, 366-402-402-22, oggi scade, sì, come ci scrive Rava da Marzabotto, la clausola di Jean-Luc Cumi, oggi a mezzanotte. Per quello che riguarda il programma, in tanti ci chiedete del programma degli allenamenti e quindi velocemente ve lo vado a riepilogare. Per quello che riguarda il discorso legato alle sedute, gli orari che ha il Bologna in questo ritiro di Valles, ieri e oggi doppio allenamento, domani nessun allenamento alla mattina ma allenamento al pomeriggio alle 17.30 e serata mister Bambini dalle 21, venerdì doppio allenamento 10.30-17.30, sabato amichevole con l'Arminia Bielefeld alle 12 qui al centro sportivo di Valles alla Fußballplatz. Per quello che riguarda sabato pomeriggio e domenica non ci sono eventi in programma, almeno per il momento, poi magari cambieranno le programmazioni, la squadra deciderà di fare un allenamento, non lo so, però quello che sappiamo da programma ufficiale è che sabato pomeriggio non ci sono previsti allenamenti dopo l'amichevole e nemmeno domenica dovrebbe essere giorno completamente libero. Lunedì solo allenamento alla mattina 10.30, martedì doppio 10.30-17.30, stiamo parlando della prossima settimana, mercoledì allenamento 10:30 e amichevole con l'Edenheim, squadra sempre di Zweite Liga, alle 16. Giovedì dovrebbe essere libero sia mattina che pomeriggio, vediamo poi se cambierà qualcosa, parliamo di giovedì prossimo, presentazione squadra alle 21, venerdì doppio allenamento 10:30-17:30, sabato prossimo si chiuderà il ritiro con allenamento la mattina alle 10:30 e amichevole con la squadra greca dell'Iraklis di Salonicco, squadra che è allenata, lo ricordiamo, da Valterone Mazzarri alle 16 di sabato.

essere coinvolti anche i portieri, quindi ecco, adesso vediamo. Leo ovviamente cambierà un pochino l'inquadratura, e c'è Domenico Tedesco che segnaliamo. Intanto qualche altro applauso per i giocatori del Bologna, dati i tanti tifosi che sono presenti qui ad assistere all'allenamento. C'è un Domenico Tedesco che in questa situazione è impegnato, come vi sta inquadrando Leo, tra pochissimo a descrivere i vari movimenti, comunque le richieste per i giocatori del Bologna, divisi già in due squadre, una squadra con la casacca giallo fluo, l'altra invece senza casacca, con la maglia da allenamento blu classica. Quindi tanta descrizione sulle richieste da parte del nuovo mister del Bologna, che sta continuando a spiegare e a dare qualche indicazione soprattutto ad alcuni difensori. Tra pochissimo, tra l'altro, vi raccontiamo quali sono i due schieramenti delle due squadre schierate da Domenico Tedesco, e ci sono, tra l'altro lo segnaliamo, dei cinesini molto bassi, ecco, dei segnalini che dividono il campo in due parti, ecco, probabilmente per segnalare la divisione precisa tra i due campi. Intanto ringraziamo anche Max Guerrieri, che ha già preso nota delle due formazioni. Per la squadra gialla ci sono Jaber, Papazov, Ilic, Dominguez, De Silvestri, Vitic, Libra e Lazzuzzi, Odgaard, Cambiaghi e Castro, quindi adesso vi diciamo anche meglio lo schieramento. Per la squadra blu

0: 3. Adesso, dopo aver concluso Frank l'azione, la squadra casaccata riparte lei sulla fase di possesso, quindi forse sono squadre che si alternano, cioè l'impostazione viene fatta fare solo da una delle due formazioni e riparte sempre l'azione dalla squadra di sinistra con Skorupski, e invece la formazione che non ha le casacche, quella vestita di blu, perché ci segue sul canale 93 del Digitale Terrestre, può notare come sia sempre in partenza, in fase di non possesso, in fase difensiva, con Bernardeschi molto alto ora e insieme ad Allingaro. A sinistra invece è piuttosto fermo in questa fase di non possesso, con Orsolini a destra. C'è anche Povega che si alza molto in pressione, e questo è un po' il lavoro che viene richiesto. E sì, dopo aver pressato alto, la squadra senza casacche si riposiziona per andare a lavorare di nuovo in fase di non possesso su questa costruzione che viene richiesta alla squadra con le casacche. Tedesco ora è proprio in mezzo al reparto difensivo della squadra con le casacche gialle per spiegare uno dei movimenti che vuole, direi, da Usama El Azouzi.
1: Sì, assolutamente, che ha appena sbagliato tra l'altro un gesto tecnico, quindi lo avrà anche redarguito per questo piccolo errore in fase di costruzione. E la cosa da segnalare, ovviamente, come hai fatto tu prima, è Bernardeschi, che in questo momento occupa il ruolo di mezzala offensiva e che va a portare la prima pressione. Ecco, non è Dallinga, non è Rowe, non è Orsolini, ma è Bernardeschi, quindi di base direi il centrocampista della zona di competenza che si va ad alzare sulla prima pressione, che poi dopo viene seguito ovviamente anche dagli altri compagni. Intanto c'è proprio una spiegazione specifica per El Azouzi, gli viene fatto gesto da parte di Tedesco di abbassarsi per andare a cercare il pallone, duettare con un compagno che poi si fa trovare un po' più in avanti, ecco, in questo caso il terzino sinistro Papazov, che ha la licenza di salire e di ricevere il pallone per poter continuare e far progredire l'azione offensiva. Vediamo adesso invece di nuovo la costruzione del Bologna, altra palla non precisissima di El Azouzi, tant'è che la pressione della squadra senza la palla si alza abbastanza, e El Azouzi imbuca abbastanza bene per Cambiaghi, che quindi può ricevere, puntare, entrare dentro il campo, allarga Cambiaghi per Odgaard. Vediamo cosa decide di fare il centrocampista danese, allarga per Papazov, riscambia il pallone con Odgaard. È un'azione un po' compassata, dobbiamo dire, non troppi movimenti a parte qualcuno, passaggio sbagliato di Dominguez e anticipo di Casale. Rimane però la palla in possesso della squadra che deve costruire, ancora Odgaard in possesso del pallone, cercatissimo dai compagni, allarga per Dominguez che mette il pallone in mezzo, un po' troppo lungo, forse un po' in ritardo in realtà Santiago Castro.
0: Po' in ritardo, si è provato poi a arrivarci in scivolata, in spaccata con la gamba sinistra, non è riuscito però a colpirla e quindi si riparte di nuovo da dietro con la costruzione che viene portata dalla squadra casaccata con Ilic e con Vitic. Non c'è Jaber in questa seduta di allenamento perché sono 21 i giocatori, e quindi di movimento 21, e quindi con l'assenza di Holm c'è un giocatore che resta fuori, e quindi
1: adesso
0: c'è Di Silvestri.
1: Adesso è Papazov, sì, che è uscito per Jaber.
0: Per Jaber, esatto, quindi il terzino sinistro della squadra che costruisce i casaccati ora vanno a modificare questo assetto. De Silvestri è terzino destro qui proprio in basso a destra con Vitic che gli serve ora il pallone dopo che è arrivato Dallinga in pressione. È molto alto Bernardeschi, è sulla linea degli attaccanti in fase di non possesso, buonissimo ancora l'imbucata da parte di El Azouzi che libera Odgaard che calcia col sinistro. È un bel gesto tecnico da parte di Jens Odgaard, ma ce l'ha assolutamente la sua mattonella, il tiro da fuori ci ha fatto vedere diverse volte proprio gol del genere dal limite dell'area. Il più bello sicuramente quello realizzato a Pisa con quella bordata clamorosa da 30 metri di distanza che ha regalato i 3 punti in quella partita complicata dell'anno scorso, ma vinta dal Bologna con quella sua soluzione da 3 punti, probabilmente anche dai 30 metri e anche da 30 e lode, mi verrebbe da dire, così aggiungiamo. Costruzione che vede Tedesco rispetto a ieri, l'allenamento di ieri non è stato troppo interventista, oggi mi sembra assolutamente molto più determinato anche nell'andare a richiamare, nell'andare a raccontare bene che cosa deve fare la squadra che deve costruire. Ora c'è una richiesta di come deve ricevere anche il pallone libera. Comunque questi conetti bianchi e rossi delimitano le due metà del campo e i giocatori

0: giocatori vanno poi dopo, devono andare a liberare per i giocatori casaccati nella parte offensiva e devono superare la prima pressione. Ora ci riescono con il tocco di Apponen, lui in porta in questa circostanza, e la Zuzzi sulla sinistra, Ilic verticale per Odgaard, e i giocatori blu non possono rientrare a fare fase difensiva dal di là dei conetti nella loro metà campo difensiva, pressano solo alti e quindi di fatto si divide il lavoro in due metà campo con quattro difensori che cercano di proteggere la porta, con i casaccati di giallo che hanno la superiorità numerica, sono 5 contro 4 e devono riuscire a trovare il varco, a trovare l'insenatura per andare a creare la conclusione. Fanno un po' fatica, ora ci prova Cambiaghi ad allargare sulla destra per Dominguez, se la sposta sul destro, non calcia, esitazione, va verso il fondo con il destro, la tiene ancora davanti a lui Miranda, palla in scarico al limite, tiro di Cambiaghi, riesce a parare in qualche modo Franceschelli, i blu possono provare a ripartire, Miranda fa scorrere il pallone ma arriva De Silvestri che tocca la sfera, che però riceve il fischio giustamente perché ha superato la linea dei conetti. Ora va a parlare infatti con Rowe che gli ha detto non potevi entrare Lollo, non potevi superare quella metà. Interessante questo allenamento. Andiamo in pausa e poi ne continuiamo a parlare tra pochissimo. Restate qui da Valles su Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1. Buongiorno Valles. Tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loretti e Filippo Cotti. Presentato da noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Value Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality.
2: Manutenzioni in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
4: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
3: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
10: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
11: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
12: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
13: Arredissima. Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
14: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
13: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
14: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
13: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
14: www.sorcevannini.it.
15: Vuoi una nuova macchina da giardino?
16: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
15: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
16: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
15: Manfredini, la certezza dei professionisti.
16: Approfitta ora degli extra sconti.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
20: Prosegue l'allenamento del Bologna, prosegue ovviamente anche la nostra diretta, i vostri messaggi al 366-402-4022, le squadre in questo momento, i due gruppi si sono invertiti, infatti abbiamo visto la consueta spiegazione di Domenico Tedesco anche per la squadra blu, come lo era stato prima per i gialli, adesso è la squadra blu attraverso la Lavagna ad aver appreso i movimenti, ecco, tutti i movimenti da fare in fase di costruzione, quindi saranno i blu adesso a costruire per poter andare a trovare la rete, con la squadra gialla invece che ha il compito di alzare la pressione, di mettere in difficoltà i portatori di palla della squadra avversaria. Ci aspettiamo quindi una pressione da parte dei centrocampisti, sempre da parte dei gialli. In questo caso le due mezze ali sono una Marco Libra e l'altra Jens Odgaard, con la Zuzzi invece che gioca da vertice basso di centrocampo. Il compito di la Zuzzi di prima adesso è ricoperto da Badori, che quindi si abbassa proprio in questo caso, in questo momento fa una buona finta di corpo a liberarsi della marcatura di Libra. Bernardeschi intercetta il pallone, sarebbe diventato buono probabilmente per Zortea, si torna indietro a cercare Casale con Skorupski un po' in difficoltà, bravo Badori a gestire verso la sua sinistra per Casale, che quindi può prendere un po' di campo, allargare verso Zortea, che decide di entrare verso la zona centrale del campo, allarga per Orsolini, invece è rimasto invece più a pestare la linea, Orso per Bernardeschi, sulla sinistra per Rowe, vediamo se cerca l'uno contro uno Jonathan, invece torna verso Bernardeschi che calcia da fuori, conclusione centrale neutralizzata da sempre Franceschelli, sì, faccio ogni tanto un po' di confusione tra lui e Pessina, no, invece Franceschelli, ancora Bernardeschi in possesso del pallone con Orsolini che non ha un controllo felice e perde la palla, recuperano i gialli, quindi allarga per Cambiaghi la squadra gialla, Cambiaghi può tentare l'uno contro uno, invece decide di andare verso l'interno per Odgaard, dopo un velo di Castro, Odgaard di nuovo verso Cambiaghi alla sua sinistra, un tacco un po' masticato con l'altro piede per Odgaard, palla quindi che torna alla squadra blu e si potrà ricominciare con un'altra azione di possesso, e si fa questo per cercare di ingannare la pressione avversaria trovando gli spazi, quindi tutto basato sulla squadra avversaria che porta alta la pressione, e bisogna abituare la squadra in possesso del pallone a giocare con una pressione alta addirittura sui difensori e anche sul portiere, ecco, in questo caso è Pessina, mi sembra, a occuparsi della porta del Bologna, quindi ha il compito di gestire il pallone nella prima fase del possesso dell'azione della squadra blu.
0: Vostri messaggi al 366-402-4022, li leggiamo appena termina questa esercitazione, che penso sia molto interessante da raccontare per quello che riguarda questa seduta mattutina qui a Valles di allenamento, mentre Tedesco cura la fase di possesso della squadra blu, che potete vedere sul canale 93 su Twitch molto bene grazie alla nostra parte tecnica, e successivamente c'è invece Tarozzi che cura il lavoro in invece della squadra che deve difendere, e mentre c'era Tedesco che parlava con la squadra in possesso, Tarozzi lavorava con i casaccati che dovevano difendere. Ora Orsolini torna all'indietro verso Dallinga, che potrebbe calciare col destro, mette la palla fuori di mezzo metro rispetto al palo alla sinistra di Franceschelli. Nella prima parte di questa esercitazione la squadra gialla era in possesso e Odgaard ha segnato un gol ed è stata l'unica rete segnata nel corso di quell'esercitazione, di quando i gialli hanno costruito da dietro. Adesso sta ai blu e vediamo se riusciranno anche loro ad andare a trovare la rete. Bernardeschi e Pobega sono ai due lati di Badori, e solo Berna però è quello che si alza poi, o forse anche Pobega, credo anche Pobega, sì anche Pobega. Entrambe le mezze ali hanno la possibilità di ricevere il pallone in avanti. Qua hanno cercato una palla diretta verticale su Dallinga, che ha perso il duello dietro, quindi i gialli ripartono. Libra, palla indietro per Dominguez che calcia, la parata buona, buona parata da parte di Max Pessina, che prende anche diversi applausi e ora anche un po' di indicazioni da parte di Tedesco. I gialli riescono, questa è già la seconda volta, a ribaltare l'azione. La squadra che dovrebbe fare fase di non possesso, però ha la possibilità ovviamente quando riconquista palla, se riesce a ribaltare il campo ed attaccare, lo può fare. I blu non c'erano praticamente mai riusciti nel loro momento di fase di non possesso. I gialli è già la seconda volta che capita, e come per Bernardeschi nell'esercitazione precedente, anche Odgaard da mezzala si alza molto vicino alla prima punta per andare in pressione. Ora Tedesco va a dare indicazioni ad Apponen per questa uscita da dietro, va a fermare proprio la costruzione che si era già avviata sulla sinistra con Elland e Miranda, vuole rispiegare forse anche il movimento che devono fare i giocatori in fase di pressione. Probabilmente chiede a Castro in maniera molto evidente che genere di posizionamento avere sul passaggio del portiere per avviare l'azione. Chiama anche il movimento di Casale sulla destra in questa costruzione da dietro e gli va a spiegare anche quando alzarsi per ricevere il pallone. Come detto, ieri magari nella partitella a campo ridotto non l'abbiamo visto troppo interventista, in questo invece allenamento su due metà campi con fase di possesso e non possesso invece è molto veramente dettagliato, è molto attento e anche con ampi gesti delle mani chiama il movimento dei giocatori. Badori si sta disimpegnando discretamente bene, davanti alla difesa l'abbiamo visto prima un po' di movimenti con e senza palla a liberarsi della marcatura, e la pressione che in questo momento addosso è di Elazzuzzi dietro e di Odgaard davanti. Odgaard che però poi si allarga anche su Elland. Ora è Castro a venire incontro ad Apponen, che gestisce il pallone sotto la suola. Badori cerca di liberarsi della marcatura, non ci riesce. Apponen spara addosso a Castro, la recuperano i gialli. Dominguez dentro l'area, Apponen chiude e la palla esce. Qua non sono riusciti i gialli a uscire bene, con Badori che non si è riuscito a liberare e Apponen ha fatto fatica colpendo Castro.
20: Sì, non è stata sicuramente recepita bene l'informazione, soprattutto da Apponen. Tedesco si è arrabbiato molto, tra virgolette, ovviamente col portiere finlandese, perché avrebbe voluto prima cambiare lato del campo, ecco, sulla gestione del pallone. Adesso è Skorupski a fare le veci del portiere per i blu. Badori scambia con Skorupski, che allarga sulla sinistra per Helland, e in questo momento ancora fanno fatica ad uscire i giocatori della squadra blu, probabilmente anche per le capacità della squadra gialla nel portare alta la pressione. Infatti non c'è un recupero del pallone, però ecco, la palla finisce in fallo laterale. Ancora possesso per i blu, con Skorupski che dà Helland il pallone per incominciare l'azione dal rinvio dal fondo. Vediamo adesso quale può essere lo sviluppo. Parlavi di Badori, che si sta sicuramente impegnando bene, ecco, gli errori ancora non ne ha fatti su tocchi corti, ma anche tocchi lunghi il giovane centrocampista del Bologna. Larga Skorupski per Casale, che si fa vedere sulla zona destra dell'area di rigore. Badori gestisce un pallone abbastanza scottante che viene poi allargato da Elland sulla fascia sinistra per Miranda, che prende campo in zona centrale. Pobega riceve da Miranda e cambia fronte per Orsolini, che potrebbe magari andare uno contro uno con Papazov. Rientra invece con Bernardeschi, che accentra il pallone per Tommaso Pobega. Scambio con Jonathan Rowe, che rigioca il pallone per Riccardo Orsolini, che allarga di nuovo verso la destra a Federico Bernardeschi. Rientra Berna sul suo sinistro, allarga di nuovo il gioco per Pobega, che tenta la conclusione deviata da Lorenzo De Silvestri, palla che finisce alla destra di Franceschelli.
0: Una annotazione rapidissima: in questa circostanza sono saliti in in 6 ad attaccare. C'è stato anche Miranda che si è aggiunto all'azione propositiva, ora è già ritornato in sede, cioè nella zona di terzino sinistro, ma erano in 6 addirittura i blu a costruire questa azione offensiva. Di solito sono 5 contro 4, la linea difensiva è sempre 4 più portiere, però in questa azione di movimento si parte sempre di solito 5 contro 4, questa volta è salito anche Miranda. I blu sono composti, lo ricordiamo, in avanti da Rowe a sinistra, Orso a destra, Dallinga punta centrale, Pobega e Berna sono le due mezze ali che salgono e che possono invadere la metà campo offensiva, cosa che poi i gialli non possono fare, cioè non possono rientrare in fase di non possesso. Ora inizia un'altra costruzione da dietro dei blu.
2: Esattamente, con Pessina in possesso del pallone, col pallone che gli è stato offerto da Helland, si abbassa Bernardeschi, pallone un po' corto di Pessina, Castro riceve da Libra che tira di prima, un pallone completamente fuori misura verso la porta, la palla esce veramente di tantissimi metri, sia in altezza che in larghezza, richiama tedesco Bernardeschi, gli spiega quale deve essere il suo movimento nell'abbassarsi per andare a ricevere il pallone dalla difesa o direttamente dal portiere, come è stato in questo caso. Devo dire, il passaggio di Pessina era leggermente corto a prescindere dal movimento di Bernardeschi. Di nuovo quindi blu con Pessina in possesso del pallone, chiama la palla Bernardeschi, Pessina trova una buona corsia centrale libera, Bernardeschi allarga il pallone verso la sinistra per Jonathan Rowe, qualche doppio passo per il classe 2003 inglese che gioca ancora il pallone verso l'esterno, portato bene fuori da Lorenzo De Silvestri, la palla finisce di nuovo nei piedi di Bernardeschi che gioca verso destra, questa volta per Riccardo Orsolini, forse proverà l'uno contro uno e il classico tiro in porta, anche questo fuori misura da parte di Orsolini, quindi pallone che finisce sul fondo di questo campo ridotto, ovviamente per i blu neanche una rete, mi pare di ricordare, Leo, quindi adesso mi sembra che i ruoli si siano invertiti nuovamente, o solo un momento di pausa, comunque in questo momento l'esercizio è stato interrotto, ma direi che potremo rivederlo di nuovo con le squadre che si scambieranno. Consueta lavagna per Domenico Tedesco e spiegazioni ai giocatori, in questo caso della squadra gialla, e ovviamente curiosità da parte nostra tanta di sapere cosa c'è scritto su quella magnifica lavagnetta, ecco, quindi c'è tanta attenzione, magari proviamo ad ascoltare le parole del mister, ma facciamo molta fatica perché un po' di distanza c'è, mentre il campo viene costantemente irrigato, anche indicazioni per la squadra blu, ovvero quella che tra pochissimo dovrà andare a recuperare il pallone. Le indicazioni per la squadra blu per il recupero palla vengono comunicate dal vice allenatore Andrea Tarozzi, che lo ricordiamo dopo parlerà alla stampa e potrete ascoltare la conferenza integrale sui nostri canali durante Mezzogiorno Rossoblù, guidato oggi in via del tutto eccezionale fino a venerdì da Giovanni Poggi. Leo, due differenze sostanziali, ecco, tra le due squadre per rendimento, sia in fase di possesso che in fase di non possesso in questa prima fase di questo esercizio.
0: Sì, direi che i blu in quest'ultima circostanza hanno fatto un po' più fatica a liberarsi con continuità, direi che hanno fatto più fatica, infatti non sono neanche riusciti a realizzare una rete, sono arrivate poche volte al tiro, due o tre volte. Forse la circostanza più ghiotta è stata quella con Riccardo Orsolini, mentre continua, appunto, come dicevi giustamente, la lavagna magica di Tedesco per la squadra gialla, e gli chiede e gli dà indicazioni precise su come andare a impostare questa costruzione. Comunque, insomma, abbiamo parlato della tecnologia che utilizza lo staff, c'è anche un drone che viene utilizzato da uno dei membri dello staff di Tedesco, ma c'è anche la lavagna vecchia scuola, quindi c'è un po' di moderno, ma anche di antico, comunque di old style, per quello che riguarda le spiegazioni degli allenamenti da parte del nuovo tecnico del Bologna. Come hai detto giustamente, Tarozzi si occupa di questa fase invece preparatoria della squadra che dovrà difendere. Noi andiamo ormai con un'altra pausa pubblicitaria, così poi vi raccontiamo di nuovo quest'altra parte di allenamento qui su Nettuno Bologna 1. Continuate a scriverci al 366-402-4022 perché i vostri messaggi li leggeremo assolutamente appena terminerà questa bella esercitazione che vi stiamo raccontando qui in ritiro da Valles, quindi brevissimo break e poi rientriamo raccontandovi ancora questo allenamento qui del Bologna di Tedesco.
21: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Ciao, sono io.
4: Io chi?
3: Ma io sgrasso, lo sgrassatore universale, quello buono,
4: anzi il migliore,
3: quello che negli anni hanno usato la bisnonna, la nonna e anche la tua mamma. Io sgrasso, lo sgrassatore universale per un pulito da campioni. Cercalo nei negozi per la pulizia della casa e se non lo trovi, arrabbiati. Scopri tutti i prodotti su iosgrasso.it e su Facebook.
21: GEA Depurazioni Industriali. La soluzione per tutti i problemi ecologici della tua azienda. Trasporto e logistica di rifiuti. Pronto intervento e bonifiche ambientali. Stoccaggio e smaltimento di rifiuti aziendali. GEA Depurazioni Industriali. A Castelguelfo, Bologna. GEA, il servizio migliore e sicuro nei tempi ad un prezzo concorrenziale.
22: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
23: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
24: Convenienza? Ma vai da Conad!
25: Via via!
24: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 euro. Scopri di più su Conad.it.
26: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
27: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
0: Stiamo commentando l'allenamento del Bologna-Valles qui nel ritiro altoatesino della squadra di Domenico Tedesco. Un'esercitazione molto interessante quella che vi stiamo commentando in audio su Nettuno Bologna 1, ma anche in video sul canale 93 del Digitale Terrestre o sul nostro canale Twitch. È una quasi partitella ormai, è diventata, anche se poi comunque si parte con una delle due squadre che imposta. Ora ci sono i blu dalla sinistra con Jonathan Rowe che entra dentro l'area di rigore, lo scarico all'indietro per il tiro tentato due volte da Dallin. La prima volta si va a infrangere su Lazzuzzi, poi la seconda palla viene allontanata e partono sempre la squadra che viene presa in custodia da Tedesco con le indicazioni di uscita da dietro. All'inizio si parte ancora con questi due blocchi, queste due metà campo ben suddivise, dove da una parte la squadra che attacca, che costruisce, fissa tre giocatori in avanti, Dominguez a destra, Castro punta centrale e Cambiaghi a sinistra nella circostanza, e con quattro giocatori credo difensivi, anche se al momento ne vedo solo tre perché Elland viene tenuto un po' più alto in questa fase di non possesso. Elland viene richiamato un po' più alto, è sulla linea di Badori e sulla linea di centrocampo, perché va a rompere in questo caso la linea sulla fase di pressione, sulla fase di non possesso, e credo che si vada ad accoppiare a Odgaard alla mezzala, quindi uno dei due centrali. Casale resta accoppiato con Castro, uomo contro uomo, quindi in questo momento non sta lavorando di reparto ma sta lavorando con una fase di non possesso uomo su uomo con con Miranda a sinistra che tiene Dominguez, Casale su Castro e Zortea che va a prendere Cambiaghi. Elland, difensore centrale norvegese, allunga molto in alto il suo raggio di pressione sulla fase di non possesso per andare direttamente su Odgaard, e quindi in questo caso alla squadra che invece costruisce i gialli la richiesta da parte di Tedesco, e infatti prima urlava Santi, Santi incontro nel richiamare il più possibile il giocatore argentino nel venire incontro a ricevere questo pallone. È interessante vedere anche poi quanta richiesta specifica c'è su Elland, no? In questo caso che tra i due è quello che si alza a prendere uomo su uomo proprio Odgaard, e quindi non lavorano con due centrali su Castro ma lavorano uno contro uno. Ora la costruzione dei gialli parte con Pessina che va infatti diretto a cercare Castro, che viene un po' strattonato da dietro con Mestiere da Casale. Il pallone infatti non viene controllato bene dall'argentino e i blu recuperano il pallone.
2: Infatti prima Tedesco faceva segno a Castro di cercare di tenere lontano con il braccio Casale per evitare questo tipo di situazione. Non è riuscito in questa situazione Castro, però Tedesco vuole molto quel tipo di giocata dall'attaccante.
0: Dopo la prima costruzione le metà campo non ci sono più, diventa tutto libero, infatti i blu attaccano ora con Zortea e la uscita bassa buona ancora una volta di Pessina, che prima ha fatto una bella parata strappando un po' di applausi del pubblico qui presente. Ora un'uscita tra i piedi di Zortea. All'inizio si riparte con l'esercitazione consueta che stiamo vedendo ormai da 20 minuti con la fase di costruzione, poi dopo la partitella diventa più libera, le due metà campo si toglie questo limite, cioè che la squadra che poi ha costruito da dietro con i difensori non può supportare, e chi ha fatto pressione della squadra in non possesso non può rientrare indietro. Qua invece poi si unisce tutto e diventa un po' più fluido, più aperto, più libero. Questo l'ha spiegato anche prima Tedesco in inglese, l'ho spiegato in inglese, alterna italiano e inglese in base ai giocatori, ieri ci ha detto in conferenza, in base a chi è l'interlocutore in questa circostanza. Pessina ha al suo fianco sinistro Ilic, al suo fianco destro Vitic, la squadra che sta costruendo con le casacche gialle in questa circostanza. Tedesco continua a dare tante indicazioni alla squadra che palleggia, la squadra o comunque anche a chi pressa là davanti in attacco, mentre nell'altra metà campo c'è Tarozzi che si occupa di questo lavoro. De Silvestri lancio verticale, Dominguez di testa cerca la spizzata, ora possono rientrare come detto i giocatori, quindi Badori va a cucire di testa il retropassaggio all'indietro per Franceschelli. Altra impostazione questa volta dei blu, che provano a risalire il campo da fase di non possesso a fase di possesso. Dalla sinistra Miranda, tocco all'indietro su Elland, e quindi il centrale norvegese che gioca la palla centrale verso Franceschelli, che alza la testa. Il portiere prodotto del settore giovanile del Bologna studia il piazzamento dei suoi. Odgaard alza un po' la pressione sul portiere, allora Franceschelli veloce sulla destra per Casale che si muove un po' lateralmente, tocca in avanti per Bernardeschi, conduzione all'indietro difficoltosa per la pressione da parte di Ilic. È stato Ilic qua a staccarsi tantissimo alto per andare diretto su Berna, e quindi continua l'uomo su uomo con uno dei due centrali che si stacca sulla mezzala più offensiva. Ancora giro palla da parte dei blu con Miranda che entra dentro il campo, lui a ricevere col sinistro, palla verticale, protegge bene la sfera dall'inga dall'arrivo di Vitic. Sulla sinistra Povega imbucata, Miranda aveva attaccato lui l'area di rigore, blocca Pessina e fischio da parte di Tedesco, e si ripartirà di nuovo con i gialli che potranno costruire da dietro. Interessante esercizio, interessante anche vedere questi accoppiamenti qui, no? Direi che ci stanno facendo vedere alcune mansioni interessanti che chiede al centrale, a uno dei due centrali, no? Di essere così alto, così prepotente, marcatura molto alta, ma non sembrano essere diktat troppo distanti da quelli che abbiamo visto qualche mese fa in realtà, no? Perché cioè, nell'andare uomo su uomo, nell'avere sempre un riferimento.
2: Sì, poi credo che faccia parte, sia giusto così da parte dell'allenatore verificare diverse opzioni e allenare la squadra in diversi modi, ecco. Non dico che mi meraviglia, però ecco, Tedesco si fida molto

0: adesso a portare più giocatori, compreso Odgaard, che è quello che deve marcare Haaland, verso l'area protetta, ecco, dal difensore norvegese. Quindi si fida molto delle capacità atletiche di Haaland, l'allenatore del Bologna, perché effettivamente, evidentemente, lo reputa in grado di attaccarsi a un giocatore che si abbassa come Odgaard, per poi dover scappare velocemente all'indietro nel caso in cui le cose non dovessero andare proprio come previsto, e quindi si creerebbe una situazione di emergenza. Haaland, che comunque ha un'altezza, una statura importantissima, ma un discreto passo, quindi sappiamo anche che sta molto bene fisicamente in questo ritiro, e sinceramente è una cosa che stiamo notando anche noi durante questi allenamenti. È uno dei giocatori, secondo me, che si sta comportando meglio. Poi non abbiamo avuto troppi allenamenti a disposizione da vedere, però sta sicuramente facendo vedere di essere di avere delle capacità. Intanto, ecco, Tedesco, che appena ripreso l'esercizio lo ferma immediatamente con un pallone che era stato giocato sulla destra da Apponen. Non gli era piaciuta probabilmente la scelta o il tipo di passaggio effettuato. Allarga Apponen verso destra per De Silvestri, che allunga il pallone su Dominguez, scambia con Odgaard, che dà un'occhiata ai compagni di squadra. Non ci sono tanti movimenti, quindi si ritorna indietro da De Silvestri, che appoggia poi ancora per Vitic. Si torna dal giovane finlandese Apponen, che studia la situazione, gioca un passaggio in verticale per Castro, che si abbassa con i tempi corretti, sbaglia però il gesto tecnico Castro. Recupera la palla la squadra blu con Bernardeschi in possesso del pallone, marcato da Juan Miranda, anzi no, mi sembra Cambiaghi in raddoppio, insieme a Jaber. E recupera il pallone la squadra gialla, e c'è il fischio di Tedesco che interrompe quindi la manovra. Direi che si ricomincerà dal fondo con il solito rinvio, probabilmente basso, di Ukko Apponen. Abbiamo visto, ecco, questa volta Castro si è abbassato con i tempi giusti, ha sbagliato però ad allargare di prima con il mancino verso Cambiaghi, Orsolini.
1: Questa è la seconda sessione di fase di possesso per i gialli, un po' diversa, come abbiamo detto, con le due metà campo che sono più insomma riempibili. Poi successivamente, dopo che si sviluppa l'esercizio, tutti possono attaccarla e insomma non sono reparti stagni, no? Possiamo dire così, quindi c'è movimento in entrambe le metà campo, anche se poi sono sempre i gialli a iniziare la costruzione. Ora c'è Rowe che si accentra col destro, calcia a giro, fuori tiro cercato, l'angolino basso lontano. Gli applausi comunque per Johnny Roma.
0: Non l'ha parata Lucas, secondo me l'ha toccata,
1: l'ha, e comunque il pallone poi dopo è uscito. Sappiamo che non si giocano gli angoli in questo genere di allenamenti, ma volevo aggiungere una cosa rispetto alla prima sessione di fase di possesso dei gialli, e probabilmente poi lo faranno anche i blu. La richiesta, avendo lasciato un 3 contro 3 invece nella parte offensiva, credo che sia un passaggio o direttamente il portiere verticale. Sì. Senza andare a lavorare troppo da dietro con che invece è stato fatto prima, cioè ricercare di più l'uscita da basso con lo spazio che si viene a creare. Qui 2-3 passaggi, poi vedi anche Papazov riceve e va verticale, dopo 1-2 passaggi si cerca di andare su, il lancio a volte è arrivato anche direttamente dal portiere, oppure portiere che serve al centrale si va direttamente su, mentre nell'esercitazione precedente, nella sessione precedente di fase di possesso, c'era più elaborazione, direi, nella costruzione da dietro. Credo che questa sia stata un'indicazione differente, anche per cercare di sfruttare più velocemente la verticalità, cosa che nell'esercizio prima si andava a ricercare solo dopo un tot di primi passaggi richiesti. Non c'era un numero effettivo, però si voleva uscire dalla morsa con dei passaggi costruiti da dietro, mentre qua si vuole andare direttamente alti sui giocatori offensivi.
0: Sì, e devo dire che lo sviluppo è un po' alternato, ecco, non sempre riesce l'uscita da parte della squadra in possesso del pallone, in questo caso Haaland, quello della squadra blu, che gestisce, gioca con Badori che allarga il gioco verso destra per Orsolini, un po' lungo il pallone del giovane centrocampista del Bologna, quindi palla che torna in possesso della squadra gialla. Sì, differenze comunque, soprattutto in fase di non possesso, che portano a differenze anche in fase di possesso. Prima non c'era un uno contro uno tra difesa e attacco, adesso è presente la differenza. è che la squadra in possesso del pallone adesso vuole cercare in maniera più decisa, più immediata, la verticalizzazione in avanti, probabilmente per andare a prendere degli spazi che possono essere più liberi, considerando la marcatura uno contro uno. Forse delle volte anche esagerata, in maniera ovviamente controllata da Domenico Tedesco, che adesso sta parlando mi pare con Badori in particolare, e gli sta chiedendo qualche movimento, qualche giocata diversa. Badori, che è stato appena protagonista in negativo, ma per un errore di un passaggio, nulla di veramente grave. Momento di intervallo e di spiegazioni, quindi ancora per il mister, che rispetto a ieri, essendo questo un esercizio vero e proprio con tante interruzioni, decide di interrompere, di spiegare ad ogni giocatore praticamente quello che vuole vedere, sia a livello di postura, sia a livello di giocata tecnica, a livello di movimento che deve fare ogni giocatore del Bologna. Tra pochissimo dovrebbe ricominciare l'esercitazione con la palla in possesso alla squadra gialla. Sto vedendo un buon Odgaard, Leo, in questa esercitazione. Si smarca bene, lo cercano molto, sì, i compagni, poi è effettivamente il suo ruolo, però ecco, sta giocando un buon allenamento in questa seconda giornata di ritiro. Giocatore che è ancora tutto da scoprire un po' nel sistema di Tedesco, dato che il mister lo vede come vertice alto di centrocampo, come tre quarti, quindi ecco, un po' da scoprire la sua posizione per la prossima stagione, considerando che si dovrebbe partire da un 4-3-3, quindi non ci sarebbe un po' la sua casella all'interno del campo, però si sta disimpegnando bene.
1: Ieri ti ha detto sotto punta.
0: Sì, sotto
1: in maniera punto, molto chiara.
0: Sì, sì, tre quarti subito dietro l'attaccante centrale, e da quello che sappiamo, ecco, il Bologna dovrebbe iniziare il suo campionato, comunque la sua stagione, con un 4-3-3 come sistema di gioco. Intanto pausa, e direi che dopo questa pausa di rinfresco noi andiamo avanti fino almeno ai 38, pausa di rinfresco per i calciatori. Dopo questa pausa invece ci sarà, direi, un altro cambio di ruoli, ovvero la squadra blu che dovrebbe tornare a costruire contro la squadra gialla, invece, che porterà la pressione su Odgaard. Leo, oltre al bel gol, al bellissimo gol che ha fatto, sì, al quale ci ha abituato, si sta muovendo bene comunque. Noi che l'anno scorso purtroppo l'abbiamo visto giocare poco, perché veniva da un'operazione, da un infortunio, e quindi mi sembra di ricordare la prima settimana l'ha passata tutta non ai box ma ad allenarsi sul campo numero 2, sì, in maniera personalizzata.
1: Ricordo bene che lo scorso ritiro abbiamo visto Dalling e Odgaard in gruppo l'ultimo giorno, l'ultimo allenamento di venerdì, che poi era venerdì pomeriggio libero, e sabato partita abbiamo visto in gruppo loro due in quella circostanza. Odgaard, che ieri, giustamente alla tua domanda, Tedesco ha parlato di sottopunta, poi dopo, ragionando, però continuando a vederlo anche qui, insomma, si sta cercando un'interpretazione da mezzala, no? Comunque in questi centrocampi a tre, in questi sistemi di gioco che sta provando Domenico Tedesco, che hanno principalmente tre centrocampisti. E proprio adesso Tedesco sta parlando con Jens Odgaard, gli sta spiegando il movimento che deve fare, probabilmente senza palla, visto che adesso saranno i giocatori blu a provare a costruire da dietro, e probabilmente questa sarà l'ultima parte di questa esercitazione, visto che si è svolto 2-2 di sessioni di prove di costruzione. Vediamo se, come nella circostanza precedente, proverà a essere più verticale la squadra in possesso di palla in questa circostanza, e se andrà a cercare un 3 contro 3 in avanti. Penso proprio di sì. Lollo De Silvestri avrà il difficilissimo compito di gestire la marcatura di Rowe, Wittig con Dallinga centralmente, sulla destra del settore d'attacco dei blu Orsolini se la vedrà con Jaber. Tra poco andremo in pausa, ma comunque vi raccontiamo questa esercitazione. Siamo live qui da Valles fino alle 12 per seguire la fine di questo allenamento, e comunque appena terminerà speriamo di avere qualche minuto per leggere anche i tanti vostri messaggi che stanno arrivando al 366 402 4022. La fase di impostazione dei blu, raccontiamo questa prestazione prima di andare in pausa, vede Haaland passare il pallone con Pessina, e sulla destra c'è Casale come difensore centrale di destra, Zortea come terzino destro, Miranda come terzino sinistro, Badori vertice basso, Mezzali Berna mezzo destro, Pobega mezzo sinistro. Ora da sinistra Haaland stoppa il pallone, tocca per Pessina, vediamo se cerca la verticalità, sì, diretta verso Dallinga che cerca di nascondere il pallone dall'arrivo di Wittichler, riesce a proteggerlo bene, si riesce ad aprire sulla destra l'azione per Orsolini che entra dentro il campo, la palla sul sinistro, cerca l'apertura di esterno, interessante, precisa per Rowe che stoppa il pallone col destro, crossa dentro l'area di rigore, una deviazione, la palla esce, però abbiamo visto una buona manovra e una buona difesa del pallone da parte di Thijs Dallinga.
0: Sì, si è disimpegnato bene in questa azione di possesso, e poi sottolineiamo la bella giocata di Orso, ovvero il cambio di fronte di esterno. Ma andiamo in pausa, sono le 11.38, ci sentiamo tra pochissimo, mi raccomando, per seguire gli ultimi minuti di allenamento qui a Valles.
2: Nettuno Bologna 1. Buongiorno Valles. Tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loretti e Filippo Cotti. Presentato da noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality. Manutenzioni in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte.

0: te. Per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo. E arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisulfunebologna.com. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
2: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
1: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
3: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Sbaccio occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
5: Da Sbaccio occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
6: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
11: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
12: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
18: Di nuovo insieme per seguire l'allenamento del Bologna con il pallone che viene allargato a destra per Riccardo Rossolini da Bernardeschi. Intanto, mentre eravamo in pausa, un dialogo urlato da Domenico Tedesco nei confronti dei giocatori che devono iniziare la fase di possesso, soprattutto nei confronti di Dallinga e dei centrocampisti, nel senso che Dallinga non deve abbassarsi troppo per cercare di non andare a ostruire le vie che possono rimanere invece lì.

0: libere se rimane in una posizione leggermente più avanzata. Venire incontro sì, ma senza esagerare, perché sennò poi dopo si chiudono gli spazi e deve essere tutto fatto in collegamento con movimenti a tempo e modo perfetto dei centrocampisti, che, come ha detto Tedesco, ti trovi sempre libero se Dalling riceve bene e te la dà bene, tu ti trovi sempre libero fronte porta per puntare appunto l'area avversaria. Ecco, quindi queste le indicazioni di Tedesco. Riparte adesso l'azione per la squadra in possesso, ovvero i blu hanno cambiato da qualche minuto i compiti, le due squadre. Miranda si abbassa per ricevere il pallone, gioca di destro, non il suo piede preferito, e si vede Castro contro Skorupski dopo aver ricevuto da Elazzuzzi. Ancora non vediamo la rete che si gonfia, oggi solamente un gol, quello di Jens Odgaard, tra l'altro con una conclusione perfetta dalla distanza, quindi non proprio un expected goal alto, ecco, per la conclusione di Odgaard, quindi non è arrivato da un'azione costruita benissimo. Vediamo ancora Skorupski in possesso del pallone che va a cercare direttamente Dalling, a pallone cortissimo, intercettato da Ilic, palla poi per Elazzuzzi, imbucata sbagliata per Odgaard. Adesso è Pobega che recupera il pallone per la squadra blu, e contrasto con Elazzuzzi vinto dal marocchino, quindi di nuovo i gialli in possesso di palla. Viti che riceve da Elazzuzzi, dà uno sguardo in avanti per vedere un movimento che c'è da parte di Odgaard, che si è leggermente abbassato. Odgaard allarga a sinistra per Cambiaghi, Cambiaghi decide di andare d'esterno per Libra, pallone leggermente lungo ma ci arriva bene Libra, cross in mezzo di sinistro, Skorupski esce con i tempi giusti, prova a ripartire l'azione velocemente della squadra blu con Berardeschi che si alza, buon tocco d'esterno per Badoglio che si propone sulla fascia destra, allarga ulteriormente per Riccardo Orsolini che gioca al centro per Dalling, che si è fatto vedere tra le linee, un po' di tentennamento per l'attaccante olandese, palla per Elland che viene giocata in via centrale da Rowe, che gioca un destro-sinistro per liberarsi dell'uomo. Dalling non gestisce bene il pallone, perde la palla, fa ripartire la squadra gialla. Vediamo se Castro andrà alla conclusione, ma decide di non puntare verso la porta, probabilmente anche per un buon atteggiamento difensivo di Zortea e di Casale. Libra in possesso del pallone in questo momento, sempre per la squadra gialla, duetto Castro e Lazzuzzi, di nuovo Castro in possesso del pallone, prova la conclusione dalla distanza, Castro fuori di poco, alto il pallone calciato da Santiago Castro in questa azione prolungata, ecco, da entrambe le parti.
1: Ora credo lasci un po' andare, sono gli ultimi minuti di allenamento, un allenamento lungo che è iniziato anche prima delle 10:30, circa 10:15, 10:20, con la prima parte atletica, e poi successivamente si è svolto con diversi esercizi con e senza palla, principalmente con il pallone, e adesso mi sembra una partitella quasi a pieno regime, anche se a campo ridotto. Dominguez mette dentro l'area la palla che Castro aspettava all'altezza del dischetto, dentro l'area piccola, e riesce la formazione blu ad allontanare. I blu che costruiscono ora dalla sinistra con Pobega sulla linea mancina per Miranda, che supera Dominguez, entra dentro il campo Miranda, slalom personale, trattenuta anche la sua maglia da parte di un difensore, da parte di Ilic, riesce Miranda a toccare sulla sinistra per Rowe, ancora per Miranda col sinistro, cerca Orsolini che però non aveva seguito con grande ferocia dentro l'area piccola questo pallone. Allora i gialli riescono a chiudere e poi ancora i blu che trovano il pallone e continuano ad attaccare un po' di azioni insistite ora per la squadra blu, che in realtà lo ha fatto di rado nel corso di queste esercitazioni di riuscire a essere pericolose e attaccare. Duplice fischio da parte di Tedesco e vediamo se è terminato l'allenamento di questa mattina qui a Valles. In questa seconda giornata di sedute per il rosso-blu potrebbe essere terminato l'allenamento, duplice fischio potrebbe essere così. Sì, Skorupski va verso gli spogliatoi e quindi anche oggi un solo gol. Ieri abbiamo visto la rete di Cambiaghi e oggi abbiamo visto quella di Jens Odgaard, un gol per allenamento col pallone, ricordiamo pomeriggio, corsa, il pallone non l'abbiamo visto ieri pomeriggio, e probabilmente sarà così anche oggi con ancora previsioni meteo che ci mettono in allarme per oggi pomeriggio perché potrebbe piovere nuovamente. Adesso c'è un bel sole a riscaldare l'ambiente. È stato, Franco, un allenamento piuttosto lungo. Commento conclusivo su questo allenamento, poi andiamo a leggere un po' di messaggi perché li abbiamo completamente ignorati questa mattina al 366-402-4022.
0: Beh, sicuramente interessante le due fasi di possesso e di non possesso che abbiamo visto principalmente in questo allenamento, dopo una prima parte di atletica a risvegliare i muscoli dei calciatori. Non abbiamo visto tante conclusioni in porta, ecco, quindi ovviamente noi quando siamo qua, soprattutto i tifosi, vedere dei tiri verso la porta, vedere dei gol è una cosa abbastanza divertente. Non ne abbiamo visti tanti, però ecco, è stato un allenamento che ci ha fatto capire che il Bologna, come indicazione, potrà comportarsi in diversi modi il prossimo anno con Domenico Tedesco, sia in fase di possesso che in fase di non possesso, quindi elasticità direi che sarà uno dei temi del Bologna del prossimo anno, che può adattarsi alla situazione in base anche magari all'avversario. Intanto c'è appena stato un dialogo più serrato tra Bernardeschi e Domenico Tedesco subito dopo la conclusione dell'allenamento, mentre vedo che in realtà ci sono dei collaboratori, Alfonso Lobascio che sta distribuendo dei conetti bassi. Intanto c'è un bel siparietto tra tifosi e Pobega, perché è il suo compleanno e i tifosi gli stanno cantando la classica canzone del buon compleanno, con Pobega che risponde con applausi alla curva, ecco, che è qui presente alla Fußball Platz di Valles. Sono stati messi dei conetti, ma è terminato l'allenamento, Leo? Forse si sta preparando solo il campo per questo pomeriggio, adesso non lo sappiamo. Io credo che anche per l'orario, perché hanno cominciato alle 10:20, l'allenamento possa essersi concluso, però ecco, noi siamo qua, quindi...
1: Allora, ci sono diversi giocatori che sono già rientrati negli spogliatoi, c'è Santi che ora sta calciando un po' dal limite, ci sono effettivamente un paio di collaboratori che stanno piazzando dei conetti e qualche altro strumento tecnico per cercare magari, insomma, un'ultimissima esercitazione. Forse potrebbe anche essere fatto un'esercitazione finale con alcuni giocatori nello specifico, potrebbe, lo aveva detto forse, che Tedesco avrebbe fatto qualche lavoro anche con diversi ruoli, e infatti restano i difensori, perché vedo Vitic, vedo Casale, vedo Elland e vedo Ilic. Sì, potrebbe essere un lavoro sui centrali. Stanno calciando ora da fuori Miranda e Castro, ve li stiamo facendo anche vedere in video sul canale 93 le conclusioni in porta di due giocatori che comunque se la cavano discretamente bene a calciare il pallone, col sinistro Miranda che cerca l'incrocio alto, Santi invece va un po' più con la potenza. Però sì, direi che i quattro centrali sono i giocatori che rimarranno qui qualche minuto in più per svolgere un po' di allenamento personalizzato, o al meglio di reparto, lavoro sui difensori centrali direi, proprio perché sì, c'è Miranda che sta calciando un po' in porta, però per il resto i terzini non ci sono, mentre i centrali sono rimasti lì e forse si chiederà un lavoro specifico. Ci aveva detto che lo avrebbe iniziato a fare Tedesco, ce l'aveva un po' preannunciato, e probabilmente è quello che si inizierà a vedere adesso. C'è anche Badori che è stato trattenuto in campo, probabilmente servirà anche un centrocampista a dare il là magari a una possibile azione, o a cercare un centrocampista in fase di manovra. Vedremo se sarà con o senza palla, immaginiamo con, visto che non ci sono ipotetici avversari con cui difendere, però insomma vediamo cosa succede. C'è anche Lazzuzzi, a cui gli viene data una pettorina, e quindi allenamento che si conclude con un piccolo lavoro sui difensori, e vediamo che genere di esercitazione sarà. C'è anche qualche messaggio, ce n'è uno da parte di un ascoltatore che ci chiede come vediamo al 366-402-4022 la condizione di Castro, come è arrivato, se è arrivato con qualche chilo in più o tirato come una balestra, ha usato questo o tirato a balestra, ha usato questo termine l'ascoltatore. Non è un segreto, l'anno scorso ci era sembrato un pochettino più sovrappeso Santi all'arrivo e ritiro, non è un segreto, lo possiamo dire serenamente, ma Santi è un giocatore giocatore che ha bisogno di partire un po' prima perché per essere in forma, per essere pronto, e quest'anno lo ha fatto assolutamente, perché chi lo ha seguito sui social ha visto che in Argentina in vacanza, insomma, si è riposato poco, era sempre ad allenarsi, ha fatto anche degli allenamenti con Sulé e ha svolto un po' di sedute personalizzate con un paio di preparatori in Argentina, e quindi insomma mi sembra, anche rispetto all'anno scorso, tutto sommato in condizione. L'anno scorso ci era apparso un po' più, come si suol dire, no? Che termine usiamo? Un po' appesantito. Più appesantito, imbolsito.
0: Ah sì, dai, un po' appesantito. Appesantito direi che è

0: nuovo allenatore, quindi bisogna dare un po' di tempo a lui come ad altri giocatori. Io credo che Castro sia uno dei, no, ma sicuramente Castro è uno dei protagonisti di questa squadra e ci auguriamo possa rimanere qua tante altre stagioni. Mentre è cominciata questa esercitazione di cui parlavi tu poco fa tra i quattro difensori centrali, ovvero Ilić, Elland, Casale e Vitic, in realtà no, mi sembra di vedere Vitic, sì, no, c'è anche Vitic, ci sono i Lazzuzzi e Badori anche con i quattro difensori centrali del Bologna, e stanno facendo, se tu sei riuscito a capire, hanno mosso la palla una o due volte, quindi sì. Io non sono riuscito tanto a vedere.
1: Sì, hanno mosso la palla, scambiano la sfera i due centrali e devono riuscire a trovare il terzo uomo, a trovare comunque il giocatore che è centrale, in questo caso è Lazzuzzi. Badori invece fa lavoro di disturbo tra il passaggio tendenzialmente diagonale da parte di uno dei due centrali, che deve trovare e Lazzuzzi un po' più alto, un lavoro con un vertice basso di centrocampo, i due centrali che si devono connettere, collegare con lui, e poi dopo il pallone deve essere trasportato in una delle due porticine che sono state piazzate sulla linea mediana. Casale e Elland scambiano orizzontalmente, Badori va su uno di questi e Lazzuzzi tocca di prima per Casale, che poi deve arrivare a portare il pallone fino in una porticina sulla linea mediana. Questo è un po' questo compito, un esercizio per forse aiutare anche un po' l'intesa tra i giocatori in questa circostanza e cercare di migliorare il flusso di uscita in questa circostanza, e vedremo un po' che cosa poi succederà successivamente, ma direi che questa sarà proprio l'ultima fase di allenamento di questa mattina lunghissima mattinata di allenamento, sì. Iniziata alle 10:15, 10:20 e ci sono ancora i giocatori in campo, 1:40 almeno di allenamento. Pedulla ha appena riportato una notizia legata sempre al Bologna, una mattinata piena di notizie da parte di Pedulla, che aveva riportato anche un interessamento di Puerta, che è centrocampista della Colombia, che abbiamo visto, e aveva parlato di un interessamento del Bologna anche con un'offerta, con una cifra proprio espressa da Pedulla in termini di 16 milioni di euro. Invece dice che per Lukumi c'è anche un interessamento da parte della squadra Arabia Saudita, dell'Al Hilal, squadra di Riyadh, tra l'altro, città insomma che ci ha visto giocare due partite nel mese di dicembre di Supercoppa.
0: Simone Inzaghi,
1: esatto,
0: no?
1: sì, per il momento ancora sì. Quale esercitazione prosegue, però sì. Noi siamo ai saluti.
0: Esatto, siamo ai saluti. Io mi penso che questa esercitazione possa essere stato un insistere da parte dell'allenatore, che magari non ha visto sviluppare bene questa situazione durante l'esercitazione di prima, ecco, durante l'esercizio vero e proprio di questo allenamento, quindi un piccolo potenziamento per i giocatori chiamati in questione. Magari c'è qualcosa che non gli è piaciuto, quindi per correggere vuole insistere un po' su questo sviluppo tra difensori e centrocampisti. Siamo in chiusura, quindi noi adesso passiamo alla linea a Bologna, a Mezzogiorno Rossoblu, condotto da Giovanni Poggi. Ovviamente noi vi diamo appuntamento alle ore 16:30 per questo pomeriggio qui su Da Valles. Vi ringraziamo per la vostra partecipazione e questo pomeriggio ci risentiamo. Ovviamente qualche messaggio in più proveremo a leggervelo, dato che non abbiamo letto praticamente uno. Quindi da Frank Loretti è tutto,
1: un saluto anche da Leo Bosello, ci sentiamo poi nel pomeriggio. Linea Bologna,
2: Nettuno Bologna 1, Buongiorno Valles, tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loretti e Filippo Cotti. Presentato da...
3: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality.
4: Manutenzione in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Zene

0: SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
1: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
0: Certamente. Siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
2: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
2: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi, la storia continua, da grande.
7: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
8: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
7: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
8: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
8: www.sorcevannini.it.
9: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39.
10: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
11: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
12: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
16: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
17: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
16: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
15: Mezzogiorno rosso-blu,

Mezzogiorno Rossoblu, buongiorno. Mercoledì 15 luglio 2026 da Giovanni Poggi. Abbiamo salutato e ritroveremo nel pomeriggio a Valles Frank, Leo, tutti gli altri, Filippo, per raccontarci quello che sarà il pomeriggio dei Rossoblu a Valles, sempre con più tifosi, sempre più vicini al weekend per appunto seguire il Bologna di Domenico Tedesco, che continua ad allenarsi. Doppia seduta, sarà così anche oggi, sarà così sempre, in mezzo poi le varie amichevoli che seguiremo ovviamente qui su Nettuno o Bologna 1, con i vostri messaggi, con voi per parlare non soltanto di corse, non soltanto di sedute, anche tattiche, come il Bologna sta svolgendo appunto su in ritiro, ma anche di mercato. Accennato poco fa Leo Bosello, quella che si può definire ormai notizia dell'ultima ora, ultimi minuti, l'interesse del Bologna secondo Alfredo Pedullà per il centrocampista Puerta, Gustavo Puerta, che è stato uno dei grandi protagonisti del mondiale per una Colombia che ha fatto bene, eliminata poi ai calci di rigore contro la Svizzera, però uno dei migliori mondiali in assoluto, sicuramente ai tempi recenti di quella che è anche la nazionale di Lukumi, su cui c'è l'interesse, ne abbiamo parlato anche prima, l'avete anche sentito, non soltanto di squadre di Premier League, non soltanto dall'Italia con la Juventus, con l'Inter, ma in realtà è nella lista dei desideri di tutte. Vedremo chi riuscirà a spuntarla. Per certo, purtroppo non sarà più rossoblu, si attende soltanto, si spera l'offerta migliore per John Lukumi, che cambierà aria. Vedremo dove andrà a giocare, in quale campionato. Sicuramente la forza economica di alcuni club sauditi potrà incidere, però è ancora forse presto, nonostante siamo già a metà luglio. Il giocatore è già in vacanza, in ferie comunque da qualche giorno. Vedremo. Comunque, ecco, l'ultima notizia legata stretta di mercato al Bologna è l'interesse, e anche con tanto di offerta. Il Bologna ha preannunciato una proposta di 16 milioni, scrive Alfredo Pedullà, per Gustavo Puerta del Racing, che invece chiede qualche milione in più. Ci sono stati sondaggi di altre club, quindi l'attrattiva non sarà semplice, ma intanto il Bologna ha scritto la corsa. Sto leggendo quanto scritto da uno dei massimi esperti di mercato in Italia, ovvero Alfredo Pedullà. Non è soltanto Puerta uno degli obiettivi a centrocampo, almeno così sembra, così scrive Pedullà. Sono gli altri, sono sempre ormai i soliti in lista. Da una parte Ugrisic, si parla anche di Delorge, Amondarain sembrava un po' più vicino settimana scorsa, invece adesso anche lui profilo di grande interesse finito nel taccuino di squadre a livello continentale europeo. Non c'è soltanto Bologna, ma anche per lui richiesta dall'Inghilterra. Insomma, sembra che il centrocampista tanto atteso e comunque richiesto, non con un nome ma quantomeno virtualmente, dal Bologna, da Tedesco, almeno per il ritiro, per lavorare in gruppo, visto che a centrocampo sono soltanto in due, Pobega e De Lasusi. Per il secondo poi c'è anche da valutare un discorso un po' più, c'è da fare un discorso un po' più ampio, perché c'è da valutare la tenuta fisica del centrocampista, che nella scorsa stagione di fatto non ha praticamente mai giocato. Ce lo ricordiamo, qui l'anno della Champions, la stagione successiva non era neanche finito in lista per partecipare al campionato. Insomma, anche lui andrà valutato più che altro sul piano fisico. Resta il fatto che, in attesa di Moore e Ferguson, il centrocampo è il reparto che necessita di più pedine per essere rinforzato e per cominciare la prossima stagione. Questo per quanto riguarda i nomi di mercato. Carlos Espi per l'attacco, Valdepeñas invece, come dicevamo anche ieri, come accennato anche ieri nella seconda parte di trasmissione, è sempre più vicino alla Fiorentina, quindi dal Real Madrid alla Fiorentina. Ancora non c'è l'ufficialità, però uno degli obiettivi, uno dei tanti nomi che si erano fatti che stavano gravitando attorno al Bologna in questa prima parte di mercato, sembra poter sfumare. Ecco, Valdepeñas, che quindi è diretto alla Fiorentina, molto attiva sul mercato, una delle squadre più attive in assoluto in Serie A. E ci scrive questo ascoltatore, adesso non ti sei fermato, ma sei un habitué, Fabrizio Pedullà, una grandissima citazione legata a Sport Italia da parte del compianto patron Zamparini, che era spesso ospite di Michele Cricitello, anche a distanza, con Alfredo Pedullà, che comunque, come ho detto prima, assieme a Di Marzio, assieme anche ad altri, è uno dei punti di riferimento per il calciomercato. Scrive Stefano da Imola: ciao Joker, farete vedere l'intervento di Tarozzi, che parla alle 12:15. Speriamo di potervelo in qualche modo inoltrare e mandare nel corso della trasmissione, anche perché sarà interessante
Forse, ecco, dopo tempo, anche la conferenza del vice, del secondo allenatore, perché Tarozzi da bolognese torna a Bologna dopo essere stato protagonista con la maglia rossoblu negli anni 90, il doppio salto dalla C alla A con Olivieri, ecco, il pubblico, siamo stati anche particolarmente legati a lui, lo siamo tuttora, e vedremo quali saranno le sue parole, anche l'emozione di tornare a Bologna dopo aver girato di fatto l'Italia, e non soltanto in panchina ma anche sul campo. E parlavamo un punto di mercato, degli obiettivi, centrocampo, Ugresic, ora anche Puerta, anche in maniera attiva e reale, così scrive Pedolla, Amondarain, ma c'è anche il discorso rinnovi. Ieri la conferenza stampa di Domenico Tedesco, la sua seconda ufficiale a Bologna, e a Valles questa dopo quella d'esordio di presentazione allo stadio Dall'Ara qualche settimana fa, nel primo incontro ufficiale con i giornalisti e anche virtuale con la città, è detto che si è detto in linea con le scelte o comunque con gli obiettivi della dirigenza, in linea con la ricerca anche di Sartori e di Vaio in questo mercato, giustificando comunque un primo blocco iniziale, e qui l'abbiamo detto, aperto e chiusa parentesi, non soltanto per Bologna ma anche per la maggior parte delle squadre, non soltanto in Italia ma anche in Europa. Poi anche ieri un ascoltatore giustamente ha scritto, la Fiorentina però è molto attiva, sì, e però è una delle poche che si sta muovendo, anche le grandi fanno fatica, la stessa Juventus, l'Inter, il Milan ha firmato Chile ma è ancora in fase di lavoro in corso, il Napoli è rappresentato Allegri, e ancora si è parlato anche giustamente molto più di questa sua firma, di questo suo primo approccio con il mondo azzurro che del mercato, e ha parlato peraltro Tedesco anche della situazione rinnovi, non ha chiuso per Remo Freuler, che anche tanti tifosi hanno notato, tra i più attenti, tra i più appassionati, tra i più curiosi, poi queste cose valgono e non valgono, non ha ancora cambiato su Instagram, visto che i social sono sempre i protagonisti attualmente, il giorno d'oggi la sua immagine profilo resta targato, saputo, in maglia rossoblu, quindi ancora un suo addio, almeno virtualmente, almeno sui social, come detto, che però sono molto importanti, non è arrivato. E appunto non è comunque più un giocatore di Bologna, a chi era, l'ho detto Tedesco, non ha chiuso, ecco, come sembrava fino a qualche giorno fa, non ci fosse più spazio per Remo Freuler. In realtà il fatto anche che Sartori e Freuler si conoscono da tempo, il fatto che poi Tedesco abbia detto mi fido molto di Sartori, comunque tiene ancora aperti i giochi. Diversi invece il discorso legato a Riccardo Rossolini. Ieri, situazione che ha scatenato ulteriormente anche le polemiche, perché poi siamo qui anche per raccontare, ma tanti di voi che ci stanno ascoltando le avrete sicuramente letti i messaggi, avrete letti i post, perché l'incontro, peraltro anticipato, ne avevamo parlato anche ieri, che c'è stato tra l'entourage del giocatore e la società, non è che sia andato poi così bene, almeno secondo quanto scrivono i colleghi. Peraltro abbiamo parlato ieri con Simone Minghinali 051, ed è stata una delle testate che subito, come poi è stato per Ravaglia al Watford, hanno riportato questa notizia. Ieri un'altra riunione, quindi agenti di Orsolini, dirigenza rossoblu, il tema è sempre lo stesso, rinnovo di contratto fino al 2029, 2 milioni euro stagione più bonus, e più o meno per arrivare a una cifra attorno ai 2 milioni e mezzo, ma ancora la fumata bianca non arriva. E secondo me, come poi dicevo ieri, si sta andando un pochino troppo per le lunghe, e secondo me è giusto poi dare una risposta, che sia positiva o negativa, però quando siamo già al 15 di luglio, troppo, anche perché lo stesso Orsolini ormai un mese fa si era lamentato del fatto che su di lui, o comunque sulla trattativa che è in ballo per il suo rinnovo, fossero state scritte delle cose non vere e che a lui avevano dato evidentemente fastidio, perché aveva anche utilizzato toni piuttosto accesi, poi mettendo l'emoticon con le faccine sorridenti, rompendo un silenzio. Si aspettava di lì a poco una risposta. Il di lì a poco sta durando un pochino tanto, e la città, i tifosi
si stanno dividendo, come normale che sia. Già un giocatore di per sé divisivo, c'è chi piace un po' di più, c'è chi piace meno, ma è normale, e fa parte anche dei pregi di Riccardo Orsolini, anche come personaggio e come giocatore, e con la differenza che adesso ho letto anche commenti di diversi tifosi che stanno scatenando, anche commenti che stanno arrivando qui su Nettuno Bologna 1. Nel frattempo ci scrive ascoltatore che non si firma, se riesce a firmarti ti ringraziamo molto, giusto così per segnarti, anche annunciare che tu ho il messaggio. Buongiorno, trovo nella stampa poca coerenza. Prima si scrive che il budget fissato per il centrocampista è di 8 milioni, poi scrivono di un'offerta per 16 per Puerta. Guarda, ho riportato quello che poi peraltro aveva riportato anche Leo su In Ritiro, di un articolo scritto da Alfredo Pedulà, o probabilmente anche da uno dei collaboratori di Alfredo Pedulà, sotto revisione o comunque su collaborazione del proprietario del sito, quindi di Pedulà, come detto uno degli uomini di calciomercato che nell'estate, nell'inverno forniscono notizie un po' a tutti. È una notizia sua, non è uscita da una testata locale, quindi da Bologna, notizia arrivata più o meno un paio d'ore fa, che si parla di un'offerta di 16 milioni per Puerta, non la milioni, e quindi noi viene valutato da una parte Ugrisic, dall'altra Mondrain, 8, 9, massimo 10 milioni, qui sarebbero addirittura 6 milioni in più, quindi non si tratta di poca coerenza, ma qui si tratta semplicemente di fonti, ecco. Però sarebbe un passo notevole.

0: agevoli in avanti rispetto a limare da 10 a 9 o da 8, da 9 a 8, qua sono 6 milioni in più. E quindi evidentemente, se così è stato, vedremo anche sentendo alcuni degli ospiti presenti oggi virtuali con noi in radio, se ci sono conferme a riguardo, se lo sapranno lo scopriremo a breve dopo il primo blocco assieme. Cree, per me orsa alla fine firma perché non ci sono squadre di livello interessate a lui. Guarda, anch'io sono ottimista sul fatto che possa firmare questo rinnovo, anche perché le cifre riportate dai colleghi, o comunque le cifre ormai note, per me è un'offerta irrinunciabile, anche perché per anni si è parlato sempre di avere un tetto di budget, quindi cercare in qualche modo di averlo equilibrato anche l'anno della Champions, se lo ricordiamo, dell'Europa e tutto. Qui si va un pochino oltre, sappiamo quanto Rossellini è importante per il Bologna, quello che ha fatto in questi anni per il Bologna e anche i numeri che ha portato alla squadra, però sappiamo che Bologna per Rossellini è altrettanto importante, quindi secondo me anche da quel punto di vista lì l'offerta fatta è giusta, ma allo stesso tempo per i termini, quei 2 milioni e mezzo lì fino al 2029 sarebbe intanto una sorta di firma vita con il Bologna, ma per il giocatore, comunque non essendo neanche più giovanissimo, secondo me è un'offerta di quelle che fai fatica a dire di no per mille motivi. E quindi il fatto che comunque ci stia mettendo tanto, perché sono mesi, poi non so se siano quegli 8-9 mesi che erano stati scritti, visto che lui ha contestato la cosa sui social, quindi evidentemente qualcosina di vero, non ha detto cosa, però qualcosina di vero secondo lui non c'è, quindi però è tanto tempo, sicuramente mesi, qualche mese sicuro, e mi aspettavo almeno personalmente una risposta immediata, e invece si sta andando un pochino troppo per le lunghe. Penso che questo non faccia bene intanto alla squadra, ai piani, alle strategie, perché ecco, diciamo anche ieri, Valles non è soltanto un posto, per un luogo dove fare gruppo, dove cenare insieme, dove stare insieme, dove correre, mettere benzina nelle gambe, ma anche uno delle prime occasioni per preparare la stagione, e quindi bisogna avere anche un po' certezze, e Rossellini lo dovrebbe essere, è una certezza, ne ha parlato anche ieri Tedesco, tant'è che nell'immediato quasi ci aspettavamo una fumata bianca che ancora non è arrivata, è un po' dispiace, quindi vedremo se riuscirà. Le offerte, si parlava del Besiktas, di Italiano, ci sta, è un professionista, è giusto valutarle, però si sta andando un pochino troppo per le lunghe, quindi staremo a vedere anche cosa sceglierà di fare Riccardo Orsolini. Vedo che comunque i messaggi stanno arrivando e state dando anche voi un'opinione, quindi adesso andiamo un po' in pausa, ci prendiamo un piccolo break, poi siamo qui anche con qualche ospite per parlare di Orsolini, di mercato, di Puerta, insomma ne abbiamo di cose da dire, a tra poco.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Oh, oh, oh, oh. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1.
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
6: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via via.
8: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 4 di caffè Lavazza qualità rossa da 250 grammi a 11,90 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
11: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
12: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
13: Che fame!
14: Mac!
12: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
14: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
15: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
14: Fantastico, e adesso?
15: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
14: E loro risolvono?
15: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
14: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
15: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Di nuovo live, Nettuno Bologna 1 in questo mercoledì 15 luglio del 2026, Giovanni Poggi, mezzogiorno rosso-blu con... 100 di più stadio, responsabile di più stadio, Davide Centonze, buongiorno a te.
18: Ciao Gio, buongiorno a tutti.
0: Come stai?
18: Tutto bene, sì. Andiamo. Stai bene?
0: Sì,
18: insegnato sui giardini.
0: Hai
18: insomma.
0: Visto? Grande, stasera semifinali, domani finale anche su Sky, quindi siamo carichi. Se stasera
18: sì, stranamente c'è questo strano animale che di solito Bologna non è popolato.
0: Infatti però bene. No, sì, giardini e domani le finali, dicevamo. Bologna attualmente, stiamo parlando di Orsolini, ma anche di mercato. Avrai letto sicuramente e ti chiedo se sai qualcosa di più, magari se anche voi è arrivato qualcosa o se vi siete anche voi inseriti nella trattativa che potrebbe, usiamo molto il condizionale, portare Puerta a Bologna. Fabio là parla di 16 milioni al Racing per il centrocampista colombiano. Sai qualcosa riguardo?
18: Ma allora, di sicuro sarebbe un colpo interessante per coprire una mancanza che il Bologna ha. È un colpo che secondo me proprio delinea quello che è il momento del mercato internazionale adesso, cioè finito il mercato adesso si comincia, lo ha detto anche, finito il mondiale, lo ha detto anche Di Vaio, lo ha ripetuto Tedesco e con la Colombia fuori. Si può delineare un colpo che è possibile perché a Bologna piace, quindi secondo me sarebbe un ottimo innesto per questa squadra. Poi è chiaro che i profili sono ancora diversi, la dirigenza con uscite ancora un po' complicate, con giocatori in cerca di conferma, Freuer su tutti, è chiaramente un mercato rallentato, però insomma con il mondiale che adesso va concludendosi, con le varie squadre eliminate, adesso si comincia a accelerare, poi è un nome sicuramente in lizza.
0: Sarebbe, in caso dovesse essere confermato, comunque un'offerta rappresenterebbe un'offerta importante, super importante, sì. Superiore quasi del doppio rispetto a quelle

0: ai numeri, alle cifre di cui parlava per Ugresic, che non è richiesto al Bologna ma più o meno da quello che sembra da tutta Europa, e anche a Mondarain, se ci sono anche qui novità o sviluppi, visto che su Mondarain sembrava essere vicino, sì, sì. Però ancora tutto in stallo per entrambi.
1: Ma allora, sull'argentino la concorrenza era molto molto importante, e quindi sai, quando si arriva a mettere nel mirino un giocatore comunque giovane, perché è un classe 2005, sì. Se comincia a piacere anche ad altri campionati, per il Bologna diventa una scalata quasi impossibile. È chiaro che se un nome è in cima alla lista, il Bologna può fare uno sforzo, ovviamente scommettendo su quelle che saranno poi le prossime uscite, perché inevitabilmente ci saranno, questo va detto. E lì in mezzo al campo, appunto, di nomi ce ne sono diversi, hai detto anche Ugresic, che è un serbo molto interessante, ancora più giovane perché è del 2006, però insomma la data di mezzo è doverosa, perché insomma anche Tedesco ha detto che insomma lì in mezzo alla mancanza c'è il ritiro per ora di centrocampisti che già c'erano nella scorsa stagione, c'è solo Pobega, quindi un'accelerata è necessaria, nonostante poi tra poco, venerdì se non sbaglio, arriverà Ferguson, poi arriverà Moro, e quindi però un giocatore che possa fare anche il titolare come mediano nel 4-3 o 4-2-3-1 di Tedesco è appunto necessario.
0: E su Freuler invece, visto che ieri Tedesco ha aperto, tiene aperto un po' tutto.
1: Sì, ma allora tiene aperto perché in effetti poi i discorsi sono partiti con il Bologna e non si è andati a scadenza già con la certezza di salutarsi. Diciamo che i classici indizi social, no? Che ci sono durante l'estate, il Bologna ha tenuto aperto il discorso, ad esempio facendolo in bocca al lupo prima di tutte le partite di Freuler con la Svizzera, nonostante la scadenza del contratto. Freuler ha mantenuto insomma anche a parole un legame con Bologna, sentendosi giocatore del Bologna. È chiaro che ad oggi non ha più contratto, le parti stanno parlando, diciamo che se dovessi puntare un euro ti direi Freuler via, o meglio una nuova esperienza per lui, però i discorsi sono in corso. Tedesco ha detto che insomma ha un bel legame con Sartori, quindi si parleranno francamente senza problemi, però insomma è chiaro che con un innesto così importante in mezzo vedo poi difficile una permanenza di Freuler.
0: Quindi tu sei più sul no, cioè nonostante Tedesco ieri comunque sembrava o sembra aver tenuto tutto ancora un po' aperto.
1: Ma è aperto perché di fatto lo è, come detto le parti stanno parlando, però insomma i dubbi di Freuler anche prima della fine del campionato c'erano, quindi sì, come ti ho detto, se dovessi puntare un euro ti direi di no.
0: Ok. Sul resto, prima di passare a Rossolini, davanti si parla di SP, c'è qualche altro nome? Secondo te ci sono possibilità di portare qualcuno? Adesso non facciamo decisioni tra le parti, c'è possibilità di portare qualcuno secondo te almeno per la prossima settimana, Valles, o la vedi difficile?
1: Ma per adesso no, banalmente perché per il momento a Valles l'attacco è completo, nel senso che non si andrà alla
0: ricerca. Sì, senza terza. Fare distinzione di, sì, tra difesa, centrocampo e soprattutto, cioè staccando la divisione dei reparti.
1: Beh, sì.
0: Allora, se qualcuno
1: sì.
0: Arriva.
1: Secondo me a Valle sì, anche perché insomma per Tedesco già iniziare una nuova esperienza in un altro campionato è difficile, poi iniziare senza, come ha detto lui, il terzino, il mediano sarebbe ancora più complicato, quindi in quei due ruoli lì è necessario che Bologna faccia il più in fretta possibile, perché sono anche ruoli importanti. A sinistra per ora c'è solo Miranda, Bologna ha portato su il giovane Papazov per gli allenamenti banalmente, perché insomma come nel ruolo di terzino c'è una mancanza importante.
0: Ti ho perso 100.
1: Devi arrivare, ti ho ritrovato. Perché insomma il reparto è lacunoso in tempo, quindi sì, a Valles un rinforzo me lo aspetto, Per quanto riguarda davanti, ancora no, perché appunto si partirà prima dalle uscite, perché il reparto è completo, forse anche troppo per quelle che sono le esigenze della nuova stagione, perché insomma non ci sarà l'Immobile di turno, quindi la terza punta, quindi o Castro, Dall'Inga, magari uno dei due potrebbe anche partire, soprattutto Dall'Inga per quelle che sono state le sue prestazioni, però deve arrivare un'offerta che per ora non è arrivata, quindi a quel punto comprare un'altra punta per il Bologna è molto complicato.
0: A proposito di terzino, Isa, che l'hai citato, c'è Gunther come nome, sì, come pista calda, però sembra che, al di là del fatto che tanto parliamo di Lazzuzzi che non è stato proprio integro al 100% nelle ultime stagioni, anche Gunther ha avuto problemi, penso abbia saltato 9 partite, non sono poi pochissime, tra l'altro 6 e 3 in due periodi diversi della stagione, proprio per infortunio, poi aveva recuperato, non recuperato, al di là di quello però sembrava un nome, ecco, era un nome accostato al Bologna, ma sta nutrendo qualche dubbio lui, il giocatore, mi pare di... Ecco.
1: Sì, per ora più che col club, sembra appunto qualche dubbio del giocatore, insomma, che gioca in Serie B tedesca, quindi sta cercando quest'estate di avanzare, insomma, nella massima serie.
0: Pazzesco, cioè, se la Serie B tedesca rifiuterebbe il Bologna, no, sarebbe, dai, dispiacerebbe, ecco, no, finisci pure, nel senso che sarebbe, secondo me...
1: No, è vero, anche perché poi, insomma, è un classe 2003, quindi, esatto, insomma, penso che la sua carriera debba un attimo svoltare quest'anno, adesso, senza farmi interessi di Lasse Gunther, però, insomma, una svolta a Bologna penso che possa essere,
0: direi,
1: buona. È chiaro che lui arriverebbe per fare il vice Miranda, certo, arriverebbe per fare sicuramente la riserva, quindi magari sta cercando qualcosa in Bundesliga per fare titolare, questo non lo escludo.
0: Certo, ti giro un messaggio, ci scrive Gianni: perché il calciomercato di tutte le squadre, compreso Bologna, è fatto quasi esclusivamente di giocatori stranieri? Lo chiedo proprio anche a te, mi sembri la persona adatta, perché segui anche molto da vicino il mondo del calcio giovanile, quindi il Bologna, ma non soltanto, e si parla di giovani giocatori italiani, sul fatto che stanno uscendo poco ultimamente, gli viene data poca fiducia, proprio non si trovano. C'è, sì, secondo te una risposta da anche poi hai spazio, per, quindi so che non è una risposta magari da dare in maniera telegrafica, quindi fai pure, quindi hai tutto il tempo.
1: No, banalmente i prezzi. In Italia i giocatori italiani costano il triplo rispetto ai giocatori stranieri. Guardiamo in casa nostra, Bologna la scorsa estate, o meglio nel corso della scorsa stagione, quindi a gennaio, ha preso Badori, che adesso è in ritiro con la prima squadra, che insomma è un giocatore interessante, nel 2008, che farà la sua stagione in primavera, vediamo quello che sarà il suo futuro, però insomma ha dovuto prendere un classe 2008 dal Ghana, tramite agenti, insomma c'è stata una trattativa, è stato superato il Copenaghen, anche la stessa Atalanta, perché hanno visto qualità interessanti in quel giocatore lì, e magari le stesse qualità in un giocatore italiano le pagavi il triplo, il quadruplo, e quindi questo si spiega il motivo per cui il mercato anche a livello giovanile, anche proprio a livello di investimenti, viene fatto su giocatori stranieri, perché in Italia il mercato interno è davvero costosissimo, e questo perché magari anche gli agenti insomma tirano alto il prezzo, e gli stessi club ovviamente, quindi è quello il motivo, i prezzi, i giocatori italiani costano davvero molto molto di più, soprattutto quelli giovani, rispetto al mercato estero, che può essere mercato estero in Europa, ma anche appunto come Badori, per continuare sull'esempio, da addirittura dal Ghana.
0: Come, beh, è stata comunque una bella occasione, per meritata direi, per i ragazzi, poi te li conosci anche, quindi, e secondo te, ti chiedo, di questi c'è uno già pronto per il grande salto? È parlato anche di Badori, Libra, ce ne sono un po', c'è qualcuno secondo te che, perché appunto parliamo di giovani, però poi bisogna anche darla la fiducia ai giovani e loro devono rispondere sul campo, c'è qualcuno secondo te pronto per una prima squadra, per il Bologna in modo particolare?
1: Allora, hai detto la parola pronto, che secondo me è una parolina magica, e in questo senso Morrone, tecnico della primavera, mi ha illuminato un po' nel post partita del semifinale vinta contro, cioè persa meglio, contro la Fiorentina nel campionato scorso. Morrone, parlando in zona mista, ha detto che del suo esordio lui non si sentiva pronto a esordire, o meno non lo sapeva, e probabilmente anche il club non sa per certo se tu sei pronto o meno, bisogna avere il coraggio di provarci, chiaramente vedendo qualità tecniche e tattiche, quello è ovvio, bisogna avere il coraggio e secondo me su qualche giocatore si può provare. Badori, come ho detto, è arrivato dal Ghana lo scorso gennaio, ha fatto una stagione in Under 18, quindi è presto magari per lui. Libra, vedo già della maturità tecnica importante, insomma, per come gioca a centrocampo. Lui ha una mezzala offensiva, può giocare trequartista, può giocare anche mediano con meno compiti difensivi magari. È un giocatore bravo, non con una fisicità diciamo prorompente, però ha una tecnica e una capacità nel leggere gioco impressionante per un classe 2008, e secondo me su questo il club l'ha visto subito, perché insomma l'ha portato in ritiro nonostante appunto abbia giocato Under 18 primavera, quindi insomma è un po' esploso in questa stagione. Però secondo me piace tantissimo anche a Tedesco, proprio per il modo che ha di interpretare il ruolo, e secondo me con Tedesco, che magari gioca 4-3 o 4-2-3-1, per un giocatore che possa fare anche doppio ruolo, centrocampista tre quarti, può essere interessante. Non mi aspetto che giochi più di 2000 minuti in stagione, ecco, questo no, però già solo entrare nel giro, allenarsi tanto in prima squadra e avere qualche spazio per poter crescere, perché poi è quello l'obiettivo vero del settore giovanile, cioè dare il giocatore alla prima squadra. Lo vedo come quello più pronto sicuramente.
0: Cento, prima di salutarti, in un minuto, Orsolini sì o Orsolini no? Rinnoverà o non rinnoverà?
1: Ma secondo me sì, secondo me alla fine sì, comunque stiamo andando lentamente verso la chiusura della trattativa, secondo me alla fine si chiuderà positivamente. È chiaro che non è bello avere, insomma, arrivare così lunghi con un rinnovo di un contratto. Secondo me alla fine sì, insomma, perché se Tedesco lo valuta ancora come giocatore fondamentale del progetto, lo stesso il Bologna, e Orsolini non mi pare che abbia così tante opzioni in giro per l'Italia e l'Europa, secondo me alla fine sì. Chiaro che lui ha avuto la grande chance a livello economico la scorsa estate per andare in Arabia, l'ha rifiutata per rimanere a Bologna, si stanno limando diciamo gli ultimi dettagli legati ai bonus, parte fissa, parte variabile, però alla fine secondo me sarà un sì. E insomma, per il 19esimo giocatore per presenza della storia di Bologna, secondo me potrà aumentarle ancora.
0: Quindi sei ottimista sul futuro di Riccardo Orsolini a Bologna? Sì. Molto bene, Cento, grazie mille, come sempre ci risentiamo presto e ti mando un abbraccio, come sempre ti ringrazio.
1: Grazie a te, Gio, un saluto a tutti.
0: Un saluto a Cento di Più Stadio, capo redattore. E un saluto anche a tutta la redazione, ai colleghi di Più Stadio, di Stadio, che leggiamo ogni mattina con le rassegne stampa e che ci forniscono le ultime sul Bologna, loro come tutti gli altri che sentiremo anche nei prossimi giorni qui su Nettuno Bologna 1 a mezzogiorno su Blu. 12:38, direi di andare in pausa, poi torniamo fra, sì? Super, a tra poco.
2: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
3: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
4: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the people.
6: Vuoi una nuova macchina da giardino?
7: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
6: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
7: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
6: Manferdini, la certezza dei professionisti.
7: Approfitta ora degli extra sconti.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Di nuovo live, di nuovo Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso blu. Abbiamo sentito poco fa Davide Centonze, capo redattore di Più Stadio, che ringrazia ancora per il suo tempo qui con noi. Nel corso della trasmissione sentiremo anche la conferenza di Andrea Tarozzi, che sta parlando a Valles con i colleghi, e sentiremo a breve le parole di un bolognese che è tornato a Bologna sicuramente felice dopo aver girato l'Italia tra calcio giocato e panchina come collaboratore in vari staff. Sarà ed è il primo collaboratore attualmente di Domenico Tedesco sulla panchina del Bologna. In ritira Valles, un palinsesto differente e arricchito, sempre più ricco, anche con doppia trasmissione 4 ore assieme a Frank Loretti, Leo Bosello su Da Valles con Filippo Cotti, aggiornamenti su quello che sta accadendo. Tattica stamattina, tanta corsa, più il pomeriggio che la sera, ma il Bologna sta lavorando. Non al completo, come detto, soprattutto a centrocampo, un reparto molto corto, e la Zuzzi, Pobega attualmente in attesa di Ferguson, in attesa di Moro, in attesa anche di capire quale sarà il futuro di Remo Freuler. Secondo Davide Centonze poco fa è più no che sì. Vedremo, è più sì invece che no il possibile rinnovo di Riccardo Rossolini. Arrivano tanti messaggi che vado un po' a recuperare. Nel frattempo Andrea da Sangio che scrive: la Fiorentina attiva sul mercato perché devono cambiare tre quarti di squadra. È vero, sono d'accordo con te Andrea, anche perché li ricordiamo la Fiorentina molto attiva anche l'anno scorso di questi tempi, sia con la panchina, l'arrivo di Pioli, il ritorno di Pioli, che sembrava poter essere anche la chiave per migliorare le posizioni di classifica dei Viola, ma anche per costruire un progetto e ambire a qualcosa di più rispetto ad una Conference barra Europa League. In realtà la Fiorentina per più di metà stagione ha lottato per non retrocedere, poi la qualità, come poi si aspettava, è venuta fuori tutta. Però ecco, questo non ha certo soddisfatto sicuramente la piazza, ma nemmeno la società, che è cambiata e sta cambiando particolarmente, molto molto attiva anche su Valdepeñas, ma non soltanto, la più attiva direi in Serie A, perché come detto anche prima, la stessa Inter, la stessa Juventus sono tutte un po' alla finestra per cercare un po' anche di limare un po' i prezzi di quelli che sono i rispettivi obiettivi. Matthew, ricordo che prima che iniziasse il mercato uscì la notizia che il Bologna aveva quasi chiuso per un esterno ivoriano che giocava, mi pare, in Uzbekistan o Kazakistan. Sì, Adai direi, un tale Emanuele Adai. Poi sparita la notizia che fine ha fatto quella presunta trattativa. Guarda, non se n'è più saputo nulla, però ti ricordi bene Matthew, ne parlavamo mesi fa. Emanuele Adai, che non è poi l'Adai del Como, che ormai abbiamo già conosciuto bene e visto anche da vicino come avversario, non soltanto, non se n'è più parlato. Massimo, buongiorno. Orsolini guadagnerebbe quasi 1 milione in più di Zaniolo e 500-600 mila euro in meno di Dybala. Viva le bandiere che dopo Riva sono state forse 5-6. Massimo, non ero riuscito a recuperare ieri i tuoi messaggi, ma li avevo letti, infatti poi ce li ho qua sopra. Sì, il tuo, stai riportando numeri comunque reali, come darti torto sul discorso bandiere? Sono d'accordo con te, purtroppo siamo d'accordo con te, è un fatto evidente. Le bandiere, forse l'ultima grande bandiera, Francesco Totti, Paolo Maldini nel Milan, Zanetti nell'Inter, Del Piero alla Juventus, però poi ci siamo fermati qui e... come ho detto prima, si stanno un po' troppo per le lunghe. Cioè, c'è volontà, anche il discorso Gunther, non è convinto di venire a Bologna, gioca in Serie B tedesca, bravissimo, Bologna sarebbe un salto di qualità notevole, è vero, fare la riserva di Miranda, però non è detto poi che le gerarchie possano cambiare, eh? Non c'è per forza, abbiamo visto a Bologna quante sono cambiate, con Motta quasi non esistevano le gerarchie, ma anche Italiano un po' aiutato, agevolato dal fatto che Bologna abbia giocato più competizioni in una singola stagione, però sì, vieni per come secondo, perché Miranda effettivamente ha avuto i suoi cali, ha avuto i suoi momenti, no, ce li ricordiamo bene purtroppo, però è terzino titolare, ma che vieni comunque a Bologna, un 2003 come diceva anche Davide prima, non è più un ragazzino, comunque 23-24 anni, è un'occasione importante, però io sono sempre anche dell'idea, questo vale per tutti, c'è volontà di restare, si trova l'accordo e si continua assieme. C'è un po' indecisione economica, di gerarchie di campo, di concorrenza nel reparto? Grazie. E si va, si cambia obiettivo. Secondo me quello conta molto, questo vale per tutti, vale anche per Freuler, eh? Cioè, ci sta adesso col mondiale di mezzo, ci sta anche lui che vada poi alla ricerca di un ultimo contratto, restando poi dell'idea che a Bologna avrebbe un ruolo garantito, uno status garantito, leader, e secondo me Tedesco sa di che pasta e lo conosce bene, non l'ha mai allenato, ma lo conosce bene Freuler. A quell'età lì, per l'età che ha Freuler, secondo me andare in un ambiente differente, nuovo, una novità, sicuramente è stimolante, però si parla molto della Roma, secondo me conquistarti un posto, lo stesso che Freuler ha qua a Bologna, avrebbe qui a Bologna, a Roma, nella capitale, sappiamo anche il tipo di piazza che è, certo non proprio semplice, una grande opportunità, sarebbe una bellissima occasione, però non so, sono dell'idea che il destino di Freuler, anche per lui, per la sua carriera, a Bologna si troverebbe sicuramente meglio, avrebbe molto più spazio, andando in un'altra squadra rischierebbe un pochino di perdersi, o certamente di non avere lo stesso minutaggio garantito come avuto qua a Bologna. Massimo ci scrive un altro messaggio seguito a quello precedente: leggendo le cifre, secondo te Rossellini gli vale queste cifre qui? Secondo me l'offerta di 2.2-2.5 è irrinunciabile, è difficilmente rinunciabile, mettiamola così, anche per il discorso che si faceva e si è fatto per anni sul monte ingaggi, che deve essere comunque equilibrato, che non dovevano esserci stacchi, gap importanti nei guadagni dei singoli giocatori, perché era anche uno comunque degli obiettivi della società, del club. Secondo me, diciamo, si è meritato anche che il ritocco, quello sicuramente, però sono cifre importanti. E arrivare a questo punto senza ancora un sì o un no, perché può anche dire no, preferisco andare altrove, e ci sta, sono professionisti, cioè non abbiamo, l'ha scritto anche Massimo, Badiere non ce ne sono più, non sarebbe un, cioè ci sta, siamo calcio moderno, sarebbero delle novità, c'è anche il fatto che Orsolini, quello che ha fatto a Bologna per tutti questi anni, è una novità anche nella stessa Serie A, quindi. Però al di là di tutto, per me sono le tempistiche, si sta andando troppo oltre, perché si crea soltanto confusione nei tifosi, confusione che peraltro è aumentata, perché Rossellini un mese fa, l'avevamo detto prima, scrive: ma ho letto cose sul mio conto, la traduco così, che secondo me non sono vere, e ci si aspettava che da lì a pochi giorni, a poche ore, potesse rompere questo lungo silenzio. E invece siamo ancora qui a parlare, agenti, entourage, l'offerta è importante, cioè secondo me è molto importante, poi ognuno vede la sua, vedo che anche arrivano messaggi di tutti i tipi, sempre nei limiti, quindi è anche un piacere poterne parlare, e ci sta assolutamente.
11: Info dalla regia, sì. Andremo in pubblicità i 55, quindi qualche minuto prima, 5 minuti prima, perché poi al rientro andremo a sentire Tarozzi.
0: Cioè, perfetta, Fra, super, Fra qua in regia che... alla mattina la sentite, staccano vista. Francesca Bolognini, quindi molto bene, abbiamo ancora qualche minutino prima di sentire Tarozzi, molto atteso. A proposito di giovani, lo prendereste a Cervi a fare da chioccio e portare esperienza alla difesa? A me piace tantissimo come giocatore, è chiaro che ha 38 anni e va per i 39 e... non saprei onestamente, però come giocatore poteva, ha fatto comunque, si è riuscito a riprendersi, ha avuto anche dei problematiche serie a livello personale, fortunatamente le ha risolte, campione d'Europa con l'Italia 2021, per me è un grande difensore, però poteva forse raccogliere qualcosina in più in carriera, sicuramente, però abbiamo detto ha avuto anche di cose serie da gestire, molto serie, e siamo un po' in là, e poi non ha giocato molto quest'anno. Vedo che, ho letto che il Sassuolo sarebbe interessato a riportarlo in nero verde Acerbi, sarebbe un grande ritorno. Peraltro Sassuolo e Lazio sono le squadre con cui ha giocato di più, con cui ha maggior presenza all'attivo, nonostante negli ultimi anni, ecco, all'Inter ci ricordiamo poi come ultimo ricordo il gol nella semifinale contro il Barcellona, entrato nella storia. Però per me è un giocatore che non si discute. Poi ci scrive Cri: adoro Orso, ma mi sta stufando, anche perché non mi sembra che davanti al suo campanello ci sia tutta la fila di squadre che lo vogliono. Ci scrive Cri. Mentre Lorenzo Telefrife scrive: per me invece è l'esatto contrario di quello che pensi, perché se la stanno tirando molto per lunghe è probabilmente la volontà assoluta di trovare un accordo che vada bene ad entrambi. Assolutamente Lorenzo, però l'offerta è importante, cioè il ritocco c'è, e l'accordo secondo me è già un sì. Poi ribadisco, ci sono gli agenti, c'è tutto il suo entourage, c'è il giocatore, le sue volontà, i desideri, lavoro, sono professionisti, fanno le loro scelte. Ma rimane il fatto che abbiamo detto, parlato delle cifre, tutto, sono proprio le tempistiche. Cioè secondo me alla seconda settimana ormai di ritiro si bisogna decidere, anche perché non è cominciata ieri l'altro la trattativa e ieri sono incontrati i procuratori col giocatore, sono mesi che se ne parla. Poi non saranno 8 come ha fatto forse velatamente sapere il giocatore, comunque, o 9 come alcuni colleghi hanno scritto, non lo so, però sono tanto tempo. Secondo me Tedesco ha una buona impressione di Ilic, in difesa se parte Lucumi siamo a posto, ma sono più preoccupato se resta da Linga, Simone da Medicina, non lo so. Ilic non l'abbiamo mai visto all'opera, le poche volte che l'abbiamo visto in ritiro non è che avesse impressionato la scorsa estate. Io credo che sarà difficile, a prescindere, sostituire Lucumi. Non credo che sia Ilic il sostituto ideale. Poi ci auguriamo che possa far bene. Se piace italiano, se buonanotte. Se piace tedesco, ancora meglio. Sul discorso Dallinga, vedremo anche come ha valutato anche lui. Ha parlato di Ilic, probabilmente lo starà valutando. Si sarà chiaramente informato con la società. Avrà saputo anche lui che Dallinga in due stagioni ha imbroccato poche partite e quindi è stato messo anche per quello sul mercato come giocatore in uscita. Però attualmente, essendo anche la rosa molto, molto ristretta, si lavora con i presenti, e come diceva anche Davide prima, finché non arriva un'offerta concreta, secondo me per Dallinga difficilmente partirà, almeno in questa parte di mercato. Poi sappiamo che per mille motivi verso la fine c'è anche la foga, ci manca l'attaccante, quindi può arrivare qualcuno, vedremo. Però al momento non si muove, a meno che non arrivi un'offerta importante, perché Dallinga 15 due stati fa, ecco, almeno ammortizzare parte dei 15 per vederlo partire, per lasciarlo partire, deve essere uno degli obiettivi. Buongiornissimo, ci scrive Alberto: certo che rinnovare Rossellini perché non ci sono molte richieste per lui. E qui mi taccio, anche tu non sei un grande fan del momento che si sta vivendo, Alberto. Poi Alessandro, leggiamo gli ultimi messaggi e poi andiamo in pausa. Ciao Gio, sono impegnato con il lavoro, non ho sentito sei ragazzi. Come vuole Tedesco fare giocare il Bologna secondo te? Ok, è una domanda. Se le rose di molte squadre sono intasate, avrebbe senso prendere a fine mercato un Luca in prestito, Alessandro da Castel San Pietro? Sai che Luca a me non piace, cioè non mi dispiace, poi so che anche qui ognuno ha le sue preferenze, ma non mi convince proprio. Ha avuto un sacco di occasioni, ha avuto un mare di occasioni, anche il Napoli come ultima, il Nottingham, male e male, si sono chiuse queste esperienze, o comunque con Napoli è ancora un giocatore di Napoli, per cui chissà, Allegri, anche lui appena arrivato, dovrà conoscere i ragazzi sul campo, fuori e sul campo. Però onestamente no, non è un obiettivo che mi... Poi se dovesse arrivare, forza Lorenzo Luca, saremo i primi a gridarlo, però non mi ispira più di tanto. Era partito fortissimo a Pisa, poi è ancorato un pochino incalando e poi è valutato tantissimo, il Napoli l'ha pagato tanto, quindi credo che sarebbe comunque un'offerta, nel caso un'operazione comunque importante, poi da capire se è un prestito o no, però non è un nome che mi scalda. 54, Fra, cosa dici? Aspettiamo ancora un minutino? Sì, così ci mettiamo avanti per l'ospite della seconda parte. Ok, grazie Fra, tra poco.
12: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
13: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
14: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
13: Martelli Marmi,

0: da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
1: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
2: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
1: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
2: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
3: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
8: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: Di nuovo live, Nettuno Bologna 1 con Mezzogiorno Rossoblù. È tempo di andare a sentire le parole in conferenza stampa Valles di Andrea Tarozzi, il secondo in panchina di Domenico Tedesco.
13: Casa. Grazie. Andrea, come è nata questa cosa? Come è venuta fuori? Se ce la vuoi raccontare, se ce la puoi raccontare, e che cosa hai provato e cosa stai provando?
14: Allora, posso raccontarla tranquillamente, perché tanto si sa, insomma, che è stata una chiamata da parte dei direttori del Bologna, Di Vaio, Sartori e Fenucci. Praticamente mi hanno detto che avrebbero preso un allenatore straniero, tedesco, mi hanno detto, e quindi aveva bisogno di un vice perché il suo non poteva seguirlo, e di conseguenza se io ero disponibile nell'accettare questo incarico. Qua passo subito alla tua seconda domanda. Ovviamente è stata un'esplosione di emozioni, perché tornare a Bologna dopo tanti anni così per me era una cosa... era un sogno, era una cosa abbastanza, è stata una cosa improvvisa, è stata una cosa che mi ha travolto subito, e dopo poi c'è stato anche subito il pensiero di chiamare Stefano Pioli, perché comunque io ero legato a lui sia in maniera affettiva, perché comunque lo conosco da tanti anni e ci conosciamo da tanti anni, ma anche lavorativa, perché comunque avevo iniziato un percorso con lui, e quindi ho fatto subito quella chiamata, dopo la chiamata dei direttori, per appunto spiegargli il fatto che comunque questa telefonata mi aveva un attimo scombussolato, ovviamente. E lui è stato come sempre un signore, perché comunque Stefano rimane un grande allenatore, una grande persona, e mi ha detto che capiva benissimo queste mie emozioni, capiva benissimo che per me era un'opportunità fantastica, e quindi ovviamente mi ha dato carta bianca, mi ha dato via libera. E dopo poi ho parlato con i direttori, ho fatto delle video call col mister per conoscerlo, perché non lo conoscevo personalmente, lo conoscevo come allenatore,

0: E niente, da queste cose insomma è nata questa nuova avventura, questa nuova opportunità che mi è stata data, e da un mese che praticamente ci ho sorriso perché sono veramente felice a livelli esponenziali, perché comunque tornare a Bologna per me, io che ci ho giocato tanti anni, che comunque sono di Bologna, che ho sempre tifato Bologna, quindi insomma per me era il massimo.
1: Ti chiedo anche questo prima di dare la parola agli altri colleghi. Una vita da secondo, da vice, ti piace fare questo? Questo ruolo che peraltro è importantissimo, nel calcio moderno poi è veramente una cosa che non è essere un secondo, è proprio essere quasi un allenatore che decide insieme all'altro le scelte, le cose. Hai sempre pensato che era questo il tuo lavoro da grande dopo che avevi fatto il calciatore, o qualche volta hai pensato, beh, magari mi prendo una mia panchina?
0: No, è stato sempre la mia aspirazione, il mio sogno. Io penso di avere un carattere perfetto per fare il secondo. Ho fatto la tesi a Coverciano chiamandola proprio il ruolo del vice allenatore. Perché penso di poter fare questo ruolo in maniera ottimale, mentre penso che l'allenatore non sarei stato in grado di fare l'allenatore, quindi il primo allenatore, quindi penso che, come dici te, però negli ultimi anni il ruolo del vice e dello staff in generale, perché non dimentichiamoci, è cresciuto tanto e ci sono degli staff veramente molto molto competenti che danno una mano importante all'allenatore, perché anche il ruolo dell'allenatore è cambiato tantissimo negli ultimi anni, ha molte più cose da sulle quali lavorare, tanti pensieri, e quindi io penso che un buono staff e di conseguenza un buon vice allenatore debba essere proprio quello in costante supporto dell'allenatore, quindi togliergli anche qualche momento di lavoro, e quindi cercare di fargli avere anche qualche momento per pensare di più magari alla squadra, a parlare con i dirigenti, a parlare con voi giornalisti, perché hanno tanti interventi con voi, e quindi e dare supporto anche a livello tecnico, perché comunque ci sono tante cose da preparare durante la settimana, tanti principi da far assimilare ai ragazzi, e abbiamo tanti strumenti che una volta non c'erano, quindi c'è un lavoro da parte dello staff incredibile. Probabilmente da fuori non si capisce tutto il lavoro che fa uno staff, tutto il lavoro che fa una squadra, tutto il tempo che ci dedica, ma sì, è tantissimo, e quindi sono d'accordo, gli staff sono diventati molto importanti, però il ruolo del vice allenatore è proprio il mio, me lo sento proprio mio, mi diverto a fare questo ruolo, perché comunque anche a livello di responsabilità, a livello di anche con i giocatori posso avere un rapporto leggermente diverso dall'allenatore, a livello di responsabilità ovviamente ne ho un pochino meno, anche se comunque siamo molto in simbiosi con l'allenatore, quindi quando lui ha qualche periodo un po' particolare, o nel bene o nel male, noi gioco forza ci siamo anche noi dentro a quel periodo lì, e dobbiamo essere bravi, lucidi a supportarlo quando insomma c'è un momento un po' negativo, e magari in un momento di euforia anche noi dobbiamo cercare di tenere un attimo i piedi per terra, quindi
1: alleggerire la pressione.
0: Sì, è un lavoro bello, è il mio.
2: Ciao Andrea, Gianmarco Marchini, il resto del Carlino. Allora, ciao. Ogni cambio allenatore chiaramente si porta dietro, no, delle rivoluzioni che possono essere più o meno grandi. Noi in questi due giorni di allenamenti abbiamo visto che Tedesco ha introdotto tanti elementi, no, magari nuovi rispetto a quelli che avevamo visto nei precedenti ritiri. Quindi ti chiedo se proprio in maniera tecnica, pratica, questo cambio che il Bologna sta vivendo è un po' più complicato del solito, diciamo così, per il fatto che Tedesco è comunque un innovatore, chiamiamolo così, cioè ha la prima esperienza in Italia, quindi porta comunque qualcosa di nuovo, e quindi se questo richiede comunque più difficoltà e più pazienza anche nell'assimilare da parte della squadra. E poi una curiosità per quello che l'hai conosciuto finora, che tipo di allenatore, che tipo di rapporto sei riuscito già a instaurare con Domenico?

0: Allora, il rapporto col mister è subito stato fantastico, è subito stato proprio al primo incontro in video, addirittura in video, e il successivo di persona è stato subito, si è creato subito un'empatia incredibile, proprio. A me è piaciuto tantissimo come allenatore, come persona, dei modi, è molto autorevole in campo, ma ha dei modi giusti per trasmettere questa autorevolezza che ha, e quindi un rapporto che è nato subito bene e sta proseguendo benissimo. Proprio sotto quel punto di vista sono contentissimo, spero che lui sia altrettanto ovviamente. E per quanto riguarda invece il tipo di gioco, le novità, immaginatevi, se in questi anni io non ho seguito il Bologna, l'ho seguito assolutamente, quindi posso dire che sì, ci sono novità, ma non così clamorose. Io penso che lui faccia parte, sia il proseguo di un percorso che è già iniziato con Thiago Motta, con Vincenzo Italiano, e adesso lui sta portando avanti il suo credo. È proprio un proseguire quel progetto, un'evoluzione di quel progetto. Ci saranno cose diverse, ma nuove, ma la base sarà quella che ho visto negli ultimi anni di Bologna. Bologna negli ultimi anni ha giocato sempre molto molto bene. Io poi addirittura ci ho giocato anche contro, quindi quando preparavamo le partite contro Bologna era sempre difficilissimo prepararle, perché tante soluzioni, riaggressione, ricerca del dominio del gioco, e sono tutti principi che anche il mister. E quindi ti dico, sì, ci saranno delle novità, ma io penso che sia proprio lo step successivo che il Bologna può fare e può diventare un'annata importante. E come dici te, sono d'accordissimo che ci vuole un po' di tempo per assimilare queste novità, perché anche se la linea di gioco, chiamiamola così, è consecutiva agli anni precedenti, però sono novità, che sono dettagli che poi fanno la differenza, perché poi arrivati a un certo punto in Serie A è il dettaglio che fa la differenza, perché tutte le squadre sono organizzate, tutte le squadre sono forti, anche il gap tra l'ultima e la prima si è un po' accorciato negli ultimi anni, e quindi sì, ci vorrà un pochino di tempo per assimilare queste novità, però a volte proponiamo alcune cose, le fanno già in automatico, cioè a volte le vogliamo proporre il giorno successivo, e il giorno stesso in allenamento le vediamo, infatti riusciamo anche a fare un video con già le nostre giocate, con le nostre proposte. Quindi sì, un pochino di tempo, ma secondo me la squadra è già un'ottima squadra e andrà.
1: Prego. Buongiorno, sto guardando la figurina del 96. Intanto il tempo non sembra passato.
0: Lo sento addosso, forse in viso no, ma addosso.
1: Invece com'è passato, secondo lei, com'è cambiato l'ambiente sugli spalti, per le strade, nei bar, da quando indossava questa maglia, bella maglia?
0: Sorrido perché quando giocavo a Bologna, io sono di Sasso Marconi, no? Quindi un paesino piccolo, tantissimi tifosi del Bologna, se non tutti, e all'epoca quando giocavo a Bologna e andavo in paese, io sto a 400-500 metri dal paese, ci mettevo un'ora andare e tornare perché tutti mi chiedevano qualcosa. Sono tornato a vivere anche nel mio piccolo quelle emozioni, perché quando giro adesso non c'è nessuno a Sasso che non mi dica qualcosa. Quindi ho ritrovato un ambiente bellissimo come quando l'ho lasciato, perché andai via in un periodo stupendo del Bologna, che con due promozioni, con un settimo posto, poi ci fu questo switch, non so se a favore di chi, ma io andavo via e arrivò Baggio, insomma dai, diciamo che non è andata male quell'anno lì, è stato bello anche per quello, che comunque quell'anno che arrivò Baggio io

0: Bologna lo seguivo ancora perché era 12 anni che ero a Bologna e quindi andai via in un bellissimo periodo e ritrovo con una buonissima proprietà, ritrovo una buonissima proprietà, un bellissimo ambiente, dei direttori straordinari, perché io credo che abbiamo anche una, oltre a una proprietà straordinaria, abbiamo anche una dirigenza di altissimo livello. E per adesso è tutto positivo, poi ci saranno dei momenti anche, ahimè, un po' più, ci saranno delle difficoltà, ma dovremmo essere anche lì bravi a venire fuori da queste difficoltà.
1: Ciao, Francesco Livorti, Canale 88, due domande rapide. Ciao. La prima, cosa ti è piaciuto di più del club? La seconda invece vado su un giocatore, Lewis Ferguson. Nella vostra idea di calcio dove giocherà? Vertice basso come con Italiano oppure un po' più alto come con Thiago Motta? Grazie.
0: Beh, allora, probabilmente è una domanda un po' più per il mister, nel senso che comunque io ti posso dire solo che Ferguson è un giocatore importantissimo per noi. Questo te lo posso scrivere veramente a caratteri cubitali, nel senso che è un giocatore fondamentale. Sappiamo negli ultimi anni quello che ha fatto a Bologna, l'importanza che ha. E per il resto poi col mister, ovviamente il mister troverà sicuramente la posizione migliore per lui e per le sue qualità. E, ma vi ho chiesto anche
2: sì, la cosa che ti costa di più in questo Bologna.
0: Ah, beh, l'ho un po' detto, nel senso che sono tornato con una proprietà fantastica come quando ero andato via, con una dirigenza eccezionale, con i tifosi che sono, quando passo a fare il campo è tutto un tarozzino. E se c'è qualcuno che mi chiama Tarozzi, c'è Tarozzi, qualcuno di Fiago lo corregge, no, Tarozzino. Perché poi è tutto nato dal il mio mentore Renzo Olivieri, che mi chiamava così e mi chiama tuttora così, perché tutte le volte che lo sento io sono il suo tarozzino, quindi quindi sì, tutte queste cose sono le cose più belle che ho ritrovato.
3: Ciao Andrea, Leonardo Bosello, Nettuno Bologna 1 e Radio Bruno.
0: Ciao.
3: Da quando hai firmato hai seguito il lungo e il largo le giovanili quest'estate, sì. primavera Under 18, ti chiedo se c'è stata una attenzione particolare da parte tua sulla scelta dei giocatori e se abbiamo visto oggi durante l'allenamento che hai lavorato molto con il gruppo della squadra sulla parte difensiva e su chi lavorava anche senza palla. C'è una mansione specifica che hai? Perché a volte il vice può avere, certo, un lavoro più sulla zona difensiva. Grazie.
0: Sì, beh, le giovanili le ho seguite perché a me mi piace tantissimo andare a vedere le partite dell'Under 18, della primavera, poi Gigi Della Rocca anche mio amico, quindi ho fatto il tifo fino all'ultima partita, purtroppo è andata male, però penso che la giovanili quest'anno abbiamo fatto veramente benissimo, e come la primavera, tutti e due arrivati nelle fasi finali dei campionati. Ho visto dei ragazzi molto interessanti, non li conoscevo tutti i ragazzi dei giovanili, e così quando il mister mi ha parlato dei ragazzi che volevamo prendere su avevo già un'idea di come erano, ci ha aiutato sicuramente. E per quanto riguarda ai compiti, allora è un lavoro molto integrato, siamo molto uniti, vediamo spesso, rivediamo gli allenamenti insieme, le partite insieme, discutiamo tantissimo, mettiamo giù le esercitazioni insieme, perché come vi dicevo è nato un gran feeling da subito, quindi tutto questo comporta anche il fatto che facciamo le cose io e lui in particolar modo, ma tutto lo staff, perché poi ovviamente tutto lo staff collabora anche con noi. E le mansioni, sì, mi ha chiesto in particolar modo di dare un occhio alla fase difensiva, a lui piace tantissimo la fase di possesso e quindi cura tutti i minimi dettagli di questa fase e cura altrettanto in maniera attenta anche alla fase difensiva. Però ha visto un paio di lavori che avevo fatto gli altri anni o due o tre idee che avevo e ha detto se gli do una mano sotto quel punto di vista lì, però ovviamente con la sua supervisione totale anche in nella fase di non possesso.
4: Grazie. A posto così?
2: No.
5: Ciao Andrea.
0: Ciao.
5: Ascoltami, mi dici la cosa più importante che hai imparato con tutti gli allenatori che sei stato e che hai portato qui e che porti qui e che vuoi portare qui? La seconda è, prima hai detto giustamente che hai sorriso da un mese, no? Per far sorridere la gente, i tifosi, come sei tu, no? Davanti a questa squadra cosa ci vuole?
0: Ma riprendo delle parole del mister, divertiamoci, quindi dobbiamo cercare di fare divertire i bolognesi, anche perché negli ultimi anni, quando non avevo squadra e venivo allo stadio, c'era un'emozione incredibile, cioè le musiche di Dalla, di Cremonini, la gente che sta allo stadio anche finita la partita, Lollo che a inizio partita sotto il tunnel dà una carica che incredibile, tutte queste cose qui. Noi dobbiamo essere bravi e anche fortunati a ricreare queste cose qua, sono le più importanti per la gente, per i bolognesi, che poi sono molto tranquilli sotto quell'aspetto, quindi insomma ci daranno anche sicuramente il tempo per lavorare e per far sì che tutte queste cose succedano. E l'altra cosa, quando mi fate due domande, una me la scordo sempre. Gli allenatori, scusami. Io sono nato curioso, sono nato cercando di curare un po' i dettagli, sono molto ordinato, e questo è una cosa che gli allenatori hanno sempre apprezzato e mi hanno sempre riconosciuto, e anche la fedeltà. Sono una persona che sicuramente non ti farà mai niente dietro le spalle, nel senso la fedeltà e la curiosità, dai, sono le cose che secondo me sono molto importanti per un allenatore.
2: Grazie.
0: Prego.
6: Ciao, buongiorno, Alessandro Bussini, Corriere di Bologna. La domanda che ti volevo fare è questa: ci hai raccontato un po' com'è il carattere del vice che si sente vice. Qual è la difficoltà del vice in un periodo in cui magari si vanno anche un po' a, non dico rompere, ma non c'è il sodalizio storico, cioè ci sono molti allenatori che hanno il loro vice. Tu sei un vice che ne ha girati diversi, ovviamente forse sì. Il sodalizio più lungo è stato quello con D'Aversa, però
0: sì, 10 anni.
6: Però appunto poi si gira, e allora com'è questa vita anche un po' tra virgolette da giramondo, anche alla ricerca magari di un rapporto di lavoro nuovo?
0: Sì, io ti ho raccontato come interpreto io il ruolo di vice, però poi ci sono tanti modi per interpretarlo, e non è detto che il mio sia giusto e gli altri sbagliati, ma conosco tanti vice che magari interpretano il ruolo in maniera diversa, ma è giusto così, perché poi siamo tutti diversi e non possiamo non essere noi stessi, anche questa è un'altra regola di vita, nel senso. È una grande fortuna per me, perché ho avuto mi sono creato un'esperienza negli anni incredibile, perché ho girato tante società e tanti allenatori, quindi ho potuto apprezzare tante cose che ognuno di loro mi è riuscito a dare. Adesso non le sto elencare tutte, se no stiamo qua, però sì, per me è stata una fortuna, ma un bagaglio di esperienze enorme che sfrutto tuttora per essere sempre più performante, sempre più preciso, sempre più d'aiuto agli allenatori che mi chiamano. Adesso ho questa grande opportunità, voglio godermela in pieno, voglio far tutto quello che è nelle mie possibilità per aiutare il mister, lo staff e il club in generale, con grande entusiasmo, grande curiosità, grande attenzione. Questo, tutto qua, è grande felicità.
4: A posto così, ragazzi? La domanda in bolognese?
0: Avete fatto il mister in tedesco, a me non, me la, non potete non farmela in bolognese. Kumstedt. Grazie ragazzi. Ciao,
7: grazie.
8: Ciao, grazie. Grazie.
9: No, grazie a voi.
10: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
11: Anche quest'anno!
10: Con il nostro studio posizionato a bordo campo del centro sportivo per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
12: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
13: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
14: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
10: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
15: I saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
16: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
17: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
18: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
19: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
20: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
21: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
22: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, Giovanni Poggi, abbiamo sentito le parole, il ritorno di Andrea Tarozzi in rosso-blu, da Sasso Marconi, poi in giro per l'Italia, campo, panchine e tutto il resto, e un graditissimo ritorno, anche tanta emozione per Andrea Tarozzi su Avales con i colleghi, l'abbiamo sentito. Passiamo da una panchina all'altra e siamo molto felici di sentire oggi qui a Nettuno Bologna 1 il mister della primavera che ci ha fatto sognare tanto, e lo accogliamo con un bel abbraccio virtuale, Stefano Morrone. Ciao Stefano.
25: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Come stai intanto?
3: Bene, dai, bene, siamo partiti lunedì con gli allenamenti e il gruppo è arrivato preparato, allenato e quindi bene così.
4: Sono tutti in forma, li hai visti in forma, stanno bene, sono stati bravi durante l'estate.
3: Ma sì, dai, sono giovani, ci mancherebbe, dai, quindi no, ma poi erano abbastanza mentalizzati e hanno confermato questo pensiero.
4: Dai, sono contento anche di sentirti, siamo contenti di sentirti perché ci avete fatto veramente sognare. Intanto complimenti perché è stato, e lo sai bene, il miglior risultato di sempre a livello del settore giovanile rossoblu, a livello di primavera, e veramente ad un passo da uno scudetto che sarebbe stato ancora più storico, ma intanto una bella parte di storia l'avete scritta con la vittoria rimonta sulla Roma e un percorso sempre più in crescendo, i playoff. E dai, poi il tuo rinnovo, sei contento, immagino, sei anche tarò. Sì, è tornato, però ormai sei uno di casa anche tu ormai.
3: Sì, no dai, tutto bello quello che hai detto, perché poi è venuto attraverso un bel percorso di soprattutto belle partite, giocate sempre con un bel modo, e quindi quello, diciamo, ha certificato il nostro percorso, perché dico sempre che se i ragazzi crescono, cresce anche la squadra, arrivano anche i risultati, e poi si cresce attraverso il lavoro, attraverso dei valori, attraverso, io dico sempre, di fare qualcosa di diverso rispetto agli altri, perché tutti si allenano, tutti corrono, tutti giocano, però se lo fai in maniera diversa, dando qualcosina in più, quando magari sei stanco, quando magari mentalmente lasci un po', allora puoi essere diverso agli altri. Questo è, diciamo, il focus dell'anno scorso che ci riportiamo quest'anno. La bellezza è quella di rimanere in un posto dove si lavora meravigliosamente bene, perché Bologna ti dà tutte le possibilità strutturali, tecniche, per poter crescere, e questo è stato anche il mio, diciamo, pensiero di continuare, perché non solo crescono i ragazzi in questo posto, ma crescono anche gli allenatori e tutte le persone che lavorano qui, e quindi un altro anno qui è proprio mi dà, anche sì, personalmente come gruppo, la possibilità di continuare a lavorare bene.
4: Hai lavorato bene, si è visto, perché hai portato e avete portato, te assieme al tuo staff, ma anche al tuo lavoro, alle tue idee, anche tanti ragazzi su a Valles. Diciamo che questo è un sintomo notevole, qualcosa di speciale, immagino anche per te. Li hai sentiti i ragazzi che sono su con Tedesco in questi giorni?
3: Sì, penso che sia la vittoria più grande, perché poi alla fine il settore giovanile è proprio l'obiettivo è proprio quello di produrre ragazzi che giochino nel Bologna, e il fatto che 5-6 siano in prima squadra, stiano facendo un buon percorso e si stiano comportando bene, questo è significativo. Altri ragazzi sono andati a giocare in B e in C, quindi questo è ancora molto molto importante, perché non è scontato, e alla fine certifica la crescita di un settore giovanile che vuole, sta facendo bene e vuole crescere ancora.
4: Ascolta, ho visto anche una novità nel tuo staff. Vabbè, c'è Sentimenti, Lobascio, Nivello, diciamo anche volti noti. Poi c'è Giacomo Poluzzi, che prima Tarozzi parlava degli anni di Baggio, e so, adesso ricordando in memoria un'intervista che rilasciò Giacomo Poluzzi, portiere, ex portiere ormai, che lui era raccattapalle del Bologna, giocava nel Bologna da ragazzino, ai tempi di Baggio. Anche per lui un ritorno, l'hai sentito? Beh, è un'aggiunta importante, un portiere che ha fatto molto bene nelle ultime stagioni.
3: Sì, quelli che hai nominato, ovviamente Sentimenti, Lobascio e Nivello, sono in prima squadra, sono saliti su anche loro, sì. Quindi questo certifica anche la bellezza dell'annata dell'anno scorso, e il fatto che anche dei collaboratori siano andati su, questo è molto significativo, vuol dire che il Bologna cresce anche all'interno, come in tutte le figure. E per quanto riguarda Poluzzi, ovviamente è partito con noi lunedì, sì. È un ragazzo che ha appena finito di giocare a pallone, quindi ha proprio quella freschezza, quella voglia di far vivere il campo ai ragazzi, perché lui lo faceva fino a 5 minuti fa e lo trasmette quotidianamente. Abbiamo fatto solo 3 allenamenti, 4, però si vede il suo modo, la sua passione, il modo in cui comunque comunica le cose ai ragazzi, che sono vissute fino a un minuto fa. Poi il fatto che comunque lui sia bolognese, abbiamo aggiunto anche un'altra figura come analista che è bolognese, quindi questo comunque secondo me è un plus.
4: Certo, e quindi ti rinnoviamo anche i complimenti, perché prima parlavamo di giocatore, ne hai parlato, ma come hai detto bene Stefano, sentimenti lo bascio livello, come per mai noto, sono stati promossi anche loro, quindi non hai soltanto portato dei ragazzi, ma anche dei ragazzi un po' più uomini, diciamo, a far parte dello staff di Serie A con nuovo mister, con Tarozzi appunto che abbiamo sentito. Partenza, poi sei amichevoli, peraltro con sì. Squadre della nostra regione, però dai, sono test anche... Lego Fiorentina, Cesena, Parma, squadre che hanno fatto bene come voi poi nella scorsa stagione.
3: Sì, sì, assolutamente. Partiamo sabato con il Sassuolo, poi a ruota abbiamo tutte le altre e chiudiamo l'ultima col Parma il 14 d'agosto e il 22 di agosto poi si inizia. Sì, sì, comunque i test servono perché poi alla fine la partita è quello che certifica il lavoro quotidiano e dico sempre che insomma poi dopo si gioca per fare queste partite, per le amichevoli, per provare subito a cercare il risultato, per prepararsi il prima possibile al campionato, perché poi insomma come tutti sappiamo la Primavera 1 ha alza di livello, tanti ragazzi comunque vanno in giro a giocare e c'è anche un po' più coraggio da quello che si vive nel calcio italiano nel fare giocare i ragazzi, nel portarli in prima squadra. Ho letto che tante società hanno portato tanti ragazzi in ritiro della Primavera e continuiamo così, ecco.
4: Ma tu che lavori sempre a contatto con i giovani, parlato di coraggio, ci sono secondo te dei ragazzi già pronti? Perché è una cosa che negli ultimi tempi, anche in questi più che tempi, anche decenni, magari manca in Italia, cioè all'estero vediamo sempre che vengono lanciati, in Spagna, in Inghilterra. Qui secondo te, parlavi di coraggio, ce n'è troppo poco o secondo te ci sono ragazzi meno pronti? Non so, dimmi un po' la tua.
3: Questa domanda mi viene fatta spesso, se ci sono dei ragazzi pronti o non pronti. E allora io rispondo sempre così. Io ho avuto la fortuna di fare il calciatore. E quando sono stato buttato dentro, io non mi ricordo se ero pronto o non ero pronto, cioè c'è stata il coraggio, la visione e la voglia di un allenatore che riconosce che questo ragazzo può giocare. E secondo me ragazzi bravi ce ne sono, ne abbiamo anche tanti in Italia, tanti. E possiamo scrostare a volte alcune concezioni, nel senso di giocare senza, di farli giocare a volte i ragazzi senza pensare, di farli pensare poco, ecco, avere un po' più un pensiero generale che i ragazzi sono forti, sono bravi e che il ragazzo alla lunga in un gruppo, ovviamente un gruppo deve essere sempre miscelato, ma il ragazzo alla lunga in un gruppo ti dà, perché ha energie fisiche, mentali, freschezza, libertà, gioventù che poi ti ritrovi durante l'anno. Ecco, per me da questo punto di vista forse qualcosina si sta muovendo.
4: No, speriamo anche, no, non, lo so che non mi risponderai, e dei tuoi c'è già qualcuno pronto per secondo te?
3: Guarda, sicuramente quelli che sono su in prima squadra sono ragazzi giusti che insomma che hanno fatto per l'anno scorso e che sono bravi, ecco, sono bravi, ma ne ho bravi anche io tanti in questo gruppo con cui ho iniziato, quindi ragazzi bravi ce ne sono e speriamo di accelerare, ecco, io quello che dico, di accelerare questo percorso, che in quest'annata magari alcuni insomma possono avere spazio, ecco, alla fine noi serviamo anche per quello.
4: Visto che hai un serbatoio importante alle spalle, possiamo dire che speriamo di vederli sempre meno con te e più con Tedesco, non ti offenderai, immagino, anzi tanto hai...
3: quando ho incrociato il mister che ho conosciuto una decina di giorni fa, che siamo incrociati, abbiamo parlato 5 minuti, gli ho detto che la mia vittoria sarebbe vedere un ragazzo giocare in prima squadra, ma perché ho fatto il calciatore, quindi so cosa significa, so che si lavora per quel sogno, per quell'obiettivo, so che i ragazzi sognano quello e quindi poi è il sogno anche di una società portare dei ragazzi su, e il Bologna magari che negli ultimi anni magari ce ne sono un po' di meno, se siccome questo settore giovanile sta crescendo speriamo che porti a quello, ecco.
4: Com'è il mister, visto che l'hai conosciuto, ci hai parlato, che impressione hai avuto?
3: Non abbiamo fatto una chiacchierata, ma veramente 5 minuti, perché lui stava andando via e proprio uno scambio di idee, proprio 3 minuti contati. L'impressione è ottima, è una persona che sa quello che vuole, che quando parla pensa le parole, questo insomma il focus è stato quello lì.
4: Prima di salutarti, andando un po' sui ragazzi, Luca Lo Monaco quest'anno ha fatto qualcosa di straordinario, a parte ogni volta che è entrato in campo ha sempre segnato gol pesantissimi. È una di quelle scoperte di quei giocatori, ecco, che, su cui si può puntare, immagino, su tutti questo, però su lui in particolare, perché l'impatto coi grandi lo ha assorbito in maniera straordinaria.
3: Sì, Luca è un ragazzo di qualità che può crescere ancora, ma la sua bellezza, secondo me, è quello che ho riconosciuto subito, oltre vabbè, al valore del ragazzo, è la capacità di fare le cose che le fa in Under 18, le fa in primavera e le farebbe anche in prima squadra. Quella tranquillità, quella personalità che non cambia rispetto al contesto in cui si trova, ecco, quello secondo me è la differenza, diciamo il marchio che lo contraddistingue. Non è preoccupato di dover dimostrare, sa fare, fa e vuole migliorare.
4: Obiettivi? Non ti puoi nascondere, dopo un'annata così non ti puoi nascondere, Stefano.
3: L'obiettivo è sempre, io dico sempre che quando ci si mantiene, dico che arrivare è facile, mantenersi è sempre più difficile, ma mantenersi vuol dire fare dei campionati importanti. Io non so dove arriveremo, ma sicuramente che vogliamo fare un campionato importante, bello, aggressivo, energico, con voglia di aggredire partite, di farle, insomma, partite piene, quello sì. Poi dopo vincere o perdere è sempre un filo sottile, però che vogliamo comunque fare qualcosa ancora di più bello, sì, ed è giusto che sogniamo di fare qualcosa di più bello, perché per come sono fatto e per come amo questo lavoro, venire al campo e dire ragazzi bisogna fare un punticino per salvarsi non è proprio la mia indole. Io l'anno scorso sono arrivato il 10 luglio e nella mia follia ho sempre detto ragazzi noi quest'anno arriviamo alle off con una squadra che si era salvata ai playout, quindi sogno di far questo. Poi sono realista, so dove mi trovo, so cosa faccio, so che passa dal miglioramento dei ragazzi, però non posso non sognare di arrivare in alto.
4: Ti arrivo tanti messaggi per te, ti fanno i complimenti tanti tifosi, te ne leggo uno prima di salutarti. Morrone, un grande, grazie per la bellissima stagione scorsa, nostra primavera, e poi niente, tanti altri complimenti, ce ne sono parecchi, quindi Stefano grazie per la gentilezza, disponibilità, poi ti mando via perché so che Sebastiano è rigido, quindi dovete tornare a lavorare, avete appena pranzato. No, scherzo.
3: Ci siamo già allenati stamattina, quindi adesso c'è solo una piccola, siamo in ufficio un po' con lo staff e facciamo due chiacchiere e poi andiamo via.
4: Dai, mi fa piacere. Ci risentiamo, dato okay, bocca al lupo per
3: mille,
4: tutto, grazie mille.
3: Grazie
4: Stefano Morrone, mister della Primavera, che davvero ci ha fatto sognare tanto, è arrivata veramente ad un soffio dalla finale scudetto, la semifinale persa con la Fiorentina che peraltro ospitava la Final Four e quindi era anche padrone di casa, Fiorentina che peraltro ha vinto anche lo scudetto e Bologna si è fatto rispettare, peraltro vincendo i quarti in rimonta contro la Roma che aveva già battuto anche in campionato, veramente tanta roba come si dice di questi tempi. Pubblici, poi torniamo assieme per parlare anche delle parole di Tarozzi, anche di mercato, tanti messaggi qui su Nettuno Bologna 1.
2: Mezzogiorno rosso blu presentato da
5: ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
7: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
5: Martelli Marmi a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
9: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro, valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
25: Piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere antiallagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
23: Milano.
0: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
23: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
12: Convenienza? Ma vai da Conad!
13: Via via!
12: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Ultimi 20 minuti circa assieme con Mezzogiorno Rossoblu, Nettuno Bologna 1, per parlare di Bologna, mondo rossoblu 360 gradi, dalla prima squadra allo staff, ai giocatori, alla primavera con Stefano Morone, ringraziando ancora il mister di Giovani Rossoblu, anche l'ufficio stampa del Bologna, Sebastiano Moretto, per la massima disponibilità anche in questi giorni comunque belli intensi di lavoro a Casaldevole, perché è cominciata anche la stagione dei ragazzi che, come detto, ci hanno fatto sorridere parecchio, esultare fino alla fine, e augurando poi anche una stagione sulla linea di quest'ultima, anche se non sarà facile, perché comunque poi aveva detto Stefano e come avevamo comunque anche sottolineato prima durante l'intervista, Bologna è passato da una salvezza allo spareggio tramite appunto il play-out e grazie anche al lavoro del traghettatore, anche se delle volte poi magari è ingeneroso questo termine, Leo Colucci, che fece un gran lavoro raccogliendo l'eredità di Rivalta, che partì bene, poi le cose si erano complicate anche parecchio col Bologna, che passò peraltro giocando anche la Youth League ormai due stagioni fa, dalle zone alte di classifica a quei particolarmente pericolose, e poi ci ricordiamo peraltro con Pessina protagonista, però rigore nello spareggio vinto con l'Impoli al playout, quindi da una quasi retrocessione ad una semifinale playoff, semifinale scudetto, un lavoro con la L maiuscola di Morone e suo staff e dei ragazzi, molti di questi sono protagonisti con il Bologna di Tedesco a Valle, si stanno lavorando in gruppo, doppia seduta, poi dopo Mezzogiorno Rossoblu c'è Quasi Gol, c'è tanti programmi, Frank, Leo collegati da su, e aggiornamenti necessari anche per chi poi nelle prossime ore raggiungerà Valles, per gustarsi anche le prime amichevoli, dove riusciremo forse un po' a capire di che pasta è fatto, anche se è prestissimo, questo Bologna corto, in attesa dei nazionali, in attesa dei rinforzi del mercato, un mercato che non sarà soltanto, come sappiamo e come è noto, in entrata, ma anche in uscita. Scrive Dave82: che emozione sentire Tarozzino, troppi ricordi. È stato bello perché si è sentito. L'avete anche visto su Canale 93, l'abbiamo visto anche noi qui, diciamo, in bassa frequenza in radio, in redazione. L'emozione. E il fatto di anche dalle parole un pochino così non pulitissime all'inizio, perché si vedeva che Tarozzi, ecco, ci tiene tanto, bolognese, poi sasso, parlato delle sue origini, il fatto che la gente ancora è tornata a fermarlo per strada, e belle storie, ecco, fortunatamente il pallone ci torna anche un po' a conciliare con queste cose qui, con questi dettagli spesso anche attualmente così non si vedono più, non c'è quell'attaccamento che invece Tarozzi ha, e ha fatto sapere che il Bologna comunque è sempre stato lì nei suoi pensieri, nel cuore, nonostante abbia lavorato anche tanto, Taversa, Pioli, ha parlato belle parole spese anche per Stefano Pioli, che ha avuto un passato qui a Bologna e che ha capito, ha letto bene la situazione sul fatto che si è sentito scombussolato, si è definito Tarozzi quando è arrivata la chiamata del Bologna. Possiamo immaginarlo tutti quanti. Riccardo da Casalecchio: non vorrei sbagliare, ma Tedesco a inizio carriera in Germania ha lavorato tanto tempo con le giovanili dello Stoccarda e secondo me lui avrà un occhio di riguardo per questi giovani. Si è lavorato parecchio con le giovanili Stoccarda, ma non solo, anche proprio nelle sue primissime esperienze ha cominciato presto ad allenare, tant'è che più o meno a 40 anni ma ha già fatto tanto, ha già fatto molto di più di tanti altri allenatori, per dire, di più grandi, più maturi. E speriamo. Mi è un po' dispiaciuto per Raimondo, però anche lì sono scelte, aveva parlato nella prima conferenza stampa di Raimondo, e allora tutti un po' abbiamo creduto il fatto che potesse essere non parcheggiato altrove la prossima stagione, invece è tornato in prestito al Frosinone, però speriamo che, ecco, dalle parole ma anche con il lavoro si passerà poi ai fatti, e quindi di vedere un giovane protagonista anche in prima squadra proveniente dal settore giovanile, quello che si augura, poi l'avete anche sentito, Stefano Morrone. Su Rossito sì, è presente nella lista dei giocatori che hanno cominciato il loro ritiro, così come Lobona, che abbiamo parlato prima, con Morrone con la primavera, un giocatore interessante, protagonista con Della Rocca, con i giovani anche nelle finali, le ultime, quella disputata al Manuzzi contro l'Inter, c'era lui, c'era Libra, c'era Badori, sono annate importanti, annate in cui anche tanta attenzione fortunatamente è stata in momenti della stagione riservata anche meritatamente nei confronti delle giovani selezioni rossoblù, il lavoro di Morrone, il lavoro di Della Rocca, un altro che è bolognese a tutti gli effetti, da giocatore, anche lui ha girato tanto, poi è tornato, era ritornato anche ad allenare categorie inferiori qui vicino, Sasso quant'altro, e poi far parte dello staff rossoblù, per cui ci fa anche qui molto piacere, perché non c'è soltanto un discorso lavorativo professionale, ma c'è qualcosina in più, cioè l'attaccamento al rossoblù, dove peraltro Della Rocca, ma anche con il fratello, sono cresciuti, sono formati calcisticamente parlando. Nel mentre sentivamo le parole di Tarozzi, è arrivata anche la notizia: terminata la prima fase della campagna abbonamenti del Bologna, ogni passo una storia, ci ricordiamo, abbiamo tutti impressa l'immagine con le maglie rossoblù che raggiungono il Dallara, con Sinisa, con Lucio Dalla, con Bulgarelli e tanti altri, un'immagine che comunque ha fatto parlare anche tanto sul web. Terminata la prima fase, abbonamenti a quota 18.000, leggo la nota del club: sono circa 18.000 le tessere sottoscritte al termine della prima fase di campagna di abbonamenti, con la curva Bulgarelli quasi esaurita. Dalle 15 di domani, per cui giovedì 16 luglio, alle 22 di venerdì 17 luglio, sarà possibile effettuare il cambio posto all'interno dello stesso settore, sia su app che per We Are One Card, mentre da lunedì 20 luglio inizierà la vendita libera. Qui tutte le informazioni, quindi sul sito trovate la nota del club riguardo al rinnovo abbonamenti, 18.000, e la partenza il 20 luglio della prossima settimana con la vendita libera, mentre in questi due giorni, in queste poche ore rimaste, si potrà cambiare posto all'interno dello stesso settore. Quindi questa è la risposta del pubblico rossoblù: 18.000, erano 10.000 pochi giorni fa. Ecco, questo anche in risposta a qualche messaggio che è arrivato ieri, se c'erano novità, ecco, questa è. Altri messaggi sono un po', vado a pescare. Buongiorno Orso, si torna a parlare di Orsolini, del rinnovo. Orso è in assoluto il giocatore che mi sta più simpatico, però la ragione indica una sola strada: Berna più Orso nello stesso reparto è un costo ingestibile per il Bologna. Berna più ventenne di prospetto è la scelta corretta. Ciao, scrive Marco. Ma no, cioè, la società è Berna e Orsolini, la coppia è quella, come è stata quest'anno, se no non sarebbe nemmeno parlato di un rinnovo con ritocco contrattuale per Orsolini. Poi se è una strada che secondo te è giusta percorrere, questo è un altro tipo di discorso, ma la società crede ancora in Orsolini, quindi se c'è Bernardeschi, ma come detto anche ieri Tedesco, Bernardeschi è, secondo il mister, è utilizzabile non soltanto come esterno d'attacco eventualmente, ma anche come mezzala, anche tre quarti. La fortuna, che non è fortuna, ma anche il talento che ha consente a Bernardeschi di essere ancora più duttile come giocatore e utilizzabile in più ruoli, lo ha dimostrato quest'anno quando magari c'era meno spazio a destra, quando la forma non gli consentiva di essere performante come avrebbe voluto o come ci si aspettava o come aspettava Italiano. È stato spostato dietro le punte, ha fatto bene, utilizzabile ovunque, destra, sinistra, un giocatore indiscutibile e di qualità assoluta, penso quello con più qualità tecnica, il migliore per distacco, e quindi se le soluzioni si trovano. Poi deve essere anche Rossellini allo stesso tempo bravo a meritarsi il posto, a meritarsi i minuti in campo nelle scelte prima di Italiano, oggi di Tedesco. Però Bologna è focalizzato su quei due, ecco, cioè Bernardeschi c'è già, Orsolini si tratta per rinnovare il contratto, bisogna meritarsi i minuti, ecco, cosa che durante l'anno, l'ultima stagione, è partito fortissimo, ha chiuso anche bene, ma ci sono stati quei 4 mesi in mezzo in cui sono state molte più le insufficienze nelle prestazioni che altro. Matthew, leggo che il Sassuolo starebbe trattando Tomiyasu da svincolato, non potrebbe fare casa al Bologna. Grazie, caro Matthew. Ha fatto bene questo mondiale, peraltro da subentrante, poi è stato difficile toglierlo da un Giappone che secondo me effettivamente oltre dove è arrivato non poteva andare. Ha pescato il Brasile, è uscito facendo un buon primo tempo, nel secondo è stato sportivamente parlando preso a pallate, però secondo me ha fatto comunque un buon mondiale, non è stata fortunatissima nel sorteggio. Tomiyasu, siamo affezionatissimi a questo ragazzo, sia come persona che come giocatore, che fece molto bene. Il problema è sempre la tenuta fisica. Quante partite ti garantisce Tomiyasu? Sta bene? Perché purtroppo all'Arsenal, anche lì, tifosi, leggendo anche un po' sui social, web, qualche articolo ogni tanto, anche lì non, la persona, il ragazzo, non si è discusso mai per come si è posto, per come comunque ha giocato quando è stato chiamato in causa. Il problema è che è stato molto più fuori che in infermeria che sul campo, e la carriera sta, purtroppo la sua carriera ha preso una piega da quel punto di vista lì non buona, è sempre fuori. Se sta bene, secondo me è un elemento più che valido anche per la Serie A, però deve, secondo me bisogna avere la certezza che il giocatore stia bene, sia integro, se no potrebbe essere più un problema che altro. Sassuolo che, come detto, sta pensando a Cadacerbi, vediamo poi se ci sono anche sviluppi su questa trattativa o su questi rumors. Ciao da Alessandro, nel 2023 Orsolini è rinnovato fino a agosto, non è una novità questo tira e molla per Orsolini? Ma no, sì, hai detto bene Alessandro, però non è poi che sia sempre una cosa, ecco, positiva o giusta tirare questo tira e molla di cui stai parlando, è vero, ma non è che poi deve diventare ogni volta così. Secondo me si potevano e si possono trovare strade differenti. Orsolini è troppo discontinuo, meglio uno che segna di meno ma continua la sua media, in parte sono d'accordo, ma come si dice oggi, overperformato nella prima parte di stagione, ha fatto benissimo, molto più di quanto ci aspettasse, dopo ha avuto un crollo verticale che ha pesato anche un pochino, detto anche che il Bologna in quei mesi lì non la squadra, il gruppo non è che abbia reso granché, quindi c'è anche quell'attenuante lì, però indubbiamente quest'anno i numeri li ha portati a casa, sì, però anche io avrei preferito un po' più di costanza, ecco, che magari fare molto bene all'inizio e molto male nei 4 mesi, che sono tanti, 4 mesi, quindi magari la costanza loro ha anche aiutato, secondo me, lui stesso a trovare più minuti nel Bologna di Italiano. Io spero, ci scrive Vince, io spero che sotto il Cobra Sartori stia trattando Favasoli del Catanzaro, gran sinistra, destra, sinistra, indifferente, è una, la tua speranza, non so se potrebbe far parte degli obiettivi di Sartori e di Vaio. Riccardo da Casalecchio, 18.000 rinnovi senza se e senza ma, per me tanta roba, anche secondo me sono numeri, è un numero molto positivo. Riccardo, sono d'accordo con te, 18.000, considerato che il Bologna non giocherà purtroppo nessuna coppa, secondo me sono numeri positivi, sono d'accordo con te, Riccardo. Vediamo, poi adesso è la vendita libera, quindi chissà, però bene, grande risposta, soprattutto come diciamo anche ieri a scatola chiusa, cioè senza ancora mercato di fatto cominciato né in entrata né in uscita, quindi per l'ennesima volta grande amore, grande testimonianza da parte di, ma non è che ci fossero poi grandi dubbi a riguardo, però sono d'accordo con te Riccardo. Un saluto da Ale che ci scrive: le bandiere sono proprio così necessarie anche a fronte del rendimento della scorsa stagione? Ma sai, bella domanda. No, vabbè, nel senso, le bandiere necessarie non... Certo, perdere uno come Orsolini sarebbe sicuramente qualcosa di inaspettato per quello poi che ha dato, il rapporto che si è creato, però sono d'accordo con te che il campo vale più di tutto. Però ecco, per quello che rappresenta Orsolini in un calcio, come dicevamo, senza più giocatori che si legano ad un club per tot stagioni, una rarità, e quindi andare avanti insieme da quel punto di vista lì sarebbe bello. Però sono anche d'accordo, e anche con la maggior parte dei messaggi che stanno arrivando, che è importante anche quello che accade sul campo. Però secondo me, ecco, appunto, anche arrivare a fare questi tipi di discorsi, ecco, non bisognava arrivarci, quindi andava tutto chiuso prima. Poi siamo appunto nell'ambito lavorativo e vengono fatte certe scelte, ci sta, però

0: Non riesce ad avere la mano ferma, visto che la bandiera sente. Vabbè, ci sta un po' un messaggio così leggero da parte di Christian. Lo so, lo chiederemo. Non credo che si tratti di vento, perché la firma non sta arrivando. Però lo chiederemo ai ragazzi che sono collegati su Avales, Frank Loretti, Leo Bosello, con i loro contenuti quotidiani, sia la mattina che al pomeriggio. E chissà, magari anche sapere novità riguardo al rinnovo di Riccardo Orsolini. Adesso vi lasciamo Quasi Gol. Vedo già i ragazzi pronti. C'è Andy e tutti gli altri, e poi il pomeriggio con Frank e Leo, 16:30, Frank e Leo, 16:30, 18:30, quindi, e domani con te, Fra, e poi di nuovo Mezzogiorno Rosso Blu. Si va avanti, carichi. Grazie da Giovanni Poggi, ci sentiamo domani, ciao.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 13:58.
4: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: In furia la guerra tra Stati Uniti e Iran, Trump minaccia di colpire ponti e centrali elettriche iraniane se Teheran non riprenderà i negoziati. L'Iran intanto conferma la chiusura dello stretto di Hormuz fino a che non terminerà l'aggressione americana. Crollo del ponte Morandi a 8 anni dalla tragedia che il 14 agosto del 2018 provocò 43 morti, arriva la lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia a firma del nuovo AD Arrigo Giana. Domani la sentenza di primo grado, 57 gli imputati, 400 gli anni di carcere chiesti dalla procura. L'omicidio di Saman Abbas, diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana uccisa nel 2021 nel Reggiano dopo essersi opposta a un matrimonio combinato. Ergastolo per i genitori di Saman e per i due cugini, 22 anni di reclusione per lo zio della vittima. Mondiali, alle 21 la seconda semifinale tra Inghilterra e Argentina. Chi vince affronta la Spagna, che ieri ha battuto 2-0 la Francia. Così il CT Deschamps, critico sulla gestione arbitrale.
8: Accetto, la sconfitta si fa male, però vi faccio una domanda. Per voi questo arbitro è il livello per arbitrare una semifinale di Coppa del Mondo?
7: Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
4: Nettuno Bologna 1.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
12: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
13: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
12: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
13: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
12: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
13: www.sorcevannini.it.
14: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
15: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
14: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
16: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad!

0: Dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su Conad.it.
1: Via!
2: Show!
1: Ah, così non ci riuscirai mai. No, questo è sbagliato, è anche illegale.
2: Con un po' di sale sulla coda?
1: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
3: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64-784. Sul web lavorisufumebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Quasi gol, presentato da
5: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
6: Et che pe, u carot.
4: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
7: Parola di Riccardo Orsolini.
4: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
8: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981.
3: Nettuno Bologna 1. Quasi gol.
9: Ed eccoci qui, prontissimi col rumore delle cuffie di Simone Onestini, un grande. Simone Onestini qui con noi, buongiorno.
10: Ciao, buongiorno. Non ti piacciono le mie cuffie?
9: È un po' caldo per le cuffie, sinceramente.
10: Sì, adesso dovremmo parlare col direttore. Io vorrei delle cuffie refrigerate, non so se c'è la possibilità di avere qualcosa. Anche perché sì. Manteniamo, diciamo,
9: secondo
10: fresco
9: me
10: il capannone qua.
9: Ti manda quel paese al fresco.
10: Io ci ho provato.
9: Quel sospetto lì.
10: Io ci provo, glielo chiedo, poi io ascolta. Nella peggiore delle ipotesi mi dica di no.
9: Nella peggiore, nelle migliori ti dice: guarda, non possiamo perché non esistono ancora le cuffie refrigeranti.
10: No, esistono, io lo so.
9: Io lo so.
10: Oh, mi sono segnato la frase del giorno.
9: La frase del giorno.
10: E qua sto scimmiottando un po' il proprietario, qua, il padrone di casa, no?
9: Sai, sì, che lei oggi non c'è.
10: Oggi non c'è. Allora possiamo dire le cose senza che lui ci senta, insomma.
9: Abbiamo solo alle 15:40, quindi
10: alle 15:40, no, sì. Già, vabbè, dopo gli diremo un'altra cosa anche lui. Però la frase del giorno, quella che potrebbe essere, sì, mi è rimasta in testa dalla conferenza stampa di Andrea Tarozzi, no? Ha detto una cosa bellissima che per me non è assolutamente scontata e vale sempre, che dice: non possiamo non essere noi stessi. Per me Tarozzini ha vinto lì.
9: Guarda, quello è scritto nella roccia. Non possiamo non essere noi stessi. Frase bellissima che ha miliardi di sfaccettature, ma che si riassume in un contesto solo, e credo che sia azzeccatissima. Un Andrea Tarozzi, possiamo dire, emozionato, perché comunque tornare a Bologna, nella sua Bologna, con la maglia del Bologna, come lui il numero 2, tanta roba.
10: Guarda, io ci sono proprio legato, proprio affettivamente, perché vabbè, quando si giocava, che lui giocava con quelli bravi.
9: Lui è del mio anno, lui è del 73 come me.
10: Sì, lui giocava quando, ti dico, potrei citarti una finale del torneo di Villanova, credo ci fosse Tiberi, allenatore della Primavera.
9: Sandro Tiberi.
10: Esatto, e quella era la Primavera di Anaclerio, di Nesi, ieri abbiamo parlato del figlio del di Michele.
9: Luca Nesi.
10: Esatto, forse c'era già anche Nino Cicerchia, cioè giocatori importanti.
9: Certo,
10: noi eravamo dilettanti, arrivavamo alla finale di questo torneo, primo tempo 0-0, noi eravamo quasi convinti di potercela fare. Nel secondo tempo è entrato un certo Campione,
9: Giuseppe Campione,
10: esattamente, ce ne ha fatti mi pare 3, e a quel punto lì abbiamo capito che c'erano delle distanze da mantenere. E poi, per raccontarti tutto l'aneddoto fino in fondo, negli anni ho avuto il piacere invece di giocare con suo fratello, con Francesco, abbiamo giocato nei dilettanti tanti anni insieme, e quindi niente, io proprio sono legato, li trovo dei ragazzi, rubo.
9: C'era anche Traversa in quel,
10: Martino Traversa,
9: Martino,
10: sì.
9: Traversa, poi è andato al Pescara,
10: al Bari, sì. Lui era barese, giocatore, beh, come Anaclerio,
9: e Campione, anche,
10: esatto.
9: Erano tutti e tre provenienti, esatto, dalle giovanili di società pugliesi della zona di Bari.
10: Quella era una primavera, visto che in questi giorni stiamo parlando di giovani, dove oggettivamente il livello era altissimo, cioè tutta gente che magari poi qualcuno ha fatto anche della Serie A, ma tutti quelli che hanno fatto della B e della C di quella generazione, mi permetto e penso di poterlo dire a nome di tanti, oggi potrebbero tranquillamente giocare in Serie A.
9: Sì, diciamo che il livello tecnico si è molto abbassato, guadagno però di un livello atletico adesso che è sicuramente incontenibile rispetto a quegli anni lì. Dica.
10: Ieri sera quelli con livello atletico sono tornati a casa. Voilà!
9: Beh, aspetta,
10: era un po' che volevo dirlo.
9: Aspetta.
10: Voilà!
9: Aspetta.
10: Sessa!
9: Arriviamo anche a quello. Però c'è da dire, sì, la Spagna ha un buon livello tecnico.
10: Tecnico, certo.
9: Ma corrono bene. Cioè, quando tu hai un buon livello tecnico e corri bene, perché, sì, perché l'Atalanta di Gasperini, ma chissà cosa fa l'Atalanta di Gasperini, cosa prendono, sai, perché la gente poi alla fine è così, l'Atalanta di Gasperini, a differenza di tante altre squadre di Serie A,
10: adesso non si allena,
9: no, non è neanche si allena, loro andavano sempre a cercare l'uomo libero e l'uomo andava sempre a cercare di liberarsi tra la palla e il portatore.
10: Vero.
9: Se tu ci facevi caso, se io devo fare uno sforzo per andare a prendere il pallone a 5 metri perché mi devo liberare, loro quello sforzo di 5 metri non lo facevano, e 5 metri più 5 metri per 90 minuti per 38 partite in un campionato fanno una partita gratis dove tu corri una partita in meno degli altri.
10: Questo non fa una piega.
9: E questa è, secondo me, la sintesi tattica dell'Atalanta di Gasperini. Alla Roma non so come andrà a finire, perché secondo me a Roma è molto diverso. La pressione esterna è diversa.
10: Però già quest'anno ti ho fatto vedere che ha messo,
9: sì,
10: a sedere tanta gente.
9: Ha messo a sedere
10: qualcuno
9: tanta gente.
10: Qualcuno gli ha detto la porta è quella.
9: Perfetto.
10: Bravo, eh?
9: Bravissimo. Però adesso i bonus e i cuscinetti non li hai più. Adesso sei tu e loro. Fine.
10: Ci sta, non ha più alibi, però...
9: No, aspetta, gli alibi li ha, perché lui comunque è un allenatore che ha milioni di alibi, per com'è il suo modo di essere, per com'è il suo modo di intendere il calcio. Non ha più i cuscinetti, e questo a Roma potrebbe essere un problema.
10: O un vantaggio.
9: No, vantaggio no. Lo escludo assolutamente. Perché poi succede che tu possa incappare in 3 giornate di sfiga una dietro l'altra, perché sono fisiologiche. Qui sono fisiologiche e ti passano anche con 2 messaggi in radio ed è finita lì. A Roma ti trovi la gente fuori dai cancelli di Trigoria.
10: Guarda, io lo dico oggi che siamo a luglio. Secondo me la Roma quest'anno resterà a lungo nelle prime 3 del campionato.
9: Io ho detto anche già l'anno scorso e mi sono sbagliato. Quest'anno io non vedo perché la Roma non possa entrare nelle prime forze del campionato, poi vedremo. Problema è capire come l'ambiente e l'allenatore potranno andare, perché sono due particolarità nel carattere, sia quello dell'ambiente che dell'allenatore, che insomma possono costare. Intanto, parlando di allenatori, eccone qua uno collegato con noi, Dani Fabbri. Ciao mister.
11: Ciao a tutti, ciao Andy.
9: Ciao mister, stavamo un po' parlando in attesa di in attesa di collegarci con te e parlare un po' di Francia-Spagna, basta che se magna, ma ieri sera la Francia ha magnato poco. Stavamo parlando un po' della Roma, ma andiamo sui mondiali. Francia-Spagna, allora intanto anche i gatti neri si stanno toccando quando parla Montebugnoli e lui ha sentenziato la Francia è la squadra più forte, qui non ci sono dubbi, ma la Spagna non è che può darle fastidio, assolutamente no. Bem, prego Dani Fabbri.
11: Ma diciamo che quello che ha detto il Monte forse era anche l'opinione di tanti, non senso
9: di tutti,
11: che non
9: è anche, la mia però bisogna prenderlo in giro il Monte ogni tanto.
11: Assolutamente, ieri sera prima della partita insomma guardavo un po' le statistiche anche passate, sì. E alla fine la Spagna di De La Fuente è penso l'unica squadra che ha battuto nelle ultime tre incontri la Francia.
10: Vero,
11: quindi sì. Qualcosa vuol dire, non è detto che perché siano più forti o meno forti, può essere anche perché il gioco della Spagna può dar tanta noia alla Francia, oppure perché della Fuente è migliore di Deschamps.
9: Ci sta.
10: Sicuramente anche più simpatico.
11: Beh, su quello non è che ci vuole moltissimo, cioè nel senso, se vogliamo fare un complimento della Fuente sicuramente questo è il minore che possiamo fare.
10: Vabbè, ma io ci volevo arrivare perché sappiamo poi qual è la scuola di formazione del allenatore francese,
9: di specializzazione, più
10: è lì che c'è la specializzazione, è lì che si diventa il famoso stile, non dico quella roba lì,
9: no? Non si può,
10: non l'ho detto, ho pensato ma non l'ho detto.
9: Messaggi che arrivano al 366-402-4022, andiamo a sentire questo vocale che è arrivato qualche istante fa.
12: Buongiorno Andy, buongiorno Simo.
9: Grande Marta.
12: Da un po' che non ti vedo, Simo. Un abbraccione, buona trasmissione, fatti bravi, forza Bologna.
9: Ciao Marta, grazie per il messaggio. Poi c'è Mattia che sta ascoltando Nettuno Bologna 1. Ciao Mattia, un abbraccio. Poi mi risulta che Tarozzi avesse appena scartato un bacio per Ugina, e per quello che era emozionato, però ragazzi, tanta roba. L'hai sentita la conferenza, Dani?
11: Allora, non sono riuscito a seguirla in diretta perché ero in ufficio, mentre vi aspettavo ho guardato un po' sui canali social della radio, quindi ricordiamo, sì. Per anche quelli,
9: certo.
11: alcuni scorci, nulla di diverso da quello che ci si potesse aspettare, nel senso che alla fine, oltre ad aver giocato nel Bologna tanti anni, come ha detto lui è di Bologna, tifoso del Bologna, e credo che sia qualcosa di molto particolare, probabilmente anche un sogno che si realizza, poter sedere, e come ha detto lui, nell'unico ruolo in cui si rivede la grandissima, che è quello di vice allenatore sulla panchina del Bologna.
9: Tarrozzino non ha pianto per poco, si vedeva lontano un miglio l'emozione, la voglia di fare bene. Riccardo da Casalecchio.
10: Vero.
9: Sì, Ricky, vero, verissimo, verissimo. Poi Tarozzi 2, il cappellino dell'RA originale, la Chiara tira fuori sto cimeglio qui, è bello, bellissimo, da fare autografare al neo vice allenatore.
10: Con la tesa scamosciata, questi qui, sì, erano quelli proprio, bello.
9: Questo ufficiale dal negozio del Bologna di Via D'Azeglio, perché in quegli anni era Via D'Azeglio, il marchio sportivo era RA, maglie bellissime anche quelle. Andiamo a sentire un altro vocale, Dani, poi ti tolgo l'UTL, se no ti torni in microfono.
13: Concordo, come mi capita molto spesso, con Andy.
9: Oh, mi spiace.
13: Niente, scusa. Ieri la Spagna correva meglio, tutti i giocatori della Francia non riuscivano a muoversi, ne avevano sempre 3 o 4 intorno, sì. Non gli hanno neanche sporcato i passaggi, proprio non avevano una linea di passaggio, e quindi sono stati molto tattici, molto bravi, e hanno anche corso bene, cioè senza sprecare energie. Questo purtroppo ha fatto la differenza, purtroppo, perché io tenevo invece per la Francia.
9: E io non ce la faccio, Bertos, questo era Bertos, grazie. Non ce la faccio a tenere per la Francia, proprio più forti di me. Come non ce la faccio a tenere per la Francia, non ce la faccio a tenere per la Spagna, neanche per l'Argentina, neanche per l'Inghilterra.
10: Beh, vabbè, per chiaro, nessuno per campanilismo,
9: che non
10: si... no, per
9: nessuno
10: origine...
9: che non sia il Bologna, proprio non mi viene.
10: No, vabbè, però la Francia è una bella squadra, cioè oggettivamente. Adesso
9: sì.
10: Ieri non hanno giocato a calcio, sei d'accordo, Dani? Cioè, proprio ieri, a parte Mbappé, io non ho visto. Sembravano quasi. Così, che si specchiassero in qualcosa che pensavano di poter fare e non hanno fatto.
11: Secondo me One ha fatto proprio centro, nel senso che la Spagna ha giocato una partita conscia delle potenzialità della squadra che affrontavano ed ha messo in pratica anche determinate strategie. E la Francia invece ha avuto la supponenza di poter dire: noi facciamo il nostro calcio come abbiamo fatto con tutte le altre nazionali. Poi il problema è quando trovi una nazionale che i valori ce li ha alti e lì ti sei specchiato nello specchio della strega.
10: Esatto. Vero, vero, vero, vero. Esatto. Concordo.
9: Questo Tom, hai vinto tu. Ciao ragazzi, tedesco out, è già stato detto.
10: Dai, dagli una settimana, dai.
9: Facciamogli fare almeno 5 allenamenti.
10: 5 allenamenti.
9: Ne ha fatti 2, 3 forse, almeno 5. Arriviamo
10: intensi.
9: A 5, poi tedesco out.
10: Tutto attaccato, tedesco out.
9: Esatto, grande Tom. Poi buongiorno ragazzi, in casa mia comprendiamo bene il voilà. Lì in studio, tanto che ieri sera, per farvi capire la simpatia che proviamo per i transalpini, mia moglie, alla quale non interessa il caso, anzi lo odio, sembrava a me al Dallara quando tifo Bologna, il potente Parigi. Voilà!
10: Voilà! Grande!
9: Grande. Poi Andrea da Castenaso, dov'è la finale Spagna-Inghilterra e spero che vi... Allora, la finale sarà Spagna-Inghilterra e spero che vinca l'Inghilterra, ma solamente, ripeto, solamente per la rimirazione, simpatia che ho per Harry Kane. Ciao Andrea. Guarda, io sinceramente tra le quattro è quella che gradisco forse di più. Però ti giuro, tra le quattro è come se tu mi mettessi Juve, Milan, Inter e Napoli a giocarsi lo scudetto. Non saprei per chi tenere. Dani, poi anche One.
11: Io c'ho una simpatia per l'Argentina che nessuno mi può togliere, ma non per Messi. Io ho più simpatia verso la parte più ignorante dell'Argentina, quindi mi piacciono i Paredes, i Fernandez, i Medina, i Tagliafico, cioè quei giocatori dove per vincere una partita contro di loro meglio mettersi i parastinchi davanti e dietro, perché non ti mollano.
9: Anch'io preferisco Valeria Mazza, Gabriele Sabatini e... non male, no, io ho una mia zia argentina e ti farò l'Argentina per mia zia.
10: Quindi la Belen Rodriguez non la teniamo neanche in considerazione.
9: No.
10: Ah, ok, a posto.
9: Chi?
10: No, anch'io come te, Dani. Qua ci troviamo d'accordo. L'Argentina comunque è una squadra che a me piace. E poi però ci sono dei singoli. Per esempio, anche ieri sera il subentrante Nico Williams.
9: Sì.
10: A me fa tanta simpatia quel ragazzo lì, per dirtene uno, no?
9: E quindi basco.
10: E basco. Quindi anche la Spagna.
9: Basta che se magna.
10: Basta che se magna.
9: E per magnare sai cosa ci vuole?
10: La pubblicità.
9: La pubblicità, lo ragazzi. Qualche minuto e rientriamo.
14: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. No, io lassù non ci salgo. Neanche io, soffro di vertigini. Manutenzioni in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
15: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
16: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
17: Da venerdì 17 a domenica 19 luglio a Crevalcore torna la Fiera del Carmine per rinfrescare le vostre serate estive. Area espositiva, street food con DJ set, mostre, eventi sportivi e spettacoli, tra i quali sabato 18 i Queen Mania. La Fiera del Carmine vi aspetta a Crevalcore dal 17 al 19 luglio. Non mancate!
18: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: E rientriamo 14:22, Andy Persico, Simone Onestini, con noi Dani Fabri. Ci sei, Dani?
11: Eccomi,
9: eccolo qua.
11: Diamo, a tutti.
9: Grazie anche a te. E diamo una spoileratina: dopo Dani alle 15 avremo Max Guerrieri direttamente da Valles. E andremo a sentire un attimino che freschino fa. Poi, prima di dare la linea alle 16:30 ai ragazzi su a Frank Loreti e a Leo Bosello, e poi dopo avremo anche Alan Cassoli, dopo Max Guerrieri, per parlare un po' di abbonamenti. Abbiamo toccato quasi 18.000 ed è veramente un ottimo traguardo. Poi adesso saranno dal 27 le nuove,
11: sì, adesso dal 20.
9: Non lo so se sia il 20, allora, o
10: fino al 15 si poteva esercitare, esatto, la prelazione. Poi mi pare che dal 15 al 20 ci sia il cambio posto,
9: esatto,
10: una roba del genere.
9: E poi dal 21 sì. Però stiamo in attesa, vediamo cosa succede. E le nuove tessere, poi dopo chiuderemo con Leo Vicari, se vuole rimanere con noi fino alle 16 o alle 16:30. È tanta roba. Ti vedo sorpreso, cosa c'è?
10: No,
9: c'è qualche messaggio?
10: Ci sono un sacco di messaggi, ce n'era.
9: Aspetta, Dani, apriamo con questo, no, qui, vabbè, che è, lo diciamo subito, Ricky grande, tedesco plumone.
10: Così.
9: E questo è il...
11: Questa è una combo complicata, eh?
9: Tedesco plumone, tanta roba. E manda anche un vocale che adesso andiamo a sentire. Ti attacco l'UTL di nuovo, così ti fa un po' di eco.
21: Ragazzi, io ho anche una chiave di lettura della partita di ieri sera. È stata quella che i primi 10 minuti gli spagnoli hanno bussato Olis, che secondo me in questo mondiale era quello che ha aperto un po' lui tutti i vari, sì, momenti delle varie partite, in una forma strepitosa, e solo che l'hanno bussato i primi 10 minuti, che dopo non ha più, lui non andava più a ricevere palla. E poi anche calcio, anche quello, a me piace anche così, quindi ha fatto bene. Ciao Ricky.
10: E calcio, ha detto una cosa giusta, e calcio anche quello.
9: Beh, diciamo che si vede spesso la cura diciamo cortisonica da primi 10 minuti, è vero Dani?
11: No, altrimenti si chiamerebbe pallavolo anche, cioè.
9: No, ma vabbè, al di là della pallavolo, ma è una, vabbè, pratica quella lì che esiste da quando esiste il calcio.
11: Sì, ma Ricky ha fatto una giustissima analisi, che però ribalterei anche, che pensavano che Olise potesse mettere in difficoltà Rodri, ma Rodri non lo mette in difficoltà, cioè Rodri ieri è stato padrone della situazione in ogni momento, quando serviva da dare il calcetto dava il calcetto, quando era il momento di spingere spingeva, quando era il momento di muovere la palla muoveva la palla, cioè quando hai un giocatore così tanta roba, eh.
9: Guarda, ieri sera se fosse stata lecita la pubblicità per le sigarette, lui quella che si è fumato per tutta la partita comodo al centrocampo, era una pubblicità perfetta, perché l'ha fatto con la paglia in bocca ieri sera, sinceramente. Giocatore di uno spessore clamoroso, Rodri. Ciao ragazzi, eccellenza 2003-2004, a Mezzolara, io giovanissimo, questo è ancora Ricky, che dice: ho giocato con gente del calibro di Michele Nesi, Michele Moro, e sono solo due nomi di ex giocatori che trovavi in quegli anni nei dilettanti. Adesso in eccellenza se vai a vedere una partita ti annoi, solo dei passaggi, no tiri da fuori, no uno contro uno, anche questo rispecchia il livello del nostro calcio. Sì, sì, sì, d'accordissimo. Voi, sia Simone che Dani, voi praticate i campi dei dilettanti e credo che lui abbia ragione.
10: Oh, ha detto due Michele a caso, Dani?
11: Sì, cioè, fra tutti i Michele che potevano esserci nel calcio dilettante a Bologna, ha tirato fuori due nomi di livello. Ma poi a Ricky gli chiedo anche qual è il cognome, visto che io a Mezzolara c'ero fino al 2001. Sono andato via nel 2001, quindi, e quindi probabilmente ci siamo incrociati per poco o addirittura ci conosciamo.
10: Quindi avreste potuto giocare insieme?
11: Io sì, lui 2003, io nel 2003 ero già andato via, ho fatto l'anno 2000-2001, è stato l'ultimo.
10: Allora guarda Ricky, ti dico, mi dispiace per te, nel senso che vedi, poi è il karma, tutto si pareggia, giochi con Michele Nesi, con Michele Moro, però giochi anche con Dani Fabbri, quindi qualcosa che si scherza, Dani, si scherza.
11: No, ma ci mancherebbe.
10: Io ti vorrei sempre, io anzi bisogna che t'alleni, perché dobbiamo fare una partita radio contro carta stampata, adesso ce la dobbiamo inventare, una roba del genere.
9: Io radio. Io radio.
10: Tu radio al momento.
9: Okay, okay.
10: Sì, però tu potresti giocare sui due fronti, ma eh?
11: Lui ha messo fuori dei nomi, ma ne potremmo fare tanti di quel Mezzolara che circolava, Montebugnoli, Poltrini, Di Gennaro, Di Donato, cioè, ragazzi, questi tutta gente che adesso l'eccellenza, cioè, la fumerebbero.
10: Ti sei dimenticato Cicerchia, scusami.
11: Mi sono Nino, poi non possiamo nominare.
9: Aspetta, no, poi... aspetta, attenzione, perché c'è Mister Mottola che chiede: ma Dani ha giocato?
10: Male, male, male, mister male.
11: No, io a Mister Motto non posso non che fare un sorriso e accettare quello che dice.
9: Beh, ragazzi, se non può dire tutto quello che vuole lui, chi lo può dire? Grande. Anzi, domani sai cosa faccio? Se ne ha voglia me lo gioco, il buon Mister Mottola. Se ne ha voglia, domani parliamo di calcio, parliamo di basket, di tennis tavolo, di nascondino, ma domani sentiamo Mister Mottola.
11: Sì, l'unica cosa è non chiamarlo in radio, perché dopo una settimana in Salento sarà super abbronzato, quindi
9: ah, oddio.
11: Devo prendere
9: esempio io per la prossima settimana, perché dopo tocca a me. Davo spesso la paga, Mister Mottola, dice Ricky.
10: Aia.
9: Ricky è Riccardo Vaccari, portiere, dopo ho fatto una carriera nei dilettanti in promozione costantemente. A Mezzolara era un fuori quota, lui è un classe 85.
10: Okay.
11: Quattro anni più giovane. Oh, attenzione, a quell'epoca lì fare della carriera in promozione non è come,
9: sì,
11: senza dire niente per male verso nessuno, ma non è la promozione di oggi.
9: Ok, vero. Sì, vero, vero, vero. Io giocavo a 5, mi è capitato di vedere la C1 adesso, ma anche la 2. Insomma, cambiato un po' le cose.
10: Sì, eh?
9: Sì, molto, molto, molto, molto. Giocatori con i quali ho giocato adesso sarebbero dei giocatori di Serie A comodi, con la paglia in bocca. E Fabione dice: ciao Andy, io vorrei sapere da Dani cosa pensa del mercato della Fiorentina. Poi ride.
11: Allora, il mercato della Fiorentina sicuramente molto danaroso.
9: Sì.
11: Secondo me il colpo che a me personalmente potrebbe piacere di più è se chiudono Valdepeñas a Real Madrid.
9: Sì.
11: Gli altri, io aspetterei, nel senso che Attà l'anno scorso ha fatto molto bene, ma a Firenze poi è da valutare, soprattutto quando c'hai un buono da 40 sopra.
9: Il bollo da 40 diventa importante in certi campi.
10: L'ha comprato per sbaglio Attà, eh?
9: Perché?
10: Ma perché loro volevano comprare uno che si chiamava Catta, solo che l'hanno pronunciato al loro modo e allora è diventato Hatta.
11: Va bene.
0: Ragazzi, che...
9: quasi la chiudiamo qui.
11: Direi che quasi gol.
9: Direi che...
10: Dai, per piacere.
9: Quasi.
10: Possono prendere anche Messi, che tanto con l'ambiente che c'è lì.
9: Facciamo così, lo chiudiamo e la chiudiamo qua.
10: ma per piacere Gosens, ti saluta Gosens.
9: Sai chi la spiega? Marco adesso.
10: Bau.
9: E nel mercato a parte i Viola e poi continua, ma non posso dirlo, che li aspetto poi al varco, tanta roba in giro non si è mossa,
11: è vero.
9: Cioè,
11: se poi guardiamo anche il panorama del calcio europeo in generale, ci sono stati pochi acquisti grossi, cioè, si è mosso, adesso si sta muovendo il Manchester United che ha fatto Tielemans e Andrei Santos, si è mosso il City che ha fatto Anderson, sì. Si è mosso il Bayern che ha fatto Salibari e Cucurella che è andato a Madrid, poi per il resto
9: il giocatore più bello della storia del calcio, Cucurella.
10: Oh, comunque anche ieri sera è stato
9: Moslebrock. Sì, Moslebrock.
11: Sarà brutto, ma è buono.
9: Sì, ma per l'amor di Dio, è un po' come Luca Fusi, ve lo ricordate Luca Fusi?
10: Sì,
9: Sampdoria, Napoli, sì. Brutto come un debito, ma forte.
10: È anche un buon allenatore, vive a Viserba, allenato per un po' Riccione. Sì.
9: Lui era romagnolo.
10: Sì, lui è romagnolo.
9: C'era Pari, Fusi, tutta quella gente, tutti romagnoli.
10: Bagni.
9: No, ma non era romagnolo.
10: È emiliano, è di Correggio.
9: Correggio. Nell'Emilia. Poi Fabian è stato riscattato dalla Fiore? Sì, Ema è stato riscattato e sono un quindicino che, bah, mettiamoli lì. Che schifo.
10: Nel dubbio.
9: Che schifo non fanno. Ciao Andy, io vorrei sapere da Dani, e questo è Simone l'elettricista che saluto, cosa ne pensa della birra della Frasca?
11: La birra della Frasca è buona,
9: soprattutto la Guinness.
11: Poi soprattutto ci sono personaggi che chiedono le sigarette.
9: È bellissima quella lì. Oh santo cielo, mi è dispiaciuto vedere senza bidet uscire dalla coppa. Ragazzi, succede. PS, riusciamo a fare una birra prima delle ferie? Sì, ci mettiamo d'accordo e sì.
11: Quella è facile.
9: Ci dice Pietro Testoni, ciao Pietro, grazie, che Fusi è di Lecco. Sì, però è un giocatore che io sapevo avesse finito la carriera e si fosse stabilito in Romagna, e così dovrebbe essere.
10: Sì.
9: Sì. Poi mamma mia, cosa tiri fuori Luca Fusi in maglia a Torino, è vero.
10: Comunque lui è stato anche un giocatore,
9: ha giocato
10: importante.
9: Anche in nazionale, non è che stiamo parlando dell'ultimo scappato di casa. Al brutto come un debito, ho riso talmente tanto che mi sono quasi schiantato in macchina. Tom, però vinci tu con Tedesco out, oggi è già stato detto, e questa rimane la numero uno di giornata, bravissimo. E Fabione aggiunge: ah, come pulisce il centrocampo Rodi, non ne passava una, poi sulle seconde palle la Francia ha sbagliato tanto e non ripartiva.
11: Sì.
9: Mister, parlate voi, siete voi mister, no, seconde palle.
10: Io Rodri al posto di Freuler, se non vuole rinnovare lo prenderei.
9: Di seconde palle, prego.
11: Rodri lo prendo anche se van via tutti, capito? Poi ripartiamo da lì.
9: No, Rodri tanta roba davvero, mamma mia. Ciao.
11: Però è anche vero, scusa,
9: no, prego,
11: che
9: prego.
11: Non so se One concorda che dall'altra parte ha voluto mettere il centrocampo con Tchouaméni, che onestamente forse andava più piano di me, nel senso Kone ieri era il giocatore che di fianco a Rabiot poteva dargli quella verve in più.
9: Ragazzi, altro messaggio,
10: anche perché
9: Tedesco non mangia il panettone.
10: Ale, festa. No, Dani, sono
11: perché non gli piace il panettone.
9: È a dieta, lui è un ingegnere ed è a dieta. Niente che no carboidrati. No carboidrati.
10: Mamma mia, siamo arrivati veramente. No, sai cosa, sono d'accordo, ma anche perché il centrocampo ieri aveva, oltre a un grandissimo Rodri, anche Fabian Ruiz, che comunque secondo me,
9: oh ragazzi,
10: anche lì c'è tanta qualità, e mi meraviglio, e mi meraviglio che sia stato un, forse un po' sottovalutato nella piazza in cui gioca. Così
9: dici?
10: Boh, secondo me potevano utilizzarlo, sfruttarlo meglio e ottenere molto di più da un giocatore di quel livello lì. Idea mia.
9: Dani, poi andiamo, ma con l'ultimo
11: adesso
9: messaggio.
11: Non riesco a capire cosa intenda One, nel senso che insomma a Parigi mi sembra che incida abbastanza.
10: Sì, però
9: non è tenuto in considerazione come altri.
10: Hai capito, sì. Non è tenuto in considerazione come altri, capito?
11: Devo dirti la verità che avercene, perché comunque quelli che giocano, diciamo, con lui sono Vitinha, João Neves e Zaid Emery. Insomma, un bel pool di centrocampisti, nel senso, se ne vogliono abbandonare uno che viene da noi, scelgano loro, eh.
10: Sì, sì, no, però per quello che si è visto a questo mondiale, secondo me, sì. No,
11: hai ragione, nel senso,
10: giocatore che non,
11: Ruiz
10: non è un comprimario, ecco, secondo me. Tutto
11: ah
10: lì.
11: No, anche perché Fabian Ruiz gioca e lascia sedere forse quello che è considerato in Spagna il centrocampista emergente dei prossimi anni, che è Pedri,
10: E che era quello che doveva giocare titolare.
9: Sì.
11: Sì.
10: Capito.
9: Che fa la riserva, insomma, beh, neanche malazzo. Tedesco Raus.
10: Dai, basta, ragazzi.
9: C'è da casa, poi Tedesco non mangia il panettone, poi c'è l'aggiunta, non lo mangia perché il panettone è marcato Motta e quindi non gli piace. Ragazzi, siete
10: puoi bloccarlo,
9: dei geni assoluti, siete geniali a dei livelli clamorosi. Fabio da Firenze, volevo leggere il messaggio di Fabio da Firenze, ma l'ho letto, che diceva comunque dei 18.000 abbonati che sono eccolo qui, l'ho beccato. No, questo è Edoardo da Bologna, questo è Fabio da Firenze. 18.000 abbonamenti fin qui sono tantissima roba e Bologna dimostra ancora di essere una piazza di spessore enorme. Forza BFC, Fabio da Firenze, io ti abbraccio forte, perché ti fare Bologna a Firenze non è assolutamente facile, come abbraccio il tifoso Fiorentina che ci ha mandato il messaggio l'altro giorno, molto, molto carino e molto gentile, Alessandro mi sembra che fosse, Alessio Alessandro, che comunque è di Bologna ma tifa Fiorentina. Lo abbracciamo lo stesso, non è un problema.
10: No, lo abbracciamo ancora di più, cioè, nel
9: esatto.
10: Senso che
9: sei speciale. Sì. Ti vogliamo aiuto. Bene comunque. Ragazzi, è il momento, sapete cosa? Di dare la pubblicità e poi noi dopo rientriamo. Dani, puoi rimanere ancora con noi, spero.
11: Sì.
9: Perché ci sono ancora tante cose interessanti, come abbiamo fatto finora, da dire e portare avanti un altro blocco di trasmissione. Pubblicità.
11: Volentieri.
10: Dai.
0: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
0: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
22: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
23: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
24: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
0: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
1: problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
2: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
1: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
2: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
1: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
7: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
6: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
7: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
6: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
25: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
27: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Rientriamo, lo facciamo in maniera seria e lo facciamo anche con una notizia di servizio, perché ce la manda Andri, grazie, di qualche minuto fa, esattamente una ventina di minuti, ma l'abbiamo visto solo adesso, quindi perdonaci. Ragazzi, info di servizio, ha preso fuoco un camion in tangenziale, uscita 5, direzione Casalecchio. Per chi può evitarla è meglio, perché si rischia di rimanere bloccati nel traffico della tangenziale. Poi ci saranno sicuramente già le operazioni di spegnimento in corso, ormai quello sicuramente. Grazie Andri per il tuo messaggio. Torniamo alle nostre cose. Dani, ci sei?
11: Sì, stavo dicendo a un mio collega che sta uscendo adesso dall'azienda, che deve andare verso Calderaro, di non fare la tangenziale, proprio per l'informazione che avete dato voi.
9: Noi siamo una radio di servizio e lo facciamo stravolentieri nel dare le notizie per evitare dei disagi alla gente. È già tanto quello che diamo noi in questo momento per radio come
10: assolutamente
9: disagio.
10: Dani, digli che per l'informazione IT 82 304 6. Se ti do il mio IBAN, perché io non è che queste informazioni è gratis, no? Cioè.
11: Adesso quando dopo rientri in azienda andrò dai finance a farvi mandare.
10: Ecco, bravo.
9: Vi faccio una domanda che fa Marco, ve la giro anche a voi, al 366-402-4022, dei numeri 7 storici del Bologna. I suoi sono Poli, Binotto, Nervo, Orsolini. Com'è la vostra classifica? Dani, vuoi iniziare tu?
11: Cioè, fra quelli che ha nominato lui, come metterli o
9: no,
11: in generale?
9: La vostra classifica dei numeri 7. La chiediamo anche a casa. Dai ragazzi, buttate giù la vostra classifica dei numeri 7. Fatecela sapere. Che abbiano indossato la maglia numero 7... o che abbiano giocato nella fascia destra. Queste sono le due discriminanti. Prego Dani.
11: Allora, fra i numeri 7 sicuramente quelli che ho vissuto maggior, cioè io, sono quelli che ha nominato il nostro ascoltatore. La classifica è complicata, nel senso che,
9: ma anche non in ordine di classifica, vediamo.
11: Però diciamo che quelli che ho vissuto io maggiormente, che mi ricordo di più, sicuramente sono quelli.
9: Sì.
11: Per altri che hanno giocato, e poi vabbè, che hanno giocato su quella fascia lì, ci aggiungo Ndoi.
9: Sì, perché ha giocato anche a destra, vero.
11: Perché
9: sì.
11: non si può non mettere. Per ovvie ragioni,
10: sì, perché aveva l'11,
9: 53esimo Ndoye,
11: 53
10: l'ha ricordiamo scritto uno che conosciamo, eh?
9: È il padrone di casa.
10: Il padrone di casa, chi?
11: Tanto lo saluto, Leo.
9: Ah, ce l'abbiamo dopo, sai.
11: No, perché ho avuto il piacere di conoscerlo per la prima volta alla grigliata di radio, quindi lo saluto con affetto.
9: Ah, non vi conoscevate?
11: No, solo diciamo per o messaggi.
9: Leo è un personaggione, a me piace perché è un personaggione, piace per quello, a me piace tanto.
11: E quindi rimarrei su questi con l'aggiunto di Andoi.
9: Benissimo, benissimo, benissimo. Ora invece
10: posso dirti la mia classifica personale? Allora, primo in assoluto
9: Carnera.
10: No, il brasiliano di Montefredente, Fabio Poli. In seconda posizione ci metterei Orsolini, perché comunque alla fine, signori, piaccia o non piaccia, lui...
9: No, signori, era a sinistra.
10: Vabbè, è un grandissimo giocatore. Poi ci metto, per gradimento mio personale, a pari posto Binotto e Nervo, anche se Nervo lo ricordo con più affetto perché era quel Bologna dove insomma si è cominciato a vedere qualcosa di significativo. Binotto, niente da dire. Poi Jonathan è un ragazzo veramente eccezionale, però ecco, non insomma, qua Poli e Orsolini secondo me sono un qualcosina in più.
9: Ci sta, ci può stare, ma anch'io sto con quei quattro lì. Secondo me Poli, Nervo, poi Orsolini, Binotto. Poli, Nervo davanti, anche perché Nervo era una vera bandiera. Fabio Poli è uno che doveva nascere a Copacabana, ma è nato a Montefredente. Si sono sbagliati un attimo con le cicogne.
10: Se magari gli avessero messo anche un paio di ginocchia vere e non finte.
11: Perché, no, perché adesso dite che Montefredente è peggio che Copacabana.
9: No, se la giocano. Sai cos'è che non mi piace di Montefredente? Che è molto tentacolare, ti porta con tutti i suoi circoli, tutte le sue cose un po' fuori, capito?
11: Anche perché giocare a Montefredente non è per tutti.
9: No, giocare nella montagna.
10: Il campo nel boschetto. Ci hai giocato, Dani?
11: Sì, che quando batti la rimessa laterale sbatti contro la rete.
10: È vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Oh, poi è un campo caldo, eh?
11: Caldissimo, per me giocare la montagna da quel lato lì mi è sempre piaciuta.
10: Montefredente, Gaggio,
11: come arrivarci, però non arrivarci era sempre scomodo, però giocarci era bello perché insomma era più un calcio vero, con i tifosi, con anche qualche frase diciamo non simpatica quando eri giocatore, però alla fine sta nell'economia del gioco e dopo tutti a bersi una birra al bar.
10: È calcio anche questo.
9: Buongiorno, dichiarato 18.000 abbonamenti dal BFC, quindi sono 3.000 che non hanno rinnovato. Che ne pensate? Uber, ti spiego come funziona. Tu hai 18.000 abbonamenti rinnovati. Tieni presente che la maggior parte di quei 3.000 e rotti abbonamenti sono quelli del...
10: lo zoccolo duro.
9: No, sono quelli che non hanno rinnovato, sono quelli corporate, cioè delle ditte, di quella roba lì. Quindi quelli hanno un'altra strada. Vanno a sommarsi alla fine, ma sono comunque 18.000, sono bene o male, ballerà qualche numero, il complessivo di quelli fatti l'anno scorso.
10: La cifra
9: poi
10: totale.
9: Ci dovrei aggiungere quelli che saranno i corporate e tutta la parte diciamo di business degli abbonamenti. Dopo ci saranno quelli che lo faranno in libera vendita, perché altri 2.000 o 3.000 li faranno in libera vendita, sicuramente non di Bulgarelli, perché comunque la Bulgarelli, lo sappiamo, è pressoché esaurita.
10: L'hanno ampliata la San Luca?
9: No, non ci sono novità.
10: Non ci sono novità.
9: No, assolutamente. Quindi chi ha avuto la San Luca l'anno scorso, che ha superato i 30 anni o non è più universitario, non può rifarlo. Quindi insomma c'è un po' di cambi anche lì, ma 18.000 Uber credo che siano il numero... esatto, bene o male, varierà di un centinaio di abbonamenti da quelli diciamo dei tifosi, fatti proprio direttamente dai tifosi l'anno scorso. Questo più o meno è l'andazzo. Da casa ancora, neanche il buon P pari da Savignano fosse bello. Dice no, guarda che la buttava sulla simpatia Fausto Pari, sicuramente non era, non era, non era bellissimo.
10: Però ha vinto. Poi, tanto anche lui, eh?
9: Ah beh, ha vinto lo scudetto con
10: la Coppa delle Coppe,
9: la Samp, eh? Poi ha vinto qualcosa anche a Napoli.
10: Penso di
9: nel
10: sì.
9: Nel secondo scudetto del Napoli, dovrei andare a vedere, però secondo me sì. Hanno cambiato la prenotazione della Camera Valles da tedesco a sconosciuto, voce dei portici, verità assoluta. Poi dice anche sempre Simone, non finisce neanche di mangiare il melone.
11: è già tanto, se arriva la frutta tanta roba.
9: Ragazzi, Toto esonero, quanto dura Mimmo?
10: Ale!
9: Ragazzi, ricordiamo che noi stiamo scherzando, ci stiamo giocando, e voi che siete veramente dei geni ci state regalando delle gioie clamorose. Tedesco vale 4 portieri a una rosa di 22-23, non servirebbe un giocatore in più a centrocampo, dice Claudio, ma questo è un messaggio serio. Io non so se voglia 4 portieri. A me ha detto che in conferenza stampa ha detto che ne bastano 2.
10: 2 più il terzo che sarà scelto tra i due ragazzi della primavera, mi pare.
9: Io credo che non sia così, Claudio. Poi magari forse ho capito male io, però poi se vuole 4 portieri, il Bologna darà 4 portieri alla fine, lui l'allenatore.
11: Sì. Sì, che poi questa cosa dei 4 portieri che ha suscitato chissà quale robe, da Sone è abbastanza normale, cioè nel senso che normalmente i portieri della prima squadra si allenano sempre alcune volte in abbinamento con quelli della primavera, della juniors, perché se ha necessità di fare anche, che ormai usa delle partitine a 4 porte, o piuttosto far lavorare i portieri titolari, aver comunque bisogno dei portieri, cioè è sempre stata una cosa insomma che si fa anche a livello dilettante. Poi 4 portieri è il numero di portieri che vuole in allenamento, ma sì, sembra una roba fantascientifica.
9: No, io parlavo proprio dei due titolari, cioè titolari dei due primo e secondo, che sono Skorupski e Pessina, assolutamente. Aggiungono per i numeri 7, scusate perché sennò dopo lo perdiamo, Mastalli e Pileggi. Danilo Pileggi, io me lo ricordo in un traversone deviato in porta da Anzivino dell'Ascoli per l'1-0 del Bologna, a partire che poi finirà così, era l'80-81, forse il più bel Bologna prima di quello attuale, quello di Manfredi che abbia visto.
10: Ennio Mastalli, grandissimo giocatore ma anche grandissimo formatore di giovani, a Bologna ha vissuto
11: adesso
10: qualche...
11: ti sorprendo, ne mi ha allenato.
9: Non tutte le ciambelle riescono col buco.
10: Dani è stato il primo allenatore al Bologna di mio fratello, quindi lo conosco molto bene.
11: Diciamo, quindi, che gli è andata meglio con tuo fratello.
10: Boh, no, per me, secondo me siete lì, voi due. Anche come testa, dico, questa, che vi assomigliate un sacco.
9: Questa è la nuova Macumba di quest'anno. Ho visto come andrà il BFC, tedesco ha già prenotato il padiglione all'Oktoberfest, dice Matteo. Ma vai di Macumba. Poi qua tedesco vuole 4 portieri contemporaneamente, lo ha deciso dopo aver visto il duo Casale Vitic, gioco spumeggiante.
10: Chissà, si può giocare con due portieri contemporanei? No.
11: Non chiedere, non mandare un messaggio a Trump, perché se gli viene voglia manda un messaggio di Infantino
10: e fa la regola nuova,
11: esatto. La finale di Coppa del Mondo si gioca col doppio portiere.
9: Fermati, mamma, senti mia. Questa sugli spalti di Valles ha scovato Ranieri in un cognito con un bieco tentativo di accento bolognese. Buondì, Ranieri è lei. Alan, complimenti veramente. Poi come numero 7, per chi lo ha visto giocare, non possiamo dimenticarsi di Marino Perani. Ciao da Torre. Sì, io sono troppo giovane, non l'ho visto giocare. Io forse il primo numero 7 che ho visto è stato proprio Mastalli o Maselli se giocava a 7, perché me lo ricordo largo sulla fascia, però non sono sicuro.
10: Allora, io l'ho visto solo nei filmati Marino Perani giocare per davvero. Poi però, quando andava a giocare con quelli del club del mercoledì, sì, che ci si ritrovava a giocare così, lui in età avanzata faceva delle partitelle e ti posso garantire che mi saltava sempre. Quindi stiamo parlando di un gioco che non ci vuole tanto, Dani?
11: Sì, nel senso che se mettevano un birillo era la stessa cosa.
10: Va bene, però credimi, fare
9: Marino
10: il birillo
9: era del 38, mi sa.
10: Non te lo so dire, però all'epoca aveva già più di 60 anni e signori, lui dava veramente del tuo pallone. Poi piccolino, sì, rapido, giocatore.
11: No, adesso a parte le battute, ma se si va a vedere le partite delle vecchie glorie del Bologna, nonostante le tasse della gente che ancora col pallone e col
10: È vero, Dani, è impressionante. Okay. Vedere come toccano il pallone, dici, uh-huh.
9: A proposito di numeri 7, ne salta fuori un altro da questo messaggio. Poli, Nervo Binotto e Domenico Marrocchino.
11: Quando c'era l'ombra.
9: Sì, all'ombra. Domenico Marrocchino all'ombra. Per lui faceva il primo tempo sotto la tribuna, il secondo tempo invece anche, perché da destra si spostava a sinistra, ma, ragazzi, o viceversa.
10: Ma che bello.

0: Nella prima conferenza stampa di Tedesco, domanda quanti giocatori voleva in rosa, ha risposto 4 portieri nei 22 e massimo 18 giocatori in movimento, perché non vuole giocatori scontenti. È chiaro che nei convocati ce ne vanno 3. Sì, assolutamente, però i portieri erano 4 anche l'anno scorso, erano 4 anche l'anno prima, perché c'erano i 2/3 titolari più Bagnolini o più un altro
1: portiere. Dove è finito Bagnolini?
0: Bagnolini
2: a Gubbio.
0: Esatto, a Gubbio.
2: È rimasto a rinnovo, credo che sì. Adesso non vorrei dare un'informazione sbagliata, ma penso che abbia rinnovato il prestito a Gubbio.
0: Ci stavo guardando l'altro giorno e credo che tu abbia ragione, però non ho visto se era già ufficiale la cosa, ma si stava trattando per un'altra stagione nel Gubbio. Ce n'è un altro del Bologna che è rimasto là, oltre a Bagnolini, sinceramente non mi ricordo, però ce n'era un altro. Altro messaggio, aspetta che lo andiamo a prendere, sugli spalti di Valle scovato Ranieri, questo l'abbiamo letto. Riccardo Casalecchio in prima conferenza, sì, anche questo. Aspetta che ne vado a prendere un altro. Ciao amici, saluti dalla Cambogia, no scusatemi, volevo dire da Forlì. Sì, c'è un'umidità che sembra veramente di essere in Cambogia. Domanda di Orsolini, se hanno notizie, scusatemi, vi ascolto sempre, ma stamattina in giro da clienti. Grazie, vi abbraccio, Chris. Ragazzi, avete qualche notizia su Orsolini?
2: Sì, è a Valle, in ritiro con il Bologna.
0: Ma si parla di firme, Dani, lo sai benissimo. A cosa parliamo di riguardo Orsolini? Non scappare.
2: Dai. Allora, non scappo, dai. Io sapete, cioè, che non sono l'estimatore numero uno, ma ti direi 85% rimane a Bologna.
0: Ok, anche secondo me siamo sopra anche al 95. Ragazzi, è il momento della pubblicità. Dani, grazie per essere stato
2: grazie
0: con noi.
2: A
0: grazie
2: voi,
0: davvero.
2: Mi sono divertito tantissimo. Ciao ragazzi.
0: Ciao Dani. Dani ciao. Fabbri, il mister, grazie, uno degli ideatori di Fino alla fine Forza Bologna. One, pubblicità, rientriamo. Masco Guerrieri direttamente da Valles.
3: Vai. Quasi gol, presentato da
4: De Stefani a Imola, è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
5: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
6: Parola di Riccardo Orsolini.
5: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
7: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
8: Et capè, u carot.
9: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
10: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
11: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza. Dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
13: La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
15: Sono
1: arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping.

0: su barberinooutlet.com.
1: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
2: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
1: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
2: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
2: www.sorcevannini.it.
3: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
4: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
5: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
6: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: E se non apro i microfoni diventa difficile.
10: No, fai come vuoi, cioè se vuoi possiamo anche non parlare.
9: Forse il più bel pezzo di trasmissione.
10: Linguaggio dei segni.
9: Tutti. Esatto, no, ma facciamolo per bene perché abbiamo un ospite, ragazzi. ETV, Rete 7, Max Guerrieri. Ciao Max, ben trovato.
11: Grazie a tutti.
9: Grazie, grazie Max, un abbraccione. Tu sei al fresco, noi no.
11: Noi quanti gradi ci sono lì?
9: Troppi, troppi.
11: troppi.
9: Siamo a 36, 36 e mezzo.
10: Quindi. Umidi però, eh?
9: Sì, sembra di essere veramente in Cambogia.
11: Qui c'è quella decina in meno che aiuta, devo dire, aiuta soprattutto al respiro, perché sì, a Bologna non si respira fondamentalmente.
9: Sì, noi, guarda, io ieri sera sono scappato, anzi, chi abita in zona, diciamo, sud di Bologna, magari dalle parti di San Lazzaro, sud-est, quelle parti lì. Io ieri sono scappato in collina a Giugnola, è già provincia di Firenze, è Toscana, è già provincia di Firenze per qualche metro, perché sennò è Castel del Rio, e c'è un chiosco lungo la provinciale e lì tanta roba. Tanta roba, 24-25 gradi, con veramente un piacere vedere la partita, e noi siamo, io, mia moglie e mio figlio siamo arrivati su, siamo stati 3 ore e mezzo seduti comodi.
10: Max, non te lo vuol dire, ma è andato là perché è andato a spiare chi comprava la Fiorentina, capito?
9: Ah sì, esatto, sì, esatto.
11: Cioè, anche perché più o meno tutti, esatto. Cioè, è andato a spiare 20 giocatori,
9: anche perché sono gli unici che stanno facendo il mercato assieme al Como, quindi sì. Si fa molta fatica. Max, due parole sulla conferenza stampa di Andrea Tarozzi.
11: È stata molto emozionante, sì, devo dire, anche per noi che eravamo lì, non solo per lui. Lui mi è parso veramente emozionatissimo, ad un certo punto ha avuto anche quasi la voce rotta, sì, dalle sensazioni che ci stava raccontando di aver provato in questo primo mese e mezzo da nuovo vice allenatore del Bologna. È un grande ritorno, è il ritorno di un bolognese che tifa Bologna e quindi già parte benissimo sia a livello mediatico che con i tifosi che all'interno dell'ambiente. Poi devo dire, una delle parti più interessanti della conferenza è stata quella in cui ha raccontato il rapporto che sta pian piano costruendo con Domenico Tedesco, che lui conosceva a livello tra virgolette professionale, quindi come nome, come allenatore, magari anche come idea di calcio, ma non a livello umano, e invece ci ha raccontato che Tedesco è una signora persona dal punto di vista umano, che si è trovato benissimo nel primo incontro che hanno fatto addirittura online in videochiamata, e che adesso si trova sempre meglio, quindi evidentemente a Bologna si sta bene, perché Tedesco il giorno prima dice Bologna è un ambiente sano, il Bologna è una società sana, Tarozzi un giorno dopo dice sto benissimo con Tedesco, sto sempre meglio, abbiamo una dirigenza super, fa i nomi di Sartori, Di Vaio e Fenucci, evidentemente tutto quello che proviamo a raccontare quotidianamente, e cioè che il Bologna è una società sana ed è un ambiente sano, è reale e lo percepisce anche chi arriva da fuori. Poi Tarozzi non è che venga da fuori, perché come detto è bolognese, però con questa proprietà, con la proprietà saputo, non aveva esperienza a livello lavorativo. Beh. E si sta trovando bene.
9: Sì, sì, sì, sì, sono d'accordo sul fatto che lui sia, intanto, lui, Andrea Tarozzi, è una grandissima persona, giocatore ottimo, ma ancora di più come persona, e credo che quando due persone, perché anche di questo si parla di Mimmo Tedesco, due ottime persone si trovano, non posso che venire fuori una crasi, diciamo, non dico perfetta, però forse adatta a questo Bologna. Max, al di là di questo, i ragazzi sono allenati, si stanno allenando, come procede su?
11: Procede bene, devo dire che io sono sempre un po' stupito dallo schema nei doppi allenamenti che sta tenendo Tedesco, e che è lo stesso schema del raduno della scorsa settimana a Casteldebole, cioè lui fa tattica la mattina e parte atletica al pomeriggio, e lo sto ribadendo a tutti, perché ne parlavo anche con colleghi più esperti di me che hanno fatto 10 ritiri in più di me, è un qualcosa di molto raro da vedere, cioè di solito l'allenatore predilige la mattina come parte atletica, perché i giocatori dopo la notte e la colazione sono più freschi sia di testa che di gambe, quindi si può correre tra virgolette meglio, sentendo meno fatica, facendo meno fatica, e quindi è giusto correre la mattina, poi al pomeriggio parte tattica. Tedesco fa il contrario, perché evidentemente li vuole lucidi, soprattutto dal punto di vista mentale, psicologico, sì, per assorbire, per apprendere tutte quelle che sono le sue indicazioni a livello tattico. Poi ieri pomeriggio, oggi erano un po' diciamo duri di gambe, ma perché ieri pomeriggio li ha massacrati, hanno fatto 50 minuti di corse avanti e indietro sui 100 metri da fare in 20 secondi, e sono andati avanti 50 minuti, cioè tutto l'allenamento così.
9: Però
11: è un qualcosa che anche qui si vede raramente, c'è un lavoro a secco del genere, era normale negli anni 80, 90, inizi 2000, poi è sempre stato meno frequente, diciamo, nei ritiri soprattutto delle squadre di Serie A, e invece Tedesco in questo ci ha un po' fatti tornare al passato, anche a me che il passato non l'ho vissuto, però ho sentito racconti di mio padre, di mio nonno, di altri colleghi che mi dicevano una volta si lavorava così, sì, ultimamente no. E invece Tedesco li ha fatti lavorare tanto, quindi stamattina un po' duri di gambe, però hanno fatto tattica, molto applicati tutti, hanno lavorato sul possesso, sulla costruzione dal basso. Tedesco ci ha rivelato che sulla fase di non possesso deve ancora iniziare a lavorare, e inizierà a breve, immaginiamo questa settimana, al massimo la prossima, mentre sulla fase di possesso sta lavorando in maniera particolare i movimenti dei difensori, dei centrocampisti, oggi ha coinvolto molto anche i portieri con i piedi, quindi è un po' sulla falsa riga, diciamo, di quello che abbiamo visto con Motta e Italiano nel voler dominare il gioco, e anche lui sta provando a far passare la sua idea.
9: Anche secondo te la crasi perfetta tra Motta e Italiano, almeno sulla carta?
11: Oggi ne abbiamo avuto un esempio in maniera specifica, nel senso che ha provato due uscite, diciamo due esercizi in fase di possesso, uno molto più elaborato, mottiano, sì, se così vogliamo definirlo, con l'obbligo di passarsela tra i due centrali difensivi almeno tre o quattro volte, forse anche di più, prima di andare sugli esterni, poi coinvolgendo il centrocampista al vertice basso che veniva giù e giocava anche lui con i difensori, quindi molto più mottiano, mentre nella seconda esercitazione chiedeva subito la verticalità, subito le fasce, di trovare la punta che facesse da sponda, quindi per quello che ho visto stamattina dico che non so se sia perfetta, ma è certamente una crasi tra i due. ieri avevamo visto qualcosa di un po' diverso, forse un po' più italianesco, diciamola così, sì. Però vedremo poi quali saranno. È chiaro che le soluzioni poi variano in base a come vuoi mettere in campo la squadra e che avversario hai davanti, però vedremo che cosa prediligerà poi il suo Bologna realmente quando inizierà il campionato a partire dal lunedì 24 agosto con la Lazio. Per stamattina è stato un bel mix.
9: Come sta andando Emil Holm?
11: Differenziato, lo stiamo vedendo poco, ieri non lo abbiamo quasi visto, si sta allenando nel campo 2, sì. Diciamo tra campo 2 e palestra, quindi noi non vediamo nulla di tutto questo. Oggi però lo abbiamo visto prima passare sia all'andata, diciamo dirigendosi verso il campo 2, che al ritorno alla fine del suo lavoro personalizzato tornando indietro, e scarpa da ginnastica con un preparatore fisso su di lui a seguirlo, un'espressione sul volto anche abbastanza serena, devo dire, forse migliore rispetto a quella che avevo visto all'arrivo a Casteldebole in macchina per la cena, che non mi era sembrata, ecco, l'espressione di un giocatore felicissimo di fare ritorno a Casteldebole, e invece l'ho visto meglio. E poi invece è stato seduto a guardare i compagni durante la parte finale dell'allenamento di stamattina, quindi durante la parte tattica, perché anche questo ce lo ha detto Tedesco, lui vuole che nelle sedute video, che nei momenti, diciamo, in cui si può prendere di più dal punto di vista tattico ci siano tutti, quindi giocatori infortunati, giocatori che stanno bene, portieri, tutto lo staff presente ad aiutarlo nel passare i compagni. Concetti, cioè ci tengono molto a questa cosa del tutti insieme. Ti faccio un altro esempio: ieri durante il pomeriggio stavano correndo e le urla da parte dei preparatori atletici non erano vai più forte, vai più piano, erano corriamo insieme, cioè non uno davanti, uno dietro, uno a metà, uno a destra, uno a sinistra. Bel gruppo compatto, corriamo insieme, stiamo insieme. Questo è un bel messaggio che sta passando forte in questi due giorni.
10: Beh, Massimo, la prima parte del tuo racconto era legata al passato, no? Al famoso fieno in cascina, quello che durante la preparazione gli allenatori di vecchia generazione ti chiedevano, e onestamente mi sento anche di dire che il recente passato, l'ultima stagione del Bologna, forse un po' appagato anche a livello fisico, no? Verso Natale, quando c'è stato quel famoso blackout, forse anche fisicamente eravamo un po' crollati, quindi a me personalmente non dispiace questa cosa che così si faccia un po' di lavoro preventivo alla seconda fase, che è poi quella dove se hai fatto bene, diciamo, nella prima parte, poi ti dà le conferme. E mi permettevo di aggiungere anche che tu mi hai dato la conferma di questo coinvolgimento di tutti i ragazzi, perché qualcuno, qualche tifoso, qualche amico mi ha detto: guarda, l'impressione che si ha da fuori è che Libra valga Bernardeschi, cioè lui comunque stia coinvolgendo tutti gli effettivi che ha a disposizione e li stia motivando a lavorare tutti esattamente nello stesso modo.
11: Sì, assolutamente, confermo al 100%. Peraltro, se posso prendere un minuto per fare una parentesi su Libra. Ragazzi, Libra sta facendo un ritiro importante, cioè ha fatto 2 giorni, 1 e mezzo, diciamo, perché poi manca la parte atletica, quella che immaginiamo sarà atletica di oggi pomeriggio, però sta facendo un ritiro importante a livello di personalità, di come tocca il pallone, di come si muove, a questo baricentro basso, è molto magro, molto smilzo, è chiaro che non è il centrocampista fisico che può diventare invece in prospettiva magari Badori, che ha un fisico diverso, è giovane, è ancora grande, facile, ma da questo punto di vista può crescere molto.
9: Badori 2009.
11: Badori 2008. Libra meno potenzialità dal punto di vista fisico, per intendersi ricorda un po' Pedri come fisicità.
9: Magari la metà.
11: Ecco, sì, magari la metà dei piedi.
9: Esatto.
11: No, però dal punto di vista tecnico e dei movimenti sta facendo un bellissimo ritiro, ed è vero, Tedesco li sta coinvolgendo tutti allo stesso modo, si ferma con ognuno in lingue diverse a spiegare quello che vuole spiegare ad ognuno, parla tedesco con i preparatori, parla inglese con chi è straniero, con i giocatori stranieri, parla italiano con i giocatori italiani, si fa sempre, ci pare, capire particolarmente bene, e c'è questa parità nelle gerarchie per il momento, che è giusto ci sia in ritiro. Poi sì, ovviamente lo sa anche Tedesco che se un esercizio Rowe lo fa un po' peggio, Rowe vale tantissimo per questo Bologna ed è importante che poi nella parte tattica sia sul pezzo, ma se fa una corsa in meno è Jonathan Rowe e lo ha dimostrato nella passata stagione. Però non ci sono gerarchie, vengono tutti messi sullo stesso piano, allo stesso livello, e questo sta aiutando non solo i giovani ad integrarsi particolarmente bene, immaginiamo, ma anche i big, definiamoli così, a poi essere sempre molto applicati, sempre molto, molto sul pezzo. Quindi da questo punto di vista li sta portando avanti tutti insieme. Badori oggi faceva il vertice basso di centrocampo e ha fatto lo stesso numero di volte l'esercitazione tattica che ha fatto il Lazzuzzi, che ha fatto Pobega, che ha fatto Odgaard, quindi davvero un coinvolgimento di tutti i membri della rosa, anche perché per il momento per fare esercitazioni diciamo competitive in mezzo al campo Badori e Libra servono, nel senso che tolti questi due il Bologna, Pobega e Lazzuzzi, in attesa che Moro e Ferguson finiscano le loro vacanze e raggiungano Valles.
9: Sì, ormai manca poco. Max, noi ti ringraziamo, sei stato gentilissimo ad accettare il nostro invito, ci risentiremo su Nettuno Bologna 1 e buon lavoro per ETV. Grazie Massimo.
11: Grazie,
9: buon
11: lavoro. Grazie a voi.
9: Buona giornata. Grazie. Massimo Guerrieri, voce viso di ETV Rete 7, per noi rimane sempre ETV Rete 7, non è solo ETV, o anche NTV come era all'inizio, anni fa.
10: Avevo l'adesivo attaccato, sì, alla Dian.
9: Andava molto l'adesivo di NTV con l'arcobaleno su sfondo
10: nero.
9: Esatto,
10: su sfondo nero.
9: Esatto,
10: vedi?
9: Esatto. Ragazzi, pubblicità, rientriamo, tutti i vostri messaggi.
12: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
13: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
14: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
13: Fantastico, e adesso?
14: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
13: E loro risolvono?
14: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale VVT Cillichenie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
13: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
14: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
15: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
16: Giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
17: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
16: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
17: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
16: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
18: Vuoi una nuova macchina da giardino?
19: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
18: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
19: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
18: Manferdini, la certezza dei professionisti.
19: Approfitta ora degli extra sconti.
20: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39.
21: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
22: Arredissima.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Ed eccoci qui, 15:21, andiamo a parlare di biglietteria, di abbonamenti, e lo facciamo con un amico, ma soprattutto il nostro spaccino di biglietti, che è il nostro Alan Cassoli, tabaccheria Alan e Jane, via Don Luigi di Sturzo, di fronte alla trattoria Boni. Ciao Alan.
25: Ciao Andy, ciao a tutti.
9: Ben trovato, benissimo, grazie, bene. grazie davvero per essere qui.
25: Grazie a te.
9: Alan, apro subito con un messaggio che è arrivato al 366-402-4022. Ciao a tutti, ho sentito che la curva Bulgarelli ha ancora 200 posti liberi, sarà vero? Almeno quest'anno, dopo due anni, forse riesco a rifare l'abbonamento. Lo chiedo a te perché non saprei veramente cosa rispondere.
25: Allora, guarda, io non lo so, fino a ieri sera, prima delle ore 22, quindi io ti dico fino alle 18:30, c'erano ancora delle disponibilità effettivamente, però non so dirti dalle, diciamo, 19, quando io ho chiuso l'attività, alle 22, non so in quel frangente lì quanti sono stati rinnovati oppure no. È probabile, comunque io so però qualcosa, magari se ci sentiamo tra due o tre giorni, forse ti so dire qualcosa di un pochino più preciso.
9: Ok, perché
25: ci dovrebbero essere anche delle tribune kids.
9: Ah, quindi però 18.000 abbonamenti sono tanti comunque.
25: Ah, sì, ma ti dico, per me c'è stata una grande affluenza, molto carichi tutti, e io non me l'aspettavo davvero, è stata una piacevole sorpresa. Sì, davvero, molto bene.
9: Sì, ma quest'anno credo che sia un anno particolare, dove non facendo le coppe la gente magari si aspetta quel qualcosina in più, Alan, dalla squadra.
25: Sì, poi considera che hanno aperto la campagna abbonamenti ancora senza acquistare, diciamo, nessuno, quindi sì. Proprio questa è stata proprio grande fiducia dei tifosi nella squadra. È stato un bel segnale, molto, sì.
9: Sono contento di questo.
10: Qualcuno dice che dei 18.000 almeno 8.000 siano parenti di Caccavo. Cioè, questa è una roba, però, che è un'indiscrezione che arriva, hai capito, dal mondo.
9: Beh, del resto Alan, ognuno ha il socio che si merita.
10: Radio Portici, hai capito, sta dicendo questa cosa.
25: Sì, no? Grande cacca.
9: Io gli voglio bene come se fosse normale.
10: Ecco, a posto.
9: Proprio lo abbraccio con compassione.
10: No, vabbè, però il lavoro di Alan è importante, anche perché
9: fate.
10: No,
9: Alan, abbiamo finito.
10: No, anche perché voglio dire, di fronte all'Andrea Costa hanno murato le biglietterie, quelle storiche.
25: Sì,
10: quindi,
25: sì.
10: Cioè, voglio dire, ormai
25: sei
10: diventato il punto di riferimento principe, direi.
25: No, è stato bello. Poi abbiamo anche risposto a tante domande, perché insomma non era proprio chiarissimo tutto. Quindi abbiamo cercato, insomma, di rispondere a tutti i quesiti che avevano i ragazzi. No, non è stato, è stato bello, dai, è stata una bella campagna abbonamenti.
10: Ma non è ancora finita.
9: Sì, ma
25: no, beh, adesso sai, il 20 20, alle 3 inizia la vendita libera, quindi è chiaro, se ci saranno delle bulgarelli in 20 minuti andranno esaurite, tribuna kids altrettanto, dopodiché distinti e tribuna è una vendita più, diciamo, semplice, ecco, più tranquilla.
9: Sì. Ah, ok, mettiamola così. Più tranquilla, no, perché saranno tutti pronti con il dito sul mouse come sempre, ma tanto poi alla fine solo i più fortunati.
25: È la prima ora che sarà, capito, frizzante.
9: Sì, sì. Un po' come le trasferte, quelle belle in Europa, esatto, accaparrarsi i biglietti. Alan, sì, ma sì, volevo chiederti, la Bulgarelli per Bologna-Juve è già in vendita o...
25: Già esaurita,
9: ho capito. No, voi dite che sono due cretini, no, perché voi dovete sapere che ci sono delle gag dietro queste cose qua.
25: Sì, richieste di biglietti un anno prima della partita, clamoroso, tipo concerto di Vasco, ecco.
9: Sì, esatto, esattamente, proprio così, tipo concerto di Vasco. Alan, io ti ringrazio perché ti ho portato via un po' di minuti dal tuo lavoro, un abbraccione alla tua mamma e ti troviamo di fronte alla trattoria Boni, che spero che prima o poi ci darà dei suoi qualcosa da mangiare.
25: Sì, almeno una tagliatellina.
9: Esatto.
25: Grazie.
9: Grazie Alan.
25: Forza Bologna, sempre.
9: Grande Alan Cassoli, gli voglio bene perché veramente si sbatte per noi tifosi e questo non è un particolare da poco.
10: Trascurabile.
9: Esatto. Ciao ragazzi, complimenti per la trasmissione. Chiedevo una cosa, secondo voi chi sarà il capitano quest'anno del Bologna? Saluti da Antonio da Bologna. Ciao, buona giornata. Il capitano secondo me sarà quello dell'anno scorso, Lewis Ferguson. Non vedo altri che possano prendergli la fascia. Tone?
10: No, sì, anche se magari Freuler che rimane, oppure il portiere, 10 anni che è a Bologna.
9: No, Lewis Ferguson è il
10: perché
9: capitano
10: è lì in mezzo, dici, Lewis Ferguson.
9: No, perché è stato nominato.
10: No, stavo cercando di vedere un'altra roba. Ah, cioè tu dici
9: lì rimane perché è comunque quello verticale,
10: leader scelto da, ok, esatto, ci sta.
9: Grandissima fiducia, direi, su quello che diceva Alan, fatta scatola chiusa senza acquisti, che però bisogna non tradire, dice Gio, quello è la base proprio del rapporto tra tifoso e società di calcio. Andiamo con vocale.
0: Ciao Andy, un abbraccione. Beh, direi che 18.000 testimoniano che molti di quelli che chiamano in radio non si abbonano. È una battuta.
9: Grande portierone Jonathan Magheroli, grande Jonathan.
10: Hai capito come?
9: Hai ragione.
10: Va bene.
9: Chi organizza per Valles? Grazie. Chi organizza per Valles? Qualcuno ci sarà tra i club che va su. Se invece intendi chi organizza Valles come kermesse di ritiro, credo che lì sia l'azienda autonoma del turismo trentino e qualche broker di...
10: Peraltro, apro e chiudo parentesi, sì, posto meraviglioso.
9: Valles è il posto ideale,
10: incredibile,
9: per riposarsi.
10: Sì, no, ma poi si mangia benissimo. Cioè, proprio non... Io ho degli aspetti negativi. Ci sono stato anche a primavera,
9: sì,
10: così per conto mio, e sono stato veramente molto, molto, molto bene.
9: Vocale.
1: Ma dai, sei andato lì da Tizianino a mangiare le crescentine?
9: Sì, bravo.
1: Due parole. Li conosco bene. Mia moglie di Piancaldoli. Ciao, Simone dal Furgone.
9: Lì, guarda, lo consiglio veramente. Io ho mangiato la ficatola coi ciccioli.
10: Si può dire ficatola in TV?
9: Sì, la ficatola è una crescentina oblunga con la pasta un po' più spessa rispetto alla nostra crescentina. È tipica montanara, romagnola, toscana con i ciccioli verdi, ragazzi, tantissima roba.
10: I ciccioli verdi?
9: Sì.
10: Non li conosco.
9: Sono ciccioli, però in più non so quale sia la differenza esatta. Chi lo sa se ci manda una spiegazione, però sono ciccioli verdi, hanno un sapore leggermente diverso, però sono buonissimi. E me li sono mangiata proprio volentieri.
10: Ed ero al fresco.
9: Ed ero al fresco, 25 gradi, non di più, 24-25, con delle punte di 21 scendenti.
10: 21, bello, 21 adesso sarebbe affa bellissimo.
9: Affa te, era tanta roba davvero. Ieri sera bellissima sera, siamo stati bene. Altro vocale, ti faccio sentire anche questo.
2: Ciao Andy, da Luca.
9: Oh, Luca,
2: ascolta,
9: grande.
2: Ieri ho guardato la conferenza stampa di Tedesco in TV. Oh, io cosa ti dico? A me piace un sacco come personaggio, come parla. Oh, mi dà molta fiducia, giovane, promettente, ha già un sacco di esperienza. A me piace un casino. Poi io, dai, speriamo bene. Ciao.
9: Grande Luca, guarda, ha fatto credo una bellissima impressione a tutti, non ho sentito negatività sulla sua conferenza stampa. Credo che sia un allenatore molto intelligente tatticamente, un giocatore molto intelligente come persona, e da persona intelligente credo che voglia fare bene e il bene del Bologna. One.
10: Assolutamente sì. Allora, come tecnico oggettivamente è indiscutibile che sia preparato e che abbia un tipo di calcio che può dare una continuità a quello che abbiamo visto fino in questi ultimi 2-3 anni, diciamo, queste ultime 2-3 stagioni. E non lo avevo mai inquadrato, diciamo, come persona, però l'impressione, questa pacatezza, questa lasciamolo dire, questo ordine mentale, no? questa logica, questa sì, tranquillità, è una cosa importante, perché in questo momento di ripartenza, lo sottolineerò alla morte, è importantissimo fare le cose con dei razionali che siano oggettivamente misurati, pacati, tranquilli. Facciamo, dimostriamo, arriviamo, poi andiamo a leggere, perché le sparate le lasciamo agli altri.
9: Guarda, sei stato perfetto nella disamina. Vocale, andiamo a sentire anche questo.
3: Ciao ragazzi, sono Giulio. Allora, la differenza tra cicero normale e cicero verde, quello verde è scaduto. No, scherzo a parte, sono delle spezie.
9: Però è buono.
3: E poi invece volevo sapere se qualcuno sa qualcosa di Moss, perché ieri secondo me alla conferenza stampa del buon Tedesco è svenuto quando ha detto il prossimo allenatore. Ciao ragazzi, e super carichi per questa stagione. Ciao belli.
9: Ciao. Grazie per la spiegazione di Ciccioli. Vado in lavanda gastrica. No, non credo fosse il Moss sulla domanda della Emma, era fosse Matteo Dallavite che gli ha fatto la domanda, dove lui risponde dell'allenatore che verrà dopo di lui, ma è solo un refuso. Infatti la presa che facevamo, la nuova macumba di quest'anno, che è quella sulla permanenza di Mimmo sulla panchina del Bologna, era proprio riferito al fatto di quella battuta lì, e credo che fosse Matte Dallavite, non il Moss.
10: Tede Scout
9: era il Moss, dice Andrea. Allora mi fido, Andrea, e a questo punto non so se è ancora vivo. A questo punto credo che dopo sentiamo. Ciccioli Verdi, sono clamoroso, amorosi, forza Bologna sempre. Ciao da Andrea Draotta. Ciao Andrea, grazie. Chiusa tangenziale da uscita 5 direzione Casalecchio per grosso incidente, l'hanno chiusa. Sì, è vero, era quello che avevamo anticipato prima. Ringraziamo il direttore Simone Barbuti per la segnalazione. Lo abbiamo detto prima che c'era un camion che si era incendiato all'altezza dell'uscita 5.
10: L'ha scritto in maiuscolo, quindi vuol dire che la sta anche vivendo. Sì. Direttore, torna da noi.
9: Esatto. Poi vocali, sentiamo questo qui che è veramente veloce.
4: Ciao ragazzi, sono Lorenzo Tenerife. Probabilmente sono verdi perché è verde il timbro che mettono sulla catena del maiale. Un abbraccio da Tenerife, ciao a tutti.
9: Sei un grande, mamma mia. Abbiamo dei geni, ragazzi, veramente incompresi. Voglio bene anche a Tenerife. Poi vocale.
5: In quelli verdi c'è l'alloro.
9: L'amloro.
5: Andrea da Bologna. Però da bimbo mi ricordo che i parenti contadini facevano, li avevo messi, non erano proprio regolarissimi. Saluto.
9: No, con la
5: forza Bologna, chiaro.
9: Bravo Andrea. Con la loro si sono verdi, no, non c'è assolutamente niente da dire. Il cicciolo può essere quello marroncino normale, da cicciolo normalissimo, e quello verde non sapevo la differenza quale fosse, ma se c'era l'oro non c'è nessun tipo di problema.
10: E all'oro?
9: Ragazzi, cioè
10: vai avanti,
9: io
10: dai.
9: Tra un po' vado di là e lo
10: no.
9: C'è un casino totale, uscite prima tipo alla 7, state larghi. Bravo, grazie Barbut. Sì, situazione grave, caotica in direzione Casalecchio sulla tangenziale di Bologna, quindi cercate di rendere il percorso agevole per voi, ma soprattutto per i soccorsi che devono arrivare sul posto, non intasate le corsie d'emergenza, state ordinati dove vi indicheranno le forze dell'ordine o gli addetti alla sicurezza stradale. I ciccioli verdi avranno l'ortica come le lasagne alla bolognese, no, l'emlor. L'Amlor che fa.
10: Ma questo è Steve da Londra?
9: Sì.
10: Allora, Steve, non può dare di lasagne alla bolognese che sei a Londra e starai mangiando del cos'è che mangiano là? Del kebab.
9: Esatto.
10: Steve!
9: Chiedo a Simone Barbuti, posso leggerlo esattamente come me l'hai mandato tu? E poi ciccioli verdi perché vengono cotti in paioli di rame.
10: Ah,
9: non lo sapevo.
10: Ci sta, perché è vero, sì. Il rame quando si ossida tende a diventare verde.
9: Sì. Ok, allora lo leggo così. Non andate lì solo per fare i video, per favore, chiede il direttore. Grazie Simone Barbuti. Meglio i ciccioli montanari di Monte San Pietro, dice Claudio. Ma i ciccioli sono buoni tutti, di terra, di mare, di qualsiasi cosa.
10: I ciccioli di mare, vabbè, esatto. Avanti.
9: Anzi, però dice, falli sentire in colpa e mi raccomando birmantoni, non andate lì solo per fare video. Adesso scherzi a parte, non andate a intasare la tangenziale per fare due video a un camion che brucia, perché non è assolutamente il caso.
10: Vedi?
9: Scherzi, faccio io le lasagne a casa con la loro, ovviamente.
10: A posto Steve, ti voglio bene. Fantastico.
9: Uscite pure alla 12 che si è già fermi da lì. Quindi
10: evitate la tangenziale.
9: Ragazzi, è tutto fermo, non fate la tangenziale. Marco da Bologna dice, poi andiamo in pubblicità.
6: Sì, ho capito che ce l'ha loro, ma loro chi? Soprattutto quando ce lo ridanno.
9: Ragazzi, è proprio vero che uno non si sceglie i genitori, non c'è, però anche gli ascoltatori.
10: Si è firmato da Bologna.
9: Da Bologna. Anche gli ascoltatori. Uno non è che se proprio se li vada a cercare con l'antennino. No. Marco, ti vogliamo bene. Un abbraccio. Pubblicità. Quando rientriamo col titolare di questa trasmissione, Leo Vicari.
7: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
8: Anche quest'anno!
7: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
11: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
12: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
22: Due torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
7: Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1.
26: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
27: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Ehi, non ti piace la pappa?
13: Forse vuole qualcosa di più.
8: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
13: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
8: Ok, ordiniamo subito.
13: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
14: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
15: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
14: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
15: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
14: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
15: www.sorcevannini.it.
16: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
17: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
18: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
28: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: E rientriamo prontissimi, tosti tosti, a parlare con il nostro Simone Onestini, in attesa che ci risponda il nostro Leo Vicari, che poi sarebbe il titolare di questa trasmissione. Sentiamo il padrone di casa, che cosa da dire, le critiche anche sulla costruzione di questa trasmissione, e poi voglio sentire, eccolo qua, il titolare Leo Vicari. Ciao Leo.
29: Ciao.
9: Ciao. Ciao. Da quale parte del globo terracqueo ci rispondi?
29: Le torri.
9: Ah, benissimo. C'ero stamattina.
10: Io Leo, mi sento un po' in colpa, no? Perché mi sento un po' un abusivo, sai, quando entri in casa di qualcun altro senza chiederglielo. Beh, io mi sono fatto il caffè, mi sono seduto. Me ne sto anche un po' approfittando.
29: Quindi, cioè, sei entrato in casa di Manfre, quindi, a farti il caffè.
10: No, ma diciamo nel tuo spazio, ecco, era quello che volevo dire.
29: Io non ho spazi lì, cioè, quando arrivo, allora io vengo vestito da Manfre, che ha appena finito di litigare con tutti, praticamente. Sì.
10: E non è una novità.
29: Comincia Francesca Bolognini perché le cade il caffè, dà la colpa alla macchinetta del caffè. Barbuti che strippa, Aimone che ha da fare, io arrivo, no? Faccio le mie i servizi, faccio, no? E vado via, ecco. Cioè, io
9: però ti faccio una domanda che secondo me è centrale nella puntata di oggi.
29: Sì.
9: Ma tu li mangi i ciccioli verdi?
29: I ciccioli verdi che sono quelli stesi?
9: Sì, sono quelli stesi, bravissimo, però di colorazione verde. Perché siamo andati, io sono andato a googolare perché li ho mangiati ieri sera e non sapevo dare una spiegazione. Ottiene la sua particolare colorazione dalla cottura del lardo all'interno dei paioli di rame, come ci aveva detto un ascoltatore qualche minuto fa. Per me sono clamorosi, è il cicciolo romagnolo.
29: È diventata porno questa trasmissione, però cioè, quando vi parli di cicciolo più lardo fuso, sì, più insomma la goduria che i romagnoli riescono a mettere nel loro modo di intendere il cibo. Allora, sto guardando anch'io. Sì, è il cicciolo, cioè adesso sì, è il cicciolo steso con un po' più scuro rispetto a quello che troviamo.
9: Però sono clamorosi,
29: anche al supermercato.
9: Sono
29: ecco,
9: di una bontà.
29: Sì.
9: Io ieri sera mi sono fatto la ficatola doppia con dentro il cicciolo. Tanta
29: la ficatola.
9: Roba. Sì, la ficatola sì, è una crescentina oblunga, si chiama così, è la crescentina romagnola.
10: A proposito di porno.
9: Esatto.
29: No, esatto. Sì.
9: Si chiama ficatola.
10: Aiuto.
9: Ha la pasta leggermente più spessa rispetto alla nostra crescentina.
29: Tanta roba. No, io approvo assolutamente.
9: Tanta roba, ieri sera bene. Quindi cicciolo verde, detto il grassul con la L romagnolo. Ma l'ossidazione del rame non è velenosa? No, perché sono qui, sto bene, tutto ok, e quindi direi di essere la comprovazione del fatto che non sia velenoso.
29: Il ramen.
9: Ecco, no, il ramen a me dà fastidio. Più rame, meno ramen. Perché bisogna mangiare sano,
29: come sa chi è all'ascolto a queste ore del pomeriggio, di solito io non metto cucchiai in bocca, quindi il ramen io non c'è pericolo che io possa ingerirlo.
9: No, il rame può essere qualche vecchia moneta.
29: Mi sa delle volte.
9: Dicono da casa, per essere sicuri sul cicciolo verde bisognerebbe chiedere ad Alberto Bortolotti. Lui è l'asso di briscola per queste cose qua.
10: Vero.
9: Buon Albertone, no, gli do un abbraccio.
29: Se qualcuno sapesse dove a Bologna spacciano legalmente il cicciolo verde, se ce lo dice,
9: a Bologna non lo so. A Giugnola, dove sono andato ieri sera, a un 35 minuti da Castel San Pietro, 30-35 minuti.
10: È dopo Maggiola.
9: Ascolta, te lo posso regalare, lo lascio abbandonato da qualche parte.
10: Oh, vabbè, ragazzi, però cioè, la geografia
29: non è mai stato importante a Quasi Gol i concetti, è sempre stato importante i tempi radiofonici, e questo è stato perfetto.
9: Sì, esatto, ok. Quindi è perfetto anche abbandonarlo da qualche parte, legato a un guardrail. Lui si può fare. Non abbandonate gli animali, abbandonate Onestini.
10: Dai, facciamo questo
9: appello qui.
10: Ma parliamo anche di calcio con Leo Vicari, che ci sono delle cose importanti oggi.
9: Vai, vediamo.
29: Ma allora, sicuro?
10: No, sì, beh certo, la conferenza stampa di Tarossino è pane per i tuoi denti, no? Un bolognese che tifa Bologna e molla una frase: sei seduto, Leo? Non possiamo non essere noi stessi. Cioè,
29: allora, io sono contento del fatto che, seriamente, che Tarozzi, sì, quando è arrivata la chiamata del Bologna, ha chiamato il suo, come lo vogliamo chiamare, il suo principale, il suo capo, il suo, cioè, ha chiamato Pioli e gli ha detto: io andrei. E non è scontato questo, quindi questo a me piace, ma non per Andrea Tarozzi, di cui sono sicuro avere un comprovato affetto per il Bologna. Mi piace perché il Bologna ha raggiunto uno status per cui qualcuno rinuncia a qualcosa per venire qua. Vero. Ma sapete in quanti anni abbiamo dovuto rinunciare noi a essere scelti?
9: Sì.
29: Quindi questo è una cosa che io tengo in considerazione per Tarozzi e tengo in considerazione per tutti coloro che da Marco Arnautovic in poi hanno deciso di dare fiducia a questa piazza, dirigenza, obiettivi, motivazioni, a questo concetto calcistico che è il Bologna, cosa che per tanti anni non lo è stato un concetto calcistico. Era un luogo dove andare a farsi tesserare e dove giocare 38 partite in campionato. E quindi questo è già un cambio di livello, un cambio di status per noi. Poi sulla bolognesità di Tarozzi, secondo me dobbiamo, non dobbiamo neanche troppo rimarcarla, perché saranno i suoi meriti poi, o comunque sarà quello che farà la squadra ad essere più importante, come spero che non la tiriamo ancora stralunghissima su Ravaglia, il cigno di Bologna, il figlio della città che è andato via. Boh raga, mi sembra che parliamo di guerra, cioè,
9: a me ha sempre appassionato poco.
29: Anche a me, perché io dico sempre, lui ha fatto tantissimo, secondo me, ha dimostrato tantissimo ed è cresciuto tantissimo, ma il plus valore di essere stato concepito, non lo so, partorito qua, io non lo vedo tantissimo, no? Cioè io vedo tantissima gente che ha scelto di venire a Bologna, che non ha, che non è nata qua, che non è nata in via d'Azeglio e che comunque si sente parte della nostra comunità, della nostra società, rispetta tantissimo il luogo che l'ha accolto, dà qualcosa indietro, come ha fatto Federico Ravaglia. Ma non perché è nato qua, cioè non darei un carico maggiore al fatto che va via un bolognese da Bologna. Amen, ragazzi, è un professionista e va in bocca al lupo.
9: Sì, sì, no, su questo
10: non fa una piega.
9: Non fa una piega, ma diventa un, come posso dire, un giustificare. Io l'ho sempre visto come un giustificare i suoi errori, pochi, però qualcuno l'ha fatto, e secondo me anche il non voler riconoscere che ci sono delle categorie nei portieri, e secondo me Skorupski era di una categoria superiore rispetto a Ravaglia.
10: Sono d'accordo con te, il

0: il concetto che hai espresso adesso, Leo, è, mi permetto di dire, forse si sostituisce anche un po' a quello di rinascita, ergo venivano giocatori a Bologna convinti, abbiamo visto con Baggio, con Signori, Di Vaio stesso quando è arrivato non era proprio, no, uscito da delle stagioni importantissime,
1: Ad Ailton Gilardino,
0: ecco, ecco questo che Bologna diventi una scelta e quindi un punto d'arrivo anche se vogliamo e non un punto di transito, è effettivamente una gran bella cosa. Pobega, per dirti, un giocatore, passatemi il termine, tra virgolette normale, che dopo il primo anno dove magari era qui dicendo sì, Bologna è una piazza importante, vediamo come fare, appena gli è scaduto il contratto e ha avuto l'opportunità, ha scelto insieme alla società di tornare a Bologna, e questo è un dato oggettivo ed è una cosa che penso anch'io, è vero.
2: Allora, questa è una città che ha, che io spero non si dimentichi di un suo superpotere occulto, magico, incantato, che le riconoscono praticamente tutti, che è una città che ti permette, se vuoi e se te lo concedi, di essere te stesso. Lo è nel calcio, lo è nell'arte, lo è nella politica, lo è nella scelta delle persone che puoi frequentare, perché è talmente variopinta Bologna in un posto così relativamente piccolo, no? Che tu puoi decidere a che cosa appartenere.
1: Quindi se abbandono Onestini non è re.
0: No, vabbè.
2: Il fatto che anche nel calcio ci siano dei giocatori, io vado un po' indietro perché ne parlavo proprio stamattina, ci siano dei giocatori come Simone Verdi, che a gennaio, ormai venduto, dice io preferisco restare ancora qua, perché Simone Verdi aveva fiutato che andando a Napoli il suo conto in banca metteva a posto anche i suoi bisnipoti, ma lui smetteva di essere Simone Verdi. Cosa che invece poteva essere a Bologna. Quindi essersi creato Firenze, ad esempio, no, cioè a Firenze negli ultimi 25 anni hanno visto giocatori molto più bravi dei nostri, ma giocatori che hanno dovuto adeguarsi e piegarsi un po' anche alla piazza, alle lune dei presidenti, ad allenatori a volte giusti un po' sbagliati. Qua a Bologna ogni giocatore, se si comporta bene, può essere se stesso. Questo io vorrei non perderlo nel calcio e vorrei non perderlo soprattutto a livello di tessuto sociale e lavorativo.
1: Sai cosa vorrei non perdere? Ti aggiungo anche un'altra carta a quelle che hai messo in campo tu. La possibilità di vedere un Calafiori che passeggia con la fidanzata per Bologna senza che nessuno gli rompa le scatole. Questo è un valore aggiunto alla nostra città non da poco, secondo me, che vale nelle scelte dei vari giocatori. Cosa dici, Leo?
2: Allora, io sono d'accordo, poi se in due ti vengono a rompere le scatole il giocatore lo deve mettere in conto,
1: sì, beh, è logico,
2: fa parte
1: però
2: poi di tutti quegli annessi e connessi che giustificano il tuo conto in banca, no? Quello di essere poi equiparato a un VIP, ma qui stiamo bene se stanno bene anche gli altri. Quindi abbiamo sempre avuto quel, un po' chiamiamolo pudore, l'altra parte però chiamiamolo buon senso, di dire ma a me cambia la giornata se vado a importunare Calafiori chiedendogli un selfie con tutta la mia famiglia? Fondamentalmente no, non ci cambia la giornata. E quindi li lasciamo stare, li lasciamo essere quello che vogliono. È una cosa che...
1: Ma è così in tutte le cose,
2: cioè... È così abbastanza in tutte le cose. Quello che un po' mi fa tirare le orecchie a questa città è che quando uno magari scivola, quando uno mette un ginocchio per terra, lì bisognerebbe che tornassimo ad essere, secondo me, un po' più equi e solidali.
1: Però
2: e
1: quando...
2: non sempre fare quelli che guardano avanti, avanti, avanti.
1: Però quando si dice che è così in tutte le cose, anche in questo hai ragione, è vero, è così. Molto spesso è così. Però non sempre, attenzione, non sempre. Io, ad esempio, non ce la faccio a girarmi dall'altra parte.
2: Neanch'io, però vediamo in quanti si fermano come ci fermiamo noi.
1: Io mi fermo, voilà, è l'ultimo,

0: Cioè qualcuno con una botte, sai, un po'
1: eviterei
0: così.
1: La gara.
2: Chissà se c'è un chissà se c'è un posto a Bologna dove Leo Vicari si siede sotto un albero e non so, scrive pensieri.
1: Sì, mi cade una mela in testa magari, sì.
2: No, beh, se proprio vogliamo, no? No?
0: Che non abbia una lampada.
2: E comunque Simone Verdi stava bene, perché qui gli hanno intitolato anche una piazza, quindi
1: vero.
0: Ma senti, ma te lo porti alle torri, poi lo tiri giù.
1: C'è una, ho diverse foto descritte sui muri riguardo a Piazza Verdi, e una dice tipo: Bologna ti amo, ma io seduto in Piazza Verdi mai.
0: Ecco. Oh, bella questa.
1: Mai dire mai, però attenzione.
0: È vero, è vero. Leo, ti abbiamo rubato no, mezz'ora le tue ferie. Perdona, però era il minimo.
1: Figurati, siete stati carinissimi.
0: Era il minimo. Leo, un abbraccio, buone ferie, divertiti anche per noi.
1: Ciao ragazzi, ma io ci sono, anzi guarda, vado mi troverò a Cadice da domani, sto là una settimana, andarla a sapere quando avevo ovviamente prenotato che era la settimana della finale della Spagna.
0: Vedremo un altro libro, tipo all'86esimo Merino.
1: Io posso anticiparti che siamo andati in stampa ieri.
0: Sei un grande.
1: Non 86esimo Merino, però con una cosa bella e grande.
0: Grande, sono contento. Te lo meriti. Un abbraccione, Leo, ti voglio bene. Grazie. Leo Vicari, il padrone di casa, l'abbiamo sentito. Noi adesso andiamo in pubblicità, rientriamo e poi ci sono 28 righe di messaggi da leggere e li leggiamo tutti e li ascoltiamo anche.
3: Festa.
4: Quasi gol, presentato da
3: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
5: Et capè, u carot.
6: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
7: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
8: Parola di Riccardo Orsolini.
7: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui. Vuoi una nuova macchina da giardino?
14: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
13: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
14: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
13: Manferdini, la certezza dei professionisti.
14: Approfitta ora degli extra sconti.
15: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
11: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
16: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
11: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
16: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.

0: Sorce Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
1: www.sorcevannini.it.
2: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34€. Scopri di più su conad.it.
4: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Ultimo blocco prima di dare la linea a Valles, Leo Bosello e Frank Loreti in collaborazione con Pippo Cotti. Un po' di messaggi, iniziamo da quello di Ferro che dice: i ciccioli verdi li trovate a marchio Natural Salumi anche alla Coop. Ciao da Ferro. Poi c'è tutta la, la storia dei ciccioli verdi, i grassù in romagnolo da Bologna sono i grassù, però i grassù verdi in questo caso per merito del ramo. Il cicciolo verde tiene lontana la peronospora, dice Daniele. La peronospora è quella malattia fungina che viene alle piante, per intenderci le foglie macchiate di scuro, e secondo me è la cosa più dura. One, non so se cosa pensi tu, è convincere la pianta al posto dell'acqua a mangiare il cicciolo.
8: poi ti lamenti di me?
7: Ho capito, ma posso dirne una anch'io ogni tanto.
8: Sì, ma le tue sono pesanti, valgono doppio. Io andrei avanti con i messaggi.
7: Sono sui ciccioli, sì, sono pesanti, è vero.
8: Ecco, posto, avanti. Era Zucchero che mangiavi i ciccioli, ti ricordi?
7: Sì, era cosa? Fantoni,
8: grandissimo Fantoni. Te c'hai gli occhi falsi. Pampurio.
7: Bellissimo.
8: Fantastico, andate a cercare. Ragazzi.
7: Era bolognese, cioè bolognese.
8: È di Ferrara.
7: Ah, è ferrarese, pensavo fosse bolognese.
8: Sì, sì, Gianni Fantoni, andate Gianni a cercare Fantoni. Su YouTube. Bravissimo. Guardatevi quegli sketch che
7: era
8: sono...
7: Ciro,
8: figlio di Target, figlio di trasmissione Target. Mediaset, però andate a vedervi quegli sketch perché sono
7: quando
8: veramente...
7: fa Zucchero,
8: quando fa Zucchero, Zucchero veramente mi fa morire.
7: Dice allora, Gazza, che ringraziamo, se non ricordo male al pianeta lo hanno, andremo a verificare perché c'è loro vicino.
8: Ma Gazza su che pianeta?
7: Gazza, scusalo. Chiedo scusa io per lui. Per bere il brodo non bisogna mettergli il cucchiaio in bocca.
8: No, perché Leo ha detto che non usa il cucchiaio, esatto. Usa la cannuccia. Quindi, ecco.
7: Esatto. A forza di mangiare i ciccioli verdi diventi l'incredibile Hulk.
8: Fantastico.
7: Dice. Poi, ciao, vi spiego. A pranzo ho mangiato un pomodoro, adesso mi costringete a passare alla coppa a prendere almeno 3 etti di ciccioli per stasera. Grazie. Siete davvero gentili, JJ. Prendi anche della cosa, della piada o delle crescenti, che così passi una bella una
8: no,
7: bella
8: perché
7: serata.
8: Altro non pranzare con un pomodoro, perché non va bene, un pomodoro e basta, è un po' poco.
7: Allora, per essere sicuri sul cicciolo verde bisognerebbe chiedere conferma a Bortolotti, vero? Okay. Albertone, un abbraccione. I ciccioli verdi si mangiano dall'alba a mezzogiorno, perché il mattino ha l'oro in bocca. Buon caldo anche a voi. Questa è la Polide Massimo Sampaolesi da Napoli. Ciao Sampa. Mamma mia, brutta questa. Un abbraccione. Denis, livello della trasmissione oggi è altissimo. Saluti Spugna da Dubai e forza Bologna. Oh, da Dubai, complimenti. Che tempo fa lì? È caldino? Si sta bene?
8: Dubai secondo me adesso è un momento un po'... no?
7: Non lo so, non lo so. Dacci dei feedback da Dubai, grazie Denis. Io comunque inizio con il Bologna in B 82-83 e mi trovo in un battibaleno in C e l'amore cresceva, dice Igor. Ah ragazzi, sei bravo tu. Poi mette anche lui la, la ricetta del, del cicciolo romagnolo dal grassù. E sì, non era facile in quegli anni.
8: Noi siamo sempre stati specialisti, sì, in doppie retrocessioni.
7: Sì, qualcuno, lì fu proprio una dietro l'altra. Lì, tu a maggio, il 16 maggio 82 eri in Serie A, giocavi il 2-1 di Ascoli, e il maggio successivo eri in C.
8: Peraltro scandaloso.
7: Lo so, però eri una squadra. Allora, Fabretti, pace l'anima sua, è tra i più adesso. Lui aveva dei problemi finanziari
8: evidenti,
7: ma molto evidenti, e la squadra ne ha risentito. Bologna era famoso per determinate pratiche in quegli anni, e quindi dopo, insomma, siamo andati in C con una squadra che doveva essere promossa in Serie A, però.
8: Attenzione. Esatto. Tu sei retrocesso in Serie B, avevi una squadra in B che sembrava dovesse ritornare subito in Serie A, invece sei andato in Serie C. Ma questo è successo anche la seconda volta, perché noi siamo retrocessi con, io ogni tanto non mi ricordo se era il 93-94
7: 92-93
8: 92-93 che siamo retrocessi, sì. Ok, se andate a vedere la rosa di quel Bologna che dalla B è andato in C,
7: sì,
8: è incredibile.
7: C'erano dei giocatori tipo Giuliano, che poi ha fatto la carriera,
8: c'era
7: con
8: Padalino,
7: la Juve,
8: Padalino, c'era forse
7: Pepinelli, Incociati,
8: forse
7: davanti.
8: Tarazzi stesso ancora, non lo so.
7: Forse sì, ma era proprio giovane, era proprio giovane giovane, era proprio ventenne, secondo, diciannovenne, sì, secondo me c'era, ma non era il titolare, perché il titolare era anche lui purtroppo scomparso, Paolo List.
8: Paolino List, ex era il Foggia, titolare, scuola,
7: ce n'era tantissimi del Foggia, anche perché Bucaro, Padalino,
8: Bresciani,
7: List, Bresciani arrivò dopo.
8: Dopo.
7: E ce n'erano tanti perché la, la proprietà, ok, Gnudi, Gruppioni e Vanderling, ma la proprietà era Casillo,
8: il re del grano,
7: Pasquale Casillo, quello di Dema, dall'Andia, e quindi sai. Bene, ma non benissimo. Fa caldo anche qui a Londra, i pensieri sono brain farts a tutto andare. Non so cosa siano, però mi fido. Mi fido molto.
8: Io, noi conosciamo i cornflakes, ma i brain farts ancora.
7: Sentiamo questo vocale.
1: Buonasera, mi chiamo Monia Vitelli. Volevo salutarvi innanzitutto e farvi complimenti per la trasmissione.
7: Grazie.
1: E ringraziarvi moltissimo perché ieri avete parlato e nominato il mio babbo
7: Verardo,
1: sì,
7: Vitelli,
1: la figlia di, del mitico mister Verardo Vitelli, e vi ringrazio di cuore per averlo ricordato. Siamo molto contenti, io, mia mamma e mia sorella, perché vuol dire che lui ha lasciato un bel segno in, in questi ragazzi che hanno giocato e che sono cresciuti con lui, insomma. Grazie ancora e veramente di cuore da parte nostra. Buonasera.
7: No, grazie, grazie per il messaggio, grazie a tuo babbo, perché ci ha cresciuto veramente bene, è stato un insegnante a tutti gli effetti, perché tuo babbo col suo borsello clamoroso in quegli anni lì, è sempre il borsello, classico mister da, degli anni 80, classico mister degli anni 80, lui ti insegnava a comportarti in campo, non a stare in campo, ma a comportarti in campo, ad avere rispetto dell'arbitro, ad avere rispetto dell'avversario, a salutare tutti e non aver mai degli scazzi, passatemi il termine, con chi che sia. E noi con tuo babbo vincevamo, perché vincevamo anche, avevamo una signora squadra e vincevamo anche.
8: Bello, queste vedi sono, sono le cose belle.
7: Grazie, grazie per il messaggio,
8: esatto,
7: Monia,
8: grazie,
7: mi
8: grazie
7: fa molto piacere, dai un abbraccione alla tua mamma. Poi appena riaperta la, la tangenziale dice sono appena passato, ma è vecchio questo messaggio, secondo me è successo qualcos'altro. Poi, ciao ragazzi, volevo mandare questo messaggio ieri ma sono arrivato lungo. Facevate il parallelo tra Tedesco e Mumbrù, però c'è una differenza che Mumbrù è stato un signor giocatore, anche nazionale iberica, Tedesco no. Ciao e grazie, Marchino Salus. Sì Marchino, però parlavamo del percorso di carriera da allenatore, che passa da una nazionale, Belgio e Germania, da squadre comunque non di primissima fascia, ma squadre che si sono create. Poi lo Schalke 04 è venuto, è ritornato su, un po' come ha fatto il Bilbao di Monbrou. L'Ipsia lo possiamo paragonare ad altre squadre che ha allenato. ci sono delle similitudini, il parallelismo secondo me tra i due è abbastanza evidente. Mossa tedesco intelligente a livello di programmazione e campagna abbonamenti. La mossa intelligente è perché è un allenatore di primissimo livello, in primis. Poi tutto quello che dici tu, ma la mossa di Tedesco è intelligente perché tu fai un upgrade, quantomeno sulla carta, poi lo vedremo sul campo, da italiano a tedesco.
8: No, anche perché comunque dovevi partire da chi guida, no?
7: Certo.
8: Pulmino ce l'hai, bisogna mettere i bambini seduti, però l'autista serve, perché sennò i bambini seduti sul pulmino si guardano in faccia ma rimangono fermi dove sono. Dico bene?
7: Sei perfetto. A mia zia invece il panettone piaceva, anche perché lo pagavano col panettone Motta. E tuo zio Carapellese, mamma mia, giocatore anche della nazionale negli anni 50. Carapellese ha fatto il mondiale del 50 in Brasile con l'Italia. Correggimi se sbaglio. Sei nipote di Carapellese, complimenti. Come Fabio si chiama, e Votapoli come numero 7. Guarda, tutti strada d'accordo con te. Poi Fabretti, vendette Mancini, Pagliuca, signor Mantovani, per assicurare tramite la Mercury Assicurazioni tutta la sua flotta di navi. Guarda, io non so cosa fa, perché Faberetti sì, era un assicuratore Mercury, e non solo Mancini e Pagliuca, ma anche Battara, portiere, e Battara, padre, mister, allenatore dei portieri, andarono alla Samp. Paolo Borea, che era il DS del Bologna, andò alla Samp. Cioè ce ne furono di passaggi.
8: Anche Macina credo che andò al Milan quell'anno.
7: No, Macina 82-83, sì, esatto, 81-82, sì, venduto al Milan, sì, credo proprio di sì. Ragazzi, volevo alzare una questione. Appena aperta la campagna abbonamenti, le date erano queste, molti amici sono cascati e non sono riusciti a rinnovare perché l'avrebbero fatto oggi, che però hanno chiuso i rinnovi e aperto i cambi posti. Comunicazione non chiara, a mio avviso.
8: C'era scritto fino alle 22 del 14, alle ore 22 del 14.
7: E oggi è il 15?
8: Quindi,
7: il 14,
8: no, perché è vero, in effetti da qualche parte avevano scritto.
7: No, aspetta, fermati, guarda la foto, tabella dei prezzi, 26.6 17.7. Ci hanno compreso anche il cambio di posto dentro al rinnovo, hai capito?
8: Okay.
7: E qui ha ragione, qui andava fatto 26.6 14.7 15.7 17.7. Sì, però sì, è un po' cervellotica come cosa, ci può stare, ma tendo a dar ragione al nostro ascoltatore. Sì, nulla da dire, nel senso che brain fart e scorregge nel cervello, nel senso che non sono tutti ben formati, non lo sapevo, mamma mia. Allora, ciao, sono Beppe. Visto che nessuno ne parla, volevo segnalare la vergogna nel pagare 30-40 euro per passare l'abbonamento a mio figlio quando non riesco ad andarci. Ho due abbonamenti, i quattro in famiglia, lo faccio girare per accontentare tutti. I tempi sono davvero questi, davvero una roba vergognosa. Non è vero che nessuno parla, noi ne abbiamo parlato, siamo d'accordo con te, però dovresti prendertelo, oltre che con chi comunque ho avuto quest'idea, che magari non è proprio conveniente per chi fa gli abbonamenti in tipo come fate voi, a quei simpatici personaggi che prendono gli abbonamenti e poi li rivendono a 40-50 euro in più di quello che è il prezzo normale. Questo è bagarinaggio, è perseguibile di legge, e per contenerlo il Bologna purtroppo ha dovuto fare questa cosa qui. Stessa cosa per gli accompagnatori dei disabili, dove ci si è resi conto che dopo anni qualcuno se ne approfittava, e c'è stata una stretta molto molto molto forte anche su quello. Però ricordatevi sempre che quando c'è un problema legato alla gestione dei biglietti, il 70% è colpa anche di chi purtroppo fa fare queste scelte qui. Perché tanto è vergognoso, come dici tu, il pagare 30-40 euro, ma è anche vergognoso guadagnare dei soldi in maniera fraudolenta è perseguibile da legge, come fanno, come ha fatto chi ha venduto i biglietti, gli abbonamenti a 40-50 euro in più di quello che era il prezzo reale dell'abbonamento. Vuoi aggiungere qualcosa, One?
8: No, sono assolutamente d'accordo con te e...
7: cioè io non dico che Beppe abbia torto, anzi Beppe ha pienamente ragione, sono con te Beppe sempre, però te la dovresti prendere anche con chi ha fatto queste cose qua.
8: No, magari questa è una segnalazione che, unita ad altre fatte arrivare a chi di dovere,
7: già fatto,
8: può trovare una...
7: già fatto, ne abbiamo parlato con Andrea Cuppari.
8: C'è una soluzione differente per gestire
7: adesso in questo momento.
8: Al momento no,
7: è questa, quindi vedremo in corso d'opera. Grande Andy, dice Dave Trebbi, faccio una domanda anche a te, secondo te Tedesco fa il 4-3-3? Ciao Mitico. 4-3-3 puro? No, però lo ha fatto tempi dello Schalke, 4-3-3, ha fatto anche il 3-4-1-2, ma lui più che altro è 4-3-3, però non è proprio un 4-3-3 inteso come lo intendi tu, secco come faceva Italiano. È un 4-3-3 con uno dei due che tende più a conservare e uno che tende più a essere seconda punta dei tre davanti.
8: Sì, poi lui, per dire, ha tessuto le lodi a Odgaard dicendo che è un ottimo trequartista, quindi io credo che lui quest'anno 3-4-1-2 3-4-2-1, le variazioni sono quelle, 4-3-4-2-3-1,
7: vedrai, sì, che sarà, cioè, così.
8: Però secondo me lui non è dogmatico,
7: no.
8: Come il suo predecessore, nel senso che lavorerà molto anche con i giocatori che ha.
7: Sì, sì, ma poi uno che...
8: questa elasticità ce l'avrà.
7: Fa della dinamicità, ecco che arriva la foto dell'Italia a Bologna. Allora, fammi vedere chi si può riconoscere. Boniperti, che è questo. Beh, Carapellese, l'abbiamo visto nella foto prima. Questo qui è poi diventato allenatore, ma io non mi ricordo chi sia. Cioè, quella faccia sì.
8: Burnic.
7: Non è Burnic, no. Questo qua. Mi verrà, però non mi viene adesso. Però bellissima foto del Bologna.
8: Bolchi. Maciste Bolchi.
7: Bravo, Maciste Bolchi. È proprio lui. Bravissimo. Sì, è più 5-5-5. Mentre 5 vanno avanti, 5 tornano indietro e scombini tutto. Speroni, no, è Fabione. Grande Fabione. Però domanda azzeccata quella di Dave Trebbi. Vero. Però non è un 4-3-3 puro. Anche perché col trequartista lo ha fatto, perché con lo Schalke lui lo ha fatto. Però non credo che lo possa proporre a Bologna, quantomeno non quest'anno. A proposito di nomi eccellenti, ho avuto la fortuna di avere come allenatore Gil De Ponti, grande, che salutiamo. Mauro Persiani, altro.
8: L'ho avuto anch'io, Maurone.
7: Altro. Odilio Moro, giovanissimo in progresso. Cardarelli, juniores progresso. Poi ho finito la carriera al Vistrebbo. No, sono tutti nomi che nelle giovanili di Bologna hanno dato tanto. A San Lazzaro, ad esempio, Ponti, Ronzani, tantissimi, Bonzi, tantissimi allenatori che hanno dato tanto davvero alle giovanili.
8: Persiani io ce l'ho avuto all'Atletico Marconi, mi ricordo se in terza o in seconda categoria, quando eravamo già vecchietti, e era fantastico perché ci raccontava tutti gli aneddoti. Lui era stato sia alla Roma che al Milan e ci raccontava di Lidl. Ragazzi, voi non vi potete immaginare la Serie A di quei tempi. E lui, altro signor giocatore. Anche lui sta in Appennino, come il brasiliano di Montefredente, così, tanto per rimanere.
7: Adesso una zona.
8: È una zona proficua. Quella dove.
7: Proficua. Poi altro vocale, andiamo a sentire.
9: Non ho certezze, ma credo che questa fase di cambio posto preveda che tu possa cambiare posto per andare in un posto libero, però, cioè non sì, un posto certo, dove qualcun altro può ancora rinnovare entro venerdì l'abbonamento. E allora a questo punto ci sta che abbiano detto fino al 17, poi con gli ultimi 3 giorni per cambiare posto nell'ambito di quelli liberi. Penso sia così, non ho certezze, però. Ciao, sono Alessandro.
7: Ciao Ale, suppongo che il discorso è quello, però magari messo giù un po' meglio, anche perché non tutti hanno il tempo, la possibilità di capire al volo un concetto che insomma abbastanza cervellotico come cosa, però capisco chi si lamenta, magari ecco, metterla giù in maniera un po' più comprensibile per tutti ci può stare. A me nell'under 18, per cui 40 anni fa, mi ha allenato Stefano Cavuoto, il mister Kabul, che anno Cavuoto, io ne ho sentito sempre parlare tantissimo.
8: Punta. Chiedi al Bomber. Allora, io ci ho giocato contro 1000 volte. Bomber incredibile. Diciamo che caratterialmente non era proprio uno con cui si poteva tanto ragionare. Finita la partita?
7: Finito tutto.
8: Top. Ma nei 90 minuti e poi faceva gol lui. Era bravo, bravo, sì.
7: Ci sono quelli che hanno quel difetto lì.
8: Si è nei 90 minuti.
7: Così no, parlo del gol. Parlo del gol, sono quelli che non li vedi per quella, 90 minuti.
8: Quella è una malattia, sai. Io credo che sia proprio patologico.
7: No, ma ci sono quei giocatori che tu non li vedi per 90 minuti. Utili come, che ne so, una catenina in un ritrovo di scippatori.
8: Eccoci.
7: Poi a un certo punto ti accorgi che sono 2-0 e ti ha fatto 2 gol. Battistuta era uno di questi, per dirtene uno tra i tanti.
8: Guarda, io stavo per dire una roba che tutti quanti mi insulteranno, ma delle volte io quella sensazione lì ce l'ho con Haaland. Nel senso che tu lo vedi, no, lascia stare. C'è stato un gol qua in questi mondiali dove tu lo vedi che va a cercare il pallone per fare gol. Ne parlavo con un amico l'altro giorno. Lui cammina, parte, poi sembra quasi disinteressata l'azione, no? Invece quando la palla arriva dentro l'area c'è lui che salta di testa e fa gol, cioè nel senso
7: quella col Brasile
8: è una cosa incredibile, perché tu in quel momento lì lui sembrava uno che stesse camminando per il campo,
7: lui stava camminando, lui stava... 84% della partita lui è camminato.
8: Fantastico.
7: Il problema è il restante 16%, hai capito
8: dove va,
7: diventa un problema. Ragazzi, ma stasera io spero che i 3 leoni tornino in gabbia, che sennò qui non la finiscono più. È Steve da Londra, ragazzi,
8: mi sa che ti tocca invece sorbirteli.
7: Ho paura di sì. Ciao ragazzi, per fare il cambio nominativo con la We Are One Card è necessario che anche l'altra persona sia intestataria di tessera. Vero, è sempre stato così. Pertanto sono piuttosto scettico sul fatto che gli abbonati si trasformino in bagarini. Davide, il problema è che con la We Are One Card siamo in 4 gatti ad averlo così. Con il digitale, il DGT, non c'è neanche bisogno della tessera del tifoso, basta nome e cognome e passa senza problemi. E questo già da 2 anni. Questa è la terza stagione.
8: Tra l'altro il posto di fianco a me in tribuna si è liberato, perché il ragazzo che faceva l'abbonamento quest'anno non ha rinnovato, e io spero tanto che in questi giorni qualcuno se lo prenda, perché se no mi è successo già qualche anno fa, mi ritrovo tutte le volte qualcuno di diverso, no? Ed è capitato, e soprattutto quando giochiamo contro le strisciate arriva sempre qualcuno con la sciarpa sbagliata, ecco, e non sono bei momenti.
7: Non so, sì, capisco.
8: L'ultimo
7: capisco.
8: L'ho allontanato, sai.
7: Però Davide, renditi conto che questo è un problema che non c'è, perché c'è il digitale, questo cambia tutte le carte in tavola.
8: Vero.
7: E parliamo di già da questa è la terza stagione. A me una cosa che non va proprio giù negli abbonamenti è lasciare soli 500 posti nella San Luca. Che senso ha? Io abbonato nei distinti, visto il costo, continuo a fare un abbonamento anziché 3 o 4. Lo so, non riesco a capire come mai non ci si senta da quell'orecchio lì. Poi magari ci spiegheranno che è fatto in virtù di, che ne so, di un prossimo avvento in uno stadio nuovo, nella riduzione della capienza dell'Ara vista la copertura, però francamente anch'io faccio fatica a capire queste scelte. Secondo me forse un attimino un po' più di elasticità su queste cose qui andrebbe meglio.
8: Vero.
7: Senza fare i conti in tasca a nessuno, alcuni hanno lo stipendio che arriva al 15 e hanno aspettato l'ultimo. Certo, certo, anche questo, bravissimo, bravissimo. Questa è una gran chiamata, Davide, bravissimo.
8: Vero.
7: E bastava sì, tenerlo fino al 16, perché tanti lo stipendio lo prendono il 15. Hai perfettamente ragione, bravissimo, ottima osservazione. Poi sentiamo questo vocale, poi andremo.
10: Salve Roby 57, vi dico solo la prima linea di quel Bologna che per la seconda volta andò in giro. Poli, Gerolini, Incocciati, Detari, Turchi, basta. Questi erano quelli davanti.
7: Sì. Questo qui, però questo andò
8: in C.
7: In C?
8: Noi ci siamo trovati in B con Detari, Turchi, Ilmas, ha ragione, Incocciati,
7: sì,
8: e siamo esatto. andati in C.
7: Hai ragione. Sì. Sì.
8: Mamma mia. Incredibile, quell'anno lì incredibile, non, non ne vincevamo una.
7: Allora, adesso io mando la pubblicità, chiedo notizie a Barbuti su, su come siamo messi, se sta arrivando cose del genere, perché voglio capire se devo dare la linea a Valles o io o arriva qualcuno a fare la regia. Pubblicità, se non ci dovessimo sentire dopo, ci sentiamo domani anche con Simone Ernestini, e la linea comunque va a Leo Vicari. E sì, a Leo Vicari, a Leo Bosello e a Frank Loretti, ringraziando Leo Vicari, a Valles. Grazie, grazie ragazzi, a domani.
8: Ciao.
7: Ciao, ciao, ciao, ciao. Ah, un'altra cosa, domani sai che io provo a, a prendere su il buon Alessandro Iori, che ci facciamo raccontare un po' com'era il, l'ambiente mondiale e tutto quanto. Questa potrebbe essere una buona cosa.
8: Non male.
7: A domani.
8: Ciao.

0: Quasi Gol, presentato da
1: De Stefani a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
2: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
3: Et capè, u carot.
4: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
5: Parola di Riccardo Orsolini.
4: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1. Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
11: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Sì. Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
18: Hai scritto un film di mostri?
19: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
15: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
20: Quest'estate scopri come essere super.
21: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
22: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
23: Sei una piccola selvaggia, vero?
22: Non ci siamo ancora presentati.
20: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
24: Dal regista Christopher Nolan.
25: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
24: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
26: Andiamo!
24: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
27: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
28: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
29: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
30: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
31: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
32: Ehi,
0: Non ti piace la pappa?
1: Forse vuole qualcosa di più.
0: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
1: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
0: Ok, ordiniamo subito.
1: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
2: Vuoi una nuova macchina da giardino?
3: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
2: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
3: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
2: Manfredini, la certezza dei professionisti.
3: Approfitta ora degli extra sconti.
4: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
5: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Nettuno Bologna 1, pomeriggio a Valles, tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Presentato da...
10: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express,
26: One Quality. Manutenzioni in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte. Per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
32: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
33: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
32: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
9: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
34: Buon pomeriggio cari amici di Nettuno Bologna 1, bentrovati qui da Valles, dalla Fußball Platz, da parte di Frank Loreti
35: e da parte di Leo Bosello. Buon pomeriggio a tutti.
34: Siamo molto svelti anche perché piove, vi dobbiamo far ascoltare la conferenza stampa del nuovo vice allenatore del Bologna, Andrea Tarozzi, per noi ovviamente, per tutti Tarozzino. Quindi noi ci sentiamo tra poco, alle 5:30 ci sarà l'allenamento del Bologna, vedremo se sotto la pioggia o meno. Noi ci auguriamo di no, anche perché se no dobbiamo stare anche noi sotto l'acqua.
35: Ma vedo dei palloni.
34: Sì, ci sono dei palloni, quindi probabilmente, anzi sicuramente ci sarà lavoro anche con la palla. Quindi mi raccomando, state qui, adesso Tarozzi, poi ci ricolleghiamo qua dalla Fußball Platz di Valles.
36: Casa. Grazie. Andrea, come è nata questa cosa? Come è venuta fuori, se ce la vuoi raccontare, se ce la puoi raccontare, e che cosa hai provato e cosa stai provando?
37: Allora, posso raccontarla tranquillamente perché tanto... Si sa insomma che è stata una chiamata da parte dei direttori del Bologna, di Vaio Sartori e Fenucci. Praticamente mi hanno detto che avrebbero preso un allenatore straniero, tedesco, mi hanno detto, e quindi aveva bisogno di un vice perché il suo non poteva seguirlo, e di conseguenza se io ero disponibile nell'accettare questo incarico. Qua passo subito alla tua seconda domanda. Ovviamente è stata un'esplosione di emozioni, perché tornare a Bologna dopo tanti anni così per me era una cosa, era un sogno, era una cosa abbastanza, è stata una cosa improvvisa, è stata una cosa che mi ha travolto subito. E dopo poi c'è stato anche subito il pensiero di chiamare Stefano Pioli, perché comunque io ero legato a lui sia in maniera affettiva, perché comunque lo conosco da tanti anni e ci conosciamo da tanti anni, ma anche lavorativa, perché comunque avevo iniziato un percorso con lui, e quindi ho fatto subito quella chiamata, dopo la chiamata dei direttori, per appunto spiegargli il fatto che comunque questa telefonata mi aveva un attimo scombussolato, ovviamente. E lui è stato come sempre un signore, perché comunque Stefano rimane un grande allenatore, una grande persona, e mi ha detto che capiva benissimo queste mie emozioni, capiva benissimo che per me era un'opportunità fantastica, e quindi ovviamente mi ha dato carta bianca, mi ha dato via libera. E dopo poi ho parlato con i direttori, ho fatto delle video call col mister per conoscerlo, perché non lo conoscevo come personalmente, lo conoscevo come allenatore, e niente, e da queste cose insomma è nata questa nuova avventura, questa nuova opportunità che mi è stata data, e è da un mese che praticamente c'ho il sorriso, perché sono veramente felice a livelli esponenziali, perché comunque tornare a Bologna per me, io che ci ho giocato tanti anni, che comunque sono di Bologna e che ho sempre tifato Bologna, quindi insomma per me era il massimo.
36: Ti chiedo anche questo prima di dare la parola agli altri colleghi: una vita da secondo, da vice, ti piace fare questo ruolo, che peraltro è importantissimo nel calcio moderno, poi è veramente una cosa che non è essere un secondo, è proprio essere quasi un allenatore che decide insieme all'altro le scelte, le cose. Hai sempre pensato che era questo il tuo lavoro da grande, dopo che avevi fatto il calciatore, o qualche volta hai pensato, beh, magari mi prendo una mia panchina?
37: No, è stato sempre la mia aspirazione, il mio sogno. Io penso di avere un carattere perfetto per fare il secondo. Ho fatto la tesi a Coverciano chiamandola proprio il ruolo del vice allenatore. Perché penso di poter fare questo ruolo in maniera ottimale, mentre penso che l'allenatore non sarei stato in grado di fare l'allenatore, quindi il primo allenatore, quindi penso che, come dici te, però negli ultimi anni il ruolo del vice e dello staff in generale, perché non dimentichiamoci, è cresciuto tanto, e ci sono degli staff veramente molto molto competenti che danno una mano importante all'allenatore, perché anche il ruolo dell'allenatore è cambiato tantissimo negli ultimi anni, ha molte più cose da sulle quali lavorare, tanti pensieri, e quindi io penso che un buono staff e di conseguenza un buon vice allenatore debba essere proprio quello in costante supporto dell'allenatore, quindi togliergli anche qualche momento di lavoro, e quindi cercare di fargli avere anche qualche momento per pensare di più magari alla squadra, a parlare con i dirigenti, a parlare con voi giornalisti, perché hanno tanti interventi con voi, e quindi e dare supporto anche a livello tecnico, perché comunque ci sono tante cose da preparare durante la settimana, tanti principi da far assimilare ai ragazzi, e abbiamo tanti strumenti che una volta non c'erano, quindi c'è un lavoro da parte dello staff incredibile. Probabilmente da fuori non si capisce tutto il lavoro che fa uno staff, tutto il lavoro che fa una squadra, tutto il tempo che ci dedica, ma sì, è tantissimo, e quindi sono d'accordo, gli staff sono diventati molto importanti, e però il ruolo del vice allenatore è proprio il mio, me lo sento proprio mio, mi diverto a fare questo ruolo, perché comunque anche a livello di responsabilità, a livello di insomma, anche con i giocatori posso avere un rapporto leggermente diverso dall'allenatore, a livello di responsabilità ovviamente ne ho un pochino meno, anche se comunque siamo molto in simbiosi con l'allenatore, quindi quando lui ha qualche periodo un po' particolare, o nel bene o nel male, noi gioco forza ci siamo anche noi dentro a quel periodo lì, e dobbiamo essere bravi, lucidi a supportarlo quando insomma c'è un momento un po' negativo, e magari in un momento di euforia anche noi dobbiamo cercare di tenere un attimo i piedi per terra, quindi
11: alleggerire la pressione.
37: Sì, è un lavoro bello, è il mio.
12: Ciao Andrea, Gianmarco Marchini, il resto del Carlino. Allora, ciao. Ogni cambio allenatore chiaramente si porta dietro, no, delle rivoluzioni che possono essere più o meno grandi. Noi in questi due giorni di allenamenti abbiamo visto che Tedesco ha introdotto tanti elementi, no, magari nuovi rispetto a quelli che avevamo visto nei precedenti ritiri. Quindi ti chiedo se proprio in maniera tecnica, pratica, questo cambio che il Bologna sta vivendo è un po' più complicato del solito, diciamo così, per il fatto che Tedesco è comunque un innovatore, chiamiamolo così, cioè ha la prima esperienza in Italia, quindi porta comunque qualcosa di nuovo, e quindi se questo richiede comunque più difficoltà e più pazienza anche nella, come dire, nell'assimilare da parte della squadra. E poi una curiosità, per quello che l'hai conosciuto finora, che tipo di allenatore, che tipo di rapporto sei riuscito già a instaurare con Domenico?
37: Allora, il rapporto col mister è subito stato fantastico, è subito stato proprio al primo incontro in video, addirittura in video, e il successivo di persona è stato subito, si è creato subito un'empatia incredibile, proprio. A me è piaciuto tantissimo come allenatore, come persona, dei modi, è molto autorevole in campo, ma ha dei modi giusti per trasmettere questa autorevolezza che ha, e quindi un rapporto che è nato subito bene e sta proseguendo benissimo, proprio sotto quel punto di vista sono contentissimo, spero che lui sia altrettanto ovviamente. E per quanto riguarda invece il tipo di gioco, le novità, immaginatevi se in questi anni io non ho seguito il Bologna, l'ho seguito assolutamente, quindi posso dire che sì, ci sono novità, ma non così clamorose. Io penso che lui faccia parte sia il proseguo di un percorso che è già iniziato con Thiago Motta, con Vincenzo Italiano, e adesso lui sta portando avanti il suo credo, è proprio una proseguire quel progetto, un'evoluzione di quel progetto. Ci saranno cose diverse, ma nuove, ma la base sarà quella che ho visto negli ultimi anni di Bologna. Bologna negli ultimi anni ha giocato sempre molto molto bene, io poi addirittura ci ho giocato anche contro, quindi quando preparavamo le partite contro Bologna era sempre difficilissimo prepararle, perché tante soluzioni, riaggressione, ricerca del dominio del gioco, e sono tutti principi che anche il mister, e quindi ti dico sì, ci saranno delle novità, ma io penso che sia proprio lo step successivo che il Bologna può fare e può diventare un'annata importante. E come dici te, sono d'accordissimo che ci vuole un po' di tempo per assimilare queste novità, perché anche se la linea di gioco, chiamiamola così, è consecutiva agli anni precedenti, però sono novità, che sono dettagli che poi fanno la differenza, perché poi arrivati a un certo punto in Serie A è il dettaglio che fa la differenza, perché tutte le squadre sono organizzate, tutte le squadre sono forti, anche il gap tra l'ultima e la prima si è un po' accorciato negli ultimi anni, e quindi sì, ci vorrà un pochino di tempo per assimilare queste novità, però a volte proponiamo alcune cose, le fanno già in automatico, cioè anzi a volte le vogliamo proporre il giorno successivo e il giorno stesso nell'allenamento le vediamo, infatti riusciamo anche a fare un video con già le nostre giocate, con le nostre proposte, quindi sì, un pochino di tempo, ma secondo me la squadra è già un'ottima squadra e andrà. Prego.
13: Buongiorno, sto guardando la figurina del 96 e beh, intanto il tempo non sembra passato.
37: Lo sento addosso, forse no, in viso no, ma addosso.
13: Invece com'è passato, secondo lei, com'è cambiato l'ambiente sugli spalti, per le strade, nei bar, da quando indossava questa maglia, no, bella maglia. Tra
37: sorrido perché quando giocavo a Bologna... Io sono di Sasso Marconi, no? Quindi un paesino piccolo, tantissimi tifosi del Bologna, se non tutti, e all'epoca quando giocavo a Bologna e andavo in paese, io sto a 400-500 metri dal paese, ci mettevo un'ora a andare e tornare perché tutti mi chiedevano qualcosa. Sono tornato là, sono tornato a vivere anche nel mio piccolo quelle emozioni, perché quando giro adesso non c'è nessuno a Sasso che non mi dica qualcosa. Quindi ho ritrovato un ambiente bellissimo come quando l'ho lasciato, perché andai via in un periodo stupendo del Bologna, che con due promozioni, con un settimo posto, poi ci fu questo switch, non so se a favore di chi, ma io andavo via e arrivò Baggio, insomma dai, diciamo che non è andata male quell'anno lì, è stato bello anche per quello, che comunque quell'anno che arrivò Baggio io il Bologna lo seguivo ancora, perché era 12 anni che ero a Bologna, e quindi andai via in un bellissimo periodo e ritrovo con una buonissima proprietà, ritrovo una buonissima proprietà, un bellissimo ambiente, dei direttori straordinari, perché io credo che abbiamo anche oltre a una proprietà straordinaria abbiamo anche una dirigenza di altissimo livello, e per adesso è tutto positivo. Poi ci saranno dei momenti anche, ahimè, un po' più ci saranno delle difficoltà, ma dovremo essere anche lì bravi a venire fuori da queste difficoltà.
12: Ciao, Francesco Livorti, canale 88. Due domande rapide. Ciao. La prima: cosa ti è piaciuto di più del club? La seconda invece vado su un giocatore, Lewis Ferguson. Nella vostra idea di calcio, dove giocherà? Vertice basso come con Italiano, oppure un po' più alto come con Thiago Motta? Grazie.
37: Beh, allora, probabilmente è una domanda un po' più per il mister, nel senso che comunque io ti posso dire solo che Ferguson è un giocatore importantissimo per noi, questo te lo posso scrivere veramente a caratteri cubitali, nel senso che è un giocatore fondamentale, sappiamo negli ultimi anni quello che ha fatto a Bologna, l'importanza che ha, e per il resto poi col mister, ovviamente il mister troverà sicuramente la posizione migliore per lui e per le sue qualità. E ma vi ho chiesto anche...
12: Sì, la cosa che ti
37: costruisce
12: in questo
37: momento. Ah beh, l'ho un po' detto, nel senso che sono tornato con una proprietà fantastica come quando ero andato via, con una dirigenza eccezionale, con i tifosi che sono... Quando passo a fare il campo è tutto un tarozzino. E se c'è qualcuno che mi chiama Tarozzi, c'è Tarozzi, qualcuno di Fiago lo corregge, no, Tarozzino. Perché poi è tutto nato dal mio mentore Renzo Olivieri, che mi chiamava così e mi chiama tuttora così, perché tutte le volte che lo sento io sono il suo tarozzino, quindi quindi sì, tutte queste cose sono le cose più belle che ho ritrovato.
14: Ciao Andrea, Leonardo Bosello, Nettuno Bologna 1 e Radio Bruno.
37: Ciao.
14: Da quando hai firmato hai seguito il lungo e il largo le giovanili quest'estate, sì. primavera Under 18, ti chiedo se c'è stata una attenzione particolare da parte tua sulla scelta dei giocatori, e se abbiamo visto oggi durante l'allenamento che hai lavorato molto con il gruppo della squadra sulla parte difensiva e su chi lavorava anche senza palla, c'è una mansione specifica che hai? Perché a volte il vice può avere, certo, un lavoro più sulla zona difensiva. Grazie.
37: Sì, beh, le giovanili le ho seguite perché mi piace tantissimo andare a vedere le partite dell'Under 18, della primavera, poi Gigi Della Rocca anche mio amico, quindi ho fatto il tifo fino all'ultima partita, purtroppo è andata male, però penso che la giovanili quest'anno abbiamo fatto veramente benissimo, e come la primavera, tutti e due arrivati nelle fasi finali dei campionati. Ho visto dei ragazzi molto interessanti, non li conoscevo tutti, i ragazzi dei giovanili, e così quando il mister mi ha parlato dei ragazzi che volevamo prendere su, avevo già un'idea di come erano, e ci ha aiutato sicuramente. E per quanto riguarda ai compiti, allora è un lavoro molto integrato, siamo molto uniti, vediamo spesso, rivediamo gli allenamenti insieme, le partite insieme, discutiamo tantissimo, mettiamo giù le esercitazioni insieme, perché come vi dicevo è nato un gran feeling da subito, quindi tutto questo comporta anche il fatto che facciamo le cose io e lui in particolar modo, ma tutto lo staff, perché poi ovviamente tutto lo staff collabora anche con noi. E le mansioni, sì, mi ha chiesto in particolar modo di dare un occhio alla fase difensiva, a lui piace tantissimo la fase di possesso e quindi cura tutti i minimi dettagli di questa fase, e cura altrettanto in maniera attenta anche alla fase difensiva. Però ha visto un paio di lavori che avevo fatto gli altri anni, o due o tre idee che avevo, e ha detto se gli do una mano sotto quel punto di vista lì, però ovviamente con la sua supervisione totale anche nella fase di non possesso.
0: Grazie. A posto così?
1: No.
15: Ciao Andrea.
37: Ciao.
15: Ascoltami. Mi dici la cosa più importante che hai imparato con tutti gli allenatori che sei stato e che hai portato qui e che porti qui e che vuoi portare qui? La seconda è, prima hai detto giustamente che hai sorriso da un mese, no? Per far sorridere la gente, i tifosi, come sei tu, no? Davanti a questa squadra cosa ci vuole?
37: Riprendo delle parole del mister, divertiamoci, quindi dobbiamo cercare di fare divertire i bolognesi, anche perché negli ultimi anni, quando non avevo squadra e venivo allo stadio, c'era un'emozione incredibile, cioè le musiche di Dalla, di Cremonini, la gente che sta allo stadio anche finita la partita, Lollo che a inizio partita sotto il tunnel dà una carica che incredibile, tutte queste cose qui. Noi dobbiamo essere bravi e anche fortunati a ricreare queste cose qua, sono le più importanti per la gente, per,

0: che sicuramente non ti farà mai niente dietro le spalle, nel senso la fedeltà e la curiosità, dai, sono le cose che secondo me sono molto importanti per un allenatore.
1: Grazie.
0: Prego.
2: Ciao, buongiorno, Alessandro Bussini, Corriere di Bologna. La domanda che ti volevo fare è questa: ci hai raccontato un po' com'è il carattere del vice che si sente vice. Qual è la difficoltà del vice in un periodo in cui magari si vanno anche un po' a, non dico rompere, ma non c'è il sodalizio storico, cioè se ci sono molti allenatori che hanno il loro vice, tu sei un vice che ne ha girati diversi, ovviamente forse sì. Il sodalizio più lungo è stato quello con D'Aversa, però
0: sì, 10 anni,
2: però appunto poi si gira, e allora com'è questa vita anche un po' tra virgolette da giramondo, anche alla ricerca magari di un rapporto di lavoro nuovo?
0: Sì, io ti ho raccontato come interpreto io il ruolo di vice, però poi ci sono tanti modi per interpretarlo e non è detto che il mio sia il giusto e gli altri sbagliati, ma conosco tanti vice che magari interpretano il ruolo in maniera diversa, ma è giusto così, perché poi siamo tutti diversi e non possiamo non essere noi stessi, anche questa è un'altra regola di vita, nel senso. Beh, è una grande fortuna per me, perché ho avuto, mi sono creato un'esperienza negli anni incredibile, perché ho girato tante società e tanti allenatori, quindi ho potuto apprezzare tante cose che ognuno di loro mi è riuscito a dare. Adesso non le sto a elencare tutte, se no stiamo qua, però sì, per me è stata una fortuna, ma un bagaglio di esperienze enorme che sfrutto tuttora per essere sempre più performante, sempre più preciso, sempre più d'aiuto agli allenatori che mi chiamano. Adesso ho questa grande opportunità, voglio godermela in pieno, voglio far tutto quello che è nelle mie possibilità per aiutare il mister, lo staff e il club in generale, con grande entusiasmo, grande curiosità, grande attenzione, questo, tutto qua, e grande felicità.
3: A posto così, ragazzi? La domanda in bolognese?
0: Avete fatto al mister in tedesco, a me non potete non farmela in bolognese. Kunstet. Grazie ragazzi.
4: Grazie.
5: Grazie. No, grazie a voi.
2: Avete appena ascoltato le parole del vice allenatore del Bologna, nuovo vice allenatore del Bologna, Andrea Tarozzi. Adesso andiamo velocissimamente non andiamo in pausa.
6: Non andiamo in pausa perché dobbiamo dare un paio di aggiornamenti meteo. A Valles piove copiosamente, come chi ci segue sul canale 93 del Digitale Terrestre, sul nostro canale Twitch può vedere, piove copiosamente e il campo è già allestito per un allenamento anche molto interessante, con righe, porticine, palloni anche, oltre che conetti, e quindi potrebbe venire fuori un allenamento interessante, salvo ovviamente acquazzoni e pioggia persistente. In questo momento la situazione è abbastanza proibitiva, ma staremo a vedere. Noi in ogni caso saremo in diretta qui da Valles per raccontarvi questo pomeriggio dalla Fussball Platz. Andiamo con una brevissima pausa pubblicitaria, siamo al riparo sperando che la pioggia cessi un pochettino, pausa pubblicitaria e poi rientriamo qui in diretta dall'Alto Adige.
7: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
8: .803 Service Store. Da 8.03 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia luce e gas, soluzioni personalizzate per privati e aziende. 8.03 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono, qui c'è chi ti ascolta davvero. 8.03 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
9: Ciao, sono io.
10: Io chi?
9: Ma io sgrasso, lo sgrassatore universale, quello buono,
10: anzi il migliore,
9: quello che negli anni hanno usato la bisnonna, la nonna e anche la tua mamma. Io sgrasso, lo sgrassatore universale per un pulito da campioni. Cercalo nei negozi per la pulizia della casa e se non lo trovi, arrabbiati. Scopri tutti i prodotti su iosgrasso.it e su Facebook.
11: GEA Depurazioni Industriali, la soluzione per tutti i problemi

0: di rifiuti, pronto intervento e bonifiche ambientali, stoccaggio e smaltimento di rifiuti aziendali. GEA Depurazioni Industriali a Castelguelfo, Bologna. GEA, il servizio migliore e sicuro nei tempi ad un prezzo concorrenziale.
1: Sei un privato o un amministratore condominiale? Con PM Ristrutturazioni sarete al sicuro. Abbiamo un'area interventi pronta ad analizzare le vostre esigenze, dandovi assistenza prima, durante e dopo i lavori. Dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria. Eseguiamo sopralluogo e preventivo gratuito. Non dovete fare niente, solo godervi il lavoro finito.
2: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
3: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cilliche Mie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
2: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
3: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
2: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
4: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
5: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
6: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
12: In diretta da Valles, in diretta sotto la pioggia qui a Valles, nella vicina località di Rio Pusteria. Siamo in diretta come tutti i giorni per seguire il ritiro del Bologna e ci stiamo attrezzando per cercare di non insomma rimanerci anche completamente fradici sotto questo acquazzone che adesso si sta leggermente attenuando, sperando che comunque il Bologna esca tra pochi minuti per svolgere il suo allenamento pomeridiano, che potrebbe anche rivelarsi più interessante rispetto a quello di ieri pomeriggio. Non che non siano interessanti gli allenamenti atletici, perché sono fondamentali chiaramente, però potrebbe esserci anche il pallone, visto che ci sono delle porticine già posizionate in campo, anzi con anche dei palloni sono state posizionate proprio da Domenico Tedesco insieme al suo staff. Di questo e di tanti altri temi parliamo insieme in questo pomeriggio qui a Valles, con i vostri messaggi al 366 402 4022. Proprio di come è stato preparato questo la Fussball Plaza oggi e questo allenamento pomeridiano. Frank, comunque c'è già una delle variazioni sul tema rispetto alla passata stagione, no? Perché tante volte abbiamo commentato l'utilizzo e anche le divisioni di compiti, di mansioni dello staff di Vincenzo Italiano, e stiamo vedendo anche atteggiamenti diversi con quello che è fino ad oggi un po' la divisione di compiti con lo staff di Domenico Tedesco.
13: Sì, è una cosa che abbiamo notato insieme appena siamo arrivati qua al campo, circa alle 4:30, 4:20, abbiamo visto direttamente Tedesco, Andrea Tarozzi e qualche altro collaboratore disporre i vari attrezzi all'interno del campo, prepararli per l'allenamento delle 5:30. Ecco, tra l'altro vedo da un po' in lontananza che è spuntata un po' di luce, quindi chissà che non possa spuntare il sole in questa giornata ballerina qui su Valles. È un meteo ovviamente difficile sempre da pronosticare, abbiamo preso un bel acquazzone, adesso sembra essersi attenuata leggermente la pioggia. Comunque sì, un approccio diverso almeno per il momento, nel senso che Tedesco era proprio lui a dirigere, non solo dirigere i lavori ma anche a piazzare i vari coni, le varie linee lungo il campo, qualche porticina e soprattutto, come notavi tu prima, abbiamo visto l'entrata dei palloni e noi che ci è venuto un bel sorriso a vedere i palloni, come penso anche ai diversi tifosi che sono presenti al centro di allenamento in questi

0: Questi minuti, ecco, con largo anticipo già, ce ne sono già tanti, qualcuno anche sotto il nostro gazebo, giustamente, anche perché piove, quindi bisogna ripararsi, e quindi siamo in lieta compagnia con altri tifosi. 366 402 4022 per i vostri messaggi. Io direi di aprire un po' la nostra trasmissione del pomeriggio commentando la conferenza stampa del vice allenatore del Bologna, Andrea Tarozzi, visibilmente emozionato. Ha raccontato della sua emozione, di questa chiamata dalla dirigenza del Bologna per farlo diventare nuovo vice allenatore, accoppiandolo tra l'altro a un allenatore che lui non conosceva personalmente, ma tecnicamente e tatticamente lo conosceva già bene, Tarozzi, che ce lo ha confermato prima in conferenza. E insomma, questa emozione che si vedeva proprio anche attraverso le sue espressioni, ecco, quindi ci fa molto piacere che un ragazzo di Bologna, che un ex giocatore del Bologna, che ha giocato tanti anni con la nostra maglia, sia tornato a vestire i nostri colori in un'altra veste, quella da vice allenatore. E ci ha anche raccontato che per lui fare il vice allenatore era un sogno, era la cosa che voleva fare, ecco, dopo essere diventato calciatore. Ci ha confermato che si sente perfetto da vice allenatore nel ruolo di vice allenatore del Bologna, per aiutare in questo caso Domenico Tedesco. Tante le sue esperienze con D'Aversa, con il quale è stato 10 anni, ha condiviso 10 anni di carriera professionale, l'ultima quella con Stefano Pioli, al quale ha domandato la proposta, ha messo giù la proposta del Bologna, gli ha spiegato quanto fosse importante per lui. Pioli, da gran signore, per riportare sempre le parole di Tarozzi, ha capito benissimo la situazione, ha capito quanto fosse importante per lui tornare a vestire i colori del Bologna, e noi sinceramente siamo molto contenti. Abbiamo visto un ragazzo tra l'altro molto gentile, molto carino, proprio anche nei nostri confronti, quindi questo ci teniamo a sottolinearlo e ci fa veramente contenti, ecco, la conferenza di Tarozzi e soprattutto il fatto che sia il nuovo vice allenatore del Bologna. Lascio a te poi anche il commento. E la cosa interessante, poi chiudo, è proprio come si possono approcciare due persone che tecnicamente sono ovviamente molto esperte, come Tedesco e Tarozzi, e iniziare un nuovo percorso insieme praticamente dal nulla, senza conoscersi.
1: E questa è la grande novità, no? Tra uno staff tecnico che comunque, insomma, ha vissuto diverse esperienze condivise insieme nel corso degli anni con Domenico Tedesco. Il suo vice non lo ha potuto seguire qui a Bologna, e quindi c'è questo nuovo rapporto, questa nuova sintonia da creare per la prima volta, da dover veramente mettere in piedi. E ha detto anche che con le video call fin dall'inizio si è creata una buona alchimia. Speriamo che ovviamente questa cosa prosegua nel corso di questo ritiro, che prosegua nel corso di questa preparazione estiva. Sarà molto importante che ci sia la giusta sintonia, il giusto dialogo e anche poi anche le idee condivise, perché poi ci sono anche persone che possono avere idee uguali, diverse, differenti, e quindi a volte si lavora meglio o meno bene. Quindi speriamo che ci sia possibilità di creare bene questa chimica, e si sta fondando certamente in queste settimane, in questi giorni. Mi sembra un carattere, quello di Tarozzi, lui stesso si è detto perfetto per questo ruolo, mi sento proprio un vice, ha detto, e questo è bello, perché anche, no, poi ha capacità di riconoscere quelle che possono essere le sue qualità in veste di allenatore in seconda, che ha certamente degli obblighi, certamente dei doveri, però ha anche un pochettino più di margine su alcune azioni, e secondo me su quelle azioni lì lui si sente molto in grado di poter incidere, no, poter avere quel rapporto un po' diverso rispetto all'allenatore, che deve mantenere forse un ordine maggiore, e il dialogo di un vice con un giocatore può avere qualcosa di differente, lo sappiamo. Ha parlato un po' di fase difensiva, ha detto che ci sono diverse situazioni, diverse dinamiche che ha consigliato, suggerito, fatto vedere, mostrato a Tedesco, e Tedesco si è detto incuriosito e interessato anche di poterla applicare. Lo abbiamo visto stamattina negli allenamenti di fase di possesso e non possesso, curare la fase di non possesso, con Tedesco invece che andava a dialogare, a dare indicazioni a quelli che erano i giocatori che invece dovevano costruire le azioni. E quindi molto interessante tutto questo, interessante poi anche tutto ovviamente il discorso legato alle origini, legato al percorso a Sasso Marconi, che faceva questi 500 metri da casa sua al centro, dove

0: ha detto che ci metteva un'ora a passare per tornare a casa, e ha detto che torna lì, ritorna a vivere a Sasso Marconi, a casa sua, dalle sue parti. E è bello perché poi si vede dal suo sorriso, dal suo volto, quanto insomma veramente il Bologna sia il suo tutto, la sua nazionale, no? In un certo senso. Quindi molto bello questo, e lo vediamo anche in campo mettersi a disposizione di questo nuovo staff tedesco e tutti gli altri membri, e quindi speriamo che si possa creare la giusta chimica, come dicevo prima. Ma interessante questi 22 minuti, anche proprio a livello di lessico, è stato molto molto approfondito nelle risposte. Abbiamo apprezzato questo. Una cosa che vi possiamo raccontare fuori dai microfoni è che appena arrivato non si è seduto dietro al microfono e rispondendo subito alle domande, ma si è presentato andando lui incontro a tutti i giornalisti che non conosceva, non tantissimi in realtà, e abbracciando tutti quelli che invece già conosceva. È chiaro che un bolognese che ha giocato a Bologna per diversi anni e che è stato poi insomma anche per diverso tempo qui a vivere, è chiaro che conosce la stampa locale, quindi molti lo hanno salutato dandogli il ben trovato, chiaramente. Quindi è stata anche una conferenza in parte tra amici, e si è visto, no, dai toni, come avete potuto certamente sentire qui su Nettuno Bologna 1.
1: Sì, è stata proprio una bella conferenza, inaspettato il saluto iniziale, quello di cui parlavi tu poco fa. E tra l'altro abbiamo constatato, almeno io ho constatato in questo momento, che ci sono tanti messaggi che sono già arrivati riguardo a Tedesco, di quanto tutti i nostri tifosi siano molto contenti di questa scelta, e ancora di più dopo aver ascoltato la conferenza stampa. Dopo magari ne leggiamo qualcuno per andare più nello specifico, per farvi capire quanto amore c'è nei confronti di questo calciatore, sul discorso tra l'altro del sono andato via e sono ritornato, perché ovviamente gli è stata fatta la domanda quando sei andato via, com'era la situazione della società, invece quando sei tornato, dato che sei appena tornato, come ti sei ritrovato. Lui ha detto benissimo, piccola battuta che ci ha fatto sorridere: io sono andato via, è arrivato Baggio, quindi siete stati comunque abbastanza bene. È un giocatore, comunque è una persona, Andrea Tarozzi, che sicuramente i tifosi del Bologna non hanno mai dimenticato, e direi finalmente è tornato qui in città.
0: Anche sui social si legge, si vede chiaramente l'entusiasmo, lo notiamo in maniera piuttosto netta ed evidente. Ha detto che poi i tanti lavoratori di Casteldebole, quando qualcuno lo chiama Tarozzi e non Tarozzino, si arrabbiano e correggono immediatamente chi lo chiama Tarozzi, perché per tutti è rimasto Tarozzino, chiaramente.
1: Assolutamente sì. Sul discorso poi della scelta effettiva riguardo Andrea Tarozzi, è chiaro che viene facile da pensare che è un bolognese che conosce la città, che conosce la squadra perché si è giocato tante stagioni, e poi conosce molto bene il campionato italiano, quindi può essere veramente l'uomo perfetto per Domenico Tedesco, per un approccio un po' più facile, un po' più veloce anche al nostro calcio, dato che il nuovo mister del Bologna in Italia non ha mai allenato, quindi sicuramente qualche curiosità, qualche punto più specifico, forse Andrea Tarozzi, anzi siamo abbastanza sicuri, sarà in grado di spiegarglielo e di introdurlo al meglio alle eventuali difficoltà che può creare il campionato italiano. Ecco, per esempio, ogni tanto qualche difesa veramente molto chiusa, ecco, una caratteristica abbastanza nota del nostro campionato. Ecco, tante volte noi quest'anno ci siamo scontrati contro difese molto chiuse e abbiamo fatto fatica. Intanto il sole rispuntata, adesso è tornato un po' a coprirsi il cielo di Valles, ma quantomeno la pioggia sembra essere cessata per il momento.
0: Infatti vedo dei gran sorrisoni attorno a noi, perché la gente finalmente può riportarsi a sedere sulle collinette qui della tribunetta di Valles, e quindi poi tra poco andremo in pubblicità e vi faremo di nuovo rivedere, per chi ci segue in video sul canale 93 o sul nostro canale Twitch, anche chiaramente il campo, che tra una decina di minuti circa, quindi dopo la pubblicità, di fatto porterà la squadra a svolgere l'allenamento pomeridiano, quindi dovrebbe essere tutto ok, condizionale d'obbligo, perché qua il meteo è veramente ballerino, si cambia in pochi secondi da sprazzi di sole a catinelle a pioggia torrenziale, quindi veramente tutto può cambiare, ma per il momento godiamoci che ha smesso e ci siamo pronti a raccontarvi questo allenamento del pomeriggio, facendovi vedere per l'appunto che il campo si sta preparando e si stanno anche affollando i vari tifosi per andare a vedere quella che sarà questa seduta pomeridiana da parte della squadra di Domenico Tedesco. Noi eravamo al riparo sotto il nostro capannone. Stanno arrivando tanti messaggi al 366 402 4022, li leggiamo, ve lo promettiamo, tra poco, subito dopo la pubblicità. Restate con noi.
2: Nettuno Bologna 1, pomeriggio a Valles, tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Presentato da Manutenzioni in Altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
4: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
3: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
5: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality.
2: One. Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
9: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
10: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
9: Fantastico, e adesso?
10: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
9: E loro risolvono?
10: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
9: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
10: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
11: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
12: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
13: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
12: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
13: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
12: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
14: Ehi, non ti piace la pappa?
15: Forse vuole qualcosa di più.
14: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
15: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
14: Ok, ordiniamo subito.
15: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
18: Vai.
1: Buon pomeriggio, eccoci di nuovo, siamo di nuovo dentro, ecco, per seguire il secondo allenamento giornaliero del Bologna qui a Valles. Ha smesso di piovere, infatti avete visto che abbiamo cambiato in 4-4-8 l'inquadratura, siamo tornati con l'altra telecamera, tra pochissimo comincerà il secondo allenamento, 366-402-4022 per i vostri messaggi, e ci sarà una sessione con il pallone, ecco, dopo la tanta fatica di ieri pomeriggio che i giocatori del Bologna hanno dovuto subire tra ripetute esercizi come piegamenti, plank e tante altre fatiche. Oggi sembrerebbe essere pronto il campo per una sessione anche di tecnica con il pallone. Speriamo di divertirci come ci siamo divertiti questa mattina, Leo.
0: Sì, tantissimo. Stamattina è stato molto interessante, mi sono divertito molto. Mi è piaciuto tanto vedere l'allenamento di questa mattina, anche perché sono state provate cose diverse nel corso di una seduta in cui, lo ripetiamo, Domenico Tedesco ha curato tanto con due squadre, 10 di movimento da una parte, 10 di movimento dall'altra, ha curato molto la fase di possesso e di uscita da dietro. Lo ha fatto in due sessioni differenti, cioè le due squadre si sono alternati in un totale di 4 volte, due per squadra con un certo tipo di uscita da dietro. Una era molto più elaborata, la prima tentata con tanti passaggi e poi cercando di arrivare palla manovrata orizzontale, passaggi corti, raggiungendo una seconda metà campo in cui si sviluppava l'azione offensiva. E poi invece nel secondo caso invece era una uscita più diretta, più verticale, a volte cercando direttamente la punta, in cui, come ieri, Domenico Tedesco un po' più interventista oggi, in cui stoppava tante volte questa fase di allenamento per spiegare ai vari giocatori che cosa fare, ha proprio mimato nuovamente la gestione e il tipo di aggressività che vuole dai giocatori che devono difendere il pallone, la protezione del pallone da parte delle punte. Ha mimato ad Allinghe e a Castro come tenere con un braccio il difensore e cercare di mantenere lo spazio per poter stoppare la sfera e giocarla sulle due mezze ali in appoggio. E molte volte ha anche parlato con Bernardeschi, anche a fine allenamento si è fermato per 1-2 minuti a parlare proprio in mezzo al campo col numero 10 per spiegare che genere di accompagnamento deve dare sullo scarico dell'attaccante per essere pronto poi a risalire il campo e a trovare quel mezzo spazio interno per fare male, dicendogli anche: se tu stai vicino, ma non troppo vicino, non troppo vicino, la palla ti arriva sempre. E poi infatti andava a creare questo genere di combinazioni con Castro che doveva cercare di lasciargli il pallone per salire. Sono state anche altre situazioni interessanti, ad esempio quelle del difensore centrale, no? In quest'ultima fase di tentativi con l'uscita verticale diretta, quando la squadra in possesso andava direttamente sull'attaccante, la difesa si è accoppiata uomo su uomo e quindi punta centrale con difensore centrale, terzini con esterni in attacco, e l'altro centrale della linea 4 andava direttamente alto sul centrocampista in pressione, quindi praticamente anche chiedendo in questo caso a Elland e nell'altro caso a Ilic, se non sbaglio, di andare molto alto e andando direttamente in pressione sul centrocampista della squadra avversaria. Sono state secondo me indicazioni interessanti e abbiamo visto anche qualche giocatore svolgere discretamente bene questo esercizio, qualcun altro che ha messo qualche errore tecnico dentro, normale anche poi perché si è chiesto molto anche ai portieri di giocare da dietro ovviamente in questa costruzione.
1: Sì, infatti guarda, io parto proprio dai portieri perché vengono coinvolti e come sviluppa il gioco Tedesco prevede appunto il coinvolgimento continuo da parte del portiere, che è libero di giocare il pallone, ovviamente se non è troppo pressato, e i compagni di squadra devono aiutarlo in questo senso dandogli soluzioni. Abbiamo visto sia soluzioni corte ma anche soluzioni lunghe, e vado sull'attaccante perché anche questo è un tema molto importante da trattare con il nuovo allenatore, riprendendo anche le parole di Andrea Tarozzi, che ha parlato di un'evoluzione del gioco, basandosi comunque sui punti focali sia di Thiago Motta che di Vincenzo Italiano. La situazione dell'attaccante di Tedesco per le diverse partite in cui ho visto le sue squadre era un attaccante in grado anche di giocare molto in profondità. È chiaro, sì, che abbiamo visto solamente 3 allenamenti, di cui 2 con il pallone, quindi non abbiamo troppo le idee chiare su dove vorrà andare Tedesco. Però ecco, in questi due allenamenti con il pallone abbiamo visto l'attaccante andare molto incontro, quindi poca profondità, pochi lanci in avanti a cercare proprio lo scavalcamento della difesa avversaria, ma un attaccante che invece deve venire incontro, deve fare da sponda, deve aiutare i compagni nel cucire il gioco, cosa che abbiamo visto tantissime volte sia con Italiano che con Thiago Motta. Quindi ecco, il compito di Tedesco sembra essere anche confermato da Andrea Tarozzi, quello di utilizzare i vari sistemi di gioco preparati dagli allenatori precedenti, basandosi soprattutto su quelli di Italiano, perché sono quelli più freschi per i giocatori in rosa, e cercare di svilupparli mettendoli un po' verso la propria idea di gioco. Quindi non cambiare radicalmente tutto, ma utilizzare le varie prerogative di Italiano e costruirci sopra qualcosa, ecco, magari cambiare qualcosina, ma non stravolgere tutto, ecco. Infatti il tema dell'attaccante mi ci sono ritrovato, proprio perché Tedesco ama anche andare in profondità con l'attaccante centrale, ecco, certo. Giocatori in carriera, soprattutto all'Ipsi, che è il momento in cui l'ho visto maggiormente, con Yusuf Poulsen, con André Silva, ex attaccante del Milan, entrambi giocatori che amavano andare in profondità, attaccare la difesa in profondità, e si basava molto su quello il gioco della squadra tedesca allenata da Domenico Tedesco nella stagione 21-22, mi pare, quindi comunque diversi anni fa. Però ecco, questo è un tema anche che ci ha proposto Andrea Tarozzi tramite la sua conferenza stampa.
18: Leggiamo un po' di messaggi, tra poco inizierà l'allenamento, ve lo racconteremo come sempre live qui su Nettuno Bologna 1 al 366 402 4022. Ciao, è già uscito il programma di domani, abbiamo più volte ricordato tutto il programma del ritiro, lo faremo anche oggi in questo pomeriggio, però per quello che riguarda domani l'allenamento sarà solo al pomeriggio alle 17.30 qui come sempre dalla Fussball Platz. Noi saremo in diretta anche domattina, ovviamente, per chi ci vorrà seguire dalle 10 alle 12. Per quello che riguarda invece un evento extracampo fissato per domani alle 21 in piazza a Valles, la solita piazza di Valles, ci sarà il consueto evento allenatore bambini, in cui bambini, tifosi rossoblu presenti qui in ritiro avranno modo di poter fare domande tra l'ironico e il serio al nuovo allenatore del Bologna. Quindi questo è il programma per quello che riguarda domani. Completo giusto weekend dicendo che venerdì doppio allenamento, festa tirolese che non c'entra col Bologna, ma è comunque un evento interessante da seguire qui in piazza Valles la sera, e sabato amichevole alle ore 12 qui contro l'Arminia Bielefeld. Pomeriggio di sabato libero, domenica giorno libero. Per il momento questo è il programma, poi se varerà qualcosa vi andremo a dire altro. Ciao ragazzi, buonasera, Riccardo da Casalecchio Tarozzino. Secondo me, da ex giocatore, potrà dare ai giocatori le coordinate per stare in campo. Il mister, non avendo giocato a certi livelli, avrà un grande aiuto e Tarozzino farà davvero tramite. Tarozzino numero uno, avere un secondo così che è pure tifoso è super. Un altro messaggio, Luca, ciao ragazzi, vedere le emozioni di Tarozzino in conferenza stampa, l'enfasi con cui raccontava il suo ruolo a distanza di 30 anni, le sue sensazioni, mi ha davvero commosso. Sarà una figura non banale, assolutamente imprescindibile. Tutti parlano di mercato, ma secondo me, questo è un altro messaggio, il nostro colpo migliore l'abbiamo fatto con Tedesco e Tarozzino. Fabrizio da Modena. Tanti messaggi che ci arrivano al 366 402 4022, veramente molto di amore, di approvazione verso il nuovo vice allenatore del Bologna. E non lo so, è tempo, tanto tempo che non ricordo un apprezzamento così forte per un vice. Tempi di Sinisa, comunque, De Leo e Taniga erano particolarmente apprezzati anche loro, poi in modo diverso, con un passato diverso. Qui insomma parliamo di un giocatore che poco meno di 30 anni fa era in campo con la maglia rossoblu.
1: Sì, poi c'era anche una situazione legata a quello staff con Taniga, De Leo e tutti gli altri ad aiutare Sinisa, per i motivi che sono ovviamente noti a tutti. Purtroppo su Tarozzi invece mi piace molto il messaggio che ha scritto il nostro ascoltatore, l'enfasi con cui ha spiegato il suo ruolo. È una delle parti migliori secondo me della conferenza stampa, perché ascoltare il motivo per cui un vice allenatore decide di fare il vice allenatore, ha detto che la sua tesi a Coverciano l'ha fatta proprio su questo argomento qua, sull'essere vice allenatore, e ti spiega quanto si senta, se lo senta proprio addosso questo, questa mansione, questo ruolo, quello di aiutare l'allenatore in carica, il primo allenatore, per avere anche un rapporto leggermente diverso con i propri giocatori. Quindi quello secondo me è uno dei punti più belli di quella conferenza, di questa conferenza, e poi fa piacere che sia tanto apprezzato da tutti, ecco, il nuovo vice allenatore del Bologna. Altro messaggio che ci scrive un amico che non si firma: mi sembra di aver capito che Domenico sia per il 4-3-3, come può sviluppare questo modulo non avendo comprato nessuno e avendo giocatori quasi tutti con caratteristiche per il 4-2-3-1? Grazie. Poi scrive il nostro ascoltatore anonimo. Beh, e allora ovviamente siamo nella fase abbastanza embrionale di questa stagione, quindi la squadra si deve ancora completare. Da quello che sappiamo noi, Tedesco vorrà iniziare con un 4-3-3, cosa che non significa assolutamente che sarà poi questo effettivamente ufficialmente il modulo ufficiale di questa stagione. Il modulo definitivo di questa stagione l'abbiamo sentito anche in alcune situazioni parlare di elasticità, che si può cambiare sia gara in corso che partita dopo partita, quindi non bisogna essere troppo chiusi sotto questo aspetto qua. Il sistema di partenza bisogna averlo in testa, chiaro, e si dovrebbe partire con un 4-3-3. Poi che ci siano pochi centrocampisti è lampante. Se andiamo a leggere i convocati, la sezione centrocampisti è veramente cortissima, quindi certo, occupa pochissimo spazio, e lo sappiamo bene, tant'è che sono stati aggiunti Badori e Libra, oltre a Elazzuzzi e Pobega, e Odgaard anche, che mettiamo nell'elenco dei centrocampisti. Noi siamo abbastanza fiduciosi e convinti che ovviamente la dirigenza e la società metterà a disposizione di Tedesco nuovi giocatori, ecco, nel caso in cui ci fosse bisogno appunto di nuovi giocatori in ogni reparto. Poi ci saranno i rientri di Moro e di Ferguson, perché ecco, ne stiamo parlando poco, ma rientreranno due giocatori che l'anno scorso, soprattutto Moro, ma l'anno già dal 2022, mettendoci dentro anche Ferguson, sono stati molto importanti, quindi ecco, sono giocatori che considerano molto, ne ha parlato anche proprio Tarozzi di Ferguson e di quanto lo reputino un giocatore importante per il centrocampo del Bologna.
18: 366-402-4022 per altre curiosità e domande per la nostra diretta sul centrocampo. Oggi ti porto di nuovo su un tema che abbiamo sfiorato questa mattina, ovvero l'indiscrezione fatta trapelare dal espertissimo giornalista di calciomercato Alfredo Pedullà, che ha scritto di Puerta, giocatore che ha giocato un ottimo mondiale, ha partecipato in maniera molto attiva al mondiale della Colombia come mezzala di destra, classe 2003, colombiano, che ha fatto veramente un ottimo percorso con la Colombia insieme a Lucumi, mezzala che pare, da quello che risulta da Alfredo Pedullà, Bologna ha offerto per il cartellino del giocatore a Racing ben 16 milioni di euro. È una circostanza di mercato che ha pubblicato uno dei maggiori esponenti di calciomercato in Italia, quindi sicuramente avrà delle fonti abbastanza chiare e certe, e è un interessamento forte, è una cifra importantissima, perché comunque insomma sappiamo che i massimi esborsi che il Bologna ha fatto nelle scorse stagioni, sono stati anche i più alti quasi storicamente del club, hanno toccato i 19-19,5 con Rowe, compresi di bonus, quindi sappiamo che insomma siamo vicini a una cifra molto molto alta. È un centrocampista che si aggiungerebbe al centrocampo con tante caratteristiche da mettere lì, e la mezzala è il ruolo suo perfetto, è il suo ruolo ovviamente. Vi dicevamo dei 173 centimetri, quindi una statura abbastanza insomma, un giocatore non altissimo, però anche con muscoli, con forza, energia, intensità e anche capacità tecniche, insomma abbina bene queste due caratteristiche. In campo con la Colombia l'abbiamo visto in maniera quasi fenomenale, se effettivamente fosse una trattativa che Bologna riesce a portare avanti, potrebbe veramente essere un bel colpo per il centrocampo e per un eventuale 4-3-3.
1: Sì, sarebbe un ottimo colpo, quindi prima di andare in pausa nuovamente, due battute veloci anche da parte mia sul giocatore, anche se condividiamo le opinioni su di lui, giocatore che per me è proprio cucito perfettamente per il centrocampo di Domenico Tedesco, perché fa veramente tutto, recupera il pallone, lo sa portare in avanti, sa passare bene, sa verticalizzare, sa anche tirare in porta, ecco, tante volte cerca la conclusione anche da fuori, anche da posizioni veramente difficili da immaginare, giocatore di inserimento tra l'altro che si fa spesso trovare libero. 17:38, andiamo in pausa, rientriamo tra pochissimo con l'allenamento del Bologna che dovrebbe teoricamente cominciare a momenti. State qui.
19: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
20: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
21: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
22: Arredissima.
23: Da venerdì 17 a domenica 19 luglio a Crevalcore torna la Fiera del Carmine per rinfrescare le vostre serate estive. Area espositiva, street food con DJ set, mostre, eventi sportivi e spettacoli, tra i quali sabato 18 i Queen Mania. La Fiera del Carmine vi aspetta a Crevalcore dal 17 al 19 luglio. Non mancate!
24: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
18: In diretta da Valles, attendendo il secondo allenamento di questo mercoledì 15 luglio, qui dal ritiro del Bologna in Alto Adige, attendendo il secondo allenamento di giornata da parte della formazione di Domenico Tedesco. Ci sono dei palloni in campo, ci sono degli ostacoli, delle porticine, dei conetti, tutto fa presagire che può essere un altro allenamento tecnico-tattico con il pallone, non come ieri pomeriggio in cui la squadra ha corso in maniera molto old style per un'ora con ripetute anche piuttosto insomma sostenute, con un giro di campo che la squadra anche in alcuni momenti doveva fare in un verticale, un campo in verticale, 100 metri verticale che la squadra circa doveva percorrere in 20 minuti, quindi in 20 secondi, quindi comunque c'era necessità di andare piuttosto veloce, 20 secondi per fare da linea di fondo a linea di fondo. Eccoli, stanno entrando lentamente i giocatori del Bologna in campo e Johnny Rowe è il primo a entrare. Applausi per il giocatore inglese e vediamo un po' come si svilupperà questo allenamento. Saremo in diretta qui su Nettuno Bologna 1, audio sulle frequenze FM, DAB, sito e streaming, video sul canale Twitch e sul canale 93, dove potrete vedere anche tutte le fasi di questo allenamento in questa giornata in cui si viaggia tra campo e mercato, si viaggia tra quelle che sono le possibili notizie di giocatori in arrivo, centrocampo, terzino sinistro. Forse fra qualche minuto riusciamo a darvi anche qualche notizia in più, perché c'è un nuovo nome sulla fascia sinistra, e per quello che riguarda anche poi la clausola di Lucumì, ricordiamolo, a mezzanotte scade questa famosa clausola rescissoria che per 28 milioni di euro vedrebbe Lucumì liberarsi senza la possibilità da parte del Bologna di dire no all'offerta di 28 milioni. Poi è chiaro che dopo la mezzanotte il Bologna potrà decidere se accettare o rifiutare le proposte che arriveranno per il centrale colombiano, che è in ferie dopo le partite giocate con la sua Colombia. Non so, Frank, se c'è qualche messaggio al 366-402-4022, mentre la squadra entra con grande calma in campo e inizia con un po' di palleggi a riscaldarsi in vista di questo secondo allenamento.
1: C'è qualche messaggio, adesso lo andiamo a prendere. È arrivato il 366-402-4022. Tra poco, tra l'altro, vi faremo vedere qualche calcio al pallone da parte dei giocatori del Bologna, che sono stati accolti, come sempre succede, da tutti i tifosi che sono presenti qua. Non li fermano, la pioggia non fermerà mai i tifosi del Bologna, dato che piccola polemicuccia che mi passate, tanto in molti sono abituati durante l'anno a prendere l'acqua allo stadio Renato Dallara, quindi questo veramente niente per tutti i tifosi che sono qua questo pomeriggio ad assistere all'allenamento del Bologna, che sta veramente per cominciare. Ecco, diversi palleggi, qualche scherzo tra i vari giocatori. C'è un Marco Libra che conduce verso il cerchio di centrocampo da solo e gioca il pallone verso un suo compagno del settore giovanile, ovvero Badori. Tra pochissimo comincerà l'allenamento e, Leo, ci sono diversi messaggi che arrivano su una cosa in particolare. Io non so se tu la vuoi dire o meno. No, aspettiamo a confermare o a smentire queste notizie che ci stanno giungendo in questo momento, e con la situazione meteo che fortunatamente per il momento si è piuttosto calmata. Quindi noi attendiamo di capire quali saranno gli sviluppi di questi esercizi, e con un rettangolo che si è formato, a differenza di ieri mattina, all'interno circa sulla tre quarti campo, diverse porticine da saltare per poi andare a svolgere qualche tocco con i piedi e poi qualche altra porta invece dove si potrà fare gol probabilmente per completare l'esercizio. Altri applausi, direi che sì, è uscito proprio lui, Riccardo Orsolini, uno dei nomi più chiacchierati, ecco, in questo inizio di mercato, in queste settimane, ma in realtà già da inizio giugno si parla molto della sua situazione contrattuale, della sua proposta di rinnovo da parte del Bologna fino al 2030, pare essere questa proposta di rinnovo, con un discreto aumento del suo stipendio. Già prendeva comunque una buonissima cifra, gli è stato offerto un pochino di più al numero 7 del Bologna in rosa dal gennaio 2018. Vedremo se queste ore, se questi giorni potrebbero essere quelli dell'ufficialità di un suo rinnovo e di una sua ulteriore permanenza, quindi con i colori rosso-blu. Quindi ci sono tanti messaggi anche legati alla situazione di Orso, e noi ovviamente attendiamo ulteriori conferme riguardo a questo incontro che si è verificato ieri tra Orsolini, o meglio Michelangelo Minieri, agente di Orsolini, e la dirigenza del Bologna. Ma ce l'abbiamo, quindi possiamo darla questa conferma, giusto Leo?
18: Sì, il Bologna è vicinissimo a un nuovo terzino sinistro. La trattativa è praticamente conclusa, è in fase conclusiva la trattativa con un nuovo terzino sinistro. Si tratta di Abdel Rahim del Real Oviedo, giocatore nigeriano del Niger, giocatore del Niger, classe 2002, giocatore classe 2002 di piede sinistro. Una trattativa a titolo definitivo che dovrebbe essere di circa 4 milioni di euro. Queste sono indiscrezioni che abbiamo avuto conferma. Il Bologna è vicinissimo a questo nuovo terzino sinistro che sarà il vice Miranda, Abdel Rahim, giocatore della nazionalità del Niger, classe 2002, che arriva dal Real Oviedo. Dovrebbe essere una trattativa a titolo definitivo per 4 milioni di euro. Quindi sfuma Gunter, che è stato giocatore seguito nel corso degli scorsi giorni, è stato accostato al Bologna, e si va a pescare in Spagna, si va a pescare dal Real Oviedo questo nuovo terzino sinistro, e quindi si sta per materializzare il primo colpo estivo del Bologna. Un giocatore che personalmente non conosco, ma che il Bologna ha scelto 2002 per andare a ricoprire il ruolo di vice Miranda, 24 anni già compiuti il primo gennaio del 2002. Giocatore piede sinistro, nazionalità del Niger, che quest'anno, vado a pescare anche un po' di dati, ha comunque complessivamente messo a referto 1726 minuti nella Liga, 27 presenze, anche una presenza in Coppa del Rey. Era precedentemente anche con Real Oviedo l'anno prima, nel 2024-2025, dove con 25 presenze insieme a Real Oviedo appunto conquistato la promozione in Liga e nella Serie A spagnola, dove l'Oviedo ha giocato nel corso di questa annata. E questa è una trattativa che il Bologna probabilmente ha condotto in maniera silenziosa, senza che i media sono riusciti a scovare, e invece adesso ci siamo praticamente, così come ci siamo per le primissime fasi di allenamento. E spostiamo adesso la nostra camera per rendere visibile un po' questa seduta pomeridiana.
1: Perfetto, quindi adesso andiamo con lo spostamento dei nostri mezzi per potervi far vedere un po' di facce note, ovvero quelle dei calciatori del Bologna. E c'è stata un'ovazione da parte di tutti i giocatori e non siamo riusciti a capire perché, però ecco, questo è bello sempre sentire la gioia dei vari giocatori. Intanto stiamo vedendo uno dei membri dello staff di Domenico, preparatori atletici, spiegare un po' questo esercizio, il primo esercizio di questo allenamento a tutti i giocatori, che consiste in una sorta di risveglio, ecco, direi muscolare, un'apertura alta delle gambe attraverso delle porticine, prima qualche tocco con il compagno che rimane come sponda, e poi dopo si va a svolgere questa sgambata, ecco, lungo la fascia destra del campo. Personalmente, giocatore Abdul Rahim, che non conosco nemmeno io, non l'ho mai visto, quindi non riesco, purtroppo non riusciamo né io né Leo a commentare questo colpo, però ovviamente confidando sulla scelta da parte della nostra dirigenza, siamo molto fiduciosi, ecco, su quello che potrà essere questo nuovo acquisto del Bologna. Il giocatore dovrebbe arrivare qui a sostituire, nel caso in cui ci fosse bisogno, ecco, nella veste di vice Juan Miranda, dopo che Karalampos Likoyannis ha salutato i colori rosso-blu dopo 4 stagioni veramente vissute al massimo, ecco, dal terzino greco in maglia numero 22, ecco, i suoi assist direi soprattutto quello ai quarti di finale di Coppa Italia contro l'Atalanta per Santiago Castro rimarranno negli annali del Bologna, competizione poi vinta nella stagione 24-25. Ma non dilunghiamoci troppo su Lico, che comunque abbiamo commentato tante volte anche divertendoci, direi di andare su una cosa, Leo, ovvero sul dato della campagna abbonamenti, perché oggi si è conclusa la campagna, ovvero la prelazione, ovvero la fase dei rinnovi, e sono circa 18.000 le tessere sottoscritte dai tifosi del Bologna, quelli che ovviamente erano già abbonati almeno dalla passata stagione. Quindi 18.000 rinnovi, un ottimo dato quello della prima fase della campagna abbonamenti per la stagione 26-27. Ovviamente adesso ci sarà qualche giorno per il cambio di posto e poi comincerà la vendita libera, quindi ecco, sono numeri molto importanti e speriamo di superare anche ampiamente magari quota 20.000, ecco, non facciamo grosse previsioni, ma ci facciamo un augurio, ecco, su quella che può essere la fine di questa campagna abbonamenti. Comunque durerà ancora ancora diversi giorni, quindi affrettatevi nel caso in cui non abbiate ancora sottoscritto la tessera, però ecco, il dato è sicuramente confortante, i tanti tifosi del Bologna non fanno mai mancare il proprio amore verso i colori rosso-blu. 18.000, non dico che non ce li aspettavamo, però ecco, siamo contenti, ecco, commentiamo, io lo commento così, siamo molto contenti che ci siano 18.000 tifosi ad aver rinnovato il proprio abbonamento.
18: Poche tessere rimaste disponibili per la curva Bulgarelli, questo è quello che sappiamo nel corso di questa prelazione, ne sono rimaste pochissime di abbonamenti in curva e negli altri store ovviamente ci sarà più margine. Ora da domani alle 15 fino a venerdì fino a venerdì sera ci sarà possibilità di fare cambio posto nello stesso settore e poi da lunedì si apre la vendita libera e quindi speriamo, come hai detto tu, di arrivare a 20.000, speriamo di superare 20.000, sarebbe veramente un grande dato, un grande ulteriore certezza di fiducia da parte del pubblico bolognese, da parte del pubblico rossoblu che si è ancora una volta che ha risposto presente ancora una volta e quindi cercare di andare vicino ai dati dell'anno scorso che sono stati i migliori della storia del club sarebbe veramente qualcosa di molto molto importante. Prosegue la prima fase di allenamento qui a Valles, intanto come potete vedere anche molto bene sul canale 93 del digitale terrestre, con i giocatori che superano degli ostacoli abbastanza bassi a ritmo quasi camminato, saltellante ma neanche di corsa, e poi dopo arrivano davanti ai due preparatori atletici Aiello e Prandelli che gli servono il pallone e in scarico ritornano indietro con un passaggio per poi riprendere la fila, un ritmo molto blando, vediamo poi se si alzerà un po' di più con qualche speciale allenamento a tema, ma il pallone è protagonista, quindi dopo la corsa che ieri qualche giocatore ha maledetto e oggi si prosegue col pallone dopo l'allenamento di questa mattina. Ricordiamo che la squadra domani godrà di una mattinata libera e l'allenamento domani sarà solamente al pomeriggio.
1: Esattamente, un giocatore che ha manifestato la sua stanchezza e la sua fatica è stato Jonathan Rowe attraverso una simpatica storia Instagram, nulla di polemico, solamente una situazione di stanchezza per Jonathan. Speriamo che i palloni non vengano usati solo per questi scambi ravvicinati dopo questa attivazione muscolare, ma che si continui il lavoro con la palla fino alla fine della sessione, anche perché è quello che vogliamo noi, è quello che vogliono i tifosi ed è quello che direi sicuramente vogliono i giocatori del Bologna. Quindi sugli abbonamenti vi abbiamo dato il dato, è brutto come ripetizione, veramente terribile, però questo è. Riguardo a questo giocatore, ovviamente era una priorità il terzino sinistro per il Bologna, poi uso l'imperfetto ma non è ancora ufficiale, però ecco, è una trattativa che sembra essere in stato decisamente avanzato su Abdulrahim, giocatore che non conosciamo, Abdelrahim, chiedo scusa per l'errore sulla pronuncia e sulla dicitura del nome, quindi noi ci auguriamo che possa essere un ottimo calciatore, ripetiamo classe 2002, dovrebbe arrivare circa, Leo, per 4 milioni di euro, giusto? Mi confermi? 4 milioni la cifra, poco meno di 4 milioni la cifra che dovrebbe spendere il Bologna per questo calciatore, e occuperà un ruolo importante comunque in rosa. Juan Miranda, giocatore sicuramente di grande qualità, di grande corsa e di temperamento per Domenico Tedesco, ma lo è stato anche soprattutto per Vincenzo Italiano in queste ultime due stagioni. Si cercava un giocatore in quel ruolo che potesse sostituire Miranda, quindi una delle prime priorità sembra essere stata portata a termine. Adesso, dopo aver quasi direi acquistato questo calciatore, il Bologna

0: Jaber, Helland, Vitic, Ilic e Casale, l'altro invece con gli esterni di difesa, gli esterni di attacco, gli attaccanti, ecco, tutta la restante parte della squadra. Solo i difensori centrali stanno facendo uno scambio di passaggi,
1: un piccolo circuito, sì,
0: un circuito di passaggi tra quattro paletti che sono stati posizionati a formare un quadrato. Ecco, l'esercizio che stiamo per vedere invece dall'altra parte del campo, quello che sta inquadrando Leo in questo momento, è di una discesa sulla fascia da parte dell'esterno di difesa o dell'esterno di attacco, imbeccato da un centrocampista o da un altro giocatore, perché sto vedendo anche Orsolini che non è nella posizione di esterno ma è in una posizione un po' più interna, che quindi può dialogare con l'esterno di difesa, che in questo caso è Zortea, e poi gli attaccanti che vanno a riempire l'area e a concludere verso la rete. Quindi un classico esercizio di attacco contro nessuno per provare a sviluppare un po' anche sulle fasce qualche cross in mezzo per gli attaccanti del Bologna. In questo caso, oltre a Castro e Dallinga, c'è anche Jens Odgaard che partecipa da attaccante centrale. Ci sono sulla fascia di destra Bernardeschi in posizione un po' più arretrata, che riceve in questo momento il pallone da Lorenzo De Silvestri. Berna attacca

0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
2: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
1: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
3: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality.
4: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
7: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
6: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
7: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
6: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
7: www.sorcevannini.it.
8: Ehi, non ti piace la pappa?
9: Forse vuole qualcosa di più.
8: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
9: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
8: Ok, ordiniamo subito.
9: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
10: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
13: Il ritiro del Bologna in diretta a Valles, le 18.02 minuti, in diretta dalla Fußball Platz per il secondo allenamento della seconda giornata di allenamenti del Bologna di Tedesco nel ritiro altoatesino di Valles. Ci sono tre gruppi di lavoro, quello più grande in cui si sviluppano su ambo le fasce delle costruzioni con palla cercata in profondità per gli esterni e cross dentro l'area con finalizzazione di un paio di giocatori. E dall'altra parte ci sono invece i difensori centrali che stanno percorrendo una specie di circuito quadrato con dei paletti che vanno a delimitare una zona centrale in cui non entrare ma in cui il pallone deve passare per velocizzare la fluidità anche del possesso di palla da parte dei difensori. I giocatori in questione sono ben 5, ovvero Casale, Vitic, Elland sicuramente, c'è anche Ilic, poi c'è un quinto giocatore che credo sia Jean. Sì, è proprio il difensore classe 2008 che è tedesco ma con origini della Tunisia. Poi c'è il terzo gruppo di lavoro che invece sono quattro portieri che stanno lavorando a parte con il preparatore sentimenti. Per quello che riguarda invece questo allenamento che si sviluppa con, come detto, costruzione sulle due fasce d'attacco e poi palla messa dentro in orizzontale per il gol che deve essere cercato da

0: punte che sono Castro e Dallinga, ma c'è anche Odgaard ogni tanto, che ho visto che si inserisce anche lui, attacca l'area di rigore, il numero 10 anche Bernardeschi ora a calciare in porta, si alternano un po' anche i giocatori che vanno ad attaccare l'area di rigore per andare a finalizzare. 366-402-4022 invece i messaggi alla diretta, ricordando la notizia di pochi minuti fa che il Bologna è in chiusura per un nuovo terzino sinistro, Abdel Rahim Alassane, terzino sinistro classe 2002 del Niger, nazionalità del Niger, di piede mancino, un giocatore che arriva dal Real Oviedo, squadra che nell'ultima stagione ha militato in Liga, proprio in Serie A spagnola, e dopo essere salita proprio in Serie A spagnola l'anno precedente ha fatto un'annata in Liga con Real Oviedo. Alassane, che sarà il nuovo terzino sinistro classe 2002 del Bologna, la cifra che ci risulta un po' inferiore ai 4 milioni, è una trattativa a titolo definitivo, è un classe 2002 di piede mancino, alto 1,84, giocatore che né io né Frank Loreti, forse per la prima volta, abbiamo modo di commentarvi a livello di caratteristiche, quindi molto umilmente vi diciamo che speriamo di potervelo raccontare e descrivere qui, se arriverà poi nei prossimi giorni.
1: Beh, ce lo auguriamo, ovviamente quando arriva un calciatore nuovo è uno dei momenti migliori all'interno dei ritiri, anche se comunque di cose interessanti durante questo ritiro ce ne sono veramente tante, oltre ad eventuali arrivi come può essere quello del nuovo terzino del Bologna. Crediamo possa essere nuovo terzino del Bologna, vice Miranda. Vado a leggere qualche messaggio, dato che ce ne sono diversi, ci sono diverse richieste anche su informazioni di servizio. C'è Andrea che scrive: salve, vorrei sapere se faranno vedere in TV la serata di domani sera. Scrive appunto Andrea, che ci ringrazia preventivamente. Grazie a te Andrea per averci scritto. Andrea, domani alle 20:45 circa ci sarà il collegamento su TRC Bologna, canale numero 15, ecco, sarà a vostra disposizione la serata, mister con i bambini che faranno le varie domande al nuovo allenatore del Bologna, Domenico Tedesco. Ecco, potrete vedere tutta la serata integralmente sul canale numero 15, ovvero TRC Bologna, quindi mi raccomando non perdete questo appuntamento. Per tutti invece gli altri tifosi che sono presenti qui a Valles, l'invito è esteso a partecipare direttamente live alla serata, la Piazza della Cultura di Valles. Altro messaggio che arriva da Prima Rosa e Paola: ciao ragazzi, io e mia figlia Paola abbiamo rinnovato l'abbonamento il secondo giorno di prelazione. Ti ringraziamo del fantastici, è un po' forse esagerato da parte di Prima Rosa e Paola, ma vi ringraziamo molto, e ci mandano anche un abbraccio, vi mandiamo anche noi a voi un forte abbraccio e vi facciamo i complimenti per aver rinnovato il secondo giorno la vostra tessera, come tantissimi altri tifosi, perché lo ricordiamo, la prelazione, ovvero la fase di rinnovo di abbonamenti, si è conclusa a 18.000 tessere circa vendute, anzi rinnovate dai tifosi del Bologna, e questa notizia ci fa davvero tanto contenti, ma sappiamo abbastanza chiaramente che l'amore da parte dei tanti tifosi non manca mai in ogni stagione per seguire il Bologna dal vivo nel nostro magnifico stadio, anche se scoperto. Renato Dallara.
0: Sì, ci tenevo anche poi a ricordare tutti gli amici che saliranno in ritiro che sono sempre presenti le possibilità di firmare magliette, far selfie, farsi fare autografi da parte dei giocatori al termine degli allenamenti. È una cosa che non abbiamo ricordato, ma questa consuetudine è stata assolutamente mantenuta da parte della squadra e del club, che a fine di ogni seduta propone qualche giocatore che vengono scelti all'ultimo momento, però dal team manager e dall'ufficio stampa, per fare qualche autografo con i tanti tifosi qui presenti. Quindi per chi sale e si fa questa domanda, giustamente vi diamo questa risposta. Era una domanda che mi aveva fatto Chantal in privato, una delle nostre tante ascoltatrici e ascoltatori non vedenti, che salutiamo assolutamente, a cui cerchiamo di raccontare con grande precisione e grande dettaglio ogni evento, per raccontare bene ogni singola situazione di questo ritiro, e lei mi aveva fatto questa domanda, la saluto. E insieme a tutti gli altri tifosi che si domandano se c'è la possibilità di fare autografi e selfie con i giocatori del Bologna. Sì, alla fine di ogni allenamento il Bologna ne porta due o tre per dare possibilità a tutti di fare foto e di salutare i propri beniamini. Un pallone arrivato in tribuna, era pronto già un giovane tifoso a portarselo a casa. Giustamente, una palla che poi si colpisce anche discretamente bene, è un bel cimelio. E poi però è arrivato il nostro amico Pasquazzo che ha fatto suo la sfera e l'ha ributtata in campo, purtroppo spegnendo il sogno del piccolo tifoso che con una faccia un po' imbronciata si è seduto nuovamente a osservare l'allenamento, che prosegue con queste costruzioni sugli esterni con praticamente nessuna opposizione. Ci sono due preparatori dello staff di Domenico Tedesco che fanno una leggera opposizione inizialmente a questo dialogo interno che vede lo scambio di tre o quattro giocatori. Poi dentro l'area di rigore c'è uno scarico all'indietro per un attaccante che prova la conclusione. Ora da dentro l'area piccola due passi Castro ha tirato in maniera veramente pessima, cercando la sfera e buttandola fuori. Il fischio però da parte di Tedesco interrompe questa seduta, interrompe questo esercizio, mentre fortunatamente il meteo sta tenendo, le nuvole ci sono, ma ogni tanto c'è un barlume di luce che spunta fuori. La squadra cambierà esercizio tra poco. Voi continuate a mandarci messaggi al 366 402 4022, ricordando la notizia per chi si fosse sintonizzato in questi ultimi minuti, che il Bologna ha in mano il nuovo terzino sinistro. Il vice Miranda è in chiusura la trattativa con Abdel Rahim Alassane, arriva dal Real Oviedo, classe 2002, nazionalità del Niger, di piede mancino, un'operazione a titolo definitivo leggermente sotto i 4 milioni di euro. Vediamo se è un giocatore che, come detto, potrà anche magari già raggiungere il ritiro, chissà. Ovviamente è una domanda che si fanno in tanti qui, mentre la squadra, Franco, ora va un attimo a riposarsi e a preparare la prossima seduta. C'è un saluto da parte del pubblico, sì, verso Bernardeschi, che applaude.
1: Sì, perché ha preso la traversa da metà campo, quindi i complimenti. Ecco, Berna ovviamente dopo averla colpita si è subito girato verso il pubblico per prendersi tutto l'applauso per lui, pubblico che risponde presente, qualche altro tentativo da parte di altri giocatori che però non riescono a replicare le gesta di Berna. Vediamo se riesce a riprenderla Berna. No, era un calcio solamente molto potente verso la porta. Beh, ovviamente con quel talento lì prendere la traversa dalla metà campo non è così difficile per Federico Bernardeschi. Chissà quante volte in queste tipo di situazioni Berna ha colpito la traversa, mentre stiamo vedendo che sta per ricominciare, riprendere o meglio l'allenamento del Bologna, con il campo che viene irrigato spesso, anche durante le sessioni, dopo la grande pioggia,
0: nonostante
1: comunque,
0: un'ora fa, esatto, è venuto giù veramente
1: un diluvio. Il campo viene irrigato costantemente anche durante le varie sessioni di allenamento, quindi cosa curiosa per quanto mi riguarda. Comunque squadre che si dividono in tre gruppi, mi pare in due gruppi con due jolly, quindi una squadra in maglia giallo fluo, una in maglia blu e poi ci sono i jolly invece che hanno una casacca arancione, sempre di tendente al fluo. Vediamo che in questo momento ci sono i collaboratori di Tedesco che vestono la casacca arancione, e c'è solamente la Zuzzi come giocatore di movimento che veste la casacca da jolly. No, non è la Zuzzi, è Jaber. Li confondo
0: hanno
1: perché
0: hanno una fisionomia simile,
1: anche un taglio di capelli e colore delle scarpe piuttosto simile, quindi comunque un errore con cui
0: è durato poi poco.
1: Comunque sta riprendendo l'allenamento e questo è una, direi, una fase di 11 contro 0. Mi viene da pensare che le squadre si dividono in due gruppi e penso ci sarà un 11 contro 0 con magari l'intervento da parte dei jolly che vanno effettivamente a pressare, quindi non è proprio un 11 contro 0 ma è un 11 contro 2/3 che portano una pressione veramente lieve al possesso di palla della squadra che deve interpretare l'esercizio in questo momento. Quindi sta spiegando Tedesco i vari movimenti che devono interpretare i giocatori del Bologna. bisogna, dalla costruzione dalla difesa, per poi andare a cercare l'attaccante, l'attaccante che scarica verso uno dei centrocampisti, centrocampista che scambia con l'esterno d'attacco, che in questo caso è Benja Dominguez, che poi ricrossa il pallone in mezzo per l'attaccante. Vediamo infatti lo sviluppo con Ilic e Casale che si scambiano il pallone con qualche passaggio, Casale trova Badori, ma c'è stato subito un errore perché Tedesco ha interrotto subito il possesso del pallone.
0: Rispetto a ieri, lo dicevamo anche stamattina, è un po' più interventista e vuole giustamente anche, no, chiarire ogni aspetto di quello che vuole da queste esercitazioni che sembreranno banali, ma da lì si parte con i movimenti giusti che vuole il nuovo allenatore del Bologna. Si alternano le due squadre con il possesso di palla, questo 11 contro 0 praticamente. Di fatto ci sono un paio di giocatori che attuano una finta pressione che viene subito a placarsi e a fermarsi, e la squadra cerca di velocizzare i movimenti. 11 contro 0 che ora vede i blu arrivare alla conclusione con Rowe che con uno scavetto morbido pregevole segna il gol davanti al portiere. Ecco, sì,
1: di
0: il portiere
1: panca.
0: sì esatto, molto bello ad andare morbido a colpire questo pallone. Ora c'è la squadra già gialloflu, adesso vi ricostruiamo anche le due formazioni. Squadra gialloflu ha Cambiaghi, Dallinga e Dominguez davanti, e ora Dominguez col sinistro non ha trovato la porta. Bernardeschi come mezzala di destra, Libra come mezzala di sinistra, Badori come vertice basso del centrocampo, Zortea, Casale, Ilic e Miranda, i quattro dietro in come detto casacca gialla. Ora sono i blu che avanzano, i blu che segnano con Castro, come detto 11 contro 0 di fatto. Si chiede soprattutto il principio di gioco, si chiede soprattutto come indirizzare, muovere la manovra con questi scambi che non superano i due tocchi tendenzialmente, anche se ora Dominguez si ferma un attimo e infatti poi Tedesco blocca l'esercitazione perché vuole che anche questo 11 contro 0 comunque venga elaborato, venga prodotto con rapidità.
1: Eh sì, per forza bisogna pretendere sempre il massimo, e c'è una piccola pressione da parte dei casaccati in maglia arancione. Prosegue quindi adesso l'esercizio con Dominguez che scambia con Bernardeschi, va sul fondo Dominguez, mette pallone di prima per Dallinga che fa gol, buca Apponen sul secondo palo. La formazione invece della squadra blu è composta da Lorenzo De Silvestri fascia destra, con Viti, Kelland e Papazov a completare la linea 4, e Lazzuzzi come vertice basso del centrocampo, Odgaard e Pobega le due mezze ali, Orsolini, Rowe sulle fasce esterni alti, e davanti Santiago Castro che non ha segnato in questo momento, ha segnato Johnny Rowe mi pare. Adesso il pallone è tornato ovviamente a disposizione della squadra con la casacca gialla, e Berna stranamente fallisce un'opportunità veramente ghiotta da pochissimi passi con il pallone che gli era stato servito da Juan Miranda. Ecco, quindi sviluppo sugli esterni per poi cercare il cross in mezzo. Leo, cosa pensi di questa ricerca del cross? Dici che è una cosa che vedremo spesso durante le partite del Bologna, perché ecco, Italiano era un allenatore che metteva molte volte il pallone in mezzo. Dici che anche Tedesco può sfruttare questa dinamica offensiva?
0: Beh, chiaramente il valore degli esterni d'attacco del Bologna e la forza sugli esterni di questa squadra è rimasta intatta, i giocatori ci sono tutti e sono 5 esterni di fascia che vanno sfruttati, vanno messi nelle condizioni giuste per essere determinanti, e questo è importante. E ora ovvio che si vada a cercare molto il pallone sugli esterni, e quindi c'è anche questa necessità da parte della squadra e da parte ovviamente di Tedesco. Non so se i cross e il lavoro proprio dei giocatori delle ali sarà proprio come era nella ricerca di Vincenzo Italiano, però è chiaro che da lì si andrà a continuare, mentre Orsolini va a calciare col sinistro e segna. Andiamo con una pausa pubblicitaria, alle 18:18, torniamo tra pochissimi minuti, restate qui su Nettuno Bologna 1 perché continuiamo fino al termine dell'allenamento a commentarvi il lavoro del Bologna di Tedesco.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio a Crevalcore torna la Fiera del Carmine per rinfrescare le vostre serate estive. Area espositiva, street food con DJ set, mostre, eventi sportivi e spettacoli, tra i quali sabato 18 i Queen Mania. La Fiera del Carmine vi aspetta a Crevalcore dal 17 al 19 luglio. Non mancate!
3: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
4: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
3: Wow, sanno anche volare.
4: Quasi, sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
5: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
9: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso, questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo, questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
10: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
11: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da €24.900 nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
12: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
13: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
0: Nuovamente insieme per seguire l'allenamento del Bologna, e proprio mentre andavamo in pausa si è interrotto l'esercizio che stavamo commentando poco fa e sta per riprendere un nuovo esercizio. Noi staremo insieme, ve lo ricordiamo, fino al termine di questo secondo allenamento giornaliero della squadra di Domenico Tedesco. Tedesco che ovviamente adesso è impegnato nello spiegare lo svolgimento della nuova esercitazione dei suoi giocatori, squadra sempre divisa in due gruppi, quelli senza la casacca e quelli con la casacca, e anche noi siamo piuttosto curiosi di capire quale sarà lo svolgimento dell'esercizio. Ci sono diversi giocatori che potrebbero avere il raggio d'azione limitato all'interno di un rettangolo delimitato da due corde e da delle linee tratteggiate sul campo, due porticine da un lato su cui bisognerà, direi, presumo, fare gol, e mentre gli altri potrebbero avere invece una situazione molto più libera per esprimersi. Ovviamente l'esercizio deve ancora partire, come state vedendo sul canale 93 scusatemi, del digitale terrestre e sul nostro canale Twitch in streaming, quindi tra pochissimo comincerà e scopriremo quale sarà lo sviluppo di questo nuovo esercizio. Le squadre direi che sono sempre schierate come prima, con quattro difensori, tre centrocampisti e tre attaccanti. Da una parte, da sinistra, Papazov, Helland, Vitic e Lorenzo De Silvestri come difensori, e Lazzuzzi, Pobega e Odgaard i centrocampisti, Orsolini, Castro e Rowe gli attaccanti. Dall'altra parte invece Zortea, Casale,
1: Ilic, Miranda come centrocampisti, Libra, Bernardeschi e l'altro non lo riesco a vedere, forse perché non lo trovo, c'è una forse inferiorità numerica in questo momento per una delle due squadre, comunque Dominguez, Cambiaghi e Dalling, sì, mi sembra che una squadra sia con un uomo in meno rispetto all'altra, quindi aspetto anche la conferma di Leo, se magari mi può dire anche la sua, ma direi di sì, ecco, non sono ancora bisognoso di un paio di occhiali per il momento almeno. L'altra squadra, che una squadra probabilmente dovrà recuperare palla e provare a fare gol nelle porticine, l'altra invece, quella che parte con il possesso del pallone, prova a fare gol in una porta regolare difesa da un portiere. In questo momento il portiere in questione è Franceschelli, vediamo Pobega in possesso del pallone, scarica su Rowe sulla fascia di sinistra, entra verso l'interno del campo Rowe, dialoga con Odgaard, ancora Rowe in possesso del pallone, allarga per Lorenzo De Silvestri che si è proposto in avanti, ancora Rowe che prova un'imbucata, Castro vince un rimpallo con Zortea e segna il gol nella porta difesa da Franceschelli. Quindi ho visto bene, Leo, sono 11 contro 10?
0: Esattamente, sì, perché i giocatori con la casacca sono in inferiorità numerica, 4-4-1. I giocatori che fanno fase di non possesso, perché sono sempre i blu in questa prima sessione di questo genere di allenamento a muovere il pallone inizialmente e a cercare una costruzione in questo caso, e per quello che riguarda Tedesco sta intervenendo molto anche in questo allenamento del pomeriggio, c'è quella zona centrale che è una specie di blocco, no? Cioè da questo rettangolo non si possono muovere i giocatori che sono in quella zona lì, soprattutto quelli con le casacche, quindi poi dopo la fase offensiva dei blu contro la fase difensiva dei gialli è sempre in superiorità numerica, almeno 5 contro 4, con la possibilità che diventi anche 6 contro 4 se ci arriva uno dei due esterni di fascia, credo, perché sta chiedendo questa cosa a Tedesco e infatti De Silvestri va a sovrapporsi a Orsolini che aspetta la sovrapposizione dentro l'area, i gialli non ci possono neanche entrare per difendere, quindi poi è una difesa che anche questa è, diciamo, quasi passiva per questa azione elaborata da dietro, la costruzione dei due centrali in maglia blu è di Vitic e di Elland. Vitic scambia con Elazzuzzi, Elland sale palla al piede, si ferma Dallinga che non può entrare in quel rettangolo di campo, ci sono i quattro giocatori in casacca a fare fase difensiva che provano a chiudere, ma la squadra blu riesce ad avanzare anche con un rimpallo, però Pobega non riesce a servire Castro e quindi i gialli ora provano a risalire il campo, invece fare un po' di fase di reazione anche alla squadra casaccata che ricordiamo in inferiorità numerica. Questo è credo per la necessità in uno spazio più stretto, perché stiamo giocando in un campo estremamente ridotto, di cercare comunque un pertugio, di cercare comunque la chiave per aprire la difesa avversaria, anche se con un uomo in più, ma comunque cercando di andare a creare un'occasione. Ora tra le linee, le imbucate per Pobega, Castro entra dentro l'area, si devono fermare i gialli, è bello il tiro da parte di Santi, traversa gol, la sfiora anche credo il portiere Franceschelli, ma non basta, il pallone si adagia in fondo al sacco, nuova azione manovrata dai blu con Elland che sale in azione di conduzione palla diagonale sulla destra, Odgaard la toglie quasi De Silvestri, dentro l'area Orsolini, anche lui morbido a scavalcare Franceschelli in uscita, poi Rowe esterno dalla linea toglie il pallone da Santi, volevano tirarla tutti dentro, la tira l'inglese, ancora i blu in azione manovrata con i gialli che ricordiamo sono composti a destra verso sinistra al centrocampo con Dominguez, Berna, Libra e Cambiaghi davanti a Dallinga, il primo a fare fase in non possesso, la difesa a 4 con Zortea, Casale e successivamente c'è Ilic con il terzino sinistro che è Miranda. È comunque interessante cercare di capire come vuole velocizzare questo genere di azione Domenico Tedesco, mentre Tarozzi sta seguendo un'altra zona di seduta, è Tedesco che chiama anche il movimento dei giocatori, ora gli urla 2-2 probabilmente perché voleva sul secondo uomo la sovrapposizione che era arrivata su quella fascia sinistra, direi da parte di Papazov che gioca invece terzino sinistro con la squadra blu, e la Zusi ad abbassarsi insieme a Vitic e Elland a fare gioco, in avanti Castro si abbassa, scarica carico per Rødtgaard sulla destra, Rossolini sulla posizione interna di Silvestri, palla sul secondo palo, Rowe segna da due passi, è anche un modo per cercare di trovare un po' più la porta, visto che nelle partitelle 11 contro 11 che abbiamo visto, questa non possiamo definirla assolutamente una partitella per il momento, ma è una fase attiva contro fase passiva praticamente, vediamo un po' più di tiri verso la porta facilmente realizzabili, anche se comunque la mira è ancora da ritrovare, la miglior mira, la miglior precisione.
1: Sì, decisamente, ecco, in questi primi tre allenamenti, considerando, diciamo due dai, con il pallone, perché ieri pomeriggio il pallone non c'è stato minimamente, non abbiamo visto tanti gol, ecco, quindi sicuramente trovare qualche occasione, qualche possibilità in più di cercare la porta e trovare il gol dà sicuramente fiducia ai vari giocatori. Intanto c'è un recupero palla deciso da parte di Odgaard che perfora la difesa veramente di peso e scarica un missile praticamente centrale, imparabile per Franceschelli che si era buttato alla sua destra scommettendo sulla conclusione di Odgaard, scommessa persa però dal giovane portiere del Bologna, ha vinto Odgaard in questo caso, Odgaard uno dei più attivi, se mi viene da trovarne uno, Odgaard è sicuramente uno dei giocatori più cercati e più attivi, è proprio anche come temperamento, come mentalità, ci mette veramente tutto, ormai centrocampista, come lo definiamo, attaccante, centrocampista, non lo sappiamo sinceramente nemmeno noi, comunque il classe 99 danese è uno degli uomini sempre più applicati durante questi allenamenti e i frutti si vedono perché è molto cercato dai compagni, recupera tanti palloni in buca e soprattutto uno di quelli che fa sempre più gol all'interno di queste fasi di allenamento, che siano partitelle, che siano esercitazioni, fa sempre la differenza Jens Odgaard nel suo ruolo, quello di mezzala in questo caso. Rowe allarga sulla destra per De Silvestri che scodella sempre per Jonathan Rowe che va in tuffo di testa per provare a segnare, il pallone esce fuori di poco alla sinistra del portiere, disperazione da parte di Jonathan che vuole sempre trovare il gol, però ecco sempre sorriso per Rowe e sinceramente veramente molto bello vedere un giocatore che si diverte a giocare a pallone, che ruba i gol ai suoi compagni di squadra ha sempre il sorriso stampato sulla propria faccia. Intanto sempre Rowe gioca un pallone in mezzo d'esterno per un tiro apparentemente molto facile per Orso, però Orso sbaglia da pochissimi passi colpendo la traversa. Doppio fischio da parte di Tedesco perché direi si invertiranno le squadre in questo momento.
0: E quindi sfruttiamo questo momento di cambio per leggere un messaggio che è arrivato al 366-402-4022. Mirko, ritengo Skorupski e De Silvestri vere bandiere. Orsolini facendo così sta perdendo stima e sostenitori, quindi è una lode importante per Lollo e per Skoru. Così passatemi il soprannome per il portiere polacco, mentre un po' critico verso Orsolini, ne parlavamo anche oggi a pranzo, no Frank, su il concetto di bandiera e quanto poi una bandiera debba essere sempre pronta, reattiva a firmare immediatamente un rinnovo di contratto per definirsi tale, oppure possono esserci anche trattative lunghe, difficili, complicate. Quello che sappiamo è che il rinnovo è molto vicino da parte di Riccardo Orsolini, tempo ce n'è voluto assolutamente sì, però ecco, credo che ci siano delle volontà da parte del giocatore di sicuramente economiche e poi sappiamo anche di qualche garanzia tecnica che avrà voluto maturare nel corso di questi giorni, di queste settimane, ma ci siamo, cioè lo ribadiamo, il concetto è questo da diversi giorni e anche ieri ci sono arrivate rassicurazioni in tal senso. Il Bologna conta di poter ufficializzare nel corso dei prossimi giorni questo rinnovo. Ecco, magari non sono giorni, due o tre, ma possiamo parlare di una settimana, però le tempistiche sono più o meno queste per quello che abbiamo saputo. Skorupski e De Silvestri possono anche loro essere considerati delle bandiere. È chiaro che la carriera di Lollo porta sì sicuramente a dire che in questo finale ha amato e dato tantissimo e tuttora dà al Bologna, però insomma è stata una carriera molto, molto lunga con diverse squadre in cui ha militato per tanto tempo. E anche Skorupski comunque ha avuto altre diciamo esperienze in carriera comunque importanti, perché quella della Roma e dell'Empoli sono state esperienze di livello, oltre a quella in Polonia prima del passaggio in Italia. Per Orso diciamo che molto altro in Italia non c'è stato. Sì, qualcosa lo sappiamo, però insomma, Orso e Bologna hanno un continuo un po' diverso e un po', come dire, più quasi solo unico per quello che riguarda il Bologna, per Riccardo Orsolini, che ha avuto anche altre esperienze, però è veramente in giovanissima età e questa sarebbe la decima stagione di Orso. Sono veramente numeri importanti e numeri importantissimi. Mentre continuano a scorrere le immagini sul canale 93 dell'allenamento che stiamo vedendo e commentando, ovviamente si sono cambiate le squadre per quello che riguarda chi è in possesso di palla e chi no, anche se la squadra che reagisce in inferiorità numerica, sempre in inferiorità numerica, ha già segnato due gol nelle porticine e non era successo per la squadra dei gialli precedentemente. Poi se vuoi aggiungere un commento sulle bandiere, assolutamente.
1: Ma sì, no, intanto riprendo l'ultima cosa che hai detto sui gol segnati dalla squadra che deve recuperare il pallone. Intanto c'è Dallinga che si disimpegna bene, scarica un missile sotto la traversa sul primo palo. Sul discorso bandiere non credo che si stia perdendo, che la gente si stia perdendo stima e rispetto nei confronti di Orso. Intanto c'è una brutta uscita, palla al piede di Ilic, viene intercettato da un Odgaard sempre molto attento, segna un bel gol con un gioco di prestigio all'interno di una di queste porticine. Tre gol segnati quindi da chi deve recuperare il pallone. Su Orsolini non credo che stia perdendo stima o rispetto nei confronti del calciatore, proprio nella maniera più assoluta mi sento di smentire quest'ipotesi. Sicuramente nasce qualche dubbio, almeno da parte mia, nel momento in cui questo giocatore, che ha dimostrato grande attaccamento alla città di Bologna, alla squadra del Bologna, ai tifosi del Bologna, alla società e chi più ne ha più ne metta, sta manifestando qualche dubbio nella sua possibile scelta. Dimmi pure, Leo.
0: Interessante ora interruzione da parte di Tedesco con Libra. Come ricevere il pallone, come mettersi col corpo, con la postura e anche dandogli una chiave di apertura differente sulla giocata. Ora Lazzuzzi preferisce andare sull'altro interno, quello di destra, che è Bernardeschi, e quindi poi Libra va ad affollare l'area di rigore. Però è stata interessante l'interruzione, oltre perché è vero, è qui il ritiro, vale come tutti gli altri, però Libra è un 2008, per me soffermarsi sul tipo di movimento che vuole da un giocatore che non è detto che sia in rosa l'anno questo, in questa stagione non è garantito che sarà coi grandi, per me è un segnale anche di interesse importante. Poi è giusto fermare e lavorare con tutti i giocatori presenti qui in ritiro, se no non sarebbero convocati, ovviamente. È una banalità, ma è anche la verità. Però comunque insomma mi piace sottolinearlo, anche come gli ha indicato la postura e come doveva ricevere questo pallone, con i gialli che ora sono in possesso di palla dalla destra, il pallone messo in scarico dentro per Dallinga che fa 2-2.
1: Sì, pioggia di gol in questa esercitazione, ma era abbastanza facile aspettarsi questo tipo di dinamiche. Riparte quindi la squadra in casacca, con Casale che scambia con Olazzuzzi, pressato da Odgaard prima, da Pobega poi, scarico di nuovo per Ilic che allarga per Cambiaghi, buona palla d'esterno per Miranda che con i tempi giusti si sovrappone, e incredibile errore, palla lisciata quasi completamente da Benjamin Dominguez, che non riesce a trasformare il buon assist di Miranda in rete. Riparte come sempre la squadra con la casacca, con una nuova azione, una nuova costruzione dal basso, con Ilic e Casale che scambiano diverse volte il pallone prima di andare in avanti. Brutta sponda di Dominguez e quindi riparte la squadra blu. Buon intercetto invece adesso di Mikhailo Ilic, che fa ripartire la sua squadra. Dominguez imbeccato da Bernardeschi, serve il pallone per Dallinga che non fallisce da pochissimi passi la sua occasione. In questo momento direi fischio di Tedesco, che ha interrotto nuovamente l'esercitazione, e cerchiamo adesso di capire quelle che sono le sue richieste. Ecco, sta parlando probabilmente con chi deve recuperare il pallone, è vicino a Castro, ma sta parlando sempre con chi ha il possesso, ecco, con Zortea e con Lazzuzzi. Mi sembrava fosse rivolto a questi due giocatori, soprattutto a Zortea, magari qualche qualche indicazione su tempo di inserimento, vediamo proprio con gesti abbastanza plateali che deve andare a occupare una certa zona di campo con il tempo giusto. Nadir Zortea, esterno destro, classe 2000, Leo, giusto? Che è chiamato a riscattare un po' la stagione non proprio positiva dell'anno scorso. Buona palla di Miranda in profondità per Cambiaghi, che attacca la linea avversaria ancora dall'inga da pochi metri, non può sicuramente fallire. Quindi riparte ancora l'esercizio con le squadre che rimangono invariate, e c'è un continuo scambio prima di andare in profondità tra Casale e Ilić, ovvero i due difensori centrali. Bernardeschi riceve da Elazzuzzi, brutto pallone questa volta da parte di Libra per Cambiaghi. È arrivata una correzione: Zortea non è un 2000, è un 99, quindi ecco, giusto per essere precisi,
0: era venuto il dubbio, no, l'ho cercato, ma vedi, ma anche io non
1: no, no, sì, vabbè, me l'hai confermato, poi abbiamo sbagliato entrambi di un solo anno, poi è una cosa che può
0: di sei
1: succedere,
0: mesi, perché sì. Poi è di giugno,
1: vabbè, sì, di sei mesi, quindi ha compiuto gli anni poche settimane fa. Ancora prosegue l'allenamento del Bologna, 366 402 4022, per i vostri messaggi.
0: C'è una battuta sulla bandiera, su Orsolini bandiera, che dice com'è il vento lì a Valles, perché magari Orso non riesce a firmare perché c'è troppo vento, non riesce ad avere la mano ferma visto che la bandiera sventola. Cristian da Ponte Ronca, battutista.
1: Ti mandiamo il curriculum, magari se ce lo giri a una sezione cabaret per questa battuta.
0: Credo che sarebbe perfetto per una trasmissione con Matte Negri.
1: Esatto, salutiamo anche il caro Matte Negri, che in questi giorni è spesso ospite durante la mattinata.
0: Ci manca un po'.
1: Esatto, ci mancano tutte le sue perle. E vabbè, oltre agli scherzi, ovviamente, riguardo alla bandiera che sventola, noi ovviamente ci auguriamo che questa firma possa arrivare tra poco, magari è già arrivata, ecco, noi non lo sappiamo, comunque sapremo tutto nel giro di poco, ecco, questa è la sensazione che abbiamo qui a Valles, io e Leo, di una situazione che si risolverà nel giro di poche ore, chissà, magari già domani. Poi non facciamo previsioni perché tanto si sbaglia sempre, però secondo noi nel giro di poco tempo arriveremo ad Ama, o per un sia in un modo che in un altro. Ovviamente ci auguriamo che Orsolini firmi il suo rinnovo di contratto. Bernardeschi perde il pallone con un buon intervento di Martin Wittig, riparte quindi la squadra che deve recuperare la palla. Il De Silvestri spreca il possesso, fa ripartire i casaccati, e c'è un sconvolgimento, cioè proprio urli sconvolte, di protesta.
0: Sì, c'è un bel applauso poi da parte di Tedesco. Castro poi esulta perché probabilmente i blu hanno segnato più reti, sono felici. Comunque c'erano un po' di proteste perché comunque i difensori blu non possono entrare dentro l'area, no? Quindi c'era questo urlo anche qui, e poi l'urlo anche di gioia, perché credo che abbiano vinto l'esercizio la squadra blu. Vediamo se proseguirà l'allenamento. Come detto, questo è il turno Bologna 1, andiamo avanti fino al termine della seduta, anche se andranno avanti fino alle 21, noi staremo qui fino alle 21. Poi crediamo che non manchi molto al termine. Mandiamo comunque un pensiero a chi ci ascolta anche da Bologna, sapendo che il meteo è tremendo da quelle parti, e vi abbracciamo forte perché sappiamo che c'è una tempesta anche a Bologna. C'è stata a Valles nel pomeriggio, ma abbiamo notizie che insomma sta piovendo copiosamente su Bologna, e cerchiamo di tenervi compagnia qui da Valles, e magari insomma sperando che semplicemente possa riportare un po' di fresco e nessun tipo di problema questo temporale che si sta battendo su Bologna. E ovviamente cerchiamo di farvi compagnia, sperando che siate tutti al sicuro, visto che, come sappiamo, i temporali estivi si abbattono con una discreta violenza da sempre, ma di questi tempi particolarmente. Scalda al destro Santi Castro e si sporca i guantoni Franceschelli, prova addirittura il tiro di Rabona Santi, un po' per cercare anche di andare a prendere qualche applauso dal pubblico, come ha fatto prima Berna cercando la traversa da centrocampo. Mi sembra che ci sono un po' di tiratori scelti che si piazzano verso il limite dell'area per provare qualche tiro verso lo specchio, magari qualche piazzato, vediamo se sarà così, se concluderà così l'allenamento o ci sarà qualcos'altro da vedere e da fare. Vediamo un po' come si conclude questa sessione di oggi, questa seconda seduta del giorno. Ricordiamo, domani la squadra la mattina non si allenerà, si allenerà invece nel pomeriggio alle 17.30, domani sera alle 21 in diretta su TRC dalle 20.45 la serata Mister Bambini, la serata in cui l'allenatore riceve domande tra l'ironico e il serio da parte dei tanti piccoli tifosi rossoblu presenti qui a Valles, qui a, nella località a nord, sopra, in alto, in altura, rispetto a Rio Pusteria, che è comune. Per quello che riguarda ora l'allenamento, ci sono un po' di conclusioni verso lo specchio, direi che questa sia l'ultima parte, credo che è l'ultima parte di questo allenamento, con Bernardeschi, Dallinga, vediamo anche Castro, c'è anche Casale, Dominguez, Miranda, che sono pronti ad andare al tiro verso, verso la porta, quindi i portieri che si andranno un po' ad alternare. Ci sono però anche un po' di giocatori sugli esterni, quindi magari potrebbe nascere anche qualche cross dalle linee laterali. Ora Dallinga col destro trova la rete, battendo direi Pessina, che si è buttato alla sua sinistra. No, era sempre Franceschelli a difendere i pali della porta. Vediamo se c'è un lavoro anche diverso in campo, oltre a queste conclusioni che chiudono con ogni probabilità l'allenamento di oggi. Un po' di tifosi si spostano già all'esterno della Fußballplatz per prendere le prime posizioni valide, per accaparrarsi le firme dei calciatori che al termine dell'allenamento andranno a fare qualche foto e a andare a firmare un po' di autografi con i tifosi presenti. Orsolini non calcia verso la porta, si disseta a bordo campo guardando i compagni che provano ad emularlo, perché lui su questo è il top.
1: Sì, sicuramente uno dei nostri migliori tiratori, ecco, si aggiunge a Bernardeschi, a Castro, a Rowe, a Miranda anche, che ha appena concluso sul palo, che respinge fuori quindi la sua bella conclusione di sinistro a incrociare sul secondo palo. Direi che l'allenamento è praticamente terminato. Probabilmente stiamo assistendo a una competizione, ecco, tra i calciatori, forse un fulmine che quindi comporterebbe una sequenza di giocatori che calciano verso la porta. Quello dopo, se quello di prima non ha fatto gol, elimina quello che non ha fatto gol prima, facendo gol ovviamente. Ha fatto gol Bernardeschi, ora c'è Casale che piazza un destro sul secondo palo, para bene, direi Ukko Apponen, tiro un po' telefonato, devo dire, del nostro difensore centrale. Casale ha sbagliato, parte Dallinga, apre il destro cercando l'incrocio dei pali sul secondo palo, non va nella sua conclusione, quindi teoricamente per la regola del fulmine Casale dovrebbe essere salvo. Dominguez sbaglia anche lui, ma questa volta è Apponen che neutralizza la sua conclusione e continua comunque questa esercitazione. C'è un gol favoloso, fantasmagorico, di Juan Miranda sul secondo palo, ha aperto il suo educatissimo mancino e non ha lasciato scampo a Franceschelli, che quindi in questo momento ha sostituito Apponen. Bernardeschi stoppa un po' lungo il controllo, se la porta un po' troppo avanti. Scusa. Infatti vuole il gol Berna, però dice perché? Di no, perché lo vuole,
0: sì, perché ha calciato da dentro l'area, si stoppa il pallone prima della mezzaluna adiacente l'area e si deve calciare prima dell'ingresso nei 16 metri dell'area di rigore, e qua gli hanno un po' contestato il fatto di esserci entrato, gli hanno detto no, non è corretto, invece lui diceva che aveva calciato in tempo. Anche Casale trova l'angolino, non so se stanno effettivamente gareggiando e se stanno effettivamente andando a fare il più classico dei fulmini di fine allenamento, però insomma potrebbe esserci un po' di competizione. C'è Castro che si è seduto sgonfiando il pallone, si è seduto sopra il pallone accovacciato, ora c'è un po' di diatriba con Berna, gli dicono non puoi mica calciare perché dovresti essere stato eliminato, credo, visto che hai calciato dentro l'area.
1: Sì, perché Casale ha fatto gol dopo Bernardeschi che ha segnato ma dentro l'area, quindi c'è un po' di situazione di polemica. Intanto Castro comunque in piedi, quello seduto chi è, Leo? Forse Ilic.
7: Ah sì, Castro in piedi.
1: Seduto.
7: Forse Vitic.
1: Non lo so, ce l'abbiamo di spalle, quindi non capiamo benissimo. Secondo me è Ilic, ci giochiamo un caffè su chi è il giocatore seduto. De Silvestri, tra l'altro, fa colui che serve il pallone al calciatore che poi andrà a calciare verso la porta. Dallinga strozza troppo la conclusione e la mette fuori dai pali, quindi si dirige verso gli spogliatoi, ma prima che gli altri giocatori vadano a concludere, perché dà per scontato gufa per la conclusione di Miranda che arriva adesso, fuori di un metro e mezzo circa la conclusione di Miranda, ma Dallinga non rientra più, quindi si è rotto le scatole Dallinga. Intanto c'è una conclusione potentissima e precisissima di Castro che non lascia scampo a Massimo Pessina, che in questo momento sta difendendo la porta.
0: Miranda dovrebbe essere eliminato perché Santi ha segnato, ma forse non funziona così.
1: Hanno un regolamento tutto loro.
0: Comunque l'orasco della sfera per, direi, Dominguez, che la stoppa, è lontanissimo, deve fare tutti in due tocchi e la palla viene calciata sopra la traversa. Miranda richiama comunque il pallone e Casale va verso gli spogliatoi. In realtà penso fossero solo tiri verso la porta in due tocchi prima del limite. Comunque insomma si stanno continuando a divertire i due spagnoli, no, lo spagnolo Miranda, i due argentini Dominguez e Castro, e Lollo che comunque continua a scodellare i palloni. Santi sta calciando bene in questi tiri di fine allenamento interessanti, e devo dire si stanno un po' divertendo e cercando di curare anche ogni particolare, cercando di migliorare la mira in questo frangente. Sappiamo tra l'altro che stasera Juan Miranda e Johnny Rowe, i giocatori in campo anche poi interessatissimi alla partita, Dominguez e Castro insieme a Johnny Rowe saranno avversari, perché ci sarà Argentina-Inghilterra, quindi ci sarà una sfida che guarderanno sicuramente in hotel e saranno avversari, mentre Juan Miranda da spagnolo attende la vincente in finale, e immaginiamo che domenica sera alle 21 con la finale dei mondiali ci sarà grande interesse. Santi chiude l'allenamento con questo destro potentissimo, gli applausi di qualche tifoso che a bordo campo sottolinea il buon gesto tecnico, anche la parata di Franceschelli sicuramente bella per quello che riguarda insomma il giovane portiere del settore giovanile rosso-blu. Abbracciamo Riccardo Casalecchio che ci ha scritto al 366-402-4022, più che temporale quello che sta avvenendo ora a Bologna, direi mezzo uragano, chiuso in macchina aspetto la fine. Ci fa piacere che riusciamo comunque a farti compagnia in questo momento, mettetevi chiaramente al riparo e ci inquadriamo per salutarvi sul canale 93 per chi ci sta seguendo anche in video, e così vi andiamo a raccontare un po' quello che succederà domani qui a Valles, ricordandovi che non ci sarà l'allenamento mattutino, ma noi saremo comunque in diretta dalle 10 alle 12 parlando soprattutto di mercato, ricordandovi la notizia di mercato che è arrivata circa un'oretta fa e che il Bologna è in chiusura per un nuovo terzino sinistro, giocatore che arriva dal Real Oviedo, si chiama Abdel Rahim Alassan, è un terzino sinistro classe 2002, nazionalità del Niger ma di passaporto spagnolo, quindi lui è del Niger e gioca anche con la nazionale del Niger, ma passaporto spagnolo, quindi può essere un comunitario per il Bologna e per i tesseramenti del Bologna Football Club. È un'operazione a titolo definitivo, è un classe 2002 mancino che arriva per una cifra un po' inferiore ai 4 milioni di euro, quindi in chiusura questa trattativa, vedremo se il Bologna andrà effettivamente a ufficializzarla nelle prossime ore o al massimo immaginiamo domani. Stiamo comunque ancora attendendo l'ufficialità della cessione di Ravaglia, che ricordiamo non è qui in ritiro ma manca solo il comunicato per quando sarà definita la sua partenza verso il Watford, squadra di Championship. Come detto, domani in diretta dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle successive termine di allenamento. Quando termina l'allenamento si interrompe anche la nostra diretta, vi porteremo comunque anche le parole di chi interverrà domani in conferenza stampa. La lunga giornata di Nettuno Bologna 1 con gli eventi live termina adesso, ma vi lasciamo con tutte le repliche di giornata, con tutta tutta la programmazione ricchissima dell'emittente a cura la parte tecnica di Simone Barbuti, che ringraziamo. Frank, noi siamo al termine di un'altra giornata di dirette, ma domani saremo di nuovo qui pronti a parlare di Bologna.
1: Sì, infatti colgo l'occasione per salutarvi nuovamente, per ringraziarvi della vostra partecipazione, e vi do un caro augurio per una felice serata. Ovviamente ci sentiamo domani, come ha appena detto Leo, alle 10 la nostra prima diretta, ma prima ci sarà tutta la programmazione di Nettuno Bologna 1, che comincerà alle 8 con Francesca Bolognini. State qui comunque su Nettuno Bologna 1, noi ci sentiamo domani. Una buona serata da Frank Loretti
0: e da Leo Bosello. Ciao a tutti.
15: Nettuno Bologna 1, pomeriggio a Valles, tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loretti e Filippo Cotti. Presentato da
8: Manutenzioni in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
16: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
17: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
16: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
18: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express,
15: One Quality. One. Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Sono le 18 e 56 minuti.
15: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
25: La colonnina di Mercurio ha già sfiorato i 40 gradi ieri in alcune zone della Sardegna, ma il peggio deve ancora venire. Il culmine della terza ondata di calore è previsto infatti tra domani e venerdì, con le città da bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di oggi alle 15 di domani. Allerta massima a Bologna, Brescia, Bari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Venerdì si aggiunge anche Milano. Siamo nel pieno della terza ondata, ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci, che ha invitato soprattutto i più fragili a fare massima attenzione, soprattutto evitando di uscire nelle ore più calde della giornata e bere molta acqua, almeno un litro e mezzo al giorno. È ripreso questa mattina nell'aula della Camera l'esame della legge elettorale dopo la sconfitta per un voto subita ieri dalla maggioranza sulla reintroduzione delle preferenze, che ha fatto emergere i franchi tiratori, infliggendo una pesante battuta d'arresto al governo su una riforma considerata politicamente significativa da Giorgia Meloni. Il ministro dei rapporti col Parlamento dice che il governo intende andare avanti. Oggi però l'aula ha respinto con 233 voti contrari e 139 favorevoli anche l'emendamento sulle preferenze senza capolista bloccato, presentato dai deputati vicini a Roberto Vannacci. Un voto che ha fatto emergere un'ulteriore divisione della maggioranza e ha galvanizzato ancora di più le opposizioni, che non fermano gli attacchi al governo e invitano la Premier a trarne le conclusioni, mentre impone alla maggioranza serie riflessioni. Non si fermano gli attacchi americani all'Iran. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato di aver completato questa mattina una serie di attacchi colpendo l'isola di Greater Tamp, punto strategico nello stretto di Hormuz. Bombe anche su Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del regime iraniano. Mentre a Teheran è comparso un nuovo murale contro Donald Trump, raffigurato in una bara in cui è scritto: lo uccideremo per vendicare Ali Khamenei. Intanto, secondo i media israeliani, Trump incontrerà Netanyahu lunedì 20 luglio alla Casa Bianca. Conclusi intanto oggi a Roma i colloqui tra Israele e Libano sull'accordo quadro che prevede un ritiro graduale israeliano dal territorio libanese. A 8 anni di distanza dalla tragedia del Ponte Morandi, era il 14 agosto del 2018 e alla vigilia della sentenza al termine di un processo lungo 284 udienze, arriva a sorpresa una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che, crollando, provocò la morte di 43 persone. A firmare la missiva è Arrigo Giana, amministratore delegato della società in carica dallo scorso anno, che rompe il silenzio e scrive: voglio chiedere scusa ai familiari delle vittime, ai genovesi e a tutti gli italiani per le sofferenze originate dal tragico evento del Morandi, pur consapevole che il nostro gesto non potrà mai cancellare il loro dolore. Una lettera che rappresenta un cambio di passo della società rispetto alla vecchia proprietà. Diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Saman Abbas e

0: lo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Tratterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Tratterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet tratterhof.com.
1: Quando Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
4: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
7: Buongiorno, buongiorno signora. Sì, salve.
1: Da lunedì 13 luglio segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
4: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
7: Buongiorno, buongiorno signora. Sì, salve.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.

0: Che fame!
1: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via via.
3: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29€. Scopri di più su conad.it.
5: Angelo, perché ti affidi?

0: per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te sempre.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
1: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
8: Live da Valles per questo secondo giorno di allenamenti in questo mercoledì 15 luglio, pieno di compleanni, come vi abbiamo detto, perché è compleanno di Marco Di Vaio, di Tommaso Pubega e anche del giovane Papazov, che sappiamo essere qui in ritiro con la prima squadra, il classe 2006. C'è vento e un po' piove anche qui alla Fußball Plaza, mentre la squadra continua a lavorare atleticamente in questa mattina, e anche noi ci mettiamo un po' al riparo. La nostra telecamera fortunatamente è vicina a una tettoia e quindi riusciamo
9: è al sicuro
8: assolutamente, quindi riusciamo a mostrarvi anche le fasi di allenamento di questa seconda giornata di allenamenti qui a Valles. La squadra ora sta svolgendo un esercizio composto con una corsa tra sagome e conetti, anche un po' di movimento sopra a una piccola panca, sali e scendi, e poi dopo ricevono un pallone e devono andarlo a calciare verso una porta. Almeno questo è l'allenamento che stanno svolgendo alcuni dei giocatori rosso-blu presenti verso la linea di metà campo. Piove, ma c'è anche il sole, comunque c'è questo abbinamento, chissà poi non uscirà l'arcobaleno.
9: È un classico momento qui in montagna, pioggia con del sole. Tra l'altro sì, proprio il cielo non indica una possibile pioggia, invece sta venendo un po' giù, dai.
8: Sì, assolutamente. Ci sono i vostri messaggi al 366-402-4022. Sono ore importantissime queste, anche per le ultime definizioni dell'accordo del rinnovo di Riccardo Orsolini con il Bologna. Ci sono un po' di voci diverse, ma per quello che riguarda anche la data di termine che potrebbe essere per il rinnovo di contratto di Riccardo Orsolini, che sappiamo scade il 30 giugno 2027, ci sono alcune fonti che parlano di un rinnovo di contratto che potrebbe addirittura arrivare fino al 2030, altri parlano di 2029. Per quello che ci risulta è che la situazione procede con ottimismo, procede con un andamento di positività, perché insomma le parti si stanno avvicinando sensibilmente. Il fisso anche si è alzato di qualche centinaia di migliaia di euro, ma siamo poco sopra i 2 milioni, intorno ai 2,2 circa di parte fissa. I bonus potrebbero essere anche piuttosto corposi, per arrivare anche vicini ai 3 complessivi tra parte fissa e bonus, per dare così a Riccardo Orsolini la possibilità, in caso di una grande stagione e grandi obiettivi, traguardi da conquistare, ad arrivare anche a percepire cifre intorno ai 3 milioni compresi di bonus. Questo è quello di cui sta parlando il suo agente Michelangelo Minieri con la società. Ieri sicuramente di dialoghi che sono proseguiti potrebbero andare avanti anche nella giornata di oggi. Vedremo se l'annuncio arriverà già con il Bologna in ritiro oppure no. Fatto sta che c'è ottimismo e trapela questo nel corso della serata di ieri, per quello che ci è dato sapere, per quello che sono le informazioni in nostro possesso. Oggi 15 luglio a mezzanotte scade la clausola rescissoria da 28 milioni di euro di John Lucumi, nel senso che, ripetiamo il significato, ma ormai è un termine, un concetto piuttosto noto anche credo ai nostri ascoltatori: se una squadra si fosse presentata o si presenterà entro oggi a mezzanotte con 28 milioni sul piatto, poi sarebbe solo una questione di sì o no da parte del giocatore. Il Bologna non potrebbe opporsi ad un'eventuale cessione, non potrebbe dire no a una proposta del genere, questo fino a mezzanotte. Poi da mezzanotte 01 il discorso cambia, il discorso varia completamente, nel senso che il Bologna può dire sì o no a qualsiasi proposta economica che arriverà, paradossalmente anche a cifre più basse, ed è quello che ci aspettiamo, visto che il giocatore sicuramente ha un valore per quello che è il suo profilo, per quelle che sono le sue qualità, ben superiore ai 28 milioni di euro, essendo veramente un giocatore molto molto valido, però sappiamo insomma che la scadenza di contratto abbassa il valore economico dei cartellini sul mercato, e quindi il Bologna potrebbe, anzi probabilmente, accetterà anche offerte al di sotto dei 28 milioni. La speranza è che non si vada troppo troppo giù, quindi magari insomma che si possa arrivare a 20, 25, 25 sarebbe veramente una buona cifra secondo me per un giocatore a 12 mesi dalla scadenza.
9: Beh sì, sappiamo bene quante difficoltà ci siano per le varie società nel momento in cui un giocatore ha un anno dalla scadenza per un'eventuale cessione. Sappiamo che il valore di mercato non è quello reale, quello normale, quindi sarebbe un'ottima cifra. Le prestazioni in nazionale sicuramente aiutano al fatto di poter chiedere, di poter pretendere una cifra importante per il calciatore classe 98, e anche il buon percorso della Colombia ai mondiali di quest'anno, quindi queste cose qui sicuramente possono dare una mano al Bologna e anche a Lucumi per ottenere offerte importanti da club importanti. Segnaliamo che nella giornata di ieri è stato raggiunto un accordo tra Leeds e il Sassuolo per la cessione di Tariq Muharemovic, che è giocatore che seguiva anche molto la Juventus. La Juventus c'entra in questa cessione tra Sassuolo e Leeds, perché per 40 milioni si trasferisce il difensore bosniaco in Premier League, e il 50% sulla rivendita era in possesso della Juve, quindi la Juve incasserà da questa cessione del Sassuolo 20 milioni di euro, che chissà, potrebbero magari essere investiti per alzare un po' un'offerta per il nostro difensore centrale colombiano. Quindi ecco, questo è da segnalare, perché la Juve dall'inizio di giugno si è manifestata molto, ecco, come interessata anche in maniera concreta al nostro difensore, quindi da monitorare questa situazione. Oggi a mezzanotte, come ricordava prima Leo, scade questa clausola rescissoria. Il Bologna come si deve comportare adesso, Leo? Cioè, prima ovviamente bisogna ultimare questa cessione, perché sappiamo benissimo che il giocatore non farà più parte del Bologna per la prossima stagione, purtroppo, lo diciamo davvero in ogni modo e maniera, perché è uno dei difensori più importanti degli ultimi 4 anni, dato che lui è qua dall'estate del 2022. Però ecco, tu come ti comporteresti, considerando che ci sono Vitic, Eggem, Elland e anche Casale ancora, perché Casale fa parte della rosa del Bologna, e cosa faresti per sostituire Lucumi? Perché ecco, i nostri ascoltatori, io gli ho fatto una testa così su cosa farei io in caso di cessione di Lucumi, molto probabile, ovvero andrei a prendere un giocatore molto giovane a una cifra non troppo alta da far crescere nella nostra squadra, per averlo pronto per le prossime stagioni, ecco, pronto anche per fare il titolare non subito ma già il prossimo anno o tra 2 anni. Ecco, questo è quello che farei, considerando gli investimenti molto molto onerosi per i 3 difensori centrali che ho citato prima, ovvero Eggem, Elland e Vitic, circa 30 milioni di euro, sostituendo Lucumi con un giocatore da 15 milioni che quindi abbastanza facilmente farebbe il titolare. Si rischierebbe di di mettere un po' in ombra uno di questi giocatori su cui il Bologna comunque ha investito dei soldi importanti.
8: Sicuramente bisognerà anche capire che garanzie daranno questi altri difensori a Tedesco, se Tedesco sente la necessità di avere un altro giocatore leader top del reparto, non sente di poter presentarsi ai nastri di partenza con diciamo tre giocatori più avanti, quindi Eggem, Elland e Vitic, e poi un ipotetico Casale come quarto nelle gerarchie, se pensa che non sia sufficiente per il livello di difesa che vuole, probabilmente si andrà su un profilo di quel genere lì, quindi anche un po' più oneroso. Se invece sarà contento di quello che ha fin qui come materiale, penso che poi allora si potrà effettivamente andare a scegliere un profilo in linea con questi, che magari non arrivi, ecco, per fare il titolare, ma che si possa aggiungere nel ballottaggio di quelle che sono, no, tutte le dinamiche e le combinazioni di un ruolo che presenta diversi giocatori che ancora il Bologna, giustamente come dici tu, deve far crescere, perché Vitic, perché Elland sono due giocatori che il Bologna ha pagato, importanti, e che possono avere molta prospettiva. Io spero che possa essere così. È chiaro che se Tedesco sentirà la necessità, secondo me, di avere un titolarissimo, cioè un giocatore di top livello per il reparto, una volta uscito Lukumi, allora forse a quel punto non so se arriverà effettivamente solo un giocatore di prospettiva o arriverà il top del reparto proprio per sostituire il partente. È un buon punto di domanda, cioè se andare a prendere un altro giocatore di prospettiva alla Elland, per dire, o ancora magari con una cifra ancora più bassa, perché comunque
10: quello
8: Elland
10: che
8: è stata
10: io.
8: Pagata
10: sì, sì.
8: Oppure insomma un giocatore da effettivamente 10-15 che possa essere già che arriva e un po' per rango già il titolare di reparto. È una domanda che incuriosisce, e secondo me passa, magari una risposta anche troppo facile, però passa veramente tanto anche dalla valutazione che può fare oggi qui con Vitic, Elland e Casale, ma anche sul pensiero che farà su quando riavrà a disposizione Eggem, che sappiamo ha giocato un ottimo mondiale con la Norvegia ed è stato impegnato fino veramente a pochi giorni fa, fino a sabato sera, dove ha perso ai quarti di finale contro l'Inghilterra 2-1 dopo i tempi supplementari. 366-402-4022, i vostri messaggi alla diretta, ce ne sono già tanti, poi vi andiamo chiaramente a leggere tutti. Amici, non vi preoccupate, raccontiamo intanto che cosa sta succedendo. Intanto ha smesso di piovere, fortunatamente è tornato il sole a splendere sulla Fussball Platz, su Valles, qui in Alto Adige. Gli allenamenti proseguono con varie esercitazioni differenti, con diversi gruppi di giocatori. Il primo che vi abbiamo raccontato prima è quindi corsa nello stretto tra diversi conetti, poi lavoro su una piccola panca, sali e scendi, prima con il destro poi col sinistro. Ora lo sta svolgendo questo esercizio Badori, che scambia con un altro gruppo di giocatori tra diverse sagome, un dai e vai, poi la corsa in avanti e il tiro in una porticina posizionata nel cerchio centrale del campo. C'è un altro gruppo che invece sta lavorando opposti alla nostra postazione, con dei tiranti, delle corde che vengono fissate alle estremità della parete opposta, e si svolge a coppia questo esercizio con il giocatore che si lega di fatto la corda alla vita. C'è anche insomma il centrocampista Pobega, che oggi ripetiamo compie gli anni, che lavora a coppie con un altro giocatore che gli passa il pallone, lui nonostante sia tirato, trattenuto, strattonato dalla corda, deve poi servire il pallone di prima al compagno, rimanendo sempre in movimento, con grandi movimenti in velocità, destro, sinistro, testa. Questi i tre passaggi che deve svolgere ogni giocatore con l'altro compagno, poi ovviamente ci si dà il cambio. Questo è il secondo gruppo. Il terzo gruppo invece ha fatto anche un lavoro di corsa con un peso legato sempre alla vita, e poi oltre a una corsa anche movimento un po' più lento, passato, con diciamo un passo orizzontale, una camminata orizzontale, però con un peso agganciato che ovviamente ne mette in difficoltà l'andamento, e bisogna rimanere in equilibrio, bisogna cercare anche di mantenere una postura eretta. I gruppi si cambiano, ovviamente svolgono tutte e tre questi mini cicli di esercizi che sono diversi da quelli che abbiamo visto ieri abbiamo visto un'attivazione differente, però comunque Frank interessante anche vedere, no, queste prime fasi di allenamento, perché sono esercizi che servono per attivare sia ovviamente per quello che riguarda l'intensità dell'allenamento, sia anche per mettere dentro un po' di attività atletica e anche insomma muscolare.
9: Sì, hai fatto bene a sottolineare, a descrivere tutti e tre gli esercizi. Noi speriamo di vedere anche degli scambi con il pallone, ma succederà sicuramente, perché ecco, questa fase non è tra le più divertenti da vedere, direi anche per i giocatori, soprattutto quelli del gruppo alla nostra sinistra, in questo momento alla sinistra proprio anche dell'inquadratura. Una camminata laterale con i pesi non è tra le cose più divertenti, però ci sono alcuni esercizi fondamentali per ritrovare la forma fisica, per la propria postura, per prevenire gli infortuni, quindi sono tutte cose che bisogna fare all'interno di un ritiro. Vedremo se ci sarà qualcosa di diverso, ecco, durante il corso dell'allenamento rispetto a domani, dove c'è stato molto pallone. Ecco, prima un esercizio di competizione proprio tra due gruppi diversi, poi qualche scambio all'interno di un quadrato di centrocampo e poi la classica partitella, la partitella tradizionale, finita 1-0 in favore della squadra con la casacca, segnato l'unico gol della partitella Cambiaghi, mentre...
8: È vero, c'è un 1-0, un risultato molto molto basso, no?
9: Sì,
8: forse
9: sì.
8: Sarà... Cos'è? Per il campo ridotto, dici, c'era troppa densità?
9: Beh, sicuramente fare gol con il campo più ridotto, guardalo, è arrivato un tifoso e un nostro ascoltatore che conosciamo molto bene, dopo ci salutiamo, comunque piacere vedervi, dopo ti tiriamo anche dentro Fabri. Oltre a questo, una situazione che è sicuramente migliorata a livello meteorologico, perché adesso la Fussball Platz è sotto il sole con i tanti tifosi, perché oltre ad essere arrivato Fabrizio insieme alla sua consorte, ci sono tantissimi tifosi del Bologna. Già questo secondo giorno di ritiro è mercoledì, quindi non è assolutamente scontato, è previsto per questo weekend l'esodo da Bologna per vedere la prima partita del nuovo Bologna targato Domenico Tedesco contro l'Arminia Bielefeld, orario delle 12, sarà il calcio d'inizio sabato mattina, ovviamente neanche a dirvelo, la diretta sarà su Nettuno Bologna 1, quindi mi raccomando, seguite tutti i vari aggiornamenti. Sta per terminare secondo te questo esercizio, Leo? No, perché così guardiamo,
8: sento un po' sofferente,
9: ma è perché così guardiamo un po' di qualche scambio, qualcosa di davvero interessante, possiamo fare le nostre valutazioni, ecco, quindi per quello che non vediamo l'ora di vedere un po' di azione anche con il pallone dei giocatori del Bologna. Ecco, quantomeno fino ad ora, però lo possiamo dire con tono sollevato, i giocatori non sono ancora andati sul campo numero 2 a fare o attivazione o qualche esercizio, poi l'ho tirata e faranno tutto adesso nel campo numero 2. Comunque ci sentiamo tra poco, dato che dobbiamo andare in pausa, e torniamo qui a commentarvi l'allenamento del Bologna.
7: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche,

0: è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
1: Sei un privato o un amministratore condominiale? Con PM Ristrutturazioni sariti al sicuro. Abbiamo un'area interventi pronta ad analizzare le vostre esigenze, dandovi assistenza prima, durante e dopo i lavori. Dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria. Eseguiamo sopralluogo e preventivo gratuito. Non dovete fare niente, solo godervi il lavoro finito.
2: Fork Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Fork. Fork Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
3: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
4: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile ma vitale: la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699, perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
7: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
17: In diretta su Nettuno Bologna 1, in diretta da Valles per questa seconda giornata di allenamenti qui dall'Alto Adige, in diretta sia audio sulle frequenze di Nettuno Bologna 1, FM, DAB, streaming, applicazione, ma in diretta anche video sul nostro canale Twitch Nettuno Bologna 1, in diretta video anche sul canale 93 del Digitale Terrestre, dove state vedendo ancora questo lungo allenamento con tre stazioni differenti in cui si lavora con tre esercizi differenti. differenti composti lunghi in cui i giocatori hanno mansioni ben precise. Prima ve li abbiamo raccontati, uno con dei pesi e una corsa con un tirante dietro che ne rende più difficile l'andatura, poi una corda che invece trattiene il giocatore dai movimenti e che deve comunque colpire il pallone di destro, di sinistro e di testa a coppie, questo si svolge, e poi un ultimo invece con una serie di step da compiere, quindi una corsa con i conetti, poi attorno a delle sagome, passaggio e tiro verso una porta, e bisogna arrivare in tempo per segnare prima che il pallone varchi la porta. Ora è Orsolini a segnare il gol nella porticina e riesce nell'intento prima che il pallone superi la porta del cerchio centrale del campo. Ha piovuto qualche minuto all'inizio di questa seduta, che è iniziata un po' prima delle 10:30, è iniziata intorno alle 10:15, 10:20, con anche un simpatico tunnel per Tommaso Pobega, che oggi compie 27 anni ed è stato bonoriamente picchiato dai compagni di squadra che lo hanno così
12: insieme a Papazov. Anche lui è stato, sì, direi qualche pacca anche più forte
17: per certo, Papazov, è il giovane,
12: quindi bisogna maltrattarlo.
17: Classico nonnismo.
12: Esatto, no, ovviamente scherziamo, le pacche saranno state tutte alla stessa intensità. 366-402-4022 per i vostri messaggi, ma noi vi riportiamo una notizia che ha diramato pochi minuti fa attraverso il suo profilo ufficiale di X, ovvero Twitter, l'ex Twitter di Alfredo Pedulla, che registra un'offerta per un giocatore protagonista al mondiale. Sì, è stato protagonista perché ha giocato veramente molto bene e si è guadagnato l'attenzione da parte di tanti club. Pedulla, noto esperto di mercato, riporta un'offerta da 16 milioni di euro del Bologna nei confronti del centrocampista del Racing Santander, Puerta, Gustavo Puerta, che è anche centrocampista titolare della Colombia di questo Mondiale 2026.
17: Possiamo dire una cosa?
12: Ma certo.
17: Ci piace molto.
12: Eh sì, ci piace molto. Ecco, descrizione breve di questo calciatore. Ecco, un motore continuo, bravo nel fare praticamente tutti i ruoli a centrocampo. Quest'anno ha giocato in Liga 2, quindi nella Serie B spagnola, per essere chiari. Un ottimo campionato, davvero un ottimo mondiale, giocatore che sa fare veramente tutto. A livello tecnico molto bravo, porta bene sul pallone, scambia bene, perde pochi palloni, e poi anche in fase di recupero palla grande aggressività, grande temperamento, ecco, quindi un centrocampista che io sinceramente vedrei molto adatto a Domenico Tedesco, che fa del centrocampo forse il reparto principale per lo sviluppo del suo gioco all'interno del campo. Quindi, prima di passare il microfono a Leo, ripetiamo la notizia diramata da Pedulla, ovvero di un'offerta da 16 milioni di euro da parte del Bologna per il calciatore che è stato protagonista a questo mondiale. Un classe 2003, mi pare, no? Quindi già una buona esperienza e soprattutto un mondiale giocato davvero a 100 all'ora per il centrocampista del Racing Santander, giocatore che, ripetiamo, ci piace davvero tanto, sarebbe un innesto molto importante per la prossima stagione.
17: No, assolutamente sì, è un giocatore che come dicevi tu è un motore totale. Mi piace molto questa definizione per un calciatore che è sempre stato in grado di correre a più non posso durante questo mondiale, ma con anche una qualità diffusa nell'arco dei 90 minuti, inserimenti, cuciture, contrasti, interdizione, veramente un giocatore capace di tante cose. È un giocatore molto diciamo muscoloso, ma non troppo alto, 1,71, quindi un giocatore di non particolare statura alta, però comunque ha tante qualità tecniche, fisiche, perché comunque, insomma, contrasto, un giocatore che può spostare, ma un giocatore anche con buona rapidità. Per quello che riguarda il centrocampo, cioè, formavano una coppia 3 con Lerma e Arias veramente veramente valida, e io mi sono invaghito della Colombia in questo mondiale e sono anche rimasto piuttosto dispiaciuto che sia uscita con la Svizzera. Non nascondo che speravo passasse la formazione sudamericana con Jean-Luc Cumi e con James Rodriguez del commissario tecnico Nestor, che comunque, insomma, potevano anche proseguire. Non hanno mai perso al mondiale, lo dicevamo anche prima dell'inizio della nostra diretta, non hanno mai perso proprio perché sono sempre stati squadra molto compatta, ecco forse ha segnato poco, squadra che ha segnato poco e ha fatto fatica a segnare tante reti, lo ha fatto per tre volte nella prima gara con l'Uzbekistan, poi 1-0 col Congo, 0-0 col Portogallo, 1-0 col Ghana, 0-0 con la Svizzera e poi ha perso ai rigori. È iniziato un altro esercizio, un'altra parte dell'allenamento, allenamento che procede a ritmo spedito da circa una mezz'oretta scarsa, è iniziato un po' prima rispetto alle 10.30, un po' di messaggi che li stiamo lasciando colpevolmente indietro, 366-402-4022, oggi scade, sì, come ci scrive Rava da Marzabotto, la clausola di Jean-Luc Umi, oggi a mezzanotte. Per quello che riguarda il programma, in tanti ci chiedete del programma degli allenamenti, e quindi velocemente ve lo vado a riepilogare. Per quello che riguarda il discorso legato alle sedute, gli orari che ha il Bologna in questo ritiro di Valles, ieri e oggi doppio allenamento, domani nessun allenamento alla mattina ma allenamento al pomeriggio alle 17.30 e serata Mister Bambini dalle 21, venerdì doppio allenamento 10.30-17.30, sabato amichevole con l'Arminia Bielefeld alle 12 qui al centro sportivo di Valles alla Fussball Platz. Per quello che riguarda sabato pomeriggio e domenica non ci sono eventi in programma, almeno per il momento, poi magari cambieranno le programmazioni, la squadra deciderà di fare un allenamento, non lo so, però quello che sappiamo da programma ufficiale è che sabato pomeriggio non ci sono previsti allenamenti dopo l'amichevole e nemmeno domenica dovrebbe essere giorno completamente libero. Lunedì solo allenamento alla mattina 10.30, martedì doppio 10.30-17.30, stiamo parlando della prossima settimana, mercoledì allenamento 10.30 e amichevole con l'Edenheim, squadra sempre di Zweite Liga, alle 16, giovedì dovrebbe essere libero sia mattina che pomeriggio, vediamo poi se cambierà qualcosa, parliamo di giovedì prossimo, presentazione squadra alle 21, venerdì doppio allenamento 10.30-17.30, sabato prossimo si chiuderà il ritiro con allenamento la mattina alle 10.30 e amichevole con la squadra greca dell'Iraklis di Salonicco, squadra che è allenata, lo ricordiamo, da Valterone Mazzarri, alle 16 di sabato.

0: essere coinvolti anche i portieri, quindi ecco, adesso vediamo. Leo ovviamente cambierà un pochino l'inquadratura, c'è Domenico Tedesco che segnaliamo, intanto qualche altro applauso per i giocatori del Bologna, dati i tanti tifosi che sono presenti qui ad assistere all'allenamento. C'è un Domenico Tedesco che in questa situazione è impegnato, come vi sta inquadrando Leo, tra pochissimo a descrivere i vari movimenti, comunque le richieste per i giocatori del Bologna, divisi già in due squadre, una squadra con la casacca giallo fluo, l'altra invece senza casacca, con la maglia da allenamento blu classica. Quindi tanta descrizione sulle richieste da parte del nuovo mister del Bologna, che sta continuando a spiegare e a dare qualche indicazione soprattutto ad alcuni difensori. Tra pochissimo, tra l'altro, vi raccontiamo quali sono i due schieramenti delle due squadre schierate da Domenico Tedesco, e ci sono, tra l'altro lo segnaliamo, dei cinesini molto bassi, ecco, dei segnalini che dividono il campo in due parti, ecco, probabilmente per segnalare la divisione precisa tra i due campi. Intanto ringraziamo anche Max Guerrieri, che ha già preso nota delle due formazioni. Per la squadra gialla ci sono Jaber, Papazov, Ilic, Dominguez, De Silvestri, Vitic, Libra e Lazzuzzi, Odgaard, Cambiaghi e Castro, quindi adesso vi diciamo anche meglio lo schieramento. Per la squadra blu invece il portiere mi sembra essere Franceschelli, direi che è proprio lui. Difensori: Miranda a sinistra, Casale e Ellan, di due difensori centrali, Zortea come terzino destro. I tre centrocampisti sono Pobega, Badori e Bernardeschi, davanti Rowe, Orsolini e Dallinga. Ecco, quindi queste le due formazioni, appena cominciata questa partitella, direi che è una partitella normalissima, vediamo, cerchiamo di capire se c'è un limite di tocchi o altro, ma direi che si sta giocando un'altra partitella qui su nel terzo allenamento di questo ritiro 2026 a Valles. Leo.
1: Sì, e confermiamo quello che vi raccontavamo ieri nelle varie prove tecnico-tattiche, cioè che sono principalmente dei centrocampi a tre. Adesso, dopo aver concluso Frank l'azione, la squadra casaccata riparte lei sulla fase di possesso, quindi forse sono squadre che si alternano, cioè l'impostazione viene fatta fare solo da una delle due formazioni e riparte sempre l'azione dalla squadra di sinistra con Skorupski, e invece la formazione che non ha le casacche, quella vestita di blu, perché ci segue sul canale 93 del digitale terrestre, può notare come sia sempre in partenza, in fase di non possesso, in fase difensiva, con Bernardeschi molto alto ora e insieme ad Dallinga. Rowe a sinistra invece è piuttosto fermo in questa fase di non possesso, con Orsolini a destra. C'è anche Pobega che si alza molto in pressione, e questo è un po' il lavoro che viene richiesto. E sì, dopo aver pressato alto, la squadra senza casacche si riposiziona per andare a lavorare di nuovo in fase di non possesso su questa costruzione che viene richiesta alla squadra con le casacche. Tedesco ora è proprio in mezzo al reparto difensivo della squadra con le casacche gialle per spiegare uno dei movimenti che vuole, direi, da Usama e Lazzuzzi.
0: Sì, assolutamente, che ha appena sbagliato tra l'altro un gesto tecnico, quindi lo avrà anche redarguito per questo piccolo errore in fase di costruzione. E la cosa da segnalare, ovviamente, come hai fatto tu prima, è Bernardeschi, che in questo momento occupa il ruolo di mezzala offensiva e che va a portare la prima pressione. Ecco, non è Dallinga, non è Rowe, non è Orsolini, ma è Bernardeschi, quindi di base direi il centrocampista della zona di competenza che si va ad alzare sulla prima pressione, che poi dopo viene seguito ovviamente anche dagli altri compagni. Intanto c'è proprio una spiegazione specifica per Lazzuzzi, gli viene fatto gesto da parte di Tedesco di abbassarsi per andare a cercare il pallone, duettare con un compagno che poi si fa trovare un po' più in avanti, ecco, in questo caso il terzino sinistro Papazov, che ha la licenza di salire e di ricevere il pallone per poter continuare e far progredire l'azione offensiva. Vediamo adesso invece di nuovo la costruzione del Bologna, altra palla non precisissima di Lazzuzzi, tant'è che la pressione della squadra senza la palla si alza abbastanza e Lazzuzzi imbuca abbastanza bene per Cambiaghi, che quindi può ricevere, puntare, entrare dentro il campo, allarga Cambiaghi per Odgaard. Vediamo cosa decide di fare il centrocampista danese, allarga per Papazov, riscambia il pallone con Odgaard, è un'azione un po' compassata, dobbiamo dire, non troppi movimenti a parte qualcuno, passaggio sbagliato di Dominguez e anticipo di Casale. Rimane però la palla in possesso della squadra che deve costruire, ancora Odgaard in possesso del pallone, cercatissimo dai compagni, allarga per Dominguez che mette il pallone in mezzo, un po' troppo lungo, forse un po' in ritardo in realtà Santiago Castro.
1: Po' in ritardo, si è provato poi a arrivarci in scivolata, in spaccata con la gamba sinistra, non è riuscito però a colpirla e quindi si riparte di nuovo da dietro con la costruzione che viene portata dalla squadra casaccata con Ilic e con Vitic. Non c'è Jaber in questa seduta di allenamento perché sono 21 i giocatori e quindi di movimento, 21, e quindi con l'assenza di Holm c'è un giocatore che resta fuori e quindi
0: adesso
1: c'è Di Silvestri.
0: Adesso è Papazov, sì, che è uscito per Jaber.
1: Per Jaber, esatto, quindi il terzino sinistro della squadra che costruisce i casaccati ora vanno a modificare questo assetto. De Silvestri è terzino destro qui proprio in basso a destra con Vitic che gli serve ora il pallone dopo che è arrivato Dallinga in pressione. È molto alto Bernardeschi, è sulla linea degli attaccanti in fase di non possesso, buonissima ancora l'imbucata da parte di Lazzuzzi che libera Odgaard che calcia col sinistro, un bel gesto tecnico da parte di Jens Odgaard, ma ce l'ha assolutamente la sua mattonella, il tiro da fuori ci ha fatto vedere diverse volte proprio gol del genere dal limite dell'area, il più bello sicuramente quello realizzato a Pisa con quella bordata clamorosa da 30 metri di distanza che ha regalato i tre punti in quella partita complicata dell'anno scorso ma vinta dal Bologna con quella sua soluzione da tre punti, probabilmente anche dai 30 metri e anche da 30 e lode, mi verrebbe da dire così, aggiungiamo. Costruzione che vede Tedesco rispetto a ieri, l'allenamento di ieri non è stato troppo interventista, oggi mi sembra assolutamente molto più determinato anche nell'andare a richiamare, nell'andare a raccontare bene che cosa deve fare la squadra che deve costruire. Ora c'è una richiesta di come deve ricevere anche il pallone libera, comunque questi conetti bianchi e rossi delimitano le due metà del campo e i giocatori vanno poi dopo, devono andare a liberare per i giocatori casaccati nella parte offensiva e devono superare la prima pressione. Ora ci riescono con il tocco di Apponen, lui in porta in questa circostanza, e Lazzuzzi sulla sinistra, Ilic verticale per Odgaard e i giocatori blu non possono rientrare a fare fase difensiva dal di là dei conetti nella loro metà campo difensiva, pressano solo alti e quindi di fatto si divide il lavoro in due metà campo con quattro difensori che cercano di proteggere la porta e con i casaccati di giallo che hanno la superiorità numerica, sono 5 contro 4 e devono riuscire a trovare il varco, a trovare l'insenatura per andare a creare la conclusione. Fanno un po' fatica, ora ci prova Cambiaghi ad allargare sulla destra per Dominguez se la sposta sul destro, non calcia, esitazione, va verso il fondo con il destro, la tiene ancora davanti a lui Miranda, palla in scarico al limite, tiro di Cambiaghi, riesce a parare in qualche modo Franceschelli, i blu possono provare a ripartire, Miranda fa scorrere il pallone ma arriva De Silvestri che tocca la sfera, che però riceve il fischio giustamente perché ha superato la linea dei conetti. Ora va a parlare infatti con Rowe che gli ha detto non potevi entrare Lollo, non potevi superare quella metà. Interessante questo allenamento, andiamo in pausa e poi ne continuiamo a parlare tra pochissimo. Restate qui da Valles su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, buongiorno Valles, tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loretti e Filippo Cotti. Presentato da... Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality.
3: Manutenzione in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
5: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
4: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
6: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
11: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
12: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
13: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
14: Arredissima.
15: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
16: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
15: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
16: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
15: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
16: www.sorcevannini.it.
17: Vuoi una nuova macchina da giardino?
15: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
17: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
15: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
17: Manfredini, la certezza dei professionisti.
15: Approfitta ora degli extra sconti. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
0: Prosegue l'allenamento del Bologna, prosegue ovviamente anche la nostra diretta, i vostri messaggi al 366-402-4022. Le squadre in questo momento, i due gruppi si sono invertiti, infatti abbiamo visto la consueta spiegazione di Domenico Tedesco anche per la squadra blu, come lo era stato prima per i gialli. Adesso è la squadra blu attraverso la Lavagna ad aver appreso i movimenti, ecco, tutti i movimenti da fare in fase di costruzione, quindi saranno i blu adesso a costruire per poter andare a trovare la rete con la squadra squadra gialla invece che ha il compito di alzare la pressione, di mettere in difficoltà i portatori di palla della squadra avversaria. Ci aspettiamo quindi una pressione da parte dei centrocampisti, sempre da parte dei gialli. In questo caso le due mezze ali sono una Marco Libra e l'altra Jens Odgaard, con la Zuzzi invece che gioca da vertice basso di centrocampo. Il compito di la Zuzzi di prima adesso è ricoperto da Badori, che quindi si abbassa proprio in questo caso, in questo momento, fa una buona finta di corpo a liberarsi della marcatura di Libra. Bernardeschi intercetta il pallone, sarebbe diventato buono probabilmente per Zortea. Si torna indietro a cercare Casale con Skorupski un po' in difficoltà, bravo Badori a gestire verso la sua sinistra per Casale, che quindi può prendere un po' di campo, allargare verso Zortea, che decide di entrare verso la zona centrale del campo, allarga per Orsolini, invece è rimasto invece più a pestare la linea, Orso per Bernardeschi, sulla sinistra per Rowe, vediamo se cerca l'uno contro uno Jonathan, invece torna verso Bernardeschi che calcia da fuori, conclusione centrale neutralizzata da sempre Franceschelli, sì, faccio ogni tanto un po' di confusione tra lui e Pessina, no, invece Franceschelli, ancora Bernardeschi in possesso del pallone con Orsolini che non ha un controllo felice e perde la palla, recuperano i gialli, quindi allarga per Cambiaghi la squadra gialla, Cambiaghi può tentare l'uno contro uno, invece decide di andare verso l'interno per Odgaard, dopo un velo di Castro, Odgaard di nuovo verso Cambiaghi alla sua sinistra, un tacco un po' masticato con l'altro piede per Odgaard, palla quindi che torna alla squadra blu e si potrà ricominciare con un'altra azione di possesso, e si fa questo per cercare di ingannare la pressione avversaria trovando gli spazi, quindi tutto basato sulla squadra avversaria che porta alta la pressione, e bisogna abituare la squadra in possesso del pallone a giocare con una pressione alta addirittura sui difensori e anche sul portiere. Ecco, in questo caso è Pessina, mi sembra, a occuparsi della porta del Bologna, quindi ha il compito di gestire il pallone nella prima fase del possesso dell'azione della squadra blu.
1: Vostri messaggi al 366-402-4022, li leggiamo appena termina questa esercitazione, che penso sia molto interessante da raccontare per quello che riguarda questa seduta mattutina qui a Valles di allenamento. Mentre Tedesco cura la fase di possesso della squadra blu, che potete vedere sul canale 93 su Twitch molto bene grazie alla nostra parte tecnica, successivamente c'è invece Tarozzi che cura il lavoro invece della squadra che deve difendere, e mentre c'era Tedesco che parlava con la squadra in possesso, Tarozzi lavorava con i casaccati che dovevano difendere. Ora Orsolini torna all'indietro verso Dallinga, che potrebbe calciare col destro, mette la palla fuori di mezzo metro rispetto al palo alla sinistra di Franceschelli. Nella prima parte di questa esercitazione la squadra gialla era in possesso e Odgaard ha segnato un gol ed è stata l'unica rete segnata nel corso di quell'esercitazione, di quando i gialli hanno costruito da dietro. Adesso sta ai blu e vediamo se riusciranno anche loro ad andare a trovare la rete. Bernardeschi e Pobega sono ai due lati di Badori, e solo Berna però è quello che si alza poi, o forse anche Pobega, credo anche Pobega, sì anche Pobega, entrambe le mezze ali hanno la possibilità di ricevere il pallone in avanti. Qua hanno cercato una palla diretta verticale su Dallinga, che ha perso il duello dietro, quindi i gialli ripartono. Libra, palla indietro per Dominguez che calcia, la parata buona parata da parte di Max Pessina, che prende anche diversi applausi e ora anche un po' di indicazioni da parte di Tedesco. I gialli riescono, questa è già la seconda volta, a ribaltare l'azione. La squadra che dovrebbe fare fase di non possesso però ha la possibilità, ovviamente, quando riconquista palla, se riesce a ribaltare il campo ed attaccare, lo può fare. I blu non c'erano praticamente mai riusciti nel loro momento di fase di non possesso, i gialli è già la seconda volta che capita, e come per Bernardeschi nell'esercitazione precedente anche Odgaard da mezzala si alza molto vicino alla prima punta per andare in pressione. Ora Tedesco va a dare indicazione ad Apponen per questa uscita da dietro, va a fermare proprio la costruzione che si era già avviata sulla sinistra con Helland e Miranda, vuole rispiegare forse anche il movimento che devono fare i giocatori in fase di pressione, probabilmente chiede sì chiede a Castro in maniera molto evidente che genere di posizionamento avere sul passaggio del portiere per avviare l'azione, chiama anche il movimento di Casale sulla destra in questa costruzione da dietro e gli va a spiegare anche quando alzarsi per ricevere il pallone. Come detto, ieri magari nella partitella a campo ridotto non l'abbiamo visto troppo interventista, in questo invece allenamento su due metà campi con fase di possesso e non possesso invece è molto veramente dettagliato, è molto attento e anche con ampi gesti delle mani chiama il movimento dei giocatori. Badori si sta disimpegnando discretamente bene davanti alla difesa, l'abbiamo visto prima un po' di movimenti con e senza palla a liberarsi della marcatura, la pressione che in questo momento addosso è di Elazzuzzi dietro e di Odgaard davanti, Odgaard che però poi si allarga anche su Elland, ora è Castro a venire incontro ad Apponen che gestisce il pallone sotto la suola, Badori cerca di liberarsi della marcatura, non ci riesce, Apponen spara addosso a Castro, la recupera Nigiali, Dominguez dentro l'area, Apponen chiude e la palla esce, qua non sono riusciti i gialli a uscire bene con Badori che non si è riuscito a liberare e Apponen ha fatto fatica colpendo Castro.
0: Sì, non è stata sicuramente recepita bene l'informazione soprattutto da Apponen, tedesco si è arrabbiato molto tra virgolette ovviamente col portiere finlandese perché avrebbe voluto prima cambiare il lato del campo sulla gestione del pallone, adesso è Skorupski a fare le veci del portiere per i blu, Badori scambia con Skorupski che allarga sulla sinistra per Helland e in questo momento ancora fanno fatica ad uscire i giocatori della squadra blu, probabilmente anche per le capacità della squadra gialla nel portare alta la pressione, infatti non c'è un recupero del pallone, però ecco la palla finisce in fallo laterale, ancora possesso per i blu con Skorupski che dà a Elland il pallone per incominciare l'azione dal rinvio dal fondo, vediamo adesso quale può essere lo sviluppo, parlavi di Badori che si sta sicuramente impegnando bene, ecco gli errori ancora non ne ha fatti su tocchi corti ma anche tocchi lunghi il giovane centrocampista del Bologna. Allarga Skorupski per Casale che si fa vedere sulla zona destra dell'area di rigore, Badori gestisce un pallone abbastanza scottante che viene poi allargato da Elland sulla fascia sinistra per Miranda che prende campo in zona centrale, Pobega riceve da Miranda e cambia fronte per Orsolini che potrebbe magari andare uno contro uno con Papazov, rientra invece con Bernardeschi che accentra il pallone per Tommaso Pobega, scambio con Jonathan Rowe che rigioca il pallone per Riccardo Orsolini che allarga di nuovo verso la destra Federico Bernardeschi, rientra Berna sul suo sinistro, allarga di nuovo il gioco per Pobega che tenta la conclusione deviata da Lorenzo De Silvestri, palla che finisce alla destra di Franceschelli.
1: Un'annotazione rapidissima, in questa circostanza sono saliti in sei ad attaccare, c'è stato anche Miranda che si è aggiunto all'azione propositiva, ora è già ritornato in sede, cioè nella zona di terzino sinistro, ma erano in sei addirittura i blu a costruire questa azione offensiva, di solito sono 5 contro 4, la linea difensiva è sempre 4 più portiere, però in questa azione di movimento si parte sempre di solito 5 contro 4, questa volta è salito anche Miranda, i blu sono composti, lo ricordiamo, in avanti da Rowe a sinistra, Orso a destra, Dallinga punta centrale, Pobega e Berna sono le due mezze ali che salgono e che possono invadere la metà campo offensiva, cosa che poi i gialli non possono fare, cioè non possono rientrare in fase di non possesso, ora inizia un'altra costruzione da dietro dei blu.
0: Esattamente, con Pessina in possesso del pallone, col pallone che gli è stato offerto da Elland, si abbassa Bernardeschi, pallone un po' corto di Pessina, Castro riceve da Libra che tira di prima, un pallone completamente fuori misura verso la porta, la palla esce veramente di tantissimi metri, sia in altezza che in larghezza, richiama tedesco Bernardeschi, gli spiega quale deve essere il suo movimento nell'abbassarsi per andare a ricevere il

0: sul fondo di questo campo ridotto, ovviamente per i blu neanche una rete, mi pare di ricordare, Leo, quindi adesso mi sembra che i ruoli si siano invertiti nuovamente, o solo un momento di pausa, comunque in questo momento l'esercizio è stato interrotto, ma direi che potremo rivederlo di nuovo con le squadre che si scambieranno. Consueta lavagna per Domenico Tedesco e spiegazioni ai giocatori, in questo caso della squadra gialla, e ovviamente curiosità da parte nostra tanta di sapere cosa c'è scritto su quella magnifica lavagnetta, ecco, quindi c'è tanta attenzione, magari proviamo ad ascoltare le parole del mister, ma facciamo molta fatica perché un po' di distanza c'è, mentre il campo viene costantemente irrigato, anche indicazioni per la squadra blu, ovvero quella che tra pochissimo dovrà andare a recuperare il pallone. Le indicazioni per la squadra blu per il recupero palla vengono comunicate dal vice allenatore Andrea Tarozzi, che, lo ricordiamo, dopo parlerà alla stampa e potrete ascoltare la conferenza integrale sui nostri canali durante Mezzogiorno Rossoblù, guidato oggi in via del tutto eccezionale fino a venerdì da Giovanni Poggi. Leo, due differenze sostanziali, ecco, tra le due squadre per rendimento, sia in fase di possesso che in fase di non possesso, in questa prima fase di questo esercizio.
1: Sì, direi che i blu in quest'ultima circostanza hanno fatto un po' più fatica a liberarsi con continuità, direi che hanno fatto più fatiche, infatti non sono neanche riusciti a realizzare una rete, sono arrivate poche volte al tiro, due o tre volte. Forse la circostanza più ghiotta è stata quella con Riccardo Orsolini, mentre continua, appunto, come dicevi giustamente, la lavagna magica di Tedesco per la squadra gialla, e gli chiede e gli dà indicazioni precise su come andare a impostare questa costruzione. Comunque, insomma, abbiamo parlato della tecnologia che utilizza lo staff, c'è anche un drone che viene utilizzato da uno dei membri dello staff di Tedesco, ma c'è anche la lavagna vecchia scuola, quindi c'è un po' di moderno, ma anche di antico, comunque di old style, per quello che riguarda le spiegazioni degli allenamenti da parte del nuovo tecnico del Bologna. Come hai detto giustamente, Tarozzi si occupa di questa fase invece preparatoria della squadra che dovrà difendere. Noi andiamo ormai con un'altra pausa pubblicitaria, così poi vi raccontiamo di nuovo quest'altra parte di allenamento qui su Nettuno Bologna 1. Continuate a scriverci al 366-402-4022 perché i vostri messaggi li leggeremo assolutamente appena terminerà questa bella esercitazione che vi stiamo raccontando qui in ritiro da Valles. Quindi brevissimo break e poi rientriamo raccontandovi ancora questo allenamento qui del Bologna di Tedesco.
2: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Ciao, sono io.
4: Io chi?
3: Ma io sgrasso, lo sgrassatore universale. Quello buono,
4: anzi il migliore.
3: Quello che negli anni hanno usato la bisnonna, la nonna e anche la tua mamma.
4: Io sgrasso, lo sgrassatore universale per un pulito da campioni.
3: Cercalo nei negozi per la pulizia della casa e se non lo trovi, arrabbiati. Scopri tutti i prodotti su iosgrasso.it e su Facebook.
2: GEA Depurazioni Industriali. La soluzione per tutti.

0: Argea, il servizio migliore e sicuro nei tempi ad un prezzo concorrenziale.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!

0: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34€. Scopri di più su conad.it.
1: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
5: Stiamo commentando l'allenamento del Bologna Valles qui nel ritiro alto atesino della squadra di Domenico Tedesco. Un'esercitazione molto interessante quella che vi stiamo commentando in audio su Nettuno Bologna 1, ma anche in video sul canale 93 del Digitale Terrestre o sul nostro canale Twitch. È una quasi partitella ormai, è diventata, anche se poi comunque si parte con una delle due squadre che imposta. Ora ci sono i blu dalla sinistra con Jonathan Rowe che entra dentro l'area di rigore, lo scarico all'indietro per il tiro tentato due volte da Dallin. La prima volta si va a infrangere su Elazzuzzi, poi la seconda palla viene allontanata e partono sempre la squadra che viene presa in custodia da Tedesco con le indicazioni di uscita da dietro. All'inizio si parte ancora con questi due blocchi, queste due metà campo ben suddivise, dove da una parte la squadra che attacca, che costruisce, fissa tre giocatori in avanti, Dominguez a destra, Castro punta centrale e Cambiaghi a sinistra nella circostanza, e con quattro giocatori credo difensivi, anche se al momento ne vedo solo tre perché Elland viene tenuto un po' più alto in questa fase di non possesso. Elland viene richiamato un po' più alto, è sulla linea di Badori e sulla linea di centrocampo, perché va a rompere in questo caso la linea sulla fase di pressione, sulla fase di non possesso, e credo che si vada ad accoppiare a Odgaard alla mezzala, quindi uno dei due centrali. Casale resta accoppiato con Castro, uomo contro uomo, quindi in questo momento non sta lavorando di reparto ma sta lavorando con una fase di non possesso uomo su uomo, con Miranda a sinistra che tiene Dominguez, Casale su Castro e Zortea che va a prendere Cambiaghi. Elland, difensore centrale norvegese, allunga molto in alto il suo raggio di pressione sulla fase di non possesso per andare direttamente su Odgaard, e quindi in questo caso alla squadra che invece costruisce i gialli la richiesta da parte di Tedesco, e infatti prima urlava Santi, Santi incontro nel richiamare il più possibile il giocatore argentino nel venire incontro a ricevere questo pallone. È interessante vedere anche poi quanta richiesta specifica c'è su Elland, no? In questo caso che tra i due è quello che si alza a prendere uomo su uomo proprio Odgaard, e quindi non lavorano con due centrali su Castro ma lavorano uno contro uno. Ora la costruzione dei gialli parte con Pessina che va infatti diretto a cercare Castro, che viene un po' strattonato da dietro con Mestiere da Casale, il pallone infatti non viene controllato bene dall'argentino e i blu recuperano il pallone.
6: Infatti prima Tedesco faceva segno a Castro di cercare di tenere lontano con il braccio Casale per evitare questo tipo di situazione, non è riuscito in questa situazione Castro, però Tedesco vuole molto quel tipo di giocata dall'attaccante.
5: Dopo la prima costruzione le metà campo non ci sono più, diventa tutto libero, infatti i blu attaccano ora con Zortea e la uscita bassa buona ancora una volta di Pessina, che prima ha fatto una bella parata strappando un po' di applausi del pubblico qui presente. Ora uscita tra i piedi di Zortea. All'inizio si riparte con l'esercitazione consueta che stiamo vedendo ormai da 20 minuti con la fase di costruzione, poi dopo la partitella diventa più libera, le due metà campo si toglie questo limite, cioè che la squadra che poi ha costruito da dietro con i difensori non può supportare, e chi ha fatto pressione della squadra in non possesso non può rientrare indietro. Qua invece poi si unisce tutto e diventa un po' più fluido, più aperto, più libero. Questo l'ha spiegato anche prima Tedesco in inglese, l'ho spiegato in inglese, alterna italiano italiano-inglese in base ai giocatori, ieri ci ha detto in conferenza, in base a chi è l'interlocutore in questa circostanza. Pessina ha al suo fianco sinistro Ilic, al suo fianco destro Vitic, la squadra che sta costruendo con le casacche gialle in questa circostanza. Tedesco continua a dare tante indicazioni alla squadra che palleggia, la squadra o comunque anche a chi pressa là davanti in attacco, mentre nell'altra metà campo c'è Tarozzi che si occupa di questo lavoro. De Silvestri, lancio verticale, Dominguez di testa cerca la spizzata, ora possono rientrare come detto i giocatori, quindi Badori va a cucire di testa il retropassaggio all'indietro per Franceschelli. Altra impostazione questa volta dei blu, che provano a risalire il campo da fase di non possesso a fase di possesso. Dalla sinistra Miranda, tocco all'indietro su Elland, e quindi il centrale norvegese che gioca la palla centrale verso Franceschelli, che alza la testa. Il portiere prodotto del settore giovanile del Bologna studia il piazzamento dei suoi. Odgaard alza un po' la pressione sul portiere, allora Franceschelli veloce sulla destra per Casale, che si muove un po' lateralmente, tocca in avanti per Bernardeschi, conduzione all'indietro difficoltosa per la pressione da parte di Ilic. È stato Ilic qua a staccarsi tantissimo alto per andare diretto su Berna, e quindi continua l'uomo su uomo con uno dei due centrali che si stacca sulla mezzala più offensiva. Ancora giro palla da parte dei blu con Miranda che entra dentro il campo, lui a ricevere col sinistro, palla verticale, protegge bene la sfera dall'inga dall'arrivo di Vitic. Sulla sinistra Povega imbucata, Miranda aveva attaccato lui l'area di rigore, blocca Pessina e fischio da parte di Tedesco, e si ripartirà di nuovo con i gialli che potranno costruire da dietro. Interessante esercizio, interessante anche vedere questi accoppiamenti qui, no? Direi che ci stanno facendo vedere alcune mansioni interessanti che chiede al centrale, a uno dei due centrali, no? Di essere così alto, così prepotente, marcatura molto alta, ma non sembrano essere diktat troppo distanti da quelli che abbiamo visto qualche mese fa in realtà, no? Perché cioè, nell'andare uomo su uomo, nell'avere sempre un riferimento.
6: Sì, poi credo che faccia parte, sia giusto così da parte dell'allenatore verificare diverse opzioni e allenare la squadra in diversi modi, ecco, non dico che mi meraviglia, però ecco, Tedesco si fida molto

0: adesso a portare più giocatori, compreso Odgaard, che è quello che deve marcare Haaland, verso l'area protetta, ecco, dal difensore norvegese. Quindi si fida molto delle capacità atletiche di Haaland, l'allenatore del Bologna, perché effettivamente, evidentemente, lo reputa in grado di attaccarsi a un giocatore che si abbassa come Odgaard, per poi dover scappare velocemente all'indietro nel caso in cui le cose non dovessero andare proprio come previsto, e quindi si creerebbe una situazione di emergenza. Haaland, che comunque ha un'altezza, una statura importantissima, ma un discreto passo, quindi sappiamo anche che sta molto bene fisicamente in questo ritiro, e sinceramente è una cosa che stiamo notando anche noi durante questi allenamenti. È uno dei giocatori, secondo me, che si sta comportando meglio. Poi non abbiamo avuto troppi allenamenti a disposizione da vedere, però sta sicuramente facendo vedere di essere di avere delle capacità. Intanto, ecco, Tedesco, che appena ripreso l'esercizio, lo ferma immediatamente con un pallone che era stato giocato sulla destra da Apponen. Non gli era piaciuta probabilmente la scelta o il tipo di passaggio effettuato. Allarga Apponen verso destra per De Silvestri, che allunga il pallone su Dominguez, scambia con Odgaard, che dà un'occhiata ai compagni di squadra. Non ci sono tanti movimenti, quindi si ritorna indietro da De Silvestri, che appoggia poi ancora per Vitic. Si torna dal giovane finlandese Apponen, che studia la situazione, gioca un passaggio in verticale per Castro, che si abbassa con i tempi corretti, sbaglia però il gesto tecnico Castro. Recupera la palla la squadra blu con Berardeschi in possesso del pallone, marcato da Juan Miranda, anzi no, mi sembra Cambiaghi in raddoppio, insieme a Jaber. E recupera il pallone la squadra gialla, e c'è il fischio di Tedesco che interrompe quindi la manovra. Direi che si ricomincerà dal fondo con il solito rinvio, probabilmente basso, di Ukko Apponen. Abbiamo visto, ecco, questa volta Castro si è abbassato con i tempi giusti, ha sbagliato però ad allargare di prima con il mancino verso Cambiaghi, ecco, scusami, Orsolini.
1: Questa è la seconda sessione di fase di possesso per i gialli, un po' diversa, come abbiamo detto, con le due metà campo che sono più insomma riempibili. Poi successivamente, dopo che si sviluppa esercizio, tutti possono attaccarla e insomma non sono reparti stagni, no? Possiamo dire così, quindi c'è movimento in entrambe le metà campo, anche se poi sono sempre i gialli a iniziare la costruzione. Ora c'è Rowe che si accentra col destro, calcia a giro, fuori. Tiro cercato, l'angolino basso lontano, gli applausi comunque per Johnny Roma.
0: Non l'ha parata Lucas, secondo me l'ha toccata.
1: E comunque il pallone poi dopo è uscito, sappiamo che non si giocano gli angoli in questo genere di allenamenti, ma volevo aggiungere una cosa rispetto alla prima sessione di fase di possesso dei gialli, e probabilmente poi lo faranno anche i blu. La richiesta, avendo lasciato un 3 contro 3 invece nella parte offensiva, credo che sia un passaggio o direttamente il portiere verticale. Senza andare a lavorare troppo da dietro con che invece è stato fatto prima, cioè ricercare di più l'uscita da basso con lo spazio che si viene a creare. Qui due tre passaggi, poi vedi anche Papazov riceve, va verticale, dopo uno o due passaggi si cerca di andare su, il lancio a volte è arrivato anche direttamente dal portiere, oppure portiere che serve al centrale si va direttamente su, mentre nell'esercitazione precedente, nella sessione precedente di fase di possesso, c'era più elaborazione, direi, nella costruzione da dietro. Credo che questa sia stata un'indicazione differente, anche per cercare di sfruttare più velocemente la verticalità, cosa che nell'esercizio prima si andava a ricercare solo dopo un tot di primi passaggi richiesti. Non c'era un numero effettivo, però si voleva uscire dalla morsa con dei passaggi costruiti da dietro, mentre qua si vuole andare direttamente alti sui giocatori offensivi.
0: Sì, e devo dire che lo sviluppo è un po' alternato, ecco, non sempre riesce l'uscita da parte della squadra in possesso del pallone, in questo caso Haaland, quello della squadra blu, che gestisce, gioca con Badori che allarga il gioco verso destra per Orsolini, un po' lungo il pallone del giovane centrocampista del Bologna, quindi palla che torna in possesso della squadra gialla. Sì, differenze comunque, soprattutto in fase di non possesso, che portano a differenze anche in fase di possesso. Prima non c'era un uno contro uno tra difesa e attacco, adesso è presente la differenza. è che la squadra in possesso del pallone adesso vuole cercare in maniera più decisa, più immediata, la verticalizzazione in avanti, probabilmente per andare a prendere degli spazi che possono essere più liberi, considerando la marcatura uno contro uno, forse delle volte anche esagerata, in maniera ovviamente controllata da Domenico Tedesco, che adesso sta parlando mi pare con Badori in particolare, e gli sta chiedendo qualche movimento, qualche giocata diversa. Badori, che è stato appena protagonista in negativo, ma per un errore di un passaggio, nulla di veramente grave. Momento di intervallo e di spiegazioni, quindi ancora per il mister, che rispetto a ieri, essendo questo un esercizio vero e proprio con tante interruzioni, decide di interrompere, di spiegare ad ogni giocatore praticamente quello che vuole vedere, sia a livello di postura, sia a livello di giocata tecnica, a livello di movimento che deve fare ogni giocatore del Bologna. Tra pochissimo dovrebbe ricominciare l'esercitazione con la palla in possesso alla squadra gialla. Sto vedendo un buon Odgaard, Leo, in questa esercitazione. Si smarca bene, lo cercano molto i compagni, poi è effettivamente il suo ruolo, però ecco, sta giocando un buon allenamento in questa seconda giornata di ritiro. Giocatore che è ancora tutto da scoprire un po' nel sistema di Tedesco, dato che il mister lo vede come vertice alto di centrocampo, come tre quarti, quindi ecco, un po' da scoprire la sua posizione per la prossima stagione, considerando che si dovrebbe partire da un 4-3-3, quindi non ci sarebbe un po' la sua casella all'interno del campo, però si sta disimpegnando bene.
1: Ieri ti ha detto sotto punta.
0: Sì,
1: in maniera molto chiara.
0: Sì, tre quarti,
1: lo vedi sotto punta.
0: Tre quarti subito dietro l'attaccante centrale, e da quello che sappiamo, ecco, il Bologna dovrebbe iniziare il suo campionato, comunque la sua stagione, con un 4-3-3 come sistema di gioco. Intanto pausa, e direi che dopo questa pausa di rinfresco noi andiamo avanti fino almeno ai 38, pausa di rinfresco per i calciatori. Dopo questa pausa invece ci sarà, direi, un altro cambio di ruoli, ovvero la squadra blu che dovrebbe tornare a costruire contro la squadra gialla, invece, che porterà la pressione su Odgaard. Leo, oltre al bel gol, al bellissimo gol che ha fatto, sì, al quale ci ha abituato, si sta muovendo bene comunque. Noi che l'anno scorso purtroppo l'abbiamo visto giocare poco, perché veniva da un'operazione, da un infortunio, e quindi mi sembra di ricordare la prima settimana l'ha passata tutta non ai box, ma ad allenarsi sul campo numero 2, sì, in maniera personalizzata.
1: Ricordo bene che lo scorso ritiro abbiamo visto Dalling e Odgaard in gruppo l'ultimo giorno, l'ultimo allenamento di venerdì, che poi era venerdì pomeriggio libero, e sabato partita abbiamo visto in gruppo loro due in quella circostanza. Odgaard, che ieri, giustamente alla tua domanda, Tedesco ha parlato di sottopunta, poi dopo, ragionando, però continuando a vederlo anche qui, insomma, si sta cercando un'interpretazione da mezzala, no? Comunque in questi centrocampi a tre, in questi sistemi di gioco che sta provando Domenico Tedesco, che hanno principalmente tre centrocampisti. E proprio adesso Tedesco sta parlando con Jens Odgaard, gli sta spiegando il movimento che deve fare, probabilmente senza palla, visto che adesso saranno i giocatori blu a provare a costruire da dietro, e probabilmente questa sarà l'ultima parte di questa esercitazione, visto che si è svolto 2-2 di sessioni di prove di costruzione. Vediamo se, come nella circostanza precedente, proverà a essere più verticale la squadra in possesso di palla in questa circostanza, e se andrà a cercare un 3 contro 3 in avanti. Penso proprio di sì. Lollo De Silvestri avrà il difficilissimo compito di gestire la marcatura di Rowe, Wittig con Dallinga centralmente, sulla destra del settore d'attacco dei blu Orsolini se la vedrà con Jaber. Tra poco andremo in pausa, ma comunque vi raccontiamo questa esercitazione. Siamo live qui da Valles fino alle 12 per seguire la fine di questo allenamento, e comunque appena terminerà speriamo di avere qualche minuto per leggere anche i tanti vostri messaggi che stanno arrivando al 366 402 4022. La fase di impostazione dei blu, raccontiamo questa azione prima di andare in pausa, vede Elland passare il pallone con Pessina, e sulla destra destra c'è Casale come difensore centrale di destra, Zortea come terzino destro, Miranda come terzino sinistro, Badori vertice basso, Mezzali Berna mezzo destro, Pobega mezzo sinistro. Ora da sinistra Elland stoppa il pallone, tocca per Pessina, vediamo se cerca la verticalità, sì, diretta verso Dallinga che cerca di nascondere il pallone dall'arrivo di Wittichler, riesce a proteggerlo bene, si riesce ad aprire sulla destra l'azione per Orsolini che entra dentro il campo, la palla sul sinistro, cerca l'apertura di esterno, interessante, precisa per Rowe che stoppa il pallone col destro, crossa dentro l'area di rigore, una deviazione, la palla esce, però abbiamo visto una buona manovra e una buona difesa del pallone da parte di Thijs Dallinga.
0: Sì, si è disimpegnato bene in questa azione di possesso e poi sottolineiamo la bella giocata di Orso, ovvero il cambio di fronte di esterno. Ma andiamo in pausa, sono le 11.38, ci sentiamo tra pochissimo, mi raccomando, per seguire gli ultimi minuti di allenamento qui a Valles.
2: Nettuno Bologna 1. Buongiorno Valles. Tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loretti e Filippo Cotti. Presentato da noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express,
3: One Quality. Manutenzioni in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte. Per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
5: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
4: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
2: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
6: Sbacciocchiali Vision, per il benessere della tua vista.
7: Da Sbacciocchiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
8: Arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Quello Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
13: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
14: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
20: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
0: Di nuovo insieme per seguire l'allenamento del Bologna, con il pallone che viene allargato a destra per Riccardo Rossolini da Bernardeschi. Intanto, mentre eravamo in pausa, un dialogo urlato da Domenico Tedesco nei confronti dei giocatori che devono iniziare la fase di possesso, soprattutto nei confronti di Dallinga e dei centrocampisti, nel senso che Dallinga non deve abbassarsi troppo per cercare di non andare a ostruire le vie che possono rimanere invece libere se rimane in una posizione leggermente più avanzata. Venire incontro sì, ma senza esagerare, perché sennò poi dopo si chiudono gli spazi, e deve essere tutto fatto in collegamento con movimenti a tempo e modo perfetto dei centrocampisti, che, come ha detto Tedesco, ti trovi sempre libero se Dallinga riceve bene e te la dà bene, tu ti trovi sempre libero fronte porta per puntare appunto l'area avversaria. Ecco, quindi queste le indicazioni di Tedesco. Riparte adesso l'azione per la squadra in possesso, ovvero i blu hanno cambiato da qualche minuto i compiti, le due squadre. Miranda si abbassa per ricevere il pallone, gioca di destro, non il suo piede preferito, e si vede Castro contro Skorupski dopo aver ricevuto da Elazzuzzi. Ancora non vediamo la rete che si gonfia, oggi solamente un gol, quello di Jens Odgaard, tra l'altro con una conclusione perfetta dalla distanza, quindi non proprio un expected goal alto, ecco, per la conclusione di Odgaard, quindi non è arrivato da un'azione costruita benissimo. Vediamo ancora Skorupski in possesso del pallone, che va a cercare direttamente Dallinga, pallone cortissimo, intercettato da Ilic, palla poi per Elazzuzzi, imbucata sbagliata per Odgaard. Adesso è Pobega che recupera il pallone per la squadra blu, e contrasto con Elazzuzzi vinto dal marocchino, quindi di nuovo i gialli in possesso di palla. Viti che riceve da Elazzuzzi, dà uno sguardo in avanti per vedere un movimento che c'è da parte di Odgaard, che si è leggermente abbassato. Odgaard allarga a sinistra per Cambiaghi decide di andare ad esterno per Libra, pallone leggermente lungo ma ci arriva bene Libra, cross in mezzo di sinistro, Skorupski esce con i tempi giusti, prova a ripartire l'azione velocemente della squadra blu con Bernardeschi che si alza, buon tocco d'esterno per Badori che si propone sulla fascia destra, allarga ulteriormente per Riccardo Orsolini che gioca al centro per Dallinga, che si è fatto vedere tra le linee, un po' di tentennamento per l'attaccante olandese, palla per Elland che viene giocata in via centrale da Rowe, che gioca un destro sinistro per liberarsi dell'uomo. Dallinga non gestisce bene il pallone, perde la palla, fa ripartire la squadra gialla. Vediamo se Castro andrà alla conclusione, ma decide di non puntare verso la porta, probabilmente anche per un buon atteggiamento difensivo di Zortea e di Casale. Libra in possesso del pallone in questo momento, sempre per la squadra gialla, duetto Castro e Lazzuzzi, di nuovo Castro in possesso del pallone, prova la conclusione dalla distanza, Castro fuori di poco, alto il pallone calciato da Santiago Castro in questo questa azione prolungata, ecco, da entrambe le parti.
1: Ora credo lasci un po' andare, sono gli ultimi minuti di allenamento, un allenamento lungo che è iniziato anche prima delle 10:30, circa 10:15, 10:20, con la prima parte atletica, e poi successivamente si è svolto con diversi esercizi con e senza palla, principalmente con il pallone, e adesso mi sembra una partitella quasi a pieno regime, anche se a campo ridotto. Dominguez mette dentro l'area la palla che Castro aspettava all'altezza del dischetto, è dentro l'area piccola e riesce la formazione blu ad allontanare, i blu che costruiscono ora dalla sinistra con Pobega sulla linea mancina per Miranda che supera Dominguez, entra dentro il campo Miranda, slalom personale, trattenuta anche la sua maglia da parte di un difensore, da parte di Ilic, riesce Miranda a toccare sulla sinistra per Rowe, ancora per Miranda col sinistro, cerca Orsolini che però non aveva seguito con grande ferocia dentro l'area piccola questo pallone, allora i gialli riescono a chiudere e poi ancora i blu che trovano il pallone e continuano ad attaccare un po' di azioni insistite ora per la squadra blu, che in realtà lo ha fatto di rado nel corso di queste esercitazioni di riuscire a essere pericolose e attaccare. Duplice fischio da parte di Tedesco e vediamo se è terminato l'allenamento di questa mattina qui a Valles. In questa seconda giornata di sedute per il rossoblù potrebbe essere terminato l'allenamento, duplice fischio potrebbe essere così. Sì, Skorupski va verso gli spogliatoi e quindi anche oggi un solo gol. Ieri abbiamo visto la rete di Cambiaghi e oggi abbiamo visto quella di Jens Odgaard, un gol per allenamento col pallone, ricordiamo pomeriggio corsa, il pallone non l'abbiamo visto ieri pomeriggio, e probabilmente sarà così anche oggi con ancora previsioni meteo che ci mettono in allarme per oggi pomeriggio, perché potrebbe piovere nuovamente, adesso c'è un bel sole a riscaldare l'ambiente. È stato, Franco, un allenamento piuttosto lungo, commento conclusivo su questo allenamento, poi andiamo a leggere un po' di messaggi perché li abbiamo completamente ignorati questa mattina al 366-402-4022.
0: Beh, sicuramente interessante le due fasi di possesso e di non possesso che abbiamo visto principalmente in questo allenamento, dopo una prima parte di atletica a risvegliare i muscoli dei calciatori non abbiamo visto tante conclusioni in porta, ecco, quindi ovviamente noi quando siamo qua, soprattutto i tifosi, vedere dei tiri verso la porta, vedere dei gol è una cosa abbastanza divertente, non ne abbiamo visti tanti, però ecco, è stato un allenamento che ci ha fatto capire che il Bologna come indicazione potrà comportarsi in diversi modi il prossimo anno con Domenico Tedesco, sia in fase di possesso che in fase di non possesso, quindi elasticità direi che sarà uno dei temi del Bologna del prossimo anno, che può adattarsi alla situazione in base anche magari all'avversario. Intanto c'è appena stato un dialogo più serrato tra Bernardeschi e Domenico Tedesco subito dopo la conclusione dell'allenamento, mentre vedo che in realtà ci sono dei collaboratori, Alfonso Lobascio che sta distribuendo dei conetti bassi. Intanto c'è un bel siparietto tra tifosi e Pobega perché è il suo compleanno e i tifosi gli stanno cantando la classica canzone del buon compleanno, con Pobega che risponde con applausi alla curva, ecco, che è qui presente alla Fussball Platz di Valles. Sono stati messi dei conetti, ma è terminato l'allenamento, Leo, o forse si sta preparando solo il campo per questo pomeriggio, adesso non lo sappiamo. Io credo che anche per l'orario, perché hanno cominciato alle 10:20, l'allenamento possa essersi concluso, però ecco, noi siamo qua, quindi.
1: Allora, ci sono diversi giocatori che sono già rientrati negli spogliatoi, c'è Santi che ora sta calciando un po' dal limite, ci sono effettivamente un paio di collaboratori che stanno piazzando dei conetti e qualche altro strumento tecnico per cercare magari, insomma, un'ultimissima esercitazione. Forse potrebbe anche essere fatto un'esercitazione finale con alcuni giocatori nello specifico, potrebbe, lo aveva detto forse che Tedesco avrebbe fatto qualche lavoro anche con diversi ruoli, e infatti restano i difensori, perché vedo Vitic, vedo Casale, vedo Elland e vedo Ilic. Sì, potrebbe essere un lavoro sui centrali. Stanno calciando ria da fuori Miranda e Castro, ve li stiamo facendo anche vedere in video sul canale 93 le conclusioni in porta di due giocatori che comunque se la cavano discretamente bene a calciare il pallone, col sinistro Miranda che cerca l'incrocio alto, Santi invece va un po' più con la potenza. Però sì, direi che i quattro centrali sono i giocatori che rimarranno qui qualche minuto in più per svolgere un po' di allenamento personalizzato, o al meglio di reparto, lavoro sui difensori centrali, direi, proprio perché sì, c'è Miranda che sta calciando un po' in porta, però per il resto i terzini non ci sono, mentre i centrali sono rimasti lì e forse si chiederà un lavoro specifico. Ci aveva detto che lo avrebbe iniziato a fare Tedesco, ce l'aveva un po' preannunciato, e probabilmente quello che si inizierà a vedere adesso. C'è anche Badori che è stato trattenuto in campo, probabilmente servirà anche un centrocampista a dare il là magari a una possibile azione o a cercare un centrocampista in fase di manovra. Vedremo se sarà con o senza palla, immaginiamo con, visto che non ci sono ipotetici avversari con cui difendere, però insomma vediamo cosa succede. C'è anche la Zuzzi, a cui gli viene data una pettorina, e quindi allenamento che si conclude con un piccolo lavoro sui difensori, e vediamo che genere di esercitazione sarà. C'è anche qualche messaggio, ce n'è uno da parte di un ascoltatore che ci chiede come vediamo al 366-402-4022 la condizione di Castro, come è arrivato, se è arrivato con qualche chilo in più o tirato come una balestra, ha usato questo termine l'ascoltatore. Non è un segreto, l'anno scorso ci era sembrato un pochettino più sovrappeso Santi all'arrivo in ritiro, non è un segreto, lo possiamo dire serenamente, ma Santi è un giocatore che ha bisogno di partire un po' prima perché per essere in forma, per essere pronto, e quest'anno lo ha fatto assolutamente, perché chi lo ha seguito sui social ha visto che in Argentina in vacanza insomma si è riposato poco, era sempre ad allenarsi, ha fatto anche degli allenamenti con Sulé e ha svolto un po' di sedute personalizzate con un paio di preparatori in Argentina, e quindi insomma mi sembra anche rispetto all'anno scorso tutto sommato in condizione. L'anno scorso ci era apparso un po' più, come si suol dire, no? Che termine usiamo? Un po' appesantito. Più appesantito, imbolsito.
16: Ah sì, dai, un po' appesantito, direi che è la cosa migliore, imbolsito. Vabbè, comunque oltre a questo, no, ci sembra stare meglio rispetto all'anno scorso Castro, che tra l'altro ha concluso il suo allenamento con qualche conclusione in porta davvero di pregevole fattura. L'ultima è stata una bomba sul secondo palo ad aprire con il destro, ha preso il palo, è entrata dall'altra parte della porta, imparabile per Pessina, che poi tra l'altro gli ha calciato il pallone addosso, direi che si è visto, gli è scocciato abbastanza per prendere gol, soprattutto in quel modo, ma io lo sto vedendo abbastanza bene. È chiaro che passare da un allenatore all'altro non è matematica la riuscita di tante cose che possono cambiare, no? Come richiesta da parte del nuovo allenatore, quindi bisogna dare un po' di tempo a lui come ad altri giocatori. Io credo che Castro sia uno dei, no, ma sicuramente Castro è uno dei protagonisti di questa squadra, e ci auguriamo possa rimanere qua tante altre stagioni. Mentre è cominciata questa esercitazione di cui parlavi tu poco fa tra i quattro difensori centrali, ovvero Ilic, Elland, Casale e Vitic. In realtà no, mi sembra di vedere Vitic, sì, no, c'è anche Vitic, ci sono Elazzuzzi e Badori anche con i quattro difensori centrali del Bologna, e stanno facendo, se tu sei riuscito a capire, hanno mosso la palla una o due volte, quindi sì. Io non sono riuscito tanto a vedere.
1: Sì, hanno mosso la palla, scambiano la sfera i due centrali e devono riuscire a trovare il terzo uomo, a trovare comunque il giocatore che è centrale, in questo caso è Lazzuzzi. Badori invece fa lavoro di disturbo tra il passaggio tendenzialmente diagonale da parte di uno dei due centrali, che deve trovare Elazzuzzi un po' più alto, un lavoro con un vertice basso di centrocampo, i due centrali che si devono connettere, collegare con lui, e poi dopo il pallone deve essere trasportato in una delle due porticine che sono state piazzate sulla linea mediana. Casale e Elland scambiano orizzontalmente, Badori va su uno di questi, Elazzuzzi tocca di prima per Casale, che poi deve arrivare a portare il pallone fino in una porticina sulla linea mediana. Questo è un po' questo compito, un esercizio per forse aiutare anche un po' l'intesa tra i giocatori in questa circostanza e cercare di migliorare il flusso di uscita in questa circostanza, e vedremo un po' che cosa poi succederà successivamente, ma direi che questa sarà proprio l'ultima fase di allenamento di questa mattina lunghissima mattinata di allenamento, sì. Iniziata alle 10:15, 10:20, ci sono ancora i giocatori in campo, 1:40 almeno di allenamento. Pedullà ha appena riportato una notizia legata sempre al Bologna, una mattinata piena di notizie da parte di Pedullà, che aveva riportato anche un interessamento di Puerta, che è il centrocampista della Colombia, che abbiamo visto, e aveva parlato di un interessamento del Bologna anche con un'offerta, con una cifra proprio espressa da Pedullà in termini di 16 milioni di euro. Invece dice che per Lukumi c'è anche un interessamento da parte della squadra Arabia Saudita, dell'Al Hilal, squadra di Riyadh, tra l'altro, città insomma che ci ha visto giocare due partite nel mese di dicembre di Supercoppa.
16: Di Simone Inzaghi, no?
1: Esatto, sì, per il momento ancora sì. Quale esercitazione prosegue? Però sì, noi siamo ai saluti.
16: Esatto, siamo ai saluti. Io penso che questa esercitazione possa essere stato un insistere da parte dell'allenatore, che magari non ha visto sviluppare bene questa situazione durante l'esercitazione di prima, ecco, durante l'esercizio vero e proprio di questo allenamento. Quindi un piccolo potenziamento per i giocatori chiamati in questione. Magari c'è qualcosa che non gli è piaciuto, quindi per correggere vuole insistere un po' su questo sviluppo tra difensori e centrocampisti. Siamo in chiusura, quindi noi adesso passiamo la linea a Bologna, Mezzogiorno Rossoblu, condotto da Giovanni Poggi. Ovviamente noi vi diamo appuntamento alle ore 16:30 per questo pomeriggio qui su Da Valles. Vi ringraziamo per la vostra partecipazione, e questo pomeriggio ci risentiamo. Ovviamente qualche messaggio in più proveremo a leggervelo, dato che non abbiamo letto praticamente uno. Quindi da Frank Loretti è tutto,
1: un saluto anche da Leo Bosello, ci sentiamo poi nel pomeriggio, linea Bologna.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
21: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
22: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
21: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
22: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
21: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
22: www.sorcevannini.it
21: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
23: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
24: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
25: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
24: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
25: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
24: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
26: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
27: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
28: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anika Flash.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.

0: con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
1: Cosa vuoi fare?
2: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
0: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
6: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
7: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
6: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
7: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
6: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
7: www.sorcevannini.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
3: Anche quest'anno!
2: Con il nostro studio posizionato a bordo campo del centro sportivo per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Presentato da
4: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
2: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 23 e 58 minuti.
7: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Quest'estate scopri come essere super.
16: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
15: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
18: I Minion sono tornati!
19: Il film su come conquistarono Hollywood.
20: Pignata, carbonara, lasagna.
19: E rischiarono di perdere il pianeta.
18: Hai scritto un film di mostri?
19: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1, coming soon radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
2: È l'una e due minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
2: La frasca in Andrea Costa
6: o la frasca al vicolo?
7: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop! Ho detto alla frasca!
8: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
7: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
12: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: La frasca in Andrea Costa
3: o la frasca al vicolo?
4: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop, ho detto alla frasca!
5: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
4: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 2:01.
10: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.